Si conclude così Mi ritorni in mente. Ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

Lode a Dio, più grande di Torpignattara e Casilino, del Tiburtino di tutta Torbella. Lode a Dio, più grande di Roma, del raccordo e di me. Lode a Dio, più grande della pioggia che cade sul cruscotto e dei tergi cristalli che la spazzeranno via. Lode a un Dio senza un nome definitivo o un'immagine azzeccata, un Dio a cui vorrei bene, se mi volesse bene, se mi volesse bene. The blues don't change.

0: tentando di torpignattare il casilino del Tiburtino di tutta Tor Vergata. Lode a un dio senza un nome definitivo o un'immagine azzeccata, un dio a cui vorrei bene se mi volesse bene.
1: Lode a Dio del Quadraro, dell'Abbicano, del

cadere con stile, come fanno i campioni di Muay Thai. Hai ragione a non dire per sempre, tanto per sempre non arriva mai.

Cesare Cremonini, Edoardo Bennato, Gianni Morandi, I Pooh, ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

grosso mattone si sa, la vita tanto vissuta, la sua eleganza ce l'ha. La pioggia scenderà, luce a cristalli sulle nostre città, bagnate fradicie.

camminatori che non ha mai preso neanche un treno che uno e neanche un tramvai, hanno valutato il senso dell'eterno.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 9 giugno. Tempo marcatamente variabile al nord e sulla fascia alpina. Nel corso della giornata, incremento dell'instabilità pomeridiana con rovesci e temporali sparsi, localmente intensi, in particolare sull'arco alpino, le Prealpi e l'Alto Piemonte. In locale sconfinamento verso le pianure e lungo le coste, alternati ad ampie schiarite al mattino. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile e ben soleggiato. Temperature massime stazionarie o in lieve rialzo al nord, con valori intorno ai 26-29 gradi. In generale più sensibile aumento al centro-sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 32-34 gradi nelle pianure e nelle vallate interne meridionali. Venti deboli dai quadranti meridionali, con temporanei rinforzi nelle aree colpite dai temporali e mari generalmente poco mossi. RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Aspettando l'estate. Su RAI Radio Tutta Italiana, 30 minuti dedicati alle canzoni che hanno fatto da colonna sonora alle estati del passato. Aspettando

letto tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

I tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che

le nostre false partenze, i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco, solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco, i tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà

0: Erano grandi sogni, sogni grandi, ma piccole cose.
1: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
0: La notte scomoda, chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame. Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi. E forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: meglio di un semplice Ramaya. Potrei darvi Kung Fu Fighting di Carl Dagger. Fly Robin Fly. Non mi interessa. Voi forse preferite il meglio dei Tavares? Ali Shuffle? Niente. Disco Inferno? Qualcosa di Cerrone? Oppure Boney M? Tipo Ma Baker, Daddy Cool, Rasputin? Niente. Disco Duck? No. Gimme Some? Qualcosa degli Oliver Onions? Tipo Sandokan or The Way?
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

Fabio Concato, Giorgio Gaber, Ivan Graziani, Luigi Tenco. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

mia discolpa, dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, ancora adesso, ancora adesso.

borsa che è troppo pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: GR1.
1: Medio Oriente, Israele ferma i raid sull'Iran ma non sul Libano. Trump telefona Netanyahu, stop alle incursioni. Flotilla, Ben-Gvir indagato a Roma per le violenze sugli attivisti e attacca l'Italia. Amministrative, ai ballottaggi il centrodestra si conferma, Macerata e Arezzo e conquista Lecco. Il centrosinistra vince ad Agrigento, Chieti e Trani, affluenza al 52%. Banche, dopo l'Opas su MPS parla l'amministratore delegato di Intesa San Paolo, Messina. La mossa garantirà più assunzioni e più credito ai nostri clienti. Milano, violenza sessuale di gruppo su una studentessa di 20 anni, vittima una ragazza spagnola. Lo stupro dopo una serata in discoteca. Il ritorno di Madonna con un video su YouTube, la pop star presenta il nuovo album Confessions 2, in uscita il 3 luglio. Nel corto anche la figlia Lourdes Leon. Buongiorno da Luana Cremasco. In Medio Oriente sembra reggere il ritorno al cessato il fuoco tra Iran e Israele, anche se Tel Aviv attacca nuovamente il sud del Libano.
2: Due telefonate in meno di 24 ore, quelle che Trump ha fatto al premier israeliano Netanyahu per scongiurare la ripresa del conflitto con l'Iran e intimargli lo stop degli attacchi contro il Libano. Gli ho detto attento a quello che fai, perché potresti ritrovarti da solo contro Teheran, ha raccontato Trump, accolto pesanti fischi durante una gara delle finali NBA a New York, casa sua. Poche ore dopo lo scambio di colpi che sembrava preludere alla ripresa della guerra, Teheran e Tel Aviv hanno accettato una tregua reciproca. La rappresaglia di ieri quindi sembrare un tassello dei complessi negoziati in corso, un test dei Pasdaran per verificare la capacità di Trump di tenere a bada Netanyahu in vista di un eventuale accordo. Proprio poco fa il presidente americano ha annunciato che nei prossimi giorni potrebbe emergere una proposta per un'intesa definitiva e ha definito un incidente la caduta di un elicottero Apache statunitense nello stretto di Hormuz. Nonostante gli impegni assunti a parole, Israele continua però a colpire il sud del Libano, rivendicando il diritto all'autodifesa. Ucciso un bambino, 5 le vittime dell'ultimo attacco a tiro, tra i feriti 4 paramedici della Croce Rossa. Dagli Houthi dello Yemen minacce di bloccare la navigazione nel Mar Rosso. Azzurra Meringolo, GR1.
1: Attacco di Mosca nella notte in Ucraina, nella regione di Kharkiv, almeno 4 le vittime, colpita anche una fermata dell'autobus a Zaporizhia, 2 i morti. Le forze di Kiev hanno a loro volta colpito la Crimea occupata, Sebastopoli. Ieri i caccia francesi impegnati nella missione NATO di pattugliamento sul Baltico avevano abbattuto un drone entrato nello spazio aereo lettone dopo essere stato deviato dalla difesa russa. Da Bruxelles fanno sapere che entro giugno arriverà all'Ucraina il primo versamento del prestito da 90 miliardi dell'Unione Europea. E per la pace ancora un appello del Papa in visita in Spagna nel suo discorso al Parlamento di Madrid.
3: E nel piano internazionale la pace esige valentia diplomatica.
1: A livello internazionale la pace richiede coraggio diplomatico, responsabilità etica, una visione del futuro fondata sul rispetto dell'identità di ogni popolo, sull'obbligo degli stati di risolvere le controversie attraverso le vie pacifiche, ha affermato Leone XIV. 7 minuti di applausi al termine del suo discorso, tutti in piedi per la prima volta di un pontefice in aula in Spagna. Gli altri temi toccati, la tutela della vita umana, i timori per la corsa al riarmo, la centralità della famiglia, la dignità dei migranti. Ieri sera a Stadio Bernabeu, tutto esaurito per l'incontro con la comunità diocesana e oggi la partenza per Barcellona. Il ministro israeliano della sicurezza nazionale Ben-Gvir è indagato dalla procura di Roma nell'inchiesta sulla flottiglia nella quale si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il leader dell'ultradestra israeliana che deriva

0: uccise brutalmente gli attivisti dopo il loro fermo, risponde via social. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, non mi lascio scoraggiare da alcuna inchiesta. La politica con i ballottaggi delle elezioni amministrative, sostanziale pareggio nei capoluoghi, con il centrodestra che conquista Lecco, si conferma Macerata e Arezzo, mentre i progressisti strappano alla maggioranza Agrigento, vincendo anche a Chieti e a Trani, dove già governavano. Affluenza intorno al 52%, circa 8 punti in meno rispetto a 2 settimane fa. Complessivamente, nei 2 turni, il centrodestra vince in 8 capoluoghi, compresa Venezia, l'unico di regione al voto, i progressisti in 10, mentre 2 vanno a candidati civici. Eletta una sola sindaca ad Andria. Risultati accolti con soddisfazione da entrambi gli schieramenti.
1: Quest'esito conferma la forza della nostra coalizione, così Giorgia Meloni accoglie i risultati del ballottaggio. Avanti così, dice la Premier, siamo protagonisti, rivendica l'azzurro Antonio Tajani, ora bisogna aumentare il consenso e il nostro contributo determinante, sostiene quindi Forza Italia, che sottolinea soprattutto la vittoria a Vigevano, dove al primo turno Futuro Nazionale aveva ottenuto un buon risultato. Rivendica le vittorie il leader della Lega Salvini e fa gli auguri ai sindaci eletti, una giornata significativa. Significativa, dice. A ribattere alla Premier la leader del PD Elie Schlein, Meloni fa propaganda. C'è stata una chiara affermazione dell'alleanza progressista nei capoluoghi e 10 a 6 per noi, ma è tutto il campo largo che prova a stringere i bulloni. Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sprona ad andare avanti con l'agenda progressista. Anche l'ex Premier Renzi punta a Meloni, dice di essere contenta. Va bene accontentarsi di poco, ironizza Renzi, ma in questo caso è davvero troppo poco. Queste amministrative, dice il verde Angelo Bonelli, testimoniano che la destra non è invincibile. Gianluca Ruggirello, GR1.
0: È scontro in commissione Covid. L'opposizione ha abbandonato i lavori chiedendo le dimissioni del presidente Marco Lisei, perché 2 persone sono state audite in una caserma invece che in Parlamento. Procedura illegittima, si è superata la linea rossa, dicono i progressisti. Gli interrogatori andavano svolti in una sede istituzionale. Si vuole trasformare la commissione in un tribunale politico. Una protesta surreale per Fratelli d'Italia, che assicura la decisione sulle audizioni era stata votata da tutti i capigruppo, compresi quelli di opposizione. Vogliamo solo accertare la verità. I nuovi equilibri del sistema bancario. Monte dei Paschi di Siena sta valutando la proposta di Banco BPM e l'offerta pubblica di acquisto e scambio da oltre 30 miliardi lanciata da Intesa San Paolo, ma chiarisce proposte non sollecitate. L'amministratore delegato di Banca Intesa, Carlo Messina, spiega il perché dell'offerta.
2: L'operazione viene realizzata per rafforzare il posizionamento di Intesa San Paolo e creare valore per i nostri azionisti, ma allo stesso tempo consentirà di poter erogare più credito nel nostro paese, di rafforzare il posizionamento sul risparmio gestito e quindi la nostra capacità di servire i clienti e di proporre un piano di assunzioni significativo di giovani che arriverà fino a 14.000 nuove assunzioni nel corso dei prossimi 3 anni.
3: Che tipo di interesse avete per Generali?
2: Generali rappresenterà una partecipazione di investimenti e non abbiamo nessuna intenzione di gestirla.
3: Avete sentito il governo prima di questa operazione?
2: No, assolutamente.
3: Pensate ci possa essere un rilancio da parte di BPM?
2: Questo non glielo so dire, ritengo che comunque sarà un'operazione di mercato e vincerà chi pagherà di più.
3: Cosa porta Intesa, Mediobanca e viceversa?
2: Questa è un'operazione che fa tornare grande Mediobanca, ha perso molto del suo prestigio nel corso di questo anno, tornerà ad avere una forte enfasi sul rapporto con le imprese e nell'ambito del nostro gruppo tornerà ad essere una grande Mediobanca.
4: Da Milano, Fabrizio Patti per il GR1.
0: La coppia Cipriani-Minetti raddoppia la richiesta di risarcimenti al Fatto Quotidiano e alla trasmissione Report della RAI. Reclama 250 milioni di dollari per danno reputazionale. Secondo i legali, articoli e programmi TV hanno provocato un danno alle attività di Cipriani negli Stati Uniti, in riferimento ai dubbi sollevati sui presupposti della grazia all'ex consigliera regionale, condannata per favoreggiamento della prostituzione e per peculato, riportando in particolare le parole di una testimone che raccontava di festini a base di sesso e droga nella residenza uruguaiana di Cipriani, ma che poi aveva ritrattato. Il caso del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato di stupro da un'imprenditrice. Il parlamentare, che si dice pronto a chiarire e si scusa per alcune sue dichiarazioni che avevano sollevato polemiche, è indagato dalla Procura di Roma.
5: L'ipotesi di reato è pesante violenza sessuale. Il nome di Francesco Silvestro è ora nel registro degli indagati, assieme a quello di un'altra persona, un carabiniere che avrebbe organizzato l'incontro di lavoro tra il senatore, presidente della commissione bicamerale per gli affari regionali, e l'imprenditrice che lo ha denunciato, e poi avrebbe insistito con la donna affinché non raccontasse nulla di quanto accaduto. Tentata violenza privata l'accusa nei suoi confronti. I due indagati a breve potrebbero essere sentiti in procura. Sarebbe accaduto tutto nel febbraio 2025 in una sede degli uffici del Senato in pieno centro a Roma. Costretta ad avere un rapporto intimo, ha raccontato la donna, che poi sotto shock non avrebbe avuto il coraggio di denunciare, anche perché pressata dal carabiniere. Silvestro respinge tutte le accuse e chiede perdono per le parole pronunciate dopo aver appreso della notizia. Denunci pure, ci divertiremo. Io un bel ragazzo, lei normale, aveva detto il senatore, che ribadisce: sono pronto a fornire tutti i chiarimenti necessari. Bruno Sokolovic, GR1.
0: Una studentessa spagnola di 20 anni ha denunciato di aver subito uno stupro di gruppo a Milano lo scorso maggio.
6: Era in discoteca con un'amica, una serata di divertimento che però si è trasformata in un incubo. Il racconto della vittima inizia in un locale di via Corelli alla periferia est di Milano. È la notte tra il 22 e il 23 maggio. Sulla pista da ballo conosce un ragazzo che a un certo punto la porta all'esterno del locale. Lì arrivano altri giovani, amici del primo, che lei non conosce. Nel buio del parcheggio scatta la trappola. La spingono in un'auto e la portano poco lontano. Dopo la violenza la abbandonano sulla strada. A quel punto l'amica la soccorre e la accompagna in ospedale, dove gli abusi vengono accertati e refertati, poi in questura per denunciare. Le indagini sono coordinate dai magistrati del pool di contrasto alla violenza di genere, affidate agli investigatori della squadra mobile, che hanno recuperato le immagini delle telecamere del club e delle strade limitrofe e sono sulle tracce degli aggressori. Milano, Simone Gorla, GR1.
0: Il caso della famiglia del Bosco di Palmoli in Abruzzo, depositata al tribunale per i minorenni dell'Aquila la perizia finale della consulente tecnica d'ufficio. In circa 50 pagine la psichiatra spiega che la relazione non intende sostenere la permanenza dei tre minori in un istituto. Al contrario, si auspica che possano realizzarsi quanto prima le condizioni necessarie per il rientro a casa, compatibile con il loro benessere. Ora i giudici hanno a disposizione un mese per prendere una decisione. In Albania il governo ha sospeso i lavori del progetto di un maxi resort di lusso sull'isola di Sasan, promosso dal genero di Donald Trump, Jared Kushner, dopo giorni di proteste di piazza. Tirana si impegna a compiere una valutazione di impatto ambientale, come chiesto anche dall'Unione Europea. Le proteste tuttavia continuano, con l'obiettivo di cancellare definitivamente l'opera. Italy nel mirino degli hacker, l'e-commerce della famosa azienda vittima di un'incursione nel sistema. Sentiamo quali dati sono degli utenti sono a rischio.
7: È possibile che questo attacco informatico abbia esposto i dati personali anagrafici di contatto presenti nel suo account. Con questo messaggio Italy ha informato i suoi clienti di prestare attenzione dopo il cyberattacco avvenuto alle sue strutture di e-commerce. La compagnia, leader nella vendita di prodotti alimentari made in Italy nel mondo, ha inoltre specificato che al momento non risulta un effettivo download delle informazioni. Ma cosa possono fare i cybercriminali con i dati personali? Corrado Giustozzi, esperto di cyber security.
8: Sono dati che possono consentire ai criminali di creare truffe nei confronti di questi soggetti. Tutti noi siamo potenzialmente attaccati, non soltanto le grandi aziende.
7: Italy ha rassicurato che le carte di credito e le password dei clienti sono in salvo.
8: I dati di pagamento vanno tutelati non solo per obblighi di legge, ma perché c'è una normativa di settore imposta dai gestori di carte di credito che impone di adottare misure di sicurezza rigorose.
7: Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: Settore auto, una notizia di pochi istanti fa che riguarda Stellantis. L'azienda richiamerà 1.300.000 Jeep SUV in giro per il mondo perché da accertamenti si sospetta che siano a rischio incendio. Lo sport, tennis, oggi ultimi controlli medici al San Raffaele di Milano per Jannik Sinner prima del rientro a casa a Monte Carlo. Il 24enne di San Candido si sta sottoponendo a una serie di esami per appurare le cause del crollo fisico durante l'ultima partita giocata a Roland Garros. Per il numero uno del mondo il ritorno in campo è previsto solo a fine mese a Wimbledon, dove peraltro è detentore del torneo. Con un video di 13 minuti pubblicato su YouTube, Madonna presenta Confessions 2, album in uscita il 3 luglio. Un mosaico di immagini frammentarie, seducenti, che descrive un viaggio notturno e include estratti di 6 brani. Accanto a Madonna, in tante versioni, da cantautrice intima, performer atletica, un cast di 16 stelle, tra cui l'attrice Julia Garner, la cantante Sabrina Carpenter, la modella Kate Moss e la figlia della pop star Lourdes Leon. Sono le 7:14, la linea va ai GR regionali, poi il consueto appuntamento con Radio Anch'io. Nella puntata di oggi i ballottaggi delle amministrative, i risultati, le analisi e poi ancora il Medio Oriente, gli ultimi aggiornamenti, lo abbiamo sentito, nuovamente in preda della guerra con reciproci bombardamenti tra Israele e Iran e Trump che invita a fermare le armi. Oggi con Giorgio Zanchini, qui su Radio 1, restate al nostro ascolto perché il GR torna alle 8.
9: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
10: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 9 giugno. Marcatamente variabile al nord e sulla fascia alpina. Nel corso della giornata, incremento dell'instabilità pomeridiana con rovesci e temporali sparsi, localmente intensi, in particolare sull'arco alpino, le Prealpi e l'Alto Piemonte. In locale sconfinamento verso le pianure e lungo le coste, alternati ad ampie schiarite al mattino. Al centro, al sud e sulle isole maggiori, tempo decisamente più stabile ben soleggiato, con solo il transito di innocue velature. Temperature massime stazionarie o in lieve rialzo al nord, con valori intorno ai 26-29 gradi. In generale più sensibile aumento al centro-sud e sulle isole, con la colonnina di Mercurio pronta a superare i 32-34 gradi nelle pianure e nelle vallate interne meridionali. Venti deboli dai quadranti meridionali, localmente a regime di brezza, con temporanei rinforzi nelle aree colpite dai temporali. E mari generalmente poco mossi o localmente mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
9: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
11: Sette 16 minuti, buongiorno, ben trovati all'ascolto dalla redazione, da Stefania Benigni al microfono, da Patrizio Gotti in regia. Iniziamo la nostra programmazione proponendovi un'audizione, l'audizione del direttore dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, AGEA, Fabio Vitale, nell'ambito del filone d'inchiesta relativo alle attività illecite legate al fenomeno noto come caporalato in agricoltura. L'audizione è stata svolta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari. L'audizione in videoconferenza.
12: Buongiorno a tutti. L'ordine del giorno reca l'audizione in videoconferenza del direttore dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, AGEA, Fabio Vitale. Saluto e ringrazio il nostro ospite per la disponibilità. E l'audizione odierna rientra nell'ambito di approfondimento avviato sulle attività illecite nel settore agricolo, ai sensi articolo 1,1 lettera n della legge istitutiva, con specifico riferimento proprio alle condizioni di lavoro, anche alla luce delle notizie di cronaca relative al fenomeno noto come caporalato in agricoltura. In tal senso, la Commissione intende indagare sull'incidenza di tale fatto, di tale fenomeno sul territorio nazionale, verificando l'ampiezza e le relative ricadute distorsive sul corretto funzionamento del sistema economico e produttivo, nonché gli eventuali collegamenti con forme di criminalità organizzata. Più in particolare, l'audizione odierna verterà sulle tematiche afferenti l'attività amministrativa e di indagine svolta da AGEA in relazione alla gestione, al controllo e alla tutela della legalità nell'erogazione dei contributi pubblici nel settore agricolo e agroalimentare. Al riguardo ricordo che AGEA ci ha già trasmesso una approfondita relazione scritta che è stata condivisa con tutti i commissari. Cedo dunque la parola al direttore Viale per lo svolgimento di una relazione introduttiva che prego di contenere in 15 minuti complessivi, al termine della quale i colleghi parlamentari potranno rivolgere eventuali domande o richieste di chiarimento. Prego.
13: Grazie, buongiorno. Sicuramente il tema del caporalato, non solo per le ultime drammatiche vicende, è particolarmente sentito nell'ambito del mondo dell'agricoltura. E noi, diciamo, come nuova governance, da quando ci siamo insediati, abbiamo cominciato portando anche un po' l'esperienza che io avevo, che ho mutuato un po' dalla mia precedente attività professionale, dove tra le altre cose sono stato direttore centrale della vigilanza economia sommersa dell'INPS, nonché direttore generale al Ministero dello Sviluppo Economico, dove in pratica controllavamo le attività delle cooperative. Detto questo, abbiamo ritenuto subito, fin dal nostro insediamento, non solo come poter velocizzare i pagamenti nell'ambito del settore agricolo, ma al contempo come rendere questi pagamenti più trasparenti e sostanzialmente legali. E quindi ci siamo attivati subito sul tema della condizionalità sociale, ovvero verificare che ci fossero i presupposti diciamo legali che consentissero la corretta erogazione dei finanziamenti comunitari. Quindi abbiamo cominciato a chiedere alle altre amministrazioni competenti di firmare un protocollo con noi, necessario secondo quanto stabilito dal regolamento comunitario, per interrelare le nostre azioni, e quindi dopo con IMSS, INL, Vigili del Fuoco, ASL e quant'altro siamo riusciti a raggiungere, dico anche faticosamente, questo obiettivo di avere un raccordo almeno di tipo amministrativo. Recentemente AGEA ha anche una società controllata al 100% che si chiama AGEA Control, che è deputata a fare i controlli sulla qualità dell'ortofrutta, ma al contempo siamo riusciti anche con l'ultima legge lotte alle frodi agroalimentari a far riconoscere la funzione di pubblici ufficiali degli ispettori di AGEA Control in tema di condizionalità sociale, tale questo da garantirci una autonomia operativa per fare questo tipo di controlli. Al contempo, da due anni a questa parte, abbiamo istituito, nell'ambito delle diverse riorganizzazioni che abbiamo fatto, un ufficio antifrode. Abbiamo messo in piedi una piattaforma evoluta che individua tramite indicatori di rischi e analisi comportamentali non solo per le truffe in agricoltura, ma ci stiamo concentrando anche su quello che è il fenomeno del caporalato, che impatta, per quanto di nostra competenza, sulla corretta erogazione dei finanziamenti comunitari. Da ultimo, anche attraverso la Carta Nazionale dell'Uso del Suolo, perché da tre anni a questa parte lavoriamo praticamente quasi esclusivamente con i sistemi satellitari molto evoluti, sono ovviamente deputati a garantire una massima riconoscibilità del territorio per un corretto utilizzo dei fondi europei, ma stiamo, come dire, sviluppando una serie di layer, quindi di strati informativi dedicati, tra i quali uno di questi che stiamo elaborando riguarda anche proprio il caporalato. Un primo esempio lo abbiamo adottato nell'ambito della Terra dei Fuochi, dove siamo stati chiamati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a fornire un supporto di analisi da mettere a disposizione delle forze dell'ordine, ma ora ci stiamo concentrando in maniera particolare proprio sul caporalato. Sul caporalato abbiamo fatto un protocollo importante con l'INPS, dove abbiamo condiviso questa nostra piattaforma di Statistic Analysis System, dove incrociamo i dati di INPS, che sono prettamente dati che riguardano i lavoratori del settore agricolo, con i nostri dati che sono depositati sul fascicolo aziendale delle imprese, che sono dati di estensione territoriali, dati che individuano il livello di meccanizzazione dell'azienda, e al contempo ci consentono di attribuire un rating di affidabilità all'azienda proprio sul fascicolo e di capire qual è il fabbisogno lavorativo delle aziende. Allora, il problema che noi ovviamente stiamo rilevando, che è un problema fondamentale, è che purtroppo nell'ambito del sistema delle pubbliche amministrazioni che sono dedicate a svolgere questa attività di verifica, di controllo, di monitoraggio, viene adottata poco l'attività di intelligence amministrativa a tavolino, perché è indubbio che le forze in campo, qualunque esse siano, non consentiranno mai di controllare in maniera sistematica la correttezza del lavoro, in questo caso agricolo, ma anche in senso più ampio. Quindi sarebbe, come dire, quanto mai auspicabile da questo punto di vista che questa analisi di intelligence amministrativa fosse condotta con la completa disponibilità delle banche dati che ogni amministrazione dedicata dovrebbe avere, consolidare e mettere a disposizione tra le varie amministrazioni. È ovvio che in questo noi siamo particolarmente avvantaggiati perché abbiamo una mole di dati importantissimi che adesso andremo anche a consolidare, non solo con la strumentazione che abbiamo a disposizione, ma abbiamo in idea e vorremmo valorizzare quello che stiamo facendo come service rispetto anche alle altre pubbliche amministrazioni tipo l'INL, IMSS, INAIL, Guardia di Finanza, Carabinieri. Stiamo lanciando un progetto che riguarderà quattro regioni del sud Italia, dove andremo a individuare attraverso la elaborazione a seguito di un sorvolo dei droni che arrivano fino a 4 centimetri per mappare il territorio delle imprese individuate, che sono la conseguenza di un'analisi degli indicatori di rischio che facciamo a tavolino, e quindi mettere come dire, in sicurezza l'informazione da dare poi a chi dovrà andare in campo e fare le verifiche puntuali. Ovviamente questo è un aspetto che deve essere, come dire, di tipo preventivo, ma al contempo deve essere anche tempestivo, perché nel momento in cui si realizza anche un forte coordinamento tra pubblica amministrazione e forze di polizia, con la capacità di sviluppare analisi che abbiamo noi, i dati, e metterli a disposizione, conseguentemente ci deve essere un'azione complessiva. Faccio un esempio. Una delle tematiche che interessa il mondo dell'agricoltura e che rappresenta un grosso vulnus, questo porto anche un'esperienza del mio precedente lavoro, sono le cosiddette indennità di disoccupazione agricola, che ormai sono un vero e proprio ammortizzatore sociale nell'ambito dell'agricoltura, nata per diciamo come strumento per tutelare la stagionalità del lavoro. Purtroppo questo non ha garantito quella organicità necessaria e che ha prestato il fianco ovviamente a strumentalizzazioni e speculazioni, dove questi fondi erogati come sostegno agli agricoltori in realtà rappresentano una massa monetaria che viene utilizzata in maniera impropria dagli stessi caporali, dalle stesse organizzazioni criminali, e in alcuni casi, dispiace anche dirlo, è un aspetto che fa comodo anche agli stessi lavoratori, perché questo gli garantisce comunque di ricevere un sottocosto, un sottopagamento da parte delle imprese, e al contempo vanno a integrare con una parte di questa disoccupazione agricola e prendono tutta una serie di benefici, e quindi, come dire, non porta alla denuncia di queste situazioni di sfruttamento. Il caso della Calabria, almeno dalla testimonianza del lavoratore afgano che si è salvato da quella strage, è chiaro, non volevano essere messi in regola, non li hanno messi in regola, e quindi, come dire, la mafia organizzata li ha eliminati, perché c'è una continua estorsione. Allora, noi che cosa vogliamo cercare di fare in questo? Lo stiamo sperimentando anche con l'INPS, perché Abbiamo rilevato da un incrocio di dati che le informazioni che arrivano in INPS per quanto riguarda le imprese agricole sono gonfiate sul numero dei lavoratori cosiddetti impiegati, perché da parte loro c'è la necessità di ottenere maggiore di disoccupazione agricola, mentre da parte nostra utilizzano una maggiore dichiarazione che interessa maggiore estensioni territoriali, perché questo gli consente di prendere più finanziamenti comunitari. Avendo matchato questi dati che, presi dall'INPS con i dati che abbiamo noi sul fascicolo aziendale, abbiamo verificato che circa l'80% di queste dichiarazioni non sono correlate, e quindi c'è una forte distorsione. Quindi torno al concetto che secondo la mia esperienza e secondo l'esperienza che sta adottando anche AGEA, dove noi andremo adesso a costruire un vero e proprio layer, quindi una vera e propria stratificazione informativa all'interno della carta dei suoli sul caporalato, che ci consentirà di sviluppare al meglio un'attività di intelligence amministrativa da mettere a disposizione degli altri, però manca un coordinamento forte, manca, come dire, una politica operativa di controllo sul territorio, perché è vero che questo lo possiamo fare in maniera preventiva, ma allo stesso tempo c'è anche la necessità di andare a creare una anagrafica di questi lavoratori, che per lo più sono lavoratori immigrati, che vengono raccolti per strada e vengono immessi in maniera clandestina e irregolare all'interno di queste lavorazioni. E l'idea sarebbe appunto quella di creare questa anagrafica attraverso le informazioni che possiamo sviluppare noi in tema di fabbisogni, quindi censire queste persone che lavorano, non mandarle on the road, ma metterle in training e formazioni, indirizzarle a seconda di quelli che sono i fabbisogni di lavorazione agricola all'interno delle aziende, e quindi in questo caso sarebbero anche tracciati sia come lavoratori, ma al contempo anche con tutti i connessi diritti che ne deriverebbero dalla loro posizione di lavoratori all'interno di questa azienda. E l'idea sarebbe appunto quella di creare, con queste informazioni qualificate che abbiamo anche noi, di trasformare la figura del caporale, che è uno sfruttatore e quindi alimenta questo sistema negativo, andare anche a creare invece una figura istituzionalizzata, proprio un assistente istituzionale che raccolga, che coordini, che indirizzi questi lavoratori in base alle informazioni che abbiamo noi e che abbiamo anche insieme all'INPS all'interno delle aziende in maniera qualificata. Ovvero, l'attività che noi stiamo cercando di fare proprio nell'ambito di una visione che ci siamo costruiti non è soltanto quella di andare a creare le condizioni di valorizzazione del dato per contrastare il lavoro sommerso in agricoltura, lo sfruttamento, ma quello di andare a creare proprio i presupposti per la costruzione di una banca dati di fabbisogno che sia accompagnata anche da una anagrafica di questi lavoratori, che avrebbe un impatto anche diverso rispetto alla gestione della immigrazione, dove la stragrande maggioranza di queste persone poi vengono sfruttate nel mondo dell'agricoltura. L'effetto sarebbe ovviamente la presenza e la percezione da parte delle imprese, da parte degli imprenditori disonesti, di uno Stato che è presente, che informa, ma anche al contempo, come dire, iniziare anche una forma di moral suasion, come dialogo competitivo con le aziende, perché se io ho i dati qualificati che riesco ad elaborare, e questo lo stiamo facendo, e so che l'azienda X sta lavorando con in sottorganico e si può anche individuare, chiamare questa azienda e dire: guarda, tu stai lavorando in sottorganico, dovresti avere invece X dipendenti, vengo a farti un accertamento, vengo a verificare, e quindi la situazione potrebbe dare, come dire, una informazione ulteriore, facendo comprendere in maniera massiva agli stessi che come dire, lo Stato c'è e lo Stato controlla. Perché, come dire, io non credo se non si metta in piedi in, come dire, in tempo reale, in maniera coordinata, una struttura a livello centrale che dialoghi in termini di informazione e da cui poi possano scaturire azioni, si riuscirà mai a debellare questo diciamo tragico fenomeno, anche perché la rete del lavoro agricolo di qualità, io sono stato il primo presidente della rete del lavoro agricolo di qualità e gli stavamo dando un certo tipo di indirizzo, però come dire, questa è una rete che ha armi spuntate, è una rete che dovrebbe prevedere come dire, anche delle premialità, ma dovrebbe essere proprio la rete organizzata a livello territoriale per andare a creare e coordinandosi anche con quello che ho detto in precedenza, con una massa strutturata di dati intelligenti per capire quello che succede sul territorio e creare quella figura dell'assistente istituzionalizzato che vada a gestire, accompagnare e monitorare i comportamenti dei lavoratori sul territorio. Quindi sostanzialmente, per concludere, io vorrei dire che noi ci stiamo muovendo per quanto riguarda l'aspetto dei dati con l'integrazione degli stessi, con l'innovazione tecnologica e la necessità di ottenere una cooperazione istituzionale. Allo stesso tempo stiamo sviluppando degli algoritmi antifrode, stiamo lavorando con la mappatura geospaziale e con l'elaborazione di informazioni puntuali millimetriche attraverso i droni, però c'è bisogno che ci sia una regia di sistema e che ci sia la possibilità di utilizzare veramente le banche dati che hanno le amministrazioni, perché purtroppo io tra virgolette faccio questa denuncia avendo esperienza ormai decennale nell'ambito della pubblica amministrazione. Si lavora a compartimenti stagni e questo è veramente il grosso vulnus che c'è all'interno delle amministrazioni. Noi qui stiamo dimostrando che abbiamo i dati, stiamo lavorando i dati, stiamo costruendo dei contenitori con informazioni qualificate che possono andare a colpire in tempo reale le aziende disoneste, però c'è bisogno di qualcuno che le renda effettive. Io, come dire, mi permetto anche di essere dissacrante su questo, ma quando poi si fanno cabine di regie, tavoli concertati, eccetera, e poi a valle non c'è un progetto ben definito che programma le azioni di contrasto a questo fenomeno disumano, poi, come dire, rimaniamo nell'ambito della teoria, oppure noi come agenzia ci possiamo muovere da soli, possiamo portare dentro l'INPS o qualche altra amministrazione, però potete benissimo immaginare come le azioni di contrasto rimangano poi episodiche, rimangano circoscritte e dove non si possa mettere in campo invece una vera e propria profonda azione di sistema di contrasto al fenomeno.
14: Grazie per questa breve relazione. Se ci sono domande, se no io ho un paio di domande che le dico, così non so se si può rispondere, poi ci sono colleghi che vogliono intervenire, sono a disposizione. Allora, la prima è per quanto concerne i protocolli d'intesa con le regioni e l'ASL, a noi risultano trasmessa la relazione, cioè l'accordo con la regione Toscana, con la Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia. Volevamo sapere a che punto erano gli altri protocolli. Poi l'altra domanda è: quali sono le forme di controllo delle organizzazioni come organizzazioni di produttori, cooperative e consorti che possono rappresentare collettori di soggetti di per sé rischiosi o comunque non tracciati? E qual è l'attuale stato di realizzazione della condizionalità sociale del sistema di controllo e caricamento dei dati? Copre tutti i settori della filiera agricola, ad esempio anche l'ortofrutta e il settore vitivinicolo? Poi non so se ci sono altre domande. Auriemma, così dopo può risponderci se tiene.
15: Grazie Presidente. No, io ho una domanda per quanto riguarda i controlli perché appunto anche dall'ultimo report della Guardia di Finanza del 2025 di contrasto al lavoro sommerso e al caporalato emerge questo sistema molto strutturato di società, fatture false, parliamo di un giro d'affari di quasi un miliardo di euro. Però il fenomeno del caporalato su due livelli, è vero, c'è la figura del caporale, ma c'è una figura che è già un secondo livello, ma un livello diciamo principale che è fatto proprio dalla costituzione di tutte queste aziende, molte volte fittizie o che comunque hanno una serie di irregolarità. Rispetto a questo, ai controlli su questo primo livello, quali sono se ci sono delle difficoltà e come si possono migliorare? Grazie.
14: Non abbiamo altre domande, lascerei parola a lei per le risposte, grazie. No, un attimo, un secondo, senatrice Rando, prego.
16: Sì, scusi, ho fatto in ritardo, ho alzato la mano in ritardo. Grazie. No, le chiedevo una cosa rispetto al vostro osservatorio sul tema del caporalato. Quanto le organizzazioni criminali, sia italiane che straniere, incidono, come lo trasformano, come è più complicato magari diciamo evidenziare i dati, perché diciamo quello ho ascoltato, l'interessante proposta insomma che un po' ci avete dato è il fatto che le banche dati si dovrebbero parlare, l'anagrafe, anche diciamo un accompagnamento specialmente a quelli più deboli, no? I lavoratori più deboli, i migranti, così. Ma quanto questo viene controllato dalle autorità organizzate e quanto sia diciamo italiana che straniera, e quanto questo incida anche nella necessità di strumenti diversi o altri. Grazie.
14: Bene, non abbiamo altre domande, prego.
13: Allora, rispondo su quest'ultima domanda e poi lascio la parola ai colleghi per quanto riguarda le altre domande fatte sulle fatturazioni e sulla condizionalità sociale e i protocolli d'intesa. Allora, le organizzazioni criminali, diciamo noi, il nostro ambito è molto richiesto dalle organizzazioni criminali, perché ovviamente i finanziamenti comunitari, per come è strutturato il sistema a valle sul territorio, si prestano a truffe abbastanza importanti, che però stiamo cominciando a monitorare in maniera particolarmente attenta con questa piattaforma che abbiamo sviluppato 2 anni a questa parte. Le organizzazioni criminali sostanzialmente utilizzano 2 fonti di finanziamento importanti, che molte volte vengono impiegate anche come welfare nell'ambito delle stesse organizzazioni criminali, che sono da una parte i finanziamenti comunitari e dall'altra, come dicevo prima, sono le indennità di disoccupazione agricola che vengono erogate dall'istituto e che vengono gestite appunto in maniera illecita. Ovviamente il problema delle organizzazioni criminali, dove noi stiamo cercando anche di individuare i comportamenti sul territorio, vanno anche nella direzione di malversazione nei confronti di stessi proprietari terrieri o appropriazioni indebite di terreni finalizzate proprio ad ottenere questi finanziamenti, a riciclare il finanziamento che riescono a ottenere. Quindi si può bene immaginare che cosa questo mercato illegale parallelo possa generare poi al di sotto, laddove ci siano effettivamente aziende produttive che sono riconducibili a organizzazioni criminali ma condotte da teste di legno per quanto concerne l'utilizzo improprio della manodopera. Però torno veramente fortemente a questo concetto, e qui lo dico anche in forza dell'esperienza maturata nel settore del contrasto, che se non mettiamo in condivisione le informazioni tra pubblica amministrazione, veramente io credo che questa sia una lotta vana nei confronti di questo di questo fenomeno, perché tutti lo sappiamo, dalla Guardia di Finanza a noi, all'INPS, all'INL, eccetera, quello che succede, come succede, perché succede. Però quello che manca effettivamente è un'azione coordinata di presidio del territorio che deve essere ininterrottamente, quotidianamente azionata, perché sappiamo chi si comporta, come si comporta e dove questo accade. E la presenza dello Stato si deve vedere con azioni intelligenti attraverso questa analisi di dati e in maniera puntuale mandare ispettori, forze di polizia a contrastare, diciamo, queste attività. Adesso lascio la parola alla dottoressa Di Gianberardino, che è la dirigente dell'ufficio antifrode, perché lei ha fatto la domanda ad esempio sulle fatturazioni. Questo è un altro grave limite che noi incontriamo ad esempio con l'Agenzia delle Entrate, che non riusciamo a leggere, dove non ci dà la possibilità di leggere queste fatturazioni, e quindi è un altro elemento di debolezza dove non possiamo incrociare il dato e quindi capire l'involuzione di questi comportamenti. Prego.
17: Grazie direttore, buongiorno a tutti, io ringrazio per questa domanda perché veramente ci consente di delimitare lo spartiacque tra quella che è l'attività di AGEA e quelle che sono le attività di polizia giudiziaria che invece vengono esercitate dalle forze di polizia sul territorio. Con la legge che attribuisce alla società controllata da AGEA i poteri in tema di condizionalità sociale, dal 21 aprile del 2026, quindi lo spartiacque per noi già di riconoscimento del ruolo avviene ad aprile di quest'anno, e con comunque la prerogativa che il riconoscimento del pubblico ufficiale non significa riconoscimento di poteri di polizia giudiziaria, quindi l'attività che noi svolgiamo è un'attività amministrativa che si basa sicuramente su indicatori di rischio importanti, fondamentali, attività di intelligenza amministrativa pregnante, ma che ha bisogno e necessità di essere e di integrarsi all'interno di un sistema più ampio. E il problema principale è proprio quello che non riusciamo a svolgere un'attività che arrivi fino alla fatturazione, perché non abbiamo la possibilità di entrare nel merito di quello che è il circuito delle fatturazioni elettroniche, appunto, dell'Agenzia delle Entrate. E al tempo stesso gli assetti societari che noi conosciamo sono quelli che originano dalle banche dati che abbiamo a disposizione, quindi tenendo conto dell'aggiornamento del fascicolo aziendale, ma anche delle banche dati esterne. Mi viene in mente la banca dati Orbis, che è una banca dati alimentata a livello internazionale e comunitario, ma che per noi non ha una valenza probatoria netta. Quindi nel momento in cui c'è una contraddizione tra i dati che emergono sulla banca dati Orbis e i dati che emergono sulle banche dati del Cadastro, comunque di Telemaco, che abbiamo a disposizione, tendiamo a dare priorità a quelle che sono le banche dati interne nazionali, perché conosciamo l'origine dei dati con cui vengono implementate. Il direttore ci ha dato un'indicazione precisa sulla lotta al caporalato, recependo pienamente quelle che sono chiaramente le strategie e le indicazioni politiche. E ci stiamo muovendo in questo senso sia tramite gli ispettori dell'INPS per colmare il gap di poteri e di informazioni che noi abbiamo attualmente a disposizione, e già dal prossimo mese di luglio partiremo con i primi controlli in loco che saranno svolti in sinergia con l'INPS, quindi INPS insieme ad AgeControl e chiaramente con la supervisione dell'ufficio antifrode, che fornirà una prima attività di analisi su quali possono essere gli obiettivi su cui interagire. A tutto questo aggiungo che la stessa Unione Europea ci sta chiedendo non solo di essere più capillari nel tema della condizionalità sociale, perché l'associazione tra la corretta erogazione del finanziamento passa anche dalle regole della correttezza lavorativa, ma anche in tema di criminalità organizzata c'è un focus preciso sul nostro Stato e su tutti gli Stati europei. Quindi è un tema che viene sentito anche a livello comunitario. Quello che noi stiamo cercando di fare è sensibilizzare i centri di assistenza agricola, perché sono i nostri occhi sul territorio. AGEA non ha uffici territoriali, questo probabilmente è un ulteriore probabilmente un problema legato a quella che è il controllo di tutto il monitoraggio, ma lo facciamo tramite i centri di assistenza agricola, che ci riportano quello che è il sentore e quello che accade sul territorio. E insieme alla direzione di coordinamento si sta cercando di sensibilizzare i capi coordinamento e i capi coordinati affinché al loro interno ci siano internal audit e uffici antifrode, responsabili antifrode, che possano monitorare anche il fenomeno della criminalità organizzata rispetto alla ricezione di quelle che sono le domande che vengono raccolte sul territorio, perché è chiaro che chi opera sul territorio ha una sensibilità diversa, perché è più vicino all'agricoltore, più vicino alle prerogative, alle particolarità di ciascun territorio. Quindi noi auspichiamo fortemente che ci possa essere, come diceva il direttore prima, una maggiore condivisione dei dati, soprattutto perché questo ci consente di svolgere meno controlli in maniera più efficace. Quindi l'obiettivo è non in qualche modo ostacolare eccessivamente l'attività dell'agricoltore, ma cercare di indirizzarci verso quegli agricoltori che hanno indicatori o comunque che hanno possibilità di rischio maggiori, superiori, e che in qualche modo tranquillizzino anche invece gli imprenditori che operano nel pieno della correttezza. Da una prima, da un primo match di dati, infatti, posso già dire che la regola generale per cui su una determinata superficie si possano ipotizzare un certo numero di che operano in maniera irregolare, come ricordava il direttore Vitale, assumono persone magari di nazionalità italiana, nate in Italia, affinché prendano sussidi nel settore agricolo nel momento in cui c'è la disoccupazione. In realtà chi opera all'interno di queste realtà agricole aziendali sono

0: cittadini extracomunitari irregolari e che quindi non sono registrati all'interno di nessuna banca dati che noi possiamo utilizzare. Per cui immaginate quanto sia difficile poter fare un'analisi su dei dati che non sono attualmente disponibili. Ecco perché la connessione, l'interazione e in qualche modo la condivisione di queste informazioni consentirebbe a tutti di lavorare in maniera più centrata.
1: Un'anagrafica. È importante avere un'anagrafica dei cittadini extracomunitari che entrano nel nostro paese e vadano seguiti fin dall'inizio con un piano di formazione dettagliata e tracciati poi nell'inserimento nel mondo del lavoro. Io poi, se non ci sono domande sull'intervento della dottoressa Di Giamberardino, darei la parola al dottor Caffì, che è il direttore dell'area coordinamento di AGEA, per
2: Prego,
1: quanto riguarda le
2: prego,
1: e
2: prego.
1: altre domande che ha fatto il Presidente.
3: Allora, grazie, buongiorno a tutti, grazie per questa opportunità. Per quanto riguarda, diciamo, l'aspetto delle situazioni sulle convenzioni in essere, soprattutto con le regioni, vi rappresento un attimino, diciamo, tutti i soggetti che sono interessati di questa fattispecie, quindi AGEA in qualità, diciamo, di riconosciuta dalla Commissione Europea, sta operando per cercare di fare sintesi da un punto di vista delle informazioni che sono di competenza per quanto riguarda i controlli anche da parte di altri enti. Quindi mi riferisco alla Convenzione con rispetto alla Nazionale del Lavoro, che appunto nel 2025 ha già trasmesso su 26 aziende sanzionate una non conformità col decreto legislativo 104 del 2022. Per quanto riguarda l'anno 2024, 319 aziende sono state sanzionate e nel 2025 598 aziende, di che il trend è in crescita. Quindi questo è un po' il ragionamento che ci deve fare preoccupare, che man mano che andiamo a performare i controlli emergono sempre più numeri di infrazioni. L'altra convenzione che abbiamo è con i Vigili del Fuoco, che è stata sottoscritta il 25 luglio del 2025. Anche qui abbiamo nel 2023 10 aziende sanzionate, nel 2024 15 aziende sanzionate. Ma quello che è un po' che va a rilento appunto è il protocollo d'intesa fra AGEA, Ministero della Salute e Regioni e rispettive ASL. Perché qui la situazione è che adesso finalmente, dopo un problema col garante della privacy al quale le Regioni avevano aderito sul trattamento dei dati, siamo arrivati a conclusione e quindi abbiamo sottoscritto con le regioni e con le ASL la maggior parte dei protocolli d'intesa affinché ci forniscono i dati di infrazione anche a livello regionale. Rimangono fuori ancora, perché questa è la domanda, chi ancora deve sottoscrivere, che la regione Abruzzo, la Basilicata, c'è la Calabria, c'è la Campania, il Lazio, la Liguria, il Molise, la Sardegna, la Sicilia e Bolzano.
2: Cioè queste
3: Questo
2: rimangono tuttora fuori? Quindi
3: sì, non abbiamo ricevuto ancora dei riscontri.
2: un 50%?
3: Esatto. È un lavoro come appunto, insomma, mi collego a quello che diceva il mio direttore, cioè se non c'è una regia, una sensibilizzazione, ovviamente con le nostre forze che abbiamo cominciato a sensibilizzare dal 2023, se posso, insomma, condividervi questa data, siamo arrivati al 2026 e siamo arrivati ancora a metà delle regioni, pur essendoci delle norme. Una volta che forniscono poi tutte le informazioni, la situazione rimane il ritardo della fornitura delle infrazioni, perché poi queste sono quelle che trasmettiamo ai vari organismi pagatori che pagano sul territorio per applicare le sanzioni. All'interno di AGEA abbiamo un cruscotto che abbiamo calcolato per ogni infrazione che determina in automatico la percentuale delle sanzioni che deve applicare rispettivamente ogni organismo pagatore, cioè responsabile del finanziamento della PAC sul territorio. E questo, se i dati arrivano già in ritardo, è ovvio che il calcolo della percentuale non è performante. Quindi una cabina di regia che cerchi di

0: sensibilizzare anche, diciamo, l'affidabilità sia del dato, ma soprattutto la tempestività della fornitura del dato dal livello territoriale è importantissimo, perché poi quando si applicano queste sanzioni si applicano all'azienda nella sua interezza. E quindi se un'azienda ha ricevuto dei controlli per ciascuna autorità competente, dai vigili del fuoco o dall'INL o dalla ASL, è importante che il dato per quel beneficiario arrivi in contemporanea, in maniera tale che possiamo già andare a calcolare delle sanzioni. Quindi diciamo che gli riscontri ricevuti dalle regioni, cioè dalle ASL, sono tuttora incompleti per i motivi che abbiamo detto. Ci abbiamo fatto e continuiamo a fare uno sforzo di sensibilizzazione, dove fra le altre cose ci condivido che c'è anche un audit aperto dalla parte della Commissione europea, della DG Agri, su come abbiamo implementato una condizionalità sociale nel nostro paese, essendo già obbligatoria a partire dal 2023. L'aspetto ultimo della domanda, e chiudo, che dicevate, se si applica anche alle misure di ortofrutta dal punto di vista comunitario, la risposta è no, nel senso che nell'ambito comunitario, perché così sociale si applica solamente agli interventi cosiddetti del sistema integrato di gestione e controllo, che hanno a che fare con le richieste di aiuti della PAC a superficie e ad animale. Quindi tutta la parte OCM, per capirci, è esclusa per il momento a livello comunitario dell'applicazione di questa sociale, ma rispetto a quello che diceva il mio direttore, avendo adesso responsabilità per il tramite di Agecontrol, uno dei punti dove potremmo concentrarci, visto che Agecontrol ha la competenza e il know-how su questa materia, potrebbe essere proprio questo. Allora forse anche un intervento normativo potrebbe anche rafforzare questa linea direttrice delle organizzazioni di mercato, che appunto quando si parla di ortofrutta e ovino, come dicevate, è molto importante. Chiudo una cosa positiva, che è stato frutto del lavoro tra INPS e AGEA, e che abbiamo anche pensato a un sistema preventivo e predittivo, cioè che le dichiarazioni INPS ai fini di contributi agricoli vengono automaticamente il formulario precompilato dai dati del fascicolo aziendale di AGEA. Questo che vuol dire? Che andiamo a risolvere a monte il problema delle doppie dichiarazioni da una parte, dall'altra parte in INPS per quanto riguarda i contributi, e da questa parte per quanto riguarda AGEA i finanziamenti. E quindi, essendo che il formulario da presentare all'INPS ci dato sia precompilato dal fascicolo AGEA, a quel punto diciamo che abbiamo risolto il problema a monte, e come diceva il mio direttore,
1: Bene. Bene.
0: non più a rincorrere.
1: Io vi ringrazio, non ci sono più domande. Ringrazio il dottor Vitale, la dottoressa Di Giamberardino e il dottor Carfì per questa audizione. Poi, se sarà necessità, direttamente i tecnici della Commissione prenderanno contatto con i vostri uffici per eventuali nuove, altre, come dire, dati o informazioni che sono necessarie per la relazione. Grazie, buona giornata.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno,
4: buongiorno. Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: GR1.
2: Ucraina, attacco notturno di Mosca nella regione di Kharkiv, morti e feriti, altre vittime a una fermata dell'autobus a Zaporizhia. Kiev colpisce la Crimea occupata. Medio Oriente, Trump ancora ottimista sull'accordo con gli Ayatollah. Fasi finali per l'intesa, potrebbe arrivare entro 2-3 giorni. Netanyahu ferma i raid sull'Iran, ma non sul Libano. Flottiglia, il ministro israeliano Ben-Gvir indagato dalla procura di Roma per sequestro di persona e tortura. Italia, paese delle ciabatte, il suo commento. I ballottaggi finiscono 3-3, affluenza scende al 52%. Giorgia Meloni, confermata la nostra forza. Elly Schlein, chiara affermazione dei progressisti. Banca è attesa per le decisioni di Monte dei Paschi dopo l'offerta di Intesa San Paolo, la di Messina, operazione che consentirà più credito. Parole sbagliate, chiedo scusa. Il senatore Silvestro, indagato per violenza sessuale su un'imprenditrice, fa marcia indietro sulle dichiarazioni, ma continua a respingere le accuse. A breve i primi interrogatori. Gli anni d'oro di Max Pezzali, partito da Lignano Sabbia d'Oro, il tour negli stadi, in scaletta i brani di maggiore successo, scenografia ispirata al decennio 1990-2000. Mai stata così felice, Rose Villain annuncia sui social la nascita del figlio Francis Knight. Sport, meno 2 ai mondiali di calcio, giovedì il match inaugurale a Città del Messico, edizione da record, la prima 48 squadre, vigilia tra attesa e polemiche. Buongiorno da Luana Cremasco. Subito dunque l'Ucraina, con la diplomazia che sembra rimettersi in movimento, con il possibile ritorno in primo piano della mediazione americana, anche se sul campo è ancora guerra. Nuove vittime nella regione di Kharkiv, mentre resta alta la tensione nel Baltico, dopo l'abbattimento di un drone da parte di un caccia della NATO.
3: Fiamme di notte illuminano il cielo di Chuhuyev. Le foto mostrano edifici semidistrutti. Ci sono almeno 3 vittime, più feriti. La regione di Kharkiv ancora nel mirino di missili e droni russi. Colpita anche la stessa città capoluogo del nord dell'Ucraina. Altre vittime ieri, tra loro persone in attesa del bus a Zaporizhia, lato opposto del paese, stessa guerra che ancora una volta coinvolge i civili. Uccidendone 30 da venerdì, dicono esperti ONU. E lo fa mentre il presidente ucraino Zelensky torna da Londra, dove ha parlato di cessate il fuoco con Starmer, Macron e Merz. Con i leader di Gran Bretagna, Francia e Germania ha concordato i punti essenziali per negoziare con Putin. Non solo, Zelensky dice di aver avuto una conversazione positiva anche con i rappresentanti americani Witkoff e Kushner. Ma oltre alla diplomazia, l'Ucraina reagisce sul campo con droni contro russi e territori occupati e colpendo impianti petroliferi e altre infrastrutture. Mentre ieri mattina la guerra è tornata a oltrepassare i confini NATO con un drone russo sulla Lettonia, abbattuto da aerei dell'Alleanza Atlantica. Da Uman, Riccardo Cavaliere per il GR1.
2: Il Medio Oriente, siamo alle fasi finali per un ottimo accordo con l'Iran, potrebbe arrivare entro 2-3 giorni. Così Donald Trump, che continua a mostrare ottimismo dopo aver fermato l'ultima escalation di attacchi incrociati tra Teheran e Israele. Ma il presidente americano viene duramente contestato nel tempio del basket newyorkese. Sentiamo la corrispondente.
4: Il Madison Square Garden accoglie Donald Trump con una bordata di fischi mentre viene inquadrato durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Newyorkese e tifoso dei Knicks, Trump è il primo presidente in carica ad assistere a una gara delle finali NBA. Le misure di sicurezza sono imponenti, blindati diversi isolati attorno all'arena dove spuntano cartelli contro il presidente e contro la guerra in Iran. Sono fiducioso sul fatto che Israele non riprenderà le operazioni militari contro Teheran, dice Trump a Sky News. Tutto sta andando molto bene, l'Iran sta facendo ciò che deve. Il presidente rivela ad Axios alcuni retroscena delle due telefonate in meno di 24 ore con il premier israeliano Netanyahu. Ho detto a Bibi, attento a quello che fai o resterai da solo contro l'Iran. Israele, spiega Trump, ha avvertito gli Stati Uniti molto in ritardo dei raid che stava per sferrare contro Teheran in risposta ai lanci di missili iraniani, ma sono riuscito a limitare la portata dell'attacco israeliano, sottolinea Trump. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Ripristinata dunque

0: Quella fragile tregua dopo gli scambi di attacchi tra Israele e Iran, anche se le forze di Tel Aviv continuano a colpire in Libano. L'inviata.
1: Al momento gli scontri con l'Iran si sono fermati, dichiara in serata il premier israeliano Netanyahu, ma se Teheran commetterà di nuovo l'errore di attaccarci, risponderemo con la forza. Ferma dunque il fronte con l'Iran, non quello con Libano, Israele. Per il premier occorre ancora distruggere le infrastrutture di Hezbollah nel sud, compresi i bunker nella dorsale del castello di Beaufort. Ho trasmesso, aggiunge Netanyahu, questo messaggio al presidente statunitense Trump. E dunque ancora il Libano, l'anello debole della partita 3 tra Washington, Tel Aviv e Teheran. Almeno 5 le vittime nella città di Tiro. In un bombardamento vicino alla sede della Croce Rossa, un drone viene intercettato sulla città meridionale di Eilat, lanciato contro Israele dagli Houthi yemeniti, ma le misure di sicurezza si allentano nel paese. Oggi dovrebbe riaprire anche il valico di Kerem Shalom con Gaza, dove tra le vittime delle ultime 24 ore è anche Jod, che tornava da scuola nel campo tendato di Jabalia e a 9 anni è stato ucciso da un missile israeliano. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
0: Un elicottero Apache delle forze americane è precipitato ieri nello stretto di Hormuz. I due piloti sono salvi. La notizia è stata riferita dal New York Times e confermata da Trump, che ha parlato di un incidente. L'Iran si è impegnato a fermare le ostilità con Israele e a tenere aperti i negoziati. La corrispondente.
2: Le operazioni militari contro Israele sono terminate, lo affermano i vertici dei Pasdaran. Nella notte nessuno scontro a fuoco nello stretto di Hormuz o lancio di missili da parte della Repubblica Islamica. Ed ha riaperto l'aeroporto internazionale Imam Khomeini nella capitale iraniana, segno che le parole del presidente Trump sono state ascoltate. Ma la tregua resta comunque appesa a un filo e i guardiani della rivoluzione si dicono pronti a riprendere a combattere se ci saranno nuovi raid sul territorio iraniano. Si continua a lavorare senza sosta per un accordo che sblocchi la situazione nello stretto di Hormuz e che porti a una pace duratura nell'intera regione. Sul tavolo anche la questione del nucleare. L'Iran non vuole smantellarlo del tutto e rivendica l'arricchimento dell'uranio per scopi civili, ma Washington chiede la fine totale del programma nucleare di Teheran e la distruzione della quantità di uranio arricchito in possesso dell'Iran. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
0: Indagato a Roma il ministro israeliano Ben-Gvir sul caso della flottiglia che cercava di portare via mare aiuti umanitari a Gaza. Gli attivisti erano stati brutalmente derisi dal ministro, esponente dell'ultradestra israeliana, che risponde con un post su X: non mi lascio scoraggiare da nessuna inchiesta.
3: Nel filmato girato nel porto di Ashdod lo scorso maggio, il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir sbeffeggiava i pacifisti. Tra loro 29 cittadini italiani, tutti costretti a rimanere inginocchiati con le mani legate dietro la schiena e bendati. Le immagini sollevarono una forte indignazione a livello internazionale. La Procura di Roma, dopo questo episodio, ha iscritto nel registro degli indagati il ministro. I reati ipotizzati, torture e sequestro di persona in relazione all'abbordaggio in mare e alla successiva detenzione degli attivisti che trasportavano beni di prima necessità destinati alla popolazione civile di Gaza, volevano anche stabilire un corridoio umanitario permanente per la striscia. Manifestazioni in giro per il mondo a sostegno anche degli altri attivisti diretti a Gaza via terra, che sono stati arrestati il 24 maggio e detenuti a Bengasi e Tripoli. Tra loro due italiani, Alberizia e Centrone. L'appello dei genitori di questo ultimo.
4: L'appello è portare a casa nostro figlio e tutti gli altri volontari.
3: Elena Paba, GR1.
0: La visita di Papa Leone in Spagna, in tarda mattinata il trasferimento a Barcellona da Madrid, dove ieri è stata un'altra giornata ricca di appuntamenti che ripercorriamo con la nostra inviata a partire dallo storico discorso al Parlamento.
5: Bagni di folla, cori, applausi, Madrid, omaggio del Papa, il congresso dei deputati. Lo accoglie e poi lo saluta con una standing ovation di 7 minuti al termine del suo discorso. È la prima volta di un pontefice al Palacio de las Cortes. Ogni società veramente giusta si fonda sul riconoscimento della dignità inviolabile della persona umana. Leone affronta sfide e drammi poste dallo scenario internazionale. La guerra costituisce una dolorosa sconfitta della capacità di negoziare. Le armi possono imporre un silenzio temporaneo, ma non potranno mai costruire una pace giusta e duratura. Preoccupa la corsa al riarmo. fermo. La vita umana va tutelata dal concepimento alla fine naturale. Non è una questione confessionale, ma di civiltà. La situazione dei migranti e dei rifugiati richiede una risposta che metta al centro le persone, affronti le cause che le costringono a partire e vada oltre la semplice gestione dei flussi. Nel pomeriggio in Nunziatura incontra 6 vittime di abusi. Leone ha assicurato il suo impegno perché la Chiesa possa essere luogo sicuro e spiritualmente sano dove le ferite trovino conforto e guarigione. Infine, al Santiago Bernabeu, l'appuntamento con la comunità diocesana. Lo accolgono in 80.000. Si può tornare alla fede o conoscerla anche da grandi. Con Luciano Pecoraro, Madrid, Francesca Paltracca, GR1.
0: Sono le 8:09 e siamo alla politica. Giorgia Meloni al lavoro in vista di G7 e Consiglio europeo che avranno al centro proprio le crisi internazionali. Ieri la Premier ha partecipato in videoconferenza alla riunione del gruppo informale per la competitività.
6: Serve uno sforzo straordinario anche a livello europeo per contrastare gli effetti a breve e a lungo termine della crisi energetica, compresa la revisione della direttiva degli ETS, cioè lo scambio di quote che incidono sul prezzo finale dell'energia. Questa l'analisi di Giorgia Meloni esposta nella call con il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il primo ministro belga Bart De Wever, la presidente della Commissione europea e altri 15 leader dell'Unione. Una videoconferenza per fare il punto sulla competitività e la semplificazione amministrativa in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, preceduto dal G7 in Francia. La Premier ha ringraziato Ursula von der Leyen per quella che il governo considera una prima risposta alla lettera inviata dall'Italia per chiedere maggiore flessibilità. Proprio il contrasto al rincaro dei prezzi energetici, conseguenza della crisi in Medio Oriente, sarà il dossier centrale nel confronto dei 27 a Bruxelles, oltre all'impegno diplomatico per l'Ucraina e alla gestione dell'immigrazione, temi anche al centro delle comunicazioni della Presidente del Consiglio, giovedì in Parlamento, al Quirinale la consueta colazione con il Capo dello Stato e domani Giorgia Meloni è attesa all'Assemblea della Confcommercio a Roma prima di tornare a Palazzo Chigi per il Consiglio dei Ministri. Carla Macrellino, GR1.
0: I ballottaggi delle amministrative. Pareggio 3-3 nei capoluoghi al voto. Il centrodestra conquista Lecco, si conferma a Macerata e ad Arezzo. I progressisti strappano Agrigento tenendo a Chieti e Trani. Affluenza al 52%, 8 punti in meno rispetto a 2 settimane fa. Complessivamente, nei 2 turni il centrodestra si afferma in 6 capoluoghi, compresa Venezia, il solo di regione al voto. I progressisti in 10, mentre 2 vanno a candidati civici. Eletta una sola sindaca ad Andria, risultati che portano entrambi gli schieramenti a rivendicare la vittoria.
7: Il bicchiere delle amministrative è decisamente mezzo pieno e vale per tutti, a partire da Giorgia Meloni che, congratulandosi con gli eletti di ogni schieramento, sottolinea confermata ancora una volta la forza del centrodestra. Avanti così con serietà e concretezza, scrive la Premier, per vincere anche le politiche, aggiunge da Forza Italia Antonio Tajani, il leghista Matteo Salvini.
8: Fra capoluoghi comuni sopra i 15.000 abitanti, il centrosinistra ne perde 11 e il centrodestra 2. Faranno meno notizia però anche 2 comuni. Comuni emiliani hanno scelto di cambiare.
7: Lettura rovesciata dall'opposizione che, come la maggioranza, rivendica la vittoria. Chi si accontenta gode, ma così è troppo, ironizza da Italia Viva Matteo Renzi. Per la segretaria PD Elly Schlein, Meloni ha di nuovo problemi con la calcolatrice. Marco Furfaro.
9: Le urne hanno parlato e se la matematica non è un'opinione, il centrosinistra ha eletto più sindaci del centrodestra, sia nei comuni capoluogo che in quelli sopra 15.000 abitanti. L'alternativa c'è.
7: E Angelo Bonelli, AVS, vede nel voto un chiaro messaggio politico: dove ci presentiamo uniti vinciamo. La destra dice non è imbattibile. Lucio Bondi, GR1.
0: Nuovo scontro in commissione Covid dopo che alcune persone informate sui fatti sono state audite in una caserma e non in Parlamento. Nessuna irregolarità per il centrodestra che assicura la decisione era stata votata dai rappresentanti di tutti i partiti. Circostanza negata dalle opposizioni secondo le quali si è superata una linea rossa.
10: Procedura illegittima, accusano le opposizioni che abbandonano l'aula. Alcuni interrogatori si sono svolti non in una sede istituzionale, accusano, ma in un commissariato di polizia. La maggioranza parla invece di grottesco autogol delle minoranze. Per Fratelli d'Italia la delega per seguire questa procedura sarebbe stata decisa in 2 riunioni dell'ufficio di presidenza della commissione. Esistono un verbale, una registrazione delle sedute. Tutto era stato condiviso. Da Fratelli d'Italia, Lucio Malan.
11: È emerso che un'azienda ha pagato quasi 500.000 di euro per una consulenza a 2 avvocati con leghe di studio di Giuseppe Conte per ottenere un ordinativo.
10: La commissione Covid si è trasformata in un organo politico, così le opposizioni che chiedono l'azzeramento dell'intera presidenza. Francesco Boccia, PD, definisce la commissione un plotone d'esecuzione da usare contro il governo Conte. E proprio Giuseppe Conte, da Genova, alla presentazione del suo libro, si difende.
12: Non ho avuto mai un rapporto societario, non sono più tornato in quei luoghi, materialmente in quello studio, e non ho più ricevuto coloro che fa continuare a fare gli avvocati avvocati di cui si sta parlando in questi giorni.
10: Alessandra Allegra, GR1.
0: I nuovi equilibri del sistema bancario che ancora una volta coinvolgono Monte Paschi Siena. Facciamo il punto qui in studio. Paola Nania.
13: Buongiorno. La parola che più si usa in queste giornate finanziarie è risico. È un termine che racconta le grandi manovre bancarie per provare a creare nuove alleanze, nuovi gruppi. Al centro della sfida questa volta c'è Monte dei Paschi. 10 anni fa Monte dei Paschi stava fallendo, poi è stata acquisita dallo Stato, è stata progressivamente risanata, tanto che oggi un gruppo enorme come Intesa San Paolo punta ad acquisirla insieme a Mediobanca, che è sempre di proprietà di MPS e ha una partecipazione del 13% delle ricche, ricchissime assicurazioni generali. Ieri ha parlato l'amministratore delegato di Intesa Carlo Messina, lo ha intervistato Fabrizio Patti della TGR di Milano. Sentiamo un passaggio.
14: L'operazione viene realizzata per rafforzare il posizionamento di Intesa San Paolo e creare valore per i nostri azionisti, ma allo stesso tempo consentirà di poter erogare più credito nel nostro paese. Generali rappresenterà una partecipazione di investimento e non abbiamo nessuna intenzione di gestirla.
13: Monte dei Paschi dovrà quindi scegliere tra questa offerta pubblica di scambio e acquisto, si chiama così, da 30,6 miliardi, dall'altro lato invece c'è un'offerta di fusione alla pari, questo invece è il termine, di Banco BPM per creare un terzo polo bancario italiano. Amalia Carosi ha intervistato su tutta l'operazione l'economista Carlo Alberto Carnevale Maffè.
15: MPS ha due vantaggi: avendo rilevato Mediobanca, ha una struttura di raccolta e gestione del risparmio in Mediobanca Premier molto importante e soprattutto ha una quota di controllo della Generali.
16: BCE e Banca Italia invitano a creare campioni europei. Perché servono le aggregazioni?
15: Sono due ragioni. La prima è tecnica: l'intelligenza artificiale potrebbe mettere in crisi i sistemi di sicurezza delle banche. Questo costringerà le banche a fare investimenti molto importanti per mettere al sicuro le proprie tecnologie. L'altra ragione è quella della unione dei capitali, che avrebbe bisogno di player europei. Però per far questo evidentemente il passaggio è: prima si consolida l'isola nazionale e poi l'isola europea.
16: Perché le aggregazioni però continuano ad arenarsi ai confini nazionali?
15: Perché c'è un tema di cultura e soprattutto è anche un po' il custode del debito pubblico nazionale, che è una delle ragioni di fondo in cui Generali è sempre stata un po' oggetto del desiderio, perché è uno dei grandi acquirenti del debito pubblico. In una situazione in cui per esempio l'Italia ha il più grande debito pubblico sul PIL di tutta Europa, capite che i custodi da cassaforte del debito pubblico italiano sono particolarmente sensibili in termini politici.
16: Amalia Carosi, GR1.
13: E poi c'è il governo che fa sapere di voler essere neutrale in questa partita, di essere stato preavvertito delle due offerte. Per il ministro Giorgetti vince chi paga di più e poi rivendica il ruolo pubblico nel risanamento e nel rilancio di MPS.
0: Rai Radio 1, siamo al caso del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato di stupro da un'imprenditrice, vicenda di cui continua a discutere peraltro la politica. Il parlamentare, che si dice pronto a chiarire, si scusa per le dichiarazioni che avevano appunto sollevato molte polemiche, è indagato dalla Procura di Roma.
17: A breve i primi interrogatori, passaggio di partenza di un'inchiesta che vede un indagato illustre e un'accusa pesante, Francesco Silvestro e la violenza sessuale. Il senatore di Forza Italia è stato raggiunto da avviso di garanzia assieme ad un carabiniere che prima avrebbe organizzato l'incontro di lavoro tra il politico, presidente della commissione bicamerale per gli affari regionali, e l'imprenditrice che lo ha denunciato, e poi avrebbe insistito con la donna affinché non raccontasse nulla di quanto accaduto. Tentata violenza privata, l'accusa per il militare. I fatti: febbraio 2025, in una sede degli uffici del Senato in pieno centro a Roma, la donna racconta di essere stata costretta ad avere un rapporto intimo con Silvestro, poi sotto shock non avrebbe avuto il coraggio di denunciare, anche perché pressata dal carabiniere. L'inchiesta dunque si muove, mentre Silvestro, che respinge tutte le accuse, chiede perdono per le parole pronunciate dopo aver appreso della notizia. Denunci pure, ci divertiremo, io un bel ragazzo, lei normale, aveva detto il senatore, che ora ribadisce pronto a fornire tutti i chiarimenti necessari. Bruno Sokolovic, GR1.
0: A Milano si indaga per identificare gli aggressori di una studentessa spagnola di 20 anni che ha denunciato di aver subito uno stupro di gruppo nella notte del 22 maggio. È stata violentata da 4-5 uomini a turno fuori da un locale. Soccorsa da un'amica è andata in ospedale, dove gli abusi sessuali sono stati accertati, poi in questura per la denuncia. Caso Minetti: l'ex consigliera e il compagno chiedono un risarcimento milionario ad alcuni media per le notizie, poi smentite dalle verifiche giudiziarie, che mettevano in discussione le condizioni alla base della grazia nei suoi confronti.
18: Se una richiesta danni da 5 milioni al Fatto Quotidiano verrà discussa al Tribunale di Roma il 26 giugno, la fetta più grossa dei risarcimenti è stata chiesta negli Stati Uniti come danno alle attività commerciali della società americana di Giuseppe Cipriani, attiva nel settore commerciale ed alberghiero. L'ultima mossa è una causa civile intentata in una corte di New York contro il Fatto Quotidiano e la RAI, con una richiesta da 250 milioni di dollari. I due editori, scrivono i legali di Cipriani, hanno diffuso quattro notizie che loro ritengono false: che l'imprenditore veneziano e il faccendiere pedofilo Jeffrey Epstein fossero soci in affari e che quest'ultimo avesse prestato 800.000 sterline a Cipriani, che il ministro Nordio abbia incontrato la coppia nella loro residenza in Uruguay per agevolare la domanda di clemenza di Nicole Minetti, che nella stessa villa venissero organizzate feste a base di sesso e droga e che la coppia abbia corrotto pubblici ufficiali per adottare il bambino uruguaiano, le cui condizioni di salute sono la base della grazia concessa da Mattarella. Per i legali di Cipriani tutto sarebbe spudoratamente falso. La coppia è passata al contrattacco dopo gli accertamenti della Procura Generale di Milano, che hanno confermato che tutto era regolare nella richiesta che ha portato alla concessione della grazia. Claudio Vigolo, GR1.
0: Il caso della famiglia del Bosco di Palmoli in Abruzzo, depositata al Tribunale per i minorenni dell'Aquila la perizia finale della consulente tecnica d'ufficio. In circa 50 pagine la psichiatra spiega che la relazione non intende sostenere la permanenza dei tre minori in un istituto. Al contrario, si auspica che possano realizzarsi quanto prima le condizioni necessarie per il rientro a casa, compatibile con il loro benessere. Ora i giudici hanno a disposizione un mese per prendere una decisione. Settore auto, Stellantis sta richiamando 1.300.000 Jeep SUV in giro per il mondo che sono a rischio incendio. Tra i problemi rilevati, quelli al sistema elettrico. La musica è partito da Legnano Sabbiadoro, il Max Forever, gli anni d'oro, il tour negli stadi di Max Pezzali. Ancora 14 appuntamenti quest'estate, da Napoli a Bologna, da Bari a Padova, Messina a Milano.
19: Gli anni d'oro per Max Pezzali sono i 90, al centro del suo nuovo tour. Tanti simboli di quel decennio, dal Festival Bar alle immagini dei calciatori che con le loro imprese hanno alimentato i nostri sogni. Ora quelle immense compagnie sono il pubblico dei suoi concerti, 650.000 in 15 date.
20: È un popolo straordinario, un popolo che passa dai 10 anni e arriva fino ai 55-60, si arriva veramente dai bambini ai miei coetanei. Capisci che alla fine le canzoni sono qualcosa che passa attraverso le generazioni, quindi sono anche forse un elemento che unisce le famiglie ed è una cosa che mi fa impazzire.
19: Dopo il tour negli stadi, stessa storia, stesso posto, stesso bar, con questo titolo Pezzali tornerà da dicembre nei Palasport.
20: Quindi sarà un tour ispirato alla comitiva di provincia che frequentavo quando ero giovane, a quel tipo di ambiente chiuso, circoscritto ma aperto al mondo, che erano un po' i nostri luoghi di ritrovo di allora.
19: Timiso Ara Pinto, GR1.
0: Fiocco azzurro per Rose Villain, mai stata così felice. La cantautrice annuncia sui social la nascita del suo primo figlio, Francis Knight.
21: Baby, è da un po' che ti pensavo, mi chiedevo fosse
0: tutto. Luce è la canzone in cui aveva fatto sapere di essere incinta. Il piccolo è nato a New York, la città d'adozione della famiglia. Rose Villain, il produttore musicale Andrea Ferrara e ora il piccolo Francis Knight.
21: Ucciderò tutti i mostri per te, così.
0: Sono le 8:22 minuti e la linea va ora alla pagina sportiva, poi ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno, Giorgio Zanchi.
22: Rai GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: L'edicola di GR Parlamento. Prima parte.
1: Minuti, di nuovo buongiorno, di nuovo bentrovati all'ascolto. Stefania Benigni al microfono, Patrizio Gotti in regia. Partiamo subito con le prime pagine dei nostri quotidiani, molte di queste dedicate alla situazione di crisi internazionale, altre invece alle notizie più squisitamente economiche e politiche. Il Corriere della Sera apre così: Israele, Iran, stop ai raid, Trump blocca Netanyahu, stai attento, resterai solo. Anche Teheran si ferma, il leader dello Stato ebraico, ma c'è il diritto all'autodifesa. Ben-Gvir indagato a Roma, attacca l'Italia. La fotografia centrale è dedicata alla Corea del Nord, la strategia del presidente cinese, l'omaggio di Xi a Kim, una mossa anti-Putin. Subito sotto invece le notizie che arrivano dai ballottaggi, 3-3, il duello sul risultato, dopo le elezioni comunali, Meloni, noi solidi, Schlein, conti bene. Due gli editoriali che vi segnalo su Corriere della Sera in prima pagina, uno di Antonio Polito, tre intese possibili per l'Italia verso le politiche, e l'altro, quello di Carlo Verdelli, sull'effetto Vannacci, l'onda che agita la destra. Naturalmente poi titolo anche su MPS, l'offerta di intesa da oltre 30 miliardi, e Giorgetti, il ministro dell'economia, chi paga di più, puntini puntini di sospensione. La Repubblica titola centralmente: banche, il blitz di intesa su MPS, un'offerta pubblica di acquisto da 30,6 miliardi, Unipol Biper nell'operazione verso la nascita del secondo istituto di credito europeo, la quota del 13% di Generali. Però l'apertura nel taglio alto è dedicata a Minetti, al caso Minetti, la ritrattazione della massaggiatrice, sono state distorte le mie parole, e anche alla denuncia del senatore Silvestro, che è sotto inchiesta a Roma per violenza sessuale. Queste le due aperture di taglio alto della Repubblica. Vi segnalo ancora naturalmente poi le notizie legate ai ballottaggi, pareggio nelle città, Meloni Schlein, scontro sul risultato. E subito sotto una fotografia di guerra, naturalmente, stop di Trump a Iran e Israele, Ben-Gvir indagato, insulta l'Italia. Andiamo alla Stampa. La Stampa invece apre su la mossa bancaria, intesa 30 miliardi per MPS, Unipol rileverà 635 sportelli per fonderli con Biper. Messina, Unicredit vince chi offre di più. Lanciata l'OPAS per far nascere il secondo gruppo europeo, cimbri bene per il paese, il banco su Siena a poche chance. Ancora dalla prima della Stampa, tregua orologeria, invece il grande titolo che campeggia su questa fotografia di razzo caduto alle porte di Gerico, stop ai raid di Iran e Israele dopo la telefonata Trump-Netanyahu, Tel Aviv, ma la lotta continua. Le analisi in prima della Stampa: ora all'Italia serve una banca globale, la firma Stefano Lepri, e poi un retroscena, Orsel, le Generali e la tentazione BPM. Dalla prima della Stampa, anche con fotografia, una notizia dal viaggio in Spagna di Papa Leone. Leone, la risposta agli estremismi, il metodo Prevost che cattura le folle. Sole 24 ore, neanche a dirlo, l'apertura, banche, scatta il grande risico, intesa lancia la maxi offerta su MPS. Oltre a un ampio resoconto, anche un'intervista a Tremonti. a Giulio Tremonti, interesse nazionale chiave nel paese del risparmio. E poi anche su Sole 24 Ore, però la fotografia di questo missile iraniano caduto in Siria, Israele e Iran, il pressing di Trump ferma i raid in Libano, ancora attacchi. Andiamo a Il Giornale, Il Giornale, sinistra, già finita la rimonta e la Toscana è meno rossa. I ballottaggi esulta il governo, al centrodestra Lecco, Macerata e Arezzo avvigevano vittoria anche contro Vannacci. Ancora Elli festeggia, ma partono le purghe Dem, l'insostenibile leggerezza del centrismo. L'apertura taglio alto con fotografia della Premier Meloni. Accanto il titolo sulla scalata MPS con superintesa, anche l'Italia avrà una banca da 2.000 miliardi. Subito sotto, scontro in commissione, ha un ampio rilievo questa notizia, soldi all'ex collega, il meccanismo Covid, Conte nei guai, quella fattura da mezzo milione a Di Donna, intercettazioni sul dopo Arcuri ci fermano. Ne andremo a leggere di questo scontro in commissione Covid. E poi ancora, anche qui la fotografia di questo missile caduto in Siria, raid contro raid e veti, la tregua è impossibile. C'è anche piuttosto diciamo abbastanza confusione anche in queste fotografie, che sembrano un po' tutte simili ma sembrano essere cadute tutte in altri posti. Comunque sono fotografie di guerra, di missili conficcati nel terreno. Travaglio paghi 220 milioni, il conto del fango sul caso Minetti. E ci apre proprio Libero su questa questione. Le mille e una balla del fatto, le carte che inguaiano Travaglio, il documento degli avvocati americani smonta una ad una le accuse a Minetti Cipriani, la richiesta di risarcimento monstre da 220 milioni, ecco come funziona negli Stati Uniti. Eppure la NM scarica il quotidiano giustizialista. La grazia, stima per la procuratrice, l'editoriale di Alessandro Sallusti, il declino della cultura del sospetto. Titolo più piccolo ma comunque in evidenza, quello dedicato ai ballottaggi, la vittoria nelle città. Ora è ufficiale, Elli ha fallito la spallata. E poi anche su Libero in prima pagina la storia della commissione Covid, l'opposizione vuole silenziare i testimoni, rissa sui 450.000 euro all'ex socio di Conte, ne scrive Pietro Senaldi. A questo punto andiamo sul Fatto Quotidiano, che pure va a parlare della medesima questione. È infinita questa querela sul caso della grazia a Nicole Minetti. La ritrattazione che non ritratta, caso Minetti, Graziella non smentisce le escort al gin tonic, atto dal notaio, Nicole non reclutava le prostitute ma non ce l'aveva mai detto. E la foto, tutto questo, grande titolistica su una foto composite che naturalmente ritrae Minetti e Cipriani. Ancora l'editoriale Sola contro tutti di Marco Travaglio, sempre dedicato a questa persona, questa Graziella appunto, che sarebbe la super test di questa faccenda. Unifil è alla fine, ma il governo vuol tenere i soldati in Libano, invece è la notizia che campeggia sempre in prima del Fatto Quotidiano, legata alla situazione, alla crisi mediorientale. Poi ancora altri titoli lanciati in prima, oltre a quello sui ballottaggi, i nuovi volti progressisti e il flop di Vannacci. Vi segnalo anche Lascio il comitato, Giulia ha trasformato gli Uffizi nel cortile del governo Meloni. Un articolo di Tommaso Montanari che spiega perché Tommaso Montanari appunto ha lasciato gli Uffizi. Andiamo al Messaggero. Il Messaggero apre invece con la crisi in Medio Oriente. Israele e Iran, stop agli attacchi, tregua appesa a un filo. Il presidente USA avverte Netanyahu: attento o rischi di restare solo. La replica: per ora ok al cessate il fuoco, ma diritto all'autodifesa. Nuovi raid sul Libano. Quindi Trump frena Tel Aviv e i Pasdaran. L'editoriale di Luca Diotallevi è invece dedicato al viaggio del Papa Leone. Papa e il primato della persona. Grande titolo sulla prima del Messaggero, poi anche sulla OPAS, MPS OPAS di Intesa da 30,6 miliardi. Messina, il futuro non è l'ovaglio. Con l'offerta nascerà la seconda banca per capitalizzazione in Europa. A Unipol, 635 filiali del Monte. Volano i titoli in borsa. Riassetto del credito e messa in sicurezza del risparmio italiano. E c'è un ampio approfondimento, i focus appunto proposti in prima e poi naturalmente in forma espansa nelle pagine interne. La grande fotografia centrale però è legata, insomma, a una immagine, una figura di spicco della romanità. L'Italian Global Series premia Sabrina Ferilli, che è regina della fiction italiana. Infine, i ballottaggi finisce in parità, 3-3 a Chieti la vittoria di Legnini, al centrodestra Arezzo, Lecco e Macerata, al centrosinistra anche Agrigento e Trani. L'affluenza cala ancora, meno 8 punti. La sinistra passa da 8 a 10 sindaci, la destra da 5 a 6, i civici da 5 a 2. Andiamo al Manifesto, frenesie militari, e anche qui c'è la fotografia del missile. Ebrei ultraortodossi, due per la precisione, fotografati mentre ispezionano i resti di un missile iraniano caduto vicino alla città di Gerico in Cisgiordania. Frenesie militari, questo è il titolo che campeggia su questa fotografia. Israele bombarda Beirut per far deragliare il negoziato tra Iran e Stati Uniti. Teheran risponde con i missili, ore di tensione, poi Trump chiama Netanyahu e lo ferma. Si allargano le crepe nell'alleanza che va avanti senza strategia. A pagare il Libano massacrato dai raid. La spina nel fianco USA Netanyahu è un articolo di Alberto Negri. E poi altri titoli sul prima del Manifesto: abusi sulla flottiglia, la procura di Roma indaga Ben-Gvir, Gaza sotto assedio. Titolo anche sulle comunali: il centro-sinistra non sfonda, scrive il Manifesto. 8 capoluoghi ai progressisti che perdono Lecco e conquistano Agrigento, 6 alle destre. Energia, Meloni ora invoca la UE, chiede un altro sforzo a Bruxelles. Infine, nel taglio basso, Intesa e Unipol offrono 30,6 miliardi per MPS, la mossa contro BPM. Il domani titola pure in apertura sulla crisi Medio Orientale: Libano tra bombe e tregue fragili, il circolo vizioso di Bibi e Trump. Israele e Iran sospendono i raid reciproci. Donald furioso con Netanyahu che attacca ancora Beirut. La NATO abbatte in Lettonia un drone di Kiev deviato dalla Russia. No alla mediazione dei volenterosi. Caso flottiglia: il ministro israeliano Ben-Gvir indagato per torture dai PM di Roma. L'editoriale: la disperazione del tycoon, un presidente che gira a vuoto, lo firma Mattia Ferraresi. Subito sotto invece l'altro articolo di apertura di Domani è dedicato alle comunali: il voto nelle città premia la sinistra ma serve di più, finisce 52-38, ora un progetto politico. E Nadia Urbinati invece, per la seconda analisi proposta dalla prima pagina del Domani, sul caporalato: chi tollera il caporalato, i nuovi schiavi e la finta destra delle libertà. Avvenire, tutti i diritti di tutti. Avvenire naturalmente apre con una bella fotografia scattata di Papa Leone XIV, scattata durante il discorso che ha tenuto ieri al Parlamento spagnolo. Tutti i diritti di tutti, la vita, la famiglia, l'educazione, la pace, il dramma migratorio, la libertà religiosa. Leone XIV di fronte al Parlamento spagnolo ricorda i cardini per una società giusta. Nuovi bagni di folla per il pontefice che oggi arriva a Barcellona. L'incontro con le vittime di abusi. Quindi l'apertura è tutta dedicata al viaggio in Spagna del Papa. Ma sulla Prima di Avvenire c'è spazio anche per la crisi mediorientale. Allora, Iran-Israele, guerra lampo, Ben-Gvir indagato a Roma. E infine vi segnalo anche altri temi che vengono rilanciati in prima. Tra questi l'altro turismo, aperti fuori e blindati dentro i paesi vetrina, e finti part-time, ecco gli sfruttati dei ristoranti di kebab e sushi. Chiudiamo con il Foglio, qui tanti come sempre gli spunti. Vi segnalo, a firma del direttore, le virtù italiane spiegate con le banche, l'operazione di Intesa San Paolo e Unipol su MPS e Mediobanca è la chiusura di un cerchio, offre un assist a Meloni e ci ricorda perché la forza del mercato nella finanza deriva anche dagli assist della politica. E finale di Risico, chi perde, chi vince e cosa cambia nella finanza con la mossa di Messina e Cimbri, oggi Siena, domani Trieste. E firma anche altra analisi Caruso, lo scacco di Giorgetti, la Lega preoccupata per BPM rischia di finire a Unicredit, Giavazzi, Chigi stia fuori dal Risico. E vi segnalo a proposito di questo anche un ampio articolo di Cingolani che segue proprio pagina 1, Stefano Cingolani firma Carlo Messina e Andrea Orsel, l'alfa e l'omega della finanza italiana. Per le comunali il campo largo fatica, Lecco il resto, i ballottaggi confermano che la famosa rimonta del centro-sinistra ancora non si vede, se ne occupa Soave sempre in pagine interne. L'apertura, dopo il bagno di folla del weekend a Madrid il Papa parla al Parlamento e non fa felice Sanchez, un manifesto che valica i confini spagnoli. Questa è l'apertura del Foglio. Ci fermiamo, andiamo ad ascoltare una canzone e poi torniamo subito dopo.
2: Ciao piccola, è una notte che gira bene questa, e se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo, sarà come se io fossi ancora lì. È così, mentre la prossima canzone arriva diretta al cuore.

E allora, l'abbiamo detto, tante sono le aperture che riguardano questa OPAS lanciata da Intesa. Andiamo a leggerne qualcosa, lo facciamo su il Corriere della Sera e anche sulla Stampa. Allora, per quanto riguarda il Corriere della Sera, andiamo subito a pagina 8, eccoci qua, il risico delle banche, leggiamo questi articoli, pagina 8 e pagina 9, MPS Intesa lancia la maxi offerta, 30,6 miliardi tra contanti e azioni, l'istituto compra anche il 3% delle generali, Siena valuta la proposta e vola in borsa. Firmano l'articolo Daniela Polizzi e Andrea Rinaldi, ne leggiamo qualche tratto. Intesa San Paolo entra di petto nel risico bancario e lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio del valore di 30,6 miliardi sul capitale del Monte dei Paschi assieme a Unipol. La mossa avrà ricadute anche sulla partecipata Biper e sulle assicurazioni generali, ridisegnando la finanza italiana. In questo modo viene superata a destra la proposta di integrazione con MPS avanzata domenica da Banco BPM. E il Monte Paschi si trova impossibilitato a trovare una difesa attraverso operazioni alternative che dovrebbero passare da un'assemblea in virtù della legge sulla passivity rule. Verso Siena si è mossa una filiera di protagonisti del credito che in borsa vale 140 miliardi. La banca guidata da Carlo Messina offrirà 1,6 titoli di nuova emissione più una componente in denaro pari a un euro. L'unione con MPS darà vita al secondo gruppo dell'Eurozona per capitalizzazione di borsa e le consentirà di realizzare 16 miliardi di utili nel 2029, distribuire circa 6 miliardi di cedole agli azionisti e arrivare a 20 milioni di clienti. MPS è un'opportunità unica per rafforzare la nostra posizione come leader europeo che produce la maggior parte dei suoi utili in Italia, ha detto Messina. Ancora si riapre il virgolettato, è un'operazione che consente una stabilizzazione del sistema italiano, ha aggiunto, confermando che è stata condivisa con diverse parti istituzionali, ma non con la Premier Giorgia Meloni. L'esecutivo cura gli interessi nazionali e vedere un consolidamento penso sia un bene per il nostro paese e va nell'interesse di chi governa, gli ha fatto eco il presidente di Unipol, Carlo Cimbri. E allora staremo a vedere, tra l'altro a pagina 9 viene riportato quanto appunto detto da Carlo Messina, CEO di Intesa San Paolo, nella conferenza stampa di ieri. Messina, stabilità per il sistema, così leader ancora più forti in Europa. Su questa vicenda, diciamo un po' dal punto di vista così squisitamente di analisi e anche politico, vi rimando anche ad altri pezzi. E andiamo però sulla Stampa, perché qui c'è anche sull'argomento una intervista a Osnato. Allora, per la Stampa questa è di fatto la notizia di apertura. Infatti a pagina 2, Intesa offre 30 miliardi per MPS Mediobanca a Unipol, il marchio di Siena. Può nascere il secondo gruppo europeo, bloccata quindi l'iniziativa di BPM. Messina dice è un'occasione unica e Cimbri, presidente di Unipol, dice compriamo una banca, non sportelli. Quindi vi rimando a questa ampio resoconto a pagina 2 e a pagina 3. Ancora a pagina 4 un retroscena firmato da Giuliano Balestreri. MPS, Biper, Banco BPM, Generali, i principali dossier finanziari tricolori sono tutti sulla scrivania dell'amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orsel. Certo, nelle ultime settimane il banchiere si è concentrato soprattutto sulla Germania e sulla conquista di Commerzbank. Negli ultimi giorni, tra titoli fisici e derivati, la quota ha superato il 50%, abbastanza perché nonostante le
le difficoltà che si nascondono in un'integrazione transfrontaliera, il banchiere potesse tornare a sfogliare la margherita delle opzioni tricolori. La mossa di Intesa San Paolo su MPS quindi ha colto di sorpresa Orsel, ma solo fino a un certo punto. Inizia così questo articolo, pure questo a tutta pagina, che appunto vi segnalo, pagina 4 della Stampa. Continuiamo a rimanere su questo quotidiano. Il taccuino di Marcello Sorgi: si è incrinato l'asse di Meloni con il tesoro. La disputa annunciata tra Meloni e Salvini, più propriamente tra Meloni e Giorgetti, sul grande risico bancario che riguarda ancora una volta Mediobanca e il controllo delle generali, ha come scenario il Nord, cioè il territorio in cui una Lega in crisi dopo la scissione di Futuro Nazionale si è asserragliata, sostanzialmente commissariando il proprio leader e fautore del fallito sviluppo del partito in tutto il territorio nazionale e dell'altrettanto abortito nell'ultima fase, prima della rottura, coinvolgimento del generale Vannacci. Inizia così il taccuino di Marcello Sorgi, che trovate a pagina 6, insieme ad un lungo e grande articolo a firma di Francesco Malfetano, qui pure, diciamo, con risvolti sul governo da Fratelli d'Italia con Intesa, Lega con Banco BPM, governo diviso sulle scalate bancarie. Giorgetti che dice: l'offerta per MPS, chi paga di più? Un dirigente forzista ha perso la sua partita. Sono tutti retroscena. Vado però, sempre su questa pagina 6 della Stampa, all'intervista che vi segnalavo a Marco Osnato. La firma Luca Monticelli: l'offerta di Intesa San Paolo per acquisire MPS può essere letta come un'operazione di sistema, dice Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze della Camera e responsabile economia di Fratelli d'Italia. Da parte nostra c'è l'attenzione a tutelare il settore bancario, evitando che diventi terreno di conquista per soggetti stranieri. In questo senso il fatto che sia un'operazione italiana è un elemento positivo, sottolinea. Domanda Monticelli: fa bene al paese come dice Confindustria? Risponde ancora Osnato: sicuramente, vorrei però si riconoscesse il percorso fatto su MPS. È una banca risanata con fatica e qualcuno in Europa e non solo voleva che lo Stato dismettesse rapidamente le azioni che deteneva. Noi abbiamo ritenuto di non svendere e di attendere condizioni migliori. I fatti ci stanno dando ragione. MPS oggi è attrattiva, in grado di stare dentro operazioni rilevanti. È positivo che il settore bancario torni dinamico dopo essere rimasto asfittico per anni, anche grazie alle norme sui mercati dei capitali che erano state molto contestate e che invece stanno contribuendo a dare impulso al mercato. Così inizia l'intervista a Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze della Camera e responsabile economia di Fratelli d'Italia. Sul tema andiamo ad aprire anche Repubblica, e lo facciamo pagina 2, 3 e 4, vi segnalo anche qui una, insomma, un grande approfondimento sul tema. Intesa offre 30 miliardi per MPS e Mediobanca, saremo un leader europeo. L'analisi di Francesco Manacorda: vincono Messina e Cimbri, Siena sparisce dal brand, lo vaglio messo da parte. E ancora governo a pagina 4, stop al terzo polo, il tesoro prepara l'uscita, Giorgetti: chi paga di più prende evidentemente la banca. Per il MEF diventa più conveniente, quindi più facile dismettere la sua quota. La Lega non gradisce l'OPA, i meloniani plaudono, un'operazione ben congegnata. E andiamo a questo punto, nei 5 minuti che ci rimangono, a vedere anche Fatto Quotidiano, e soprattutto vi segnalavo sulla questione anche il Foglio. Allora, il Fatto Quotidiano
Eppure titola su questo. Naturalmente adesso non lo troviamo, eccolo qua, la scalata, siamo a pagina 9, Intesa prende tutto, godono i caltameloni, la Lega è spiazzata, l'offerta per MPS ma il marchio andrà a Unipol, Mediobanca e Generali come Messina si è infilato nelle divisioni bancarie del governo. Potete leggere questo articolo a pagina 9 del Fatto Quotidiano, lo firma Marco Palombi, mentre su Il Foglio l'avevamo già segnalato, c'è questo articolone davvero lungo, per cui ne leggeremo solo il titolo di Fatto, lo firma un'analisi di Stefano Cingolani, il bipolarismo delle banche. Carlo Messina e Andrea Orselli incarnano due anime diverse della romanità, una cattolica riservata e chirurgica, l'altra antisistema, fuori dagli schemi, odiata dalla politica. Storie incrociate dell'alfa e dell'omega della finanza italiana. E leggiamo solo l'inizio di questo articolo di Stefano Cingolani, due banchieri che più diversi non si può, due romani figli di due città così lontane e persino contrapposte, un banchiere di sistema e un antisistema, o meglio di un altro sistema. L'ultima puntata del Risico è arrivata al nocciolo duro del potere politico finanziario e i maggiori protagonisti non potevano restarne fuori. Nell'arena adesso sono scesi duellanti che da tempo si sfidano, si inseguono, si stuzzicano, si punzecchiano finché non è arrivato il momento della stoccata e al fin della licenza, come Cyrano de Bergerac. Praticamente coetanei, da una parte c'è Carlo Messina, nato il 2 aprile 1962, dall'altra Andrea Orselli, nato il 14 maggio del 63, una carriera, quella di Messina, che si compie sotto l'occhio vigile del professor Giovanni Basoli, figlio della Brescia Cattolica, artefice della prima banca italiana Intesa San Paolo e paladino del capitalismo di relazione. Vi ho letto l'inizio di questo lunghissimo articolo che racconta il bipolarismo delle banche, lo firma Stefano Cingolani su Il Foglio. Nella questione direi che possiamo a questo punto fermarci qui, non abbiamo il tempo di approcciare nuovi temi perché è in arrivo il notiziario condotto oggi da Danilo Cretar. Ascoltiamo allora un po' di musica e poi ci ritroviamo per la seconda parte dell'edicola proprio dopo il notiziario.

0: Riprenderanno oggi i lavori delle aule parlamentari alla Camera alle 10, chiamata a convertire in prima lettura il decreto salario giusto, incentivi all'occupazione, contrasto al caporalato digitale, sul quale il governo ha già annunciato di voler mettere la fiducia. Il testo scade il 29 giugno. A Palazzo Madama l'Assemblea è convocata nel pomeriggio alle 16.30 per le ratifiche di accordi internazionali. Poi si passerà all'esame del disegno di legge in materia di assistenza sanitaria in favore di cittadini e pensionati iscritti all'AIRE, l'anagrafe dei cittadini residenti all'estero. Altro appuntamento importante stamane: sono già in corso le audizioni dei ministri esteri e difesa Tajani e Crosetto in commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo nei processi di pace e stabilizzazione. L'Italia porta nel mondo l'orgoglio di essere nazione fondata su una politica estera di costruzione di pace, del dialogo per la crescita, mettendo sempre la persona al centro, ha appena detto Tajani, che sull'Iran ha anche aggiunto: auspichiamo che la logica della de-escalation si consolidi, monitoriamo minuto per minuto sia dal punto di vista degli scenari di crisi sia per la sicurezza dei nostri connazionali. In apertura il titolare della Farnesina ha aggiornato sulla situazione dei nostri due connazionali attivisti della Global Sumud Flottiglia detenuti a Bengasi. Sentiamo Tajani.
1: Ho dato disposizione ai nostri rappresentanti diplomatici in Libia di rafforzare la pressione su tutti gli interlocutori locali per la loro rapida liberazione. Ci sono delle interlocuzioni in corso che hanno già portato a un miglioramento delle loro condizioni di detenzione. Non sono ancora stati formalizzati i capi di accusa nei loro confronti, quindi continuiamo a lavorare perché siano liberati il prima possibile. Proprio oggi è in programma una nuova udienza di fronte al procuratore libico.
0: E vi aggiorneremo nel corso della giornata sull'audizione dei due ministri, appena cominciato anche a parlare il ministro Crosetto. Nuovo scontro in commissione Covid dopo che alcune persone informate sui fatti sono state audite in una caserma e non in Parlamento. Nessuna irregolarità per il centrodestra, che assicura la decisione era stata votata dai rappresentanti di tutti i partiti, circostanza negata dalle opposizioni secondo le quali si è superata la linea rossa. Alessandro Allegra.
2: Procedura illegittima, accusano le opposizioni che abbandonano l'aula. Alcuni interrogatori si sono svolti non in una sede istituzionale, accusano, ma in un commissariato di polizia. La maggioranza parla invece di grottesco autogol delle minoranze. Per Fratelli d'Italia la delega per seguire questa procedura sarebbe stata decisa in due riunioni dell'ufficio di presidenza della commissione. Esistono un verbale, una registrazione delle sedute. Tutto era stato condiviso. Da Fratelli d'Italia, Lucio Malan.
3: È emerso che un'azienda ha pagato quasi mezzo milione di euro per una consulenza a due avvocati colleghi di studio di Giuseppe Conte per ottenere un ordinativo.
2: La commissione Covid si è trasformata in un organo politico, così le opposizioni che chiedono l'azzeramento dell'intera presidenza. Francesco Boccia, PD, definisce la commissione un plotone d'esecuzione da usare contro il governo Conte. E proprio Giuseppe Conte, da Genova, alla presentazione del suo libro, si difende.
4: Non ho avuto mai un rapporto societario, non sono più tornato in quei luoghi materialmente, in quello studio, e non ho più ricevuto coloro che fa continuare a fare gli avvocati di cui si sta parlando in questi giorni.
0: E la politica discute anche del caso del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato di stupro da un'imprenditrice. Il parlamentare, che si dice pronto a chiarire, si scusa per alcune sue dichiarazioni che avevano sollevato polemiche. È indagato dalla Procura di Roma. Bruno Sokolovic.
5: A breve i primi interrogatori, passaggio di partenza di un'inchiesta che vede un indagato illustre e un'accusa pesante, Francesco Silvestro e la violenza sessuale. Il senatore di Forza Italia è stato raggiunto da avviso di garanzia assieme ad un carabiniere che prima avrebbe organizzato l'incontro di lavoro tra il politico, presidente della commissione bicamerale per gli affari regionali, e l'imprenditrice che lo ha denunciato, e poi avrebbe insistito con la donna affinché non raccontasse nulla di quanto accaduto. Tentata violenza privata rinnovata l'accusa per il militare. Infatti, febbraio 2025, in una sede degli uffici del Senato in pieno centro a Roma, la donna racconta di essere stata costretta ad avere un rapporto intimo con Silvestro. Poi, sotto shock, non avrebbe avuto il coraggio di denunciare, anche perché pressata dal carabiniere. L'inchiesta dunque si muove mentre Silvestro, che respinge tutte le accuse, chiede perdono per le parole pronunciate dopo aver appreso

0: Peso della notizia. Denunci pure, ci divertiremo. Io un bel ragazzo, lei normale, aveva detto il senatore che ora ribadisce pronto a fornire tutti i chiarimenti necessari.
1: Giorgia Meloni al lavoro in vista di G7 e Consiglio europeo che avranno al centro proprio le crisi internazionali. Ieri la Premier ha partecipato in videoconferenza alla riunione del gruppo informale per la competitività. Carla Macrellino.
2: Serve uno sforzo straordinario anche a livello europeo per contrastare gli effetti a breve e a lungo termine della crisi energetica, compresa la revisione della direttiva degli ETS, cioè lo scambio di quote che incidono sul prezzo finale dell'energia. Questa l'analisi di Giorgia Meloni esposta nella call con il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il primo ministro belga Bart De Wever, la presidente della Commissione europea e altri 15 leader dell'Unione. Una videoconferenza per fare il punto sulla competitività e la semplificazione amministrativa in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, preceduto dal G7 in Francia. La Premier ha ringraziato Ursula von der Leyen per quella che il governo considera una prima risposta alla lettera inviata dall'Italia per chiedere maggiore flessibilità. Proprio il contrasto al rincaro dei prezzi energetici, conseguenza della crisi in Medio Oriente, sarà il dossier centrale nel confronto dei 27 a Bruxelles, oltre all'impegno diplomatico per l'Ucraina e alla gestione dell'immigrazione, temi anche al centro delle comunicazioni della Presidente del Consiglio, giovedì in Parlamento, al Quirinale la consueta colazione con il Capo dello Stato e domani Giorgia Meloni è attesa all'Assemblea della Confcommercio a Roma prima di tornare a Palazzo Chigi per il Consiglio dei Ministri.
1: In chiusura, ballottaggi delle amministrative, pareggio 3-3 nei capoluoghi al voto, il centrodestra conquista Lecco e si conferma Macerata e Arezzo, i progressisti strappano Agrigento tenendo Chieti e Trani, affluenza al 52%, 8 punti in meno rispetto a 2 settimane fa. Complessivamente nei 2 turni il centrodestra si afferma in 6 capoluoghi, compresa Venezia, il solo di regione al voto, i progressisti in 10, mentre 2 vanno a candidati civici. Eletta una sola sindaca ad Andria, risultati che portano entrambi gli schieramenti a rivendicare la vittoria. Lucio Bondi.
3: Il bicchiere delle amministrative è decisamente mezzo pieno e vale per tutti, a partire da Giorgia Meloni che, congratulandosi con gli eletti di ogni schieramento, sottolinea confermata ancora una volta la forza del centrodestra. Avanti così con serietà e concretezza, scrive la Premier, per vincere anche le politiche, aggiunge da Forza Italia Antonio Tajani, il leghista Matteo Salvini.
4: Fra capoluoghi comuni sopra i 15.000 abitanti, il centrosinistra ne perde 11 e il centrodestra 2. Faranno meno notizia però anche 2 comuni. Comuni emiliani hanno scelto di cambiare.
3: Lettura rovesciata dall'opposizione che, come la maggioranza, rivendica la vittoria. Chi si accontenta gode, ma così è troppo, ironizza da Italia Viva Matteo Renzi. Per la segretaria PD Elly Schlein, Meloni ha di nuovo problemi con la calcolatrice. Marco Furfaro.
5: Le urne hanno parlato e se la matematica non è un'opinione, il centrosinistra ha eletto più sindaci del centrodestra, sia nei comuni capoluogo che in quelli sopra 15.000 abitanti. L'alternativa c'è.
3: E Angelo Bonelli, AVS, vede nel voto un chiaro messaggio politico: dove ci presentiamo uniti vinciamo, la destra dice non è imbattibile.
1: È tutto per il notiziario, grazie a Patrizio Gotti alla parte tecnica, a Danilo Cretara al microfono, tra poco con Stefania Benigni la seconda parte dell'edicola.
6: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: E allora riprendiamo il nostro discorso. Sì, hai ragione Patrizio Cotti in regia, andava mandata la sigla. La mandiamo? Mandiamola.
1: L'edicola di GR Parlamento, seconda parte.
0: Così è più ordinato, effettivamente. Le 9:11 minuti, ero già tutta concentrata sui nuovi temi da trattare. Di nuovo bentrovati all'ascolto. Grazie Patrizio Gotti in regia, Stefania Benigni al microfono. Andiamo subito con altri temi. Abbiamo approfondito quelli legati a questo blitz di Intesa su Montepaschi. Andiamo ora invece a leggere un paio di articoli dedicati al DL Lavoro, che del quale tra poco seguiremo l'esame alla Camera intorno alle ore 10. Andiamo nelle pagine economiche di Repubblica. DL Lavoro, la destra corregge e ripesca i contratti pirata. L'emendamento viene riformulato, ma per le opposizioni la sostanza non cambia. Salta la proroga dell'isopensione a 7 anni. È un articolo, devo dire, tecnico, economico, firmato da Valentina Conte. Ne leggiamo almeno l'inizio. La maggioranza ritira metà dell'emendamento scandalo sui contratti pirata, quello che li rendeva in modo ancora più esplicito equivalenti ai contratti leader firmati da imprese e sindacati più rappresentativi. Rinuncia poco dolorosa, visto che l'equivalenza c'è già nel testo del decreto 1 maggio varato da Palazzo Chigi al comma 5 dell'articolo 7. Ma lascia l'altra metà, quella che definisce il salario giusto e sufficiente secondo la Costituzione. Dentro ci finiscono 5 macrovoci, tra cui welfare, talmente vaghe da poter essere dilatate alla bisogna. Alla fine si realizza l'auspicio del sottosegretario leghista Claudio Durigon: no al monopolio di CGIL, CISL e UIL, sì all'equivalenza. Lo conferma il relatore del decreto 1 maggio, Walter Rizzetto di Fratelli d'Italia: viene garantita la pluralità sindacale. Un messaggio doveva essere mandato a UGL, CISL, CONSAL, ANPIT, e così è stato. Potranno avere i bonus per l'assunzione di giovani, donne e sud, si applicheranno il salario giusto, tra virgolette, nella formula del TEC, il trattamento economico complessivo, nella sua versione larga. Bisognerà poi vedere nell'attuazione concreta come si faranno i calcoli, ma è sicuro che il varco lasciato ieri dalla Commissione Lavoro della Camera sarà utile soprattutto a loro, le piccole sigle spesso propense al lavoro sottopagato. Così inizia l'articolo di Valentina Conte, che ci racconta poi anche di come si sia arrivati a questo compromesso politico in maggioranza, avvenuto in un clima arroventato dopo la protesta di CGIL, CISL e UIL esplicitata venerdì. Ieri l'opposizione di PD, AVS e Movimento 5 Stelle ha abbandonato la commissione senza partecipare al voto degli emendamenti. È una pantomima, un abuso di potere sul Parlamento. A fine serata Arturo Scotto e Cecilia Guerra del PD diranno che la destra fa un regalo ai contratti pirata. Dario Canutenuto, Movimento 5 Stelle: riformulazione vergognosa sul TEC che diluisce col welfare i salari monetari, una mazzata sui lavoratori. Arturo Mari di AVS sintetizza: una farsa. Questa mattina il testo approderà in aula alla Camera, sarà posta la questione di fiducia votata domani, poi tra domani e giovedì il voto finale sul decreto e il passaggio per la seconda lettura in Senato. Deve diventare legge entro il 29 giugno. Così l'articolo di Valentina Conte su Repubblica nelle pagine economiche a pagina 37. Se ne occupa anche il Manifesto. DL Lavoro, DL Primo Maggio, come lo volete chiamare, DL Lavoro, il salario giusto del governo torna povero. Gli emendamenti fanno rientrare nel calcolo anche il welfare. Le opposizioni, inaccettabile. È un articolo che trovate a pagina 11 del Manifesto, firmato da Luciana Cimino. Il contentino ai sindacati, sparisce il richiamo ai contratti equivalenti. Lungo anche questo di articolo ne leggiamo solo l'incipit: i contratti a ribasso che la Premier voleva debellare sono stati alla fine regolarizzati. L'annuncio del decreto lavoro, come ogni anno intorno al 1° maggio, aveva inaugurato il nuovo ciclo di comunicazione della Premier Giorgia Meloni. Allergica agli incontri con i giornalisti, tanto più se prevedevano domande, si era presentata per la prima volta in conferenza stampa dopo mesi proprio il 28 aprile per questo provvedimento ribattezzato Salario Giusto, insieme alla ministra del Lavoro Marina Calderone, che aveva parlato di svolta contro i contratti pirata. Ma a distanza di più di un mese il testo che arriva oggi in aula è diverso. Gli emendamenti 202 che gli stessi partiti della maggioranza hanno posto al testo lo hanno trasformato rispetto alla prima versione, con i famigerati contratti rientrati dalla finestra, con un emendamento firmato da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. Un'altra situazione di imbarazzo per il governo, dimostrata dal fatto che ieri in commissione lavoro nessuno ha voluto metterci la faccia, nemmeno Calderone, circostanza che ha scatenato le ire del centro-sinistra al punto da abbandonare i lavori. Così inizia il lungo articolo di Luciana Cimino che trovate sul DL Lavoro a pagina 11 del manifesto. E vado sul Corriere della Sera per le inchieste che continuano su i braccianti, lo sfruttamento nel settore dell'agricoltura, spesso legato anche all'immigrazione. Allora, questa inchiesta dal caporalato al padronato la troviamo a pagina 25 del Corriere della Sera, la firma Goffredo Buccini, inviato proprio a Latina, perché in questo caso oggi si occupa dell'agropontino. E allora, gli schiavi traditi dal decreto flussi, in Italia vi farete la Maserati, agropontino, fabbrica di fantasmi, pagano fino a 18.000 euro, poi il lavoro sparisce e la paura corre fino al Punjab. E c'è una testimonianza appunto di uno di questi sfruttati. E da Fiumicino mi portano a Latina, abito in una casa con altri 10, pago 200 euro al mese, doccia esclusa. E sono tutte storie raccontate non solo tra l'altro nel settore dell'agricoltura, anche dell'edilizia. E insomma, se ne volete sapere di più, tra l'altro c'è un ricordo di Satnam, l'uomo che appunto morì dissanguato proprio nell'agropontino, ricorderete, mutilato di un braccio, e non è l'unico, dice un altro intervistato. Il vecchio proprietario ha buttato dentro una discarica un lavoratore come me. E insomma, sono storie tragiche che vi segnalo a pagina 25 del Corriere della Sera. Schiavi traditi dal decreto flussi, agropontino, fabbrica di fantasmi. Dal Corriere della Sera andiamo a più nel dettaglio occuparci di quanto accaduto relativamente alle comunali. Anzi, facciamo così, rimaniamoci proprio sul Corriere della Sera. Qui c'è questa analisi di Antonio Polito che parte proprio da lì. Tre possibili intese per l'Italia è il titolo che troviamo in prima pagina del Corriere della Sera. Poi l'articolo prosegue a pagina 38. Da pagina 1, Arezzo di qua, Agrigento di là, Macerata di qua, Chieti di là, Lecco di qua, Trani di là. I partiti si godono la loro giornata di corrida elettorale, anche se lo stadio è sempre più vuoto e la stensione sfiora ormai la metà dell'elettorato. Ma non lasciatevi ingannare dai festeggiamenti del pareggio. La politica italiana è tornata immobile e rischia di diventare di nuovo instabile. Sembra quasi una contraddizione delle leggi della fisica. Ciò che non si muove, infatti, dovrebbe quantomeno godere di una certa stabilità. E invece, evidentemente non è così. Proseguendo a pagina 38, tre emergenze prima delle politiche. La società italiana, peraltro, è tutt'altro che immobile, mai come adesso sembra calzare al nostro paese l'antica metafora del calabrone, ha un corpo così pesante che sembra impossibile riesca a volare con ali così piccole. Quelle ali sono il nostro sistema produttivo. Se nelle attuali condizioni davvero faremo alla fine dell'anno lo 0,7% di crescita di PIL, sarà stato un loro miracolo, di queste imprese, a volte anche piccole, ma anche microimprese, che comunque contribuiscono alla crescita del PIL. E ci dice ancora Antonio Polito, una vitalità che d'altronde riguarda anche il sistema bancario, riguarda le aziende più grandi, il sistema bancario italiano, che sta dando segnali di voglia di crescere e di ambizioni europee dietro le sue partite a risico. Il sistema politico invece sta un po' caoticamente avviandosi a elezioni che possono farlo regredire alle sabbie mobili del passato decennio. Vi segnalo questa analisi di Antonio Polito, che insomma dà una serie di suggerimenti prima delle politiche. Legge elettorale, politica estera, indipendenza energetica, si conclude così questa analisi. Dopo quest'ultimo turno elettorale non c'è davanti a noi nient'altro che le elezioni generali del prossimo anno. Usare questo tempo, mettendosi a servizio dell'interesse nazionale e del bene comune, sarebbe l'unico modo per il nostro sistema politico di recuperare un po' di quella credibilità e prestigio che negli anni è andato perdendo. Naturalmente, appena hanno finito di piantare le bandierine dei ballottaggi, che vi risparmio, insomma, a seconda della testata, è un, diciamo, per lo più tutti concordano che sia un pareggio, qualcuno invece dice che si tende più da una parte e più dall'altra. E andrei a questo punto alla Stampa, vediamo qui invece, diciamo, nella pagina di politica che riassume un po' tutto, siamo a pagina 15. Pagina 14 e pagina 15. A pagina 14 Niccolò Carratelli firma amministrativa e ballottaggi, finisce 3-3. Meloni che dice noi solidi e forti, Schlein che dice non sa contare, ma al centro-sinistra vanno 10 capoluoghi su 16. Così a pagina 14 della Stampa. E a pagina 15 il retroscena di Francesca Del Vecchio, la trattativa aperta di Salvini, garanzie per i suoi alle politiche e congresso sullo statuto in 4 mesi. Alla vigilia del federale della Lega, Zaia e Fedriga vanno in pressing sul segretario. E a pagina 15 però anche taglio basso il caso raccontato da Federico Capurso, che riguarda stavolta la commissione sul Covid, pure questa lasciata dalle opposizioni. Leggiamo insieme. Le opposizioni lasciano i lavori della commissione bicamerale d'inchiesta sul Covid in polemica con Fratelli d'Italia. Ha superato la linea rossa, protestano. Ce l'hanno con il presidente Francesco Lisei e ne chiedono le dimissioni perché ha delegato gli interrogatori di alcuni testimoni a un procuratore della direzione distrettuale antimafia di Napoli, a un tenente colonnello e a 3 funzionari della Guardia di Finanza. Interrogatori svolti all'interno di commissariati di polizia, senza la presenza di parlamentari della commissione e senza che questa delega fosse stata messa ai voti. Agli occhi del capogruppo del PD Francesco Boccia, muovendosi in questo modo, la commissione d'inchiesta somiglia a un plotone d'esecuzione del governo Conte, una macchina messa in moto per cercare di sollevare quantomeno il sospetto, dicono le opposizioni, che ci sarebbero state delle ombre nella compravendita di mascherine e nell'operato dell'allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte, oggi presidente dei 5 Stelle. Insomma, un uso politico della vicenda del Covid, replica proprio il leader del Movimento 5 Stelle. Quantomeno Forza Italia non sposa questa lettura strumentale e anche la Lega si è un po' dissociata. Restano solo gli esponenti di Fratelli d'Italia, attacca Conte, ma non troverete mai una mia attività illecita, potete restare in commissione 30 anni. E infatti nemmeno i testimoni interrogati dai consulenti hanno mai fatto il nome di Conte collegando a un presunto affare mascherine. Ad ogni modo, PD, Movimento 5 Stelle e US Italia Viva sostengono che l'attività dei parlamentari non è delegabile, quindi le attività svolte risultano nulle e illegittime, ragione per cui le opposizioni non parteciperanno ai lavori della Commissione quando verranno affrontate le altre testimonianze raccolte dai consulenti esterni, come già accaduto ieri. E nel frattempo chiedono che la questione sia risolta dai presidenti di Camera e Senato. Il capogruppo alla Camera, Galeazzo Bignami, contrattacca: hanno paura. E anche Lisei si difende, di Fratelli d'Italia naturalmente, e anche Lisei si difende: non abbiamo violato nulla e si è parlato della delega in due occasioni. Peraltro, fa notare, non è vero che che sia illegittimo delegare, esistono centinaia di precedenti. Lo fece Fioroni ai tempi della Commissione Moro e più di recente Nicola Morra, da presidente della Commissione Antimafia. Morra conferma: sovente sono stati usati dei consulenti esterni, ma in presenza di parlamentari, sottolinea. Il fatto che i delegati fossero accompagnati da deputati o senatori è l'unica differenza rispetto al caso attuale e non è un dettaglio. Ma cadrebbe comunque la tesi secondo cui non si può delegare lo svolgimento di un interrogatorio. D'altronde la Costituzione ha a dare ai componenti delle commissioni parlamentari d'inchiesta gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria, senza eccezioni, compresa quindi la possibilità di rivolgersi a dei consulenti esterni. Staremo a vedere, seguiremo questa vicenda, che peraltro viene ampiamente raccontata, anzi è proprio in prima pagina da Il Giornale. Andiamo anche qui, pagina 12, firma Boezzi il pezzo, e ve lo segnalo perché insomma è un caso. Covid, 454.000 euro agli ex colleghi del premier Conte, lui solo fango. I timori nelle intercettazioni con l'arrivo di Figliuolo hanno fermato il meccanismo. La somma versata ai legali dello studio Alpa soltanto per dei controlli e per una lettera. Scintille in commissione, l'opposizione esce. E pagando si ottenevano commesse, rifiutandosi si restava a secco. Il sospetto che legge sulle commesse Covid dell'era Conte a Palazzo Chigi. Inizia così l'articolo di Francesco Boezzi. I lavori della commissione parlamentare fanno emergere con forza un quesito. Esisteva un sistema parallelo attorno alle decisioni del governo nel fronteggiare la pandemia? Ieri si è aggiunto il tassello della Daltis SRL, incalzato dalle domande della capogruppo di Fratelli d'Italia Alice Buonguerrieri. Il general manager della società Marco Spadaccioli ha riferito di aver versato 454.000 euro agli avvocati Luca Di Donna e Giuseppe De Luca, legali dello studio Alpa, dove il leader grillino, cioè Giuseppe Conte, ha svolto la professione. Questo, da qui parte insomma il lungo articolo che firma Francesco Boezzi. Pochissimi minuti ci separano dal collegamento in diretta con la Camera dei Deputati. Faccio giusto in tempo a darvi conto, lo prendiamo da La Repubblica, sempre dalle pagine economiche, oppure dalla Stampa, vediamo quella che troviamo prima La Repubblica, a proposito di queste nuove regole che si vuole dare l'Unione Europea. A proposito del caro bollette, eccolo qui, pagina 38 della pagina economica di Repubblica. A luglio, piano europeo contro il caro bollette, meno tasse sull'elettricità. Il regolamento della Commissione UE, i paesi devono rendere la corrente più conveniente del gas, ne scrive Rosaria Amato a pagina 38 di Repubblica. Ci fermiamo qui, termina qui la nostra rassegna stampa. Buon proseguimento di ascolto, grazie a Stefania Benigni al microfono e grazie a Patrizio Gotti in regia.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: E in attesa delle 10 del collegamento con la Camera vi proponiamo l'audizione svolta dalla Commissione Affari Costituzionali di Stefania Baroncelli, professoressa di diritto pubblico presso la Libera Università di Bolzano, di Franco Russo, rappresentante del Comitato per il Ritiro di Autonomia Differenziata nell'ambito dell'esame degli schemi di intesa preliminare tra Governo e Repubblica Italiana. Governo, scusatemi, della Repubblica Italiana e le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. E questo per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione, nelle materie protezione civile, professioni e previdenza complementare integrativa, nonché degli schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica Italiana e le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto nelle materie di tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica.
2: Do quindi la parola in collegamento a Stefania Baroncelli, professoressa di diritto pubblico presso la Libera Università di Bolzano. A lei.
3: Bene, buongiorno a tutti e grazie mille dell'invito molto gradito per parlare appunto degli schemi di intesa preliminare approvati dal governo con le quattro regioni Veneto, Piemonte, Lombardia, Liguria per l'attribuzione di forme di maggiore autonomia, quindi comunemente chiamata autonomia differenziata. Giustamente è stato detto prevista dall'articolo 116 terzo comma della Costituzione. Ora, queste preintese di cui si parla oggi costituiscono il primo atto di un procedimento ancora lungo e articolato che prevede ulteriori passaggi istituzionali prima che le regioni ricevano queste forme e condizioni particolari di autonomia. Quindi dove siamo adesso? In base alla legge Calderoli 86 del 2024, gli schemi preliminari devono essere approvati dal Consiglio, dopo essere stati approvati dal Consiglio dei Ministri, sono sottoposti al parere della Conferenza Unificata che si è espressa favorevolmente. Anche se alcune regioni si sono espresse in modo contrario, Campania, Emilia-Romagna, Puglia, Sardegna, Toscana e Umbria. Siamo quindi alla fase successiva, all'esame parlamentare degli schemi preliminari. Le Camere si esprimono mediante atti di indirizzo su questi schemi e devo dire che si tratta di una fase che assume una particolare importanza. È vero che gli atti di indirizzo parlamentari non hanno una natura formalmente vincolante e il governo può discostarsene purché motivi adeguatamente le proprie scelte, riferendo alle Camere con una relazione, ciò nonostante il confronto è fondamentale perché rappresenta il momento nel quale è possibile ancora evidenziare delle criticità o questioni interpretative o comunque richiamare l'attenzione sui profili costituzionali degli schemi di intesa. Ora, dopo questa fase, il governo sarà chiamato a predisporre lo schema di intesa definitiva tenendo conto del confronto istituzionale svoltosi in Parlamento. Quindi la questione si sposterà a livello regionale perché l'intesa definitiva dovrà essere approvata dalla regione interessata e solo a quel punto il Consiglio dei Ministri delibererà il disegno di legge di approvazione dell'intesa. A questo punto di nuovo le Camere saranno chiamate con un voto a maggioranza assoluta sull'accordo, quindi sulla legge finale di attribuzione di queste competenze. Ora, su questa fase finale, questo proprio importante per capire il potere del Parlamento, in questa procedura molto atipica, la sentenza della Corte Costituzionale 192 del 2024 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni rilevanti della legge Calderoli ha modificato in modo significativo la posizione del Parlamento. Quindi la Corte ha escluso che possa essere configurata come una mera legge di approvazione dell'intesa, quindi prendere o lasciare, o sì o no. Quindi il Parlamento conserva il potere di intervenire sul contenuto del disegno di legge introducendo delle modifiche. Però c'è una questione, perché se le modifiche incidano sull'accordo raggiunto fra Stato e Regione, si renderebbe necessaria una nuova fase di confronto e di negoziazione con la Regione. Quindi se dal punto di vista giuridico le Camere approvano una legge a maggioranza assoluta, poi nella concreta dinamica del sistema parlamentare appare difficile che questa legge non sia votata, perché determinerebbe un'evidente frattura politica fra governo e maggioranza, con ripercussioni sulla stabilità dell'esecutivo. Quindi è importante che il Parlamento indirizzi questi suoi rilievi in questo momento. Ora, una prima questione riguarda gli schemi di intesa, che sono composti da due atti identici per tutte le regioni, che riguardano l'attribuzione di maggiore autonomia rispettivamente nella protezione civile, professioni, previdenza complementare integrativa, tre materie che secondo la legge Calderoli, siccome non coinvolgono diritti civili e sociali, sono materie non LEP, possono essere oggetto di decentramento asimmetrico fin da subito. E poi tutela della salute, specificamente sui profili finanziari. Su questa materia, che investe rilevanti diritti civili e sociali e quindi richiederebbe la previa determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, Regioni e Governo hanno ritenuto di poter comunque procedere sulla base dell'argomento che in sanità i LEP sono già determinati mediante i LEA, quindi i livelli essenziali di assistenza. Ora, probabilmente i miei colleghi avranno già anticipato un po' la novità della sentenza della Corte Costituzionale 192 del 2024, che riguarda il superamento della logica del trasferimento di intere materie. Quindi secondo l'articolo 116 terzo comma della Costituzione, non è possibile la devoluzione di materie o ambiti di materie, ma esclusivamente l'attribuzione di specifiche funzioni legislative e amministrative. In questo senso gli schemi di intesa recepiscono questa indicazione. Quindi la questione si sposta su altre questioni più generali, e in particolare sul principio di sussidiarietà e la questione dell'autonomia, perché sorprende che gli schemi di intesa preliminare siano identici per tutte le regioni, riproducendo esattamente le medesime richieste di maggiore autonomia sulle stesse funzioni pubbliche. La sentenza 192 del 2024 attribuisce al principio di sussidiarietà una funzione decisiva, in quanto la ulteriore forma di autonomia non può essere giustificata da una generica aspirazione all'autogoverno regionale. Occorre dimostrare, attraverso un'adeguata istruttoria, che una determinata funzione possa essere esercitata in modo più efficace, efficiente ed equo dalla regione rispetto allo Stato. In questo senso il principio di sussidiarietà viene utilizzato un po' come viene utilizzato dall'Unione Europea, quindi proprio per giustificare le competenze. Quindi la regione deve giustificare che fa meglio sulla base delle sue caratteristiche organizzative, geografiche, culturali, questa, che gestisce meglio questa funzione. La sentenza, quindi questa formula richiama quindi la logica che storicamente ha giustificato l'autonomia speciale. Le regioni a statuto speciale non hanno ricevuto identici poteri, ma delle competenze differenziate in ragione delle rispettive peculiarità linguistiche, culturali, storiche, geografiche e geopolitiche. Quindi sotto questo profilo suscita perplessità il fatto che gli schemi di intesa preliminare presentino dei contenuti identici. Quindi il rischio è che la sussidiarietà diventi una clausola formale di giustificazione. Peraltro questa cosa del principio del sussidiarietà è stata sollevata anche dall'ANCI sotto un diverso punto del coinvolgimento degli enti locali, proprio perché le procedure di coinvolgimento degli enti locali sono piuttosto risalenti, quindi sono del 2017-18. Ma ecco, quello che mi interessava puntualizzare a questo punto è che quella che è la dimensione politica dell'intesa. Quindi è un procedimento che si innesta su questa intesa che ha una dimensione politica governativa, in quanto l'autonomia differenziata continua ad essere il risultato di una negoziazione bilaterale fra governo e regione. E non esistono poi dei parametri oggettivi che obblighino il governo ad accogliere o respingere determinate richieste. Questo dipende dal principio di sussidiarietà. Quindi l'intesa conserva una forte dimensione politica e il rischio teorico è che la capacità di ottenere ulteriori competenze dipenda non soltanto dalla dimostrazione della sussidiarietà, ma anche dalla forza negoziale della regione e dal grado di convergenza politica col governo nazionale. Ecco, fra l'altro,
2: professoressa, le segnalo che ha ancora un minuto.
3: Ah, un minuto, benissimo. Quindi questa questione poi permane anche successivamente sulle verifiche, sugli oneri finanziari, diciamo sul controllo di come viene gestita queste competenze, perché viene prevista l'istituzione di una commissione paritetica Stato, Regione, Autonomie Locali che prevede alle verifiche, al monitoraggio dell'attuazione delle intese. Che è costituita dai rappresentanti dei ministeri e per la regione, dai corrispondenti rappresentanti nazionali, oltre ANCE e UPI. Ora, questa commissione paritetica, anzi le varie commissioni paritetiche, come decideranno? Come sarà coinvolto il Parlamento? L'intesa prevede che la commissione fornirà alla conferenza unificata e alle Camere un'adeguata informativa sugli esiti della valutazione degli oneri finanziari. Ma le riunioni saranno pubbliche? Ora, questa questione della commissione paritetica ce l'abbiamo già in modo diverso, insomma, nelle regioni a statuto speciale e che decidono con norme di attuazione e effettivamente crea varie questioni giuridiche. Ora non ho il tempo per entrare più nello specifico, certamente la protezione civile presenta ad esempio delle questioni particolari perché l'innovazione principale consiste nel riconoscimento al Presidente della Regione del potere di emanare ordinanze in deroga alla normativa statale e non solo alla normativa regionale come finora per fronteggiare emergenze di rilievo regionale, ma ci sono tanti contrappesi, quindi l'autorizzazione preventiva del Consiglio dei Ministri, possibilità di revoca, controllo successivo delle ordinanze e quindi diciamo si pone una questione, uno dell'ampiezza del potere derogatorio, perché le ordinanze regionali potrebbero incidere anche su discipline riconducibili a materie strane all'articolo 116 terzo comma della Costituzione come ambiente, paesaggio, beni culturali, senza che lo Stato possa intervenire. E la seconda questione riguarda il conflitto Stato-Regione.
2: Devo segnalare che siamo oltre 10 minuti.
3: Benissimo, allora concludo subito. Quindi non viene eliminato ma tende a spostarsi dalla fase giurisdizionale alla fase politico-amministrativa l'autorizzazione delle deroghe. Quindi concludendo diciamo che questa sentenza della Corte Costituzionale non si limita a scrutinare la disciplina dell'autonomia differenziata, ma colloca questo istituto all'interno del più ampio disegno costituzionale del regionalismo e del federalismo fiscale, che è previsto anche come un obiettivo del PNRR, cioè l'attuazione della completa del federalismo fiscale è un obiettivo chiave del PNRR. E quindi in questa prospettiva assume particolare rilievo il monito rivolto dalla Corte al legislatore in ordine alla mancata attuazione del fondo perequativo. Quindi la Corte, e qui finisco, sottolinea come non sia rinviabile il completamento degli strumenti destinati a garantire la solidarietà territoriale e l'effettiva perequazione fra le diverse realtà regionali. Grazie Presidente.
2: Grazie professoressa. Do infine la parola a Franco Russo, rappresentante del Comitato per il ritiro di ogni autonomia differenziata, in presenza.
4: Grazie Presidente, e grazie anche alla Commissione per l'audizione sulle intese preliminari e ai deputati per la loro presenza. Con la sentenza 192 del 2024 la Corte esclude che le Camere possano solo respingere o accettare le intese avendo il Parlamento il potere di emendarle per riavviare il processo volto a definirle. Da un'interpretazione costituzionalmente orientata alla distinzione tra materie LEP e materie non LEP, mettendo in chiaro che non si possono trasferire funzioni attinenti a una materia non LEP se esse riguardano prestazioni concernenti diritti civili e sociali. Afferma infine che si possono trasferire specifiche funzioni in base a una ragionevole giustificazione, ma non certo si possono trasferire materie. Nell'interloquire con i membri della Commissione nel corso di questo ciclo di audizioni, il ministro Calderoli, oggi assente, ha sostenuto che le quattro regioni hanno avanzato ragioni differenziate per motivare la richiesta di trasferimento di competenze oggi in capo allo Stato. È vero che nei documenti istruttori delle quattro regioni si esprimono motivazioni diverse per le quattro materie. Per esempio il Piemonte chiede competenze nel campo delle professioni per sanare il mismatch tra domande e offerte di lavoro nelle industrie, mentre il Veneto motiva la sua richiesta per esigenze legate al turismo. Adattando Aristotele potremmo dire che a esigenze uguali, uguali competenze, e a esigenze differenti, competenze differenti. Per questo ci si aspetterebbe che venissero trasferite competenze legate alle professioni industriali per l'una, legata alle professioni nei servizi turistici per il Veneto. Invece nelle intese preliminari si dispone il trasferimento di identiche competenze nelle professioni regionali. Allora non viene meno il requisito perfino dello stesso articolo 116 terzo comma e si lede quanto disposto dalla Corte Costituzionale nella sentenza 192 del 2024. Sentenza che non dà facoltà di trasferire intere materie, bensì solo singole funzioni. In generale l'illegittimità costituzionale è visibile ictu oculi, perché le intese preliminari con le quattro diverse regioni sono una fotocopia l'una dell'altra. È mai possibile, mi chiedo e vi chiedo, che Lombardia, Liguria, Veneto e Piemonte siano per profili professionali, per caratteristiche demografiche, per conformazione territoriale, per profilo sanitario, talmente simili da giustificare la devoluzione di identiche competenze legislative? Chiaramente ciò è assurdo. In particolare, per quanto riguarda la protezione civile, credo che l'analisi fatta del servizio studi nel dossier, che io elogio sempre, ufficio studi che elogio sempre per la loro precisione e competenza e cultura, il dossier spieghi molto bene l'ampiezza e la genericità dei poteri derogatori della Regione in questo campo. L'attribuzione di un potere derogatorio generale, lungi da attenuare, può al contrario incidere sui diritti civili fondamentali, come quella di libera circolazione, del non obbligo a sottostare a trattamenti sanitari, se non per disposizione di legge, come prevede l'articolo 32 della Costituzione. Dunque, la genericità dei poteri in campo in questo campo attribuito alla Regione possono essere fonti di lesione dei diritti fondamentali. Per quanto riguarda la previdenza, si dà alle Regioni la facoltà di promuovere forme di previdenza complementare e integrativa e di disciplinarne il funzionamento. I motivi della critica che noi muoviamo verso questa devoluzione di competenze è che rafforza la tendenza al restringimento del campo delle pensioni pubbliche a vantaggio di forme private, disarticolando il sistema pensionistico soggetto sempre più alle dinamiche dei mercati finanziari. Ma vengo però, Presidente, alla materia più spinosa, che è la sanità. I motivi che legittimano il trasferimento di questo insieme di competenze nel campo della sanità sono i LEA, i livelli essenziali di assistenza, che dovrebbero definire anche i livelli essenziali di assistenza in campo sanitario, cioè equiparando LEA e LEP. La stessa sentenza 192 del 2024 accoglie questa equiparazione, non a caso richiamata espressamente nelle premesse delle intese preliminari. Non sono adusa ad ignorare o a manipolare le sentenze della Corte Costituzionale. Sostengo però che, lungi dall'essere un punto di forza per il trasferimento delle competenze in campo sanitario, richiama la sentenza 192 fatta dalle preintese, è un punto di debolezza. Occorre ricordare che la Corte Costituzionale è un organo giurisdizionale, è il giudice delle leggi. La Corte non fa le leggi e, come ha spiegato Kelsen un secolo fa, al massimo la Corte è un legislatore negativo. Poteva mai la Corte valutare i LEA in sede di discussione dei ricorsi della legge 86 del 2024? Poteva mai la Corte giudicarli in sede di sentenza? Si sarebbe sostituito dal Parlamento. È il Parlamento che deve indagare e valutare se l'applicazione dei LEA abbia o meno garantiti i livelli essenziali di prestazione. È il Parlamento chiamato a valutare se è fondata l'identificazione tra i LEA e i LEP. I LEA non sono i LEP. Quella identificazione è infondata, senza riscontri nei dati sanitari. Infatti i LEA hanno fallito nel garantire ai cittadini le prestazioni dei servizi sanitari in modo uniforme sull'intero territorio. E a testimoniarlo bastano tre parametri statistici: la mobilità sanitaria, le rinunce alle cure, le spese private sanitarie. È il Parlamento, sede decisionale politica, a dover trarre un bilancio dei LEA e a valutare se essi corrispondono a quanto prescritto in Costituzione, non solo alla luce della lettera M, 2 dell'articolo 117, ma anche alle disposizioni dei suoi articoli 3 e 32. E quale migliore occasione, onorevoli deputati, se non questa delle intese preliminari per varare una nuova disciplina dei LEP in sanità, per cancellare le vecchie normative e per garantire il diritto alla salute a tutti i cittadini, ovunque essi risiedano, e di riorganizzare in forme cooperative i vari livelli di governo della sanità. La sanità deve tornare completamente pubblica secondo i principi della legge 833 del 1978, basati su universalità ed uguaglianza. Voglio ora mettere in luce, Presidente, mi avvio alla conclusione, le ragioni economiche e sociali dell'autonomia differenziata. Non è il popolo del Nord, Non sono i cittadini settentrionali a spingere per l'autonomia differenziata, è la classe imprenditoriale, in particolare quella industriale e dei servizi high-tech, a spingere per dare vita a istituzioni regionali con poteri legislativi e amministrativi differenziati che rispondano direttamente alle loro esigenze produttive. Tutto ciò costituisce, a mio avviso, il fondamento di classe antipopolare dell'autonomia differenziata. L'autonomia differenziata risponde solo agli interessi economici di un ceto, quello degli industriali. Il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, ha detto: bisogna trovare il modo di mettere il nord, che è la parte sana e produttiva del paese, in grado di competere con le regioni europee più avanzate. L'autonomia è solo un primo passo, il nodo di fondo è che bisogna cambiare la forma dello Stato in senso federale. Ecco, con poche quante inequivocabili parole si dà voce al suprematismo bianco del nord per esaltare una parte sana, quindi una malata del paese, e liberarsi di questa palla al piede che sarebbe costituita dal Mezzogiorno. Ora però vorrei richiamare l'attenzione su fatti sociali molto precisi che stanno all'ordine del giorno della cronaca. Si prenda Milano, che è sì centro finanziario e hub dell'high-tech, svettante con i suoi grattacieli verso il cielo, ma in basso c'è l'inferno dei rider, della subfornitura, del terzismo della fiera della moda e del lusso, della speculazione edilizia, degli affitti alle stelle che spingono i settori popolari e gli studenti sempre in più lontane e degradate periferie, della privatizzazione della sanità con gli alti costi per curarsi, dei servizi sociali insufficienti e dello sfruttamento e al contempo della marginalizzazione sociale dei migranti. Questo è il nord anche, tanto produttivo e tanto avanzato nelle industrie, quanto arretrato socialmente e fonte di disuguaglianze. Per questo l'autonomia differenziata non porterà alcun vantaggio al popolo del nord. Le industrie del nord hanno prima sfruttato il Mezzogiorno come mercato di sbocco delle loro merci per avere manodopera a basso costo con le possenti migrazioni interne, per disporre poi di beni intermedi per la loro produzione delle merci. Penso all'acciaio e alla chimica di base, e anche come discarica degli scarti inquinanti che hanno devastato territori agricoli di alto valore e provocato malattie letali come nella terra dei fuochi. Le classi dirigenti oggi, industriali, finanziarie e politiche, hanno un preciso disegno per il Mezzogiorno: hub per l'energia e per le industrie del Nord Italia e dell'Unione Europea, snodo logistico per la sua collocazione al centro del Mediterraneo, che ha bisogno di corridoi infrastrutturali per esportare ed importare dall'Africa e dal Medio Oriente. Si spiega così il ponte sullo stretto. Al Mezzogiorno, oggi come ieri, è riservato dalle nostre classi dirigenti un destino da ZES, zona emarginata speciale. Nel complesso, la devoluzione legislativa delle quattro materie prefigura un regionalismo separatista, si pone sulla via di vere e proprie secessioni, mentre la Costituzione, con gli articoli 3 e 5, indica la strada per costruire un regionalismo cooperativo, per garantire l'unità della Repubblica, che sta a significare l'unità dei diritti sociali, politici e civili su tutto il territorio nazionale. Vi ringrazio per l'attenzione.
2: Grazie a Franco Russo. Chiedo se ci sono interventi, domande da remoto o in presenza. Non mi sembra che ce ne siano, per cui ringrazio i nostri auditi e dichiaro chiusa la sessione. Grazie.
0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: 10.06, buongiorno e bentrovati dalla redazione del GR Parlamento. Noi siamo pronti al collegamento con l'aula di Montecitorio, la prima delle due assemblee che riprenderà i lavori oggi dopo il ballottaggio per le regionali. Il Senato riprenderà i lavori nel pomeriggio, mentre il primo punto e unico punto all'ordine del giorno per i deputati oggi è il cosiddetto decreto lavoro giusto, decreto primo maggio, e cioè il disegno di legge di conversione del decreto uscito dal Consiglio dei Ministri del 30 aprile con le disposizioni in materia di salario giusto, incentivi all'occupazione e contrasto al caporalato digitale, prevista vista la prossima scadenza del decreto e il doppio passaggio, scade infatti il 29, già decisa la questione di fiducia. Buon ascolto.
2: E seguenti del regolamento per denunciare le gravissime criticità che sono emerse nella gestione della commissione d'inchiesta Covid. Abbiamo infatti appreso che sono stati tenuti degli interrogatori di persone asseritamente informate dei fatti presso un commissariato di pubblica sicurezza da parte di soggetti estranei, esterni al perimetro parlamentare della commissione. Parliamo di soggetti che sono consulenti della commissione nominati dal partito di Fratelli d'Italia o dal presidente Lisei, che è espressione del partito Fratelli d'Italia. Ciò avviene in evidente spregio della Costituzione, della legge istitutiva della commissione Covid e del suo regolamento. Presidente, queste attività non sono in alcun modo delegabili a soggetti che non siano commissari componenti la commissione, e ove mai il presidente Lisei, come pure sembra abbia dichiarato, le avesse delegate, la delega sarebbe radicalmente nulla ed illegittima, e conseguentemente sarebbero radicalmente nulle ed illegittime le attività che sono state poste in essere in conseguenza. È inaudito, signora Presidente, che tali attività di così grande rilevanza, che fanno parte del nucleo costitutivo della funzione della Commissione d'inchiesta, vengano svolte al di fuori della Commissione stessa, vengano esternalizzate, affidate addirittura a consulenti indicati da uno specifico gruppo parlamentare, il gruppo di Fratelli d'Italia. Presidente, è come se in questa logica le chiedessi l'autorizzazione oggi o domani di far intervenire un mio delegato in quest'aula per votare in mio nome e per mio conto. Siamo evidentemente di fronte a delle gravissime violazioni di natura costituzionale, legislativa e regolamentare. Ieri, peraltro, Presidente, nel corso dell'audizione in commissione di una di queste persone già interrogate presso il commissariato di pubblica sicurezza, abbiamo anche appreso come questi interrogatori si sarebbero svolte. Questa signora ha dichiarato di essere stata letteralmente perseguitata, di aver dovuto presentarsi presso un commissariato di Polizia di Stato piegata in due dal dolore, con la febbre, con svenimenti, con una dissenteria pazzesca. E ripeto letteralmente le sue dichiarazioni, pur avendo ella sollevato il proprio legittimo impedimento. Ciò nonostante questo, questa signora ha dovuto sostenere l'interrogatorio circondata da 5 finanzieri e da un pubblico ministero antimafia piegata in due dal dolore. Presidente, questa è una vergogna. Basti poi vedere ieri la registrazione web TV come si è svolta l'audizione presso la commissione. L'evidente sproporzione tra i parlamentari di Fratelli d'Italia, che si fanno scudo della propria immunità parlamentare, e una privata cittadina che viene chiamata a dichiarare sotto giuramento con urla e minacce, con il presidente Lisei che materialmente le spegneva il microfono. Ciò, Presidente, in spregio di basilari diritti quali la tutela della dignità della persona, la tutela della sua riservatezza, il divieto di coercizione, di pressioni indebite. non è accettabile, Presidente, che tutto questo accada nel Parlamento, che è la casa degli italiani. Ed è per questa ragione che tutte le opposizioni, noi tutte le opposizioni, abbiamo inviato ai Presidenti di Camera e Senato una lettera. E sono qui a rinnovare nei termini regolamentari le richieste contenute in questa lettera, che in primo luogo vedono la rimozione del presidente Lisei della commissione, che evidentemente è inadatto ad interpretare quel ruolo di terzietà e garanzia che il presidente di qualsiasi commissione parlamentare dovrebbe avere. La necessità di incontrarci i presidenti di Camera e Senato, e le chiedo di rendersi latrice di questa nostra ulteriore reiterata richiesta al fine di esplorare la possibilità di ricondurre i lavori di questa commissione nel perimetro della legittimità e della legalità, e ove questo non fosse possibile, disporne lo scioglimento. Presidente, qui concludo. Il fascismo in Italia è finito 80 anni fa e noi non permetteremo che si ripresenti in qualsiasi forma.
3: Grazie, onorevole. Sempre per un richiamo al regolamento sullo stesso tema, il deputato Ciani. Prego, ne ha facoltà.
4: Grazie Presidente, sì, mi unisco anch'io, un richiamo al regolamento per l'articolo 8 e seguenti sull'argomento trattato dal collega Colucci, perché vede Presidente, purtroppo dalla sua istituzione avevamo capito che la Commissione Speciale Covid, che poteva essere un luogo interessante, importante per le istituzioni italiane per affrontare quella che è stata un dramma mondiale, una pandemia, e per capire come era andato quel tempo per il nostro paese, come avremmo potuto affrontare meglio in futuro un dramma di queste proporzioni. Purtroppo avevamo capito dall'inizio che in realtà lo scopo della Commissione, per come i partiti di maggioranza e purtroppo specificamente Fratelli d'Italia l'aveva immaginato, non era quello di capire cosa era accaduto, di approfondire cosa era accaduto per migliorare la risposta delle istituzioni, ma era quello di creare una sorta di tribunale speciale al di fuori di qualsiasi regola. E lo abbiamo capito per un motivo anche molto banale, che anche parlando con i nostri concittadini è emerso con grande chiarezza, cioè noi in questo Parlamento, voi in questo Parlamento avete istituito una commissione speciale che doveva trattare la gravissima pandemia che ha portato lutto, dolore, morte, desolazione nel nostro Paese, nel nostro mondo, trattare un argomento che riguarda la sanità pubblica, e avete deciso di lasciare fuori da questa commissione le istituzioni che in Italia si occupano della sanità pubblica, cioè le regioni. Allora, già da questo era evidente a chiunque, a qualunque cittadino in buona fede, che l'idea non era quella di trattare seriamente questo argomento. Dopodiché, con grande senso di responsabilità, le opposizioni hanno deciso comunque di partecipare a questa commissione e abbiamo assistito, Presidente, una dopo l'altra, una seduta dopo l'altra, ha un comportamento ignobile, indecente da parte della maggioranza, da parte di alcuni deputati in particolare, da parte della Presidenza in particolare, perché in continuazione l'atteggiamento era quello di audire personaggi sconosciuti che si presentavano come liberi cittadini e ci tenevano ore ad ascoltare teorie antiscientifiche calate da non si capisce dove, per allisciare il pelo a tutta quella galassia Novax che per anni ha attaccato in ogni luogo, dai social alle strade, ai luoghi pubblici, con scritte, con minacce. Chi? Gli operatori e quei medici e quegli infermieri che abbiamo chiamato gli eroi del tempo del Covid, e chi dietro di loro ha operato perché si potesse dare una risposta scientifica alla pandemia. Nonostante questo abbiamo partecipato, siamo intervenuti, non ci siamo sottratti a un confronto anche aspro, perché l'atteggiamento della Presidenza è sempre stato molto sprezzante, lo abbiamo segnalato più volte alla Presidenza della Camera, alla Presidenza del Senato, al Presidente della Commissione. Nonostante questo sono andati avanti come se niente fosse, per arrivare alla cosa denunciata dal collega, che colleghi di maggioranza, è molto grave apprendere che dei semplici cittadini siano stati interrogati su delega in un commissariato di polizia da delegati consulenti del presidente. È una cosa che, per quanto ci riguarda, è al di fuori di ogni norma, è al di fuori di ogni regolamento, è al di fuori anche della dignità della nostra istituzione, della dignità delle nostre commissioni, del nostro lavoro, del nostro mandato di parlamentari. Per questo, Presidente, la prego, informi il Presidente della Camera della nostra preoccupazione, innanzitutto, oltre che del nostro sdegno, perché nonostante abbiamo accettato un confronto democratico, ora si è superato il segno e penso che bisogna prendere dei rimedi e delle risposte all'altezza. Grazie.
3: Grazie, onorevole. Ancora per un richiamo al regolamento sullo stesso tema, il deputato La Salandra. Prego, onorevole.
5: Sì, grazie Presidente. Intervengo sul regolamento, dopo aver ascoltato proprio quanto hanno affermato i colleghi Colucci e il collega del Partito Democratico. E intervengo perché quello che è stato affermato è di una gravità profonda, posto che mi risulta che negli uffici di presidenza che si sono avvicendati nella commissione d'inchiesta Covid, i colleghi avevano prestato proprio il proprio consenso. Le decisioni che sono state assunte in commissione Covid sono delle decisioni che sono state assunte all'unanimità. E oggi lamentarsi di comportamenti che sono rientrati nella dinamica della commissione mi sembra assolutamente paradossale, se non avere una piena conformità al comportamento che la minoranza ha assunto all'interno della commissione Covid, perché i colleghi dimenticano che è una commissione d'inchiesta ed è una commissione d'inchiesta funzionale ad accertare che cosa è successo in quel periodo. Il comportamento che le minoranze, che oggi vanno qualificate esclusivamente come opposizioni, hanno tenuto all'interno della commissione è un comportamento qualificabile esclusivamente come una forma di ostruzionismo politico all'accertamento di che cosa è successo in quel periodo. Le persone che sono state audite, gli auditi, non sono dei liberi cittadini raccolti per strada, sono delle persone che hanno avuto contatti e relazioni con lo Stato, con la pubblica amministrazione, con quei governi in uno dei periodi più critici. E quello che sta emergendo dai lavori della Commissione è che qualcuno in quel periodo assolutamente tragico ha inteso profittare di quella situazione. Ed è per questo, signor Presidente, che sono io il primo a denunciare i comportamenti che stanno tenendo alcuni componenti nell'ambito della Commissione, finalizzati ad occultare o quantomeno a non rendere chiaro che cosa è successo in quel periodo. Grazie.
3: Grazie onorevole, riferirò al Presidente naturalmente, che è informato, come già è stato ricordato dai vostri interventi. Adesso ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il deputato Arturo Scotto. Ne ha facoltà. Prego onorevole.
6: Grazie signora Presidente, per chiedere un'informativa urgente al ministro Tajani. Ieri la Procura di Roma ha annunciato che è iscritto al registro degli indagati per reati gravissimi, sequestro di persona, tortura, crimini di guerra, il ministro della sicurezza nazionale dello Stato di Israele, Ben Gvir. La reazione di Ben Gvir è stata terribile, inaccettabile. Ha definito l'Italia paese dello stivale che è diventato il paese delle ciabatte. Oggi il ministro Tajani ha utilizzato parole altrettanto forti e penso che sia un fatto importante, positivo. Ha detto Tajani: sono parole inaccettabili, non degne di un ministro, questo è il livello morale di questo signore. Giusto, condividiamo. E siccome Tajani da settimane, dopo che fu diffuso quel video orribile dove c'erano decine e decine di attivisti sequestrati, picchiati, tenuti in manette, legati e insultati dal ministro. Disse che avrebbe agito presso l'Unione Europea per delle sanzioni nei confronti di Ben-Gvir. Dovrebbe iniziare dall'Italia. La Francia, la Polonia, l'Irlanda e l'Olanda, prima ancora di aspettare il Consiglio europeo, hanno deciso di dichiarare persona non grata Ben-Gvir. Aspettiamo lo stesso passo da parte dell'Italia, perché lo può fare senza passare all'Unione europea. Vede, signora Presidente, l'Italia dovrebbe fare invece un altro passo verso l'Unione europea, quello sì deciso e rapido. Dovrebbe unirsi ai 19 paesi europei che chiedono la sospensione dell'accordo di associazione tra Unione europea e Israele. Quella sospensione sarebbe un segnale fortissimo che il nostro continente non pratica il doppio standard, che il nostro continente, quando si tratta di difendere la democrazia, i diritti umani e proteggere un popolo da un genocidio, agisce. Invece finora da parte dell'Italia, tranne le parole, pochi fatti. Aggiungo, siccome le inchieste della magistratura rispetto al destino degli attivisti della Global Sumud Flottiglia sono aperte da 6 mesi, si attende con ansia che il Ministero della Giustizia dia seguito alle rogatorie internazionali preparate dalla Procura per avere ulteriori e acquisire ulteriore documentazione rispetto ai fatti di 6 mesi fa. Dunque, signora Presidente, noi apprezziamo la condanna da parte di Tajani delle parole di Ben-Gvir, ma attendiamo i fatti. Fino a quando non vedremo i fatti, le chiacchiere staranno a zero.
3: Grazie. Onorevole, prego Alifano sullo stesso argomento.
7: Grazie signora Presidente, anche noi del Movimento 5 Stelle ci associamo alla richiesta formulata dal collega Scotto di informativa al Ministro degli Interni, che effettivamente sembra avere, come dire, una doppia faccia. Sembra che oggi condanni il ministro Ben-Gvir e domani però alla fine tutto sommato legittimi quello che sta succedendo in Medio Oriente, quello che sta succedendo adesso in Libano, Presidente, perché mi preme raccontare anche che e dire, sottolineare che purtroppo in Libano continuano massacri di civili nella totale indifferenza dell'Occidente. Questo è quanto mai grave. Ovviamente le offese che sono state rivolte al nostro paese sono di per sé incommentabili. Essere definiti il paese delle ciabatte e non sollevare alcuna questione, non sollevare nessun incidente diplomatico è già di per sé vergognoso. Ancora più vergognoso però è stato il trattamento inumano che è stato riservato agli attivisti della Global Sumud Flottiglia, che voglio rammentare a quest'Aula non sono assolutamente dei terroristi, sono semplicemente dei giovani animati da uno spirito buono che cercano di portare soccorso a una popolazione che è allo stremo. Eppure anche questo non è stato rammentato dal nostro paese. Non c'è stata una vera e propria presa di posizione da parte di questo governo a favore di quei ragazzi che si sono recati lì. Assolutamente. E allora io vorrei che a questo punto il governo esprimesse con chiarezza la sua posizione. Non può condannare le parole di Ben-Gvir e non fare nulla però di concreto contro l'azione che si sta muovendo in Israele nei confronti di popolazioni inermi. Per cui ovviamente noi del Movimento 5 Stelle ci associamo alla richiesta di, come dire, di informativa da parte del Ministro. Venga in aula a dirci chiaramente come stanno le cose da parte di questo governo.
3: Grazie onorevole, riferirò al Presidente delle richieste informative giunte dai gruppi. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 2911A, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 30 aprile 2026 numero 62, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. Ricordo che nella seduta del 12 maggio è stata respinta la questione pregiudiziale caro tenuto Scotto Maria ed altri numero 1. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. La Commissione Lavoro si intende autorizzata a riferire oralmente. Ha facoltà di intervenire la relatrice, deputata Nisini. Prego, onorevole.
8: Grazie Presidente. Prima di illustrare la relazione vorrei ringraziare il Ministero del Lavoro con il Vice Ministro Bellucci, gli altri relatori del provvedimento, ma di fatto tutti i commissari della Commissione Lavoro e inoltre gli uffici non solo della Commissione Lavoro ma anche del Ministero che ci hanno seguito in tutte queste giornate. E allora, il provvedimento, originariamente composto da 19 articoli, risulta a seguito dell'esame in sede referente composto da 30, suddiviso in 5 capi. Il capo primo disciplina taluni incentivi all'occupazione, in particolar modo l'articolo 1 introduce in favore dei datori di lavoro privati un esonero contributivo totale, cosiddetto bonus donne, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2026 di donne svantaggiate. L'esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 12 o 24 mesi e per un importo massimo pari a 650 euro mensili. L'importo elevato a 800 euro se la lavoratrice è residente nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno. L'articolo 2, bonus giovani per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2026 di soggetti che ancora non hanno compiuto 35 anni di età. Un esonero che viene riconosciuto per un periodo massimo di 12 o 24 mesi per un importo massimo di 500 euro mensili, elevabile a 650 euro per assunzioni in unità produttive nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno. Bonus ZES per l'articolo 3 per assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2026 di soggetti che hanno compiuto 35 anni di età e sono disoccupati da almeno 24 mesi da impiegare in unità produttive in regioni della ZES unica per il Mezzogiorno. Esonero che viene riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi e per un importo massimo di 650 euro mensili. L'articolo 4 introduce in favore dei datori di lavoro privati un esonero contributivo totale che dal 1 agosto 2026 al 31 dicembre 2026 trasformano senza soluzione di continuità i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati entro il 30 aprile 2026 in rapporti a tempo indeterminato per personale non dirigenziale di età inferiore ai 35 anni. L'esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi e per un importo massimo di 500 euro mensili. L'articolo 4 bis stabilisce in 12 mesi la durata massima complessiva dei tirocini extracurricolari per ciascun gruppo di imprese, fermi restando gli altri limiti previsti dalla normativa vigente. Articolo 5. Abrogate disposizioni con l'obiettivo di coordinare la disciplina degli incentivi con il nuovo impianto del decreto legge in oggetto. Nell'articolo 6, dal comma 1 a 5, introduce a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge un esonero contributivo in misura non superiore all'1% nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda a favore dei datori di lavoro privati delle aziende che possiedono le certificazioni utili a dimostrare l'adozione di misure a sostegno della natalità e delle esigenze di cura. Articolo 6 dispone inoltre, ai fini dell'erogazione del cosiddetto bonus asilo, dispone che a decorrere dal 1 luglio 2026 gli enti locali comunichino all'INPS in fase di prima applicazione entro il 1 settembre 2026 il codice fiscale e gli altri elementi identificativi delle strutture pubbliche private in possesso del titolo abitativo. L'articolo 6 bis riconosce agli enti responsabili dei programmi operativi nazionali e regionali la possibilità di istituire la figura del tutor per la sostenibilità economica con il compito di prevedere servizi di assistenza intensiva rivolti ai lavoratori fragili in transizione occupazionale. L'articolo 6 ter dispone che i lavoratori disabili mantengano la posizione nella graduatoria del collocamento obbligatorio anche se assunti con contratto di apprendistato o con contratto a tempo determinato fino alla trasformazione e alla stipulazione di un contratto a tempo indeterminato. Capo secondo reca disposizioni in materia di salario giusto. L'articolo 7, ai fini dell'individuazione del salario giusto, fa riferimento al trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, ha avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all'attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro e, per i settori non coperti da contrattazione collettiva, al settore maggiormente connesso all'attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro. Tale trattamento si compone di tutte le voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette e differite, comprese le mensalità aggiuntive e le indennità fisse e continuative, nonché le prestazioni di welfare contrattuale riconosciute alla generalità dei dipendenti ed eventuali altri istituti che hanno valore economico. Sono invece escluse le voci retributive discrezionali e variabili riconosciute ai singoli lavoratori. Il presente articolo 7 prevede altresì che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le posizioni di lavoro disponibili pubblicate sul sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa rechino anche alcuni dati inerenti al contratto collettivo applicato alla retribuzione. Nell'articolo 7 bis interviene in materia di contratti collettivi di prossimità. L'articolo 8 invece prevede un'attività di raccolta e condivisione di dati in materia retributiva, nonché di elaborazione di appositi indicatori e analisi periodiche in tale ambito. L'attività è svolta in collaborazione con CNEL, INPS, ISTAT, INAP, INL e altri soggetti individuati con decreto attuativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il presente articolo 8 reca altresì la clausola di invarianza finanziaria con riferimento all'attuazione di quanto vi previsto. L'articolo 9 prevede che il CNEL elabori con cadenza almeno annuale, d'intesa col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un rapporto nazionale sulle retribuzioni nel settore privato, che deve anche essere trasmesso alle Camere. L'istituzione di un archivio amministrativo relativa ai contratti collettivi di lavoro del settore privato, aziendale e territoriale, facente parte integrante dell'Archivio Nazionale dei Contratti Collettivi di Lavoro, che il CNEL estragga dai contratti collettivi di lavoro depositati il trattamento economico complessivo ivi contemplato, inserendo i relativi dati nel suddetto Archivio Nazionale. L'articolo 10 prevede che le parti stipulanti dei contratti collettivi nazionali prevedano procedure idonee a garantire regolarità dei rinnovi, nonché meccanismi per assicurare copertura economica adeguata nel periodo che intercorre tra la scadenza del contratto e la sottoscrizione del rinnovo. In caso di mancato rinnovo, entro i primi 9 mesi dalla scadenza si applica un determinato meccanismo di adeguamento basato su IPCANEI, salvo disposizioni diverse patuizioni contrattuali che per determinati settori possono anche fare riferimento a indicatori economici settoriali. Il contributo di assistenza contrattuale, ove previsto, non può essere riconosciuto nei corsi 12 mesi dalla scadenza naturale del contratto fino al suo rinnovo. Tali previsioni si applicano dal 1 gennaio 2027 per i contratti scaduti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ossia al 1 maggio 2026. Articolo 11 prevede che il codice alfanumerico unico dei contratti collettivi nazionali del lavoro deve essere comunicato al lavoratore prima dell'inizio dell'attività lavorativa. Capo terzo reca misure di prevenzione e di contrasto al caporalato digitale, misure che per espressa previsione dell'articolo 11 bis si applicano ai soggetti che consegnano beni in ambito urbano rider. L'articolo 12 disciplina la qualificazione del rapporto di lavoro intermediato mediante piattaforme digitali, attribuendo rilievo a tal fine alla concreta modalità di svolgimento della prestazione, prevedendo di tener conto di tutti gli elementi utili alla riconduzione del rapporto di lavoro all'effettivo tipo contrattuale, compresi tra l'altro quelli desumibili dall'utilizzo di sistemi di monitoraggio automatizzati e di sistemi decisionali automatizzati. Stabilisce una presunzione relativa di rapporto di lavoro subordinato laddove emergano fatti che indicano direzione e controllo anche mediante i richiamati sistemi di monitoraggio automatizzati, di sistemi decisionali automatizzati. L'articolo 13 integra la disciplina in materia di comunicazione obbligatoria dei datori di lavoro privati, prevedendo a carico delle piattaforme digitali obblighi informativi, nonché di registrazione e conservazione di dati sull'impiego dei lavoratori in tali piattaforme. L'articolo 14 disciplina gli obblighi di informazione delle piattaforme digitali nei confronti del lavoratore relativamente all'utilizzo dei sistemi automatizzati o algoritmici che incidono sul rapporto di lavoro e sull'accesso alla piattaforma, prevedendo il diritto del lavoratore di ottenere su richiesta una spiegazione intelligibile della decisione automatizzata, nonché il suo riesame mediante intervento umano. Articolo 15 modifica la disciplina vigente prevista specificatamente per i rider, disciplinando l'accesso del lavoratore alla piattaforma digitale in condizioni di sicurezza. Prevede inoltre obblighi formativi di base a carico di tali lavoratori. Capo quarto, nell'articolo 6 per i periodi di paga di competenza del primo articolo 16, semestre 2026, proroga dal maggio al 16 luglio 2026 il termine entro cui i datori di lavoro devono effettuare il versamento del fondo tesoreria degli accantonamenti del TFR dei propri dipendenti. 16 bis interviene in materia di previdenza complementare. Il 16 ter in materia di erogazione delle prestazioni da parte delle forme pensionistiche complementari. L'articolo 16 quater ammette in via sperimentale dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, previo accordo sindacale, il distacco del lavoratore anche in assenza nell'interesse proprio del datore di lavoro distaccante. Il quinquies, contratto, tratta della somministrazione e poi depositerò la relazione perché la relazione era abbastanza lunga. Grazie.
3: Sì, certo, è autorizzata. Onorevole, grazie. Ha facoltà di intervenire il relatore, presidente della Commissione Lavoro, deputato Rizzetto. No, si riserva di farlo in seguito. Facoltà di intervenire la rappresentante del governo. Si riserva di farlo successivamente. È iscritto a parlare, collega Scotto, per favore. È iscritto a parlare il deputato Aiello. Ne ha facoltà. Prego.
9: Grazie, presidente. Iniziare una discussione generale con soltanto quattro iscritti è già mortificante di suo su un decreto lavoro emanato il primo maggio, quindi proprio la festa dei lavoratori, quindi dove tutte le forze politiche fanno una giustamente narrazione dicendo che è importante sottolineare il ruolo del lavoro in Italia, visto che la parola lavoro è quella che apre la nostra carta costituzionale. Presidente, dico, è un tra me e la Presidenza, giusto che mi devo rivolgere alla Presidenza, quindi...
3: Collega Aiello, si rivolga alla Presidenza e faccia il suo intervento,
9: sì,
3: non capisco qual è il problema,
9: siccome
3: non c'era silenzio in aula, c'era qualche problema, no, prego,
9: sì,
3: continui, prosegue il suo intervento, prego.
9: L'attenzione da parte della Presidenza, perché appunto sto intervenendo e mi sto rivolgendo alla Presidenza. Visto
3: lei
9: che...
3: sta lamentando l'assenza di altri suoi colleghi, ovviamente non è tra i compiti della Presidenza occuparsi.
9: Scusi, Presidente,
3: di questo,
9: non volevo offendere lei.
3: Prosegua.
9: Sì. Grazie per l'ascolto. Oltre all'ascolto, ovviamente da parte della Presidenza ci vuole la massima attenzione, perché siccome i colleghi non mi ascoltano...
3: Collega Aiello, è la terza volta che la interrompo. La Presidenza le sta dedicando la massima attenzione e il massimo ascolto. La prego di proseguire nel suo intervento. Grazie.
9: Prego, Presidente. Dicevo, vedere in discussione generale iscritti soltanto quattro gruppi, sulla totalità dei gruppi, che se non sbaglio sono 10, 11, ora non si sa, perché nascono gruppi anche di soggetti che non erano presenti alle ultime elezioni, quindi anche questo io interrogo la Presidenza e vorrei che la Presidenza interrogasse anche gli organi superiori che garantiscono il diritto nella nostra nazione, se è una cosa degna di un paese civile che si entri in Parlamento attraverso la tattica del trasformismo e non attraverso il voto popolare, che è il voto che legittima la presenza di tutti noi in quest'aula e la presenza e la Presidenza in primis. Quindi, siccome attualmente adesso si sta adottando il nuovo metodo di entrare in Parlamento e formare delle formazioni parlamentari e possibilmente un gruppo parlamentare addirittura non legittimato dal voto popolare, ma attraverso appunto un trasformismo vero e proprio che ci sta dando un'agibilità politica che non viene appunto dalla legittimità popolare. Ecco, poi vedere qui invece i gruppi che sono legittimamente composti in Parlamento e rappresentati in Parlamento non iscriversi a parlare su un tema del lavoro, quando in Italia muoiono più di 3 lavoratori al giorno sul campo, quando abbiamo 5 milioni di lavoratori poveri, ovvero lavoratori che nonostante il loro sacrificio quotidiano non riescono a fare la spesa quotidianamente, quando abbiamo lavoratori che prima di entrare al supermercato o al panificio vanno al compro oro, ovvero, Presidente, vanno a vendersi la fede nuziale pur di fare la spesa, vanno a vendersi l'oro dei propri figli pur di dargli un piatto caldo la sera. L'Italia è questa, l'Italia che vedo io con i miei occhi quando torno a casa a Casteldaccia, nel piccolo paesino di provincia, in provincia di Palermo, è questa, e questo segna la distanza tra quest'aula e la realtà, e il paese reale. E lo segnano anche l'assenza di gruppi importanti come Forza Italia, come la Lega, che non si iscrive a parlare, quindi gruppi di maggioranza che isolano, prendono le distanze. No, dicevo, mi riferivo alla discussione generale. Sì, lei è la relatrice, collega Nisini, ma il suo gruppo poteva fare un ulteriore
10: collega intervento. Si rivolga alla presidenza e a questo punto entri nel merito del provvedimento.
9: La collega
10: mi
9: stava chiedendo un chiarimento, stavo chiedendo alla collega, col massimo rispetto e la massima educazione che ho sempre avuto di quest'aula e del mio ruolo. Quindi è mortificante iniziare un dibattito senza un vero confronto con le forze politiche, soprattutto le forze che hanno voluto questo decreto, perché io voglio ricordare che, Presidente, questo non è un'iniziativa parlamentare, è stata un'iniziativa del governo. Il governo il 1° maggio, oltre a manifestare con i posta, il governo ha lavorato il 1° maggio, hanno fatto una bellissima seduta sicuramente, in cui hanno detto che avrebbero risolto le principali criticità dei lavoratori del mondo del lavoro, ma abbiamo di fronte un decreto che invece dice tutt'altro. E adesso entro nel merito del provvedimento, Presidente. Intanto, oggi interviamo in una data che non possiamo, diciamo, dimenticare, perché siamo a giugno del 2026 ed è passato un anno, quindi più di un anno, da quando la direttiva europea sulle piattaforme digitali è stata approvata. Quindi è passato un arco di tempo che definisco ragionevole, più di un anno. Cosa ci chiede l'Europa con questa direttiva? Ci chiede appunto di alzare le tutele nei confronti di quei lavoratori che sono subordinati a delle piattaforme digitali. Quindi le richieste quali erano? Di alzare le tutele, dare dignità, di combattere il lavoro povero, quindi la povertà che attanaglia anche questo settore del lavoro digitale. Questo esecutivo, invece, il governo, ha persino avuto il coraggio di battezzare il provvedimento con il nome altisonante di salario giusto. Infatti io ieri, proprio anche ai relatori, avevo fatto un invito al buonsenso, detto guardate che se proprio alla fine dei conti volete approfittare di un mio consiglio, di un mio parere, prendetelo da parte di un collega che oltre ad essere un componente di quella commissione anche il segretario, e da quando è in questo Parlamento siede da sempre in quella commissione, e chi mi conosce lo sa, i colleghi mi conoscono, sia il presidente Rizzetto che la collega Nisini, ho sempre rispettato i ruoli, le posizioni, ho sempre lavorato per il bene e per migliorare i provvedimenti, non per fare invece la propaganda o ostruzionismo o via dicendo. Ieri avevo detto ai colleghi di ascoltare le mie parole, visto che sono gli unici che fino alla fine possono modificare anche il titolo del decreto, avevo consigliato di togliere ad esempio la parola giusto, fermarsi alla parola salario, eliminare la parola giusta, perché qui di salario si può parlare, ma non di un salario giusto. Al massimo potete parlare di un salario tecnico o di un salario teorico, perché è questo quello, la cifra del vostro TEC, del trattamento economico complessivo. Invece nulla, Presidente, si insiste a chiamarlo salario giusto. Ma alla fine le parole non costano nulla, potevano cambiare una parola. La realtà invece costa cara, Presidente, la realtà costa cara, molto cara agli italiani, perché la realtà di questo provvedimento, per come esce fuori dai lavori della Commissione, dopo i voti di ieri, conclusasi la Commissione tra l'altro con i banchi vuoti dell'opposizione, perché giustamente abbiamo abbandonato i lavori visto l'atteggiamento di chiusura totale, i nostri emendamenti sono stati bocciati in blocco, 109 emendamenti cestinati senza entrare neanche nel merito. Poi si mette la fiducia, quindi si comprime ancora di più il dibattito parlamentare e questi sono i risultati. Quindi, Presidente, le dicevo, i lavori si sono conclusi tra i banchi vuoti dell'opposizione, sia noi che i colleghi del Partito Democratico e di Alleanza Verdi e Sinistra abbiamo deciso unanimemente di abbandonare i lavori della Commissione, perché la Commissione a tutto si era ridotto, tranne che un organo parlamentare che dovrebbe invece dare il miglior testo possibile all'Aula, trasmettere il miglior testo possibile all'Aula, coinvolgendo anche le opposizioni, perché non è detto che dall'opposizione non possano arrivare delle proposte di buonsenso, delle proposte di essere inserite meritoriamente all'interno di un testo di legge. Quindi, prima di entrare nel merito del provvedimento, Presidente, io vorrei denunciare in quest'Aula e denuncio alla Presidenza questo metodo autoritario in cui vengono bocciati ben 109 emendamenti del Movimento 5 Stelle in blocco, senza un briciolo di discussione. Dentro c'erano proposte sul salario minimo a 9 euro, sulla retroattività dei contratti, sull'esenzione dell'IRPEF per gli under 35. Avete cancellato tutto con un colpo di spugna, stravolgendo l'agenda all'ultimo minuto solo per assecondare i diktat che arrivavano da Palazzo Chigi. Questo non è un Parlamento, questo è un circo, si è ridotto a un circo. Se oggi non siamo al disastro totale, Presidente, è solo grazie alle ferre opposizioni del Movimento 5 Stelle in Commissione, che ha costretto il Governo a clamorosi dietro front. La Lega ha dovuto ritirare l'assurdo emendamento che proponeva di cancellare dall'archivio del CNEL e far cessare ogni efficacia i contratti collettivi nazionali non rinnovati da oltre 6 anni. Una follia, Presidente, una follia, che ignorava il principio di ultrattività e che avrebbe lasciato migliaia di lavoratori, a partire dal settore dei giornalisti, quelli che garantiscono l'informazione nel nostro Paese, li avrebbe lasciati privi di tutele e privi di tutele normative e retributive. Questo stava succedendo, Presidente. Allo stesso modo, sotto il peso delle nostre costanti richieste, avete dovuto ritirare gli emendamenti salvo imprenditori, che erano della Lega e di Forza Italia, che miravano a bloccare l'efficacia della retroattività della rideterminazione giudiziale della retribuzione nei casi di violazione dell'articolo 36 della Costituzione sul giusto salario. Quindi volevate togliere persino le tutele fornite dai giudici in via giudiziale, perché giustamente il cittadino che si vede danneggiato nella propria posizione si rivolge ai giudici per ripristinare l'ordine legale, ripristinare la legalità nel nostro Paese. Fortunatamente ci sono i giudici che ripristinano la legalità, applicano l'articolo 36 e quindi bypassano i problemi che a volte i contratti collettivi nazionali non riescono a risolvere. Voi stavate facendo questo, stavate eliminando l'efficacia di determinati contratti non rinnovati da 6 anni, che ovviamente vanno rinnovati, io non sto dicendo che sono contro i rinnovi, anzi dobbiamo pretendere i rinnovi, ma di tutti i contratti, di tutte le categorie, ed evitare anche le parti sindacali vadano lì a giocare al ribasso, quindi partire da una soglia minima che vada bene per tutti, che può essere 9, ma se non vi sta bene 9 aumentiamola, noi siamo per l'aumento, appunto, a partire da 9 è il minimo, è la base, è il pavimento da cui partire, ma un pavimento che deve essere comune. Penso che io sto facendo anche un ragionamento insieme a voi per migliorare magari anche il prossimo vostro provvedimento, cioè partiamo dalle basi unitarie nel mondo del lavoro, non scherziamo sul lavoro, perché non stiamo parlando, come qualcuno pensa, di fannulloni che non vogliono lavorare. Queste sono norme rivolte a chi lavora, e chi lavora ha bisogno di sicurezza, sicurezza economica, perché lavorare e non arrivare alla metà del mese diventa frustrante, diventa un problema per il Paese, diventa un problema per la sicurezza, diventa un problema per tutti gli ordini del nostro Stato. Quindi prendetelo come un accorato appello il mio. Dietro le mie parole non c'è rabbia, non c'è mai stata rabbia. Io mi dispiace se ieri ho alzato i toni, ma dietro i miei toni caldi non c'è rabbia, c'è passione, c'è ardore, c'è voglia di cambiare le cose, c'è voglia di dare il contributo fino alla fine, perché sappiamo tutti che la legislatura sta finendo, manca un anno alla fine della legislatura. Quindi in quest'ultimo anno vorrei che tutte le forze politiche veramente bypassassero i colori e ci concentrassimo tutti su una chiara direzione, soprattutto per quanto riguarda il mondo del lavoro. Presidente Rizzetto, ne approfitto della sua attenzione e la ringrazio per la sua attenzione. La mia non è stata ieri un intervento di propaganda in ufficio di presidenza, anche perché sapevo che, Presidente, mi sto rivolgendo alla presidenza e tramite lei al collega che mi siede a fianco, il collega Rizzetto, il mio presidente di commissione, il nostro presidente di commissione. Il mio, se voleva essere un intervento propagandistico, l'avrei fatto, ne avrei approfittato delle telecamere accese per potermelo vendere sui social. Invece, come avete visto, ho preferito parlare in ufficio di presidenza quando so che è il momento giusto per poter fare un appello che era rivolto a tutte le forze presenti in quest'aula, in quell'aula della commissione, ed era un appello al buon senso, ad evitare di fare errori. Poi magari non l'ho chiamato errore, ho usato un sinonimo di errore, e me ne scuso se qualcuno si è sentito offeso, e ho detto evitiamo di fare ulteriori errori, perché un giorno magari i lavoratori, che tutto sono tranne che stupidi, potranno chiedercene conto a livello elettorale, dicevo, intendevo. Non era un invito, sono un pacifista convinto, e sono convinto che il Parlamento è arrivato a un punto che deve dare un segnale al Paese, e lo dobbiamo dare dal mondo del lavoro, che è la prima cosa su cui è fondata la nostra Repubblica. L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, poi viene tutto il resto. Se non c'è lavoro e se non c'è lavoro dignitoso, allora il sistema non parte, perché sappiamo tutti che l'Italia sta in piedi soltanto se i lavoratori stanno bene, le imprese sono sane e si fa un chiaro disegno per lo sviluppo tecnologico e innovativo dell'Italia e dell'Europa. Se non si parte da queste basi comuni, tra l'altro che ci chiede l'Europa, quindi quando noi non seguiamo le direttive europee, le direttive sui salari, le direttive sulle piattaforme digitali, ci stiamo escludendo da un mondo che ci appartiene, perché noi siamo all'interno dell'Unione Europea e ce ne freghiamo anche delle direttive che servono proprio a indirizzare l'omogeneità della normativa a livello comunitario, a livello europeo. Quindi, Presidente, veramente prenda queste mie parole come un invito a cambiare rotta, a cambiare marcia. E torno invece a parlare di questo provvedimento, perché di cose da dire ce ne sarebbero tantissime. Veniamo alle note dolenti. e ai vostri emendamenti manifesto, perché partiamo dal famigerato emendamento 7.68 sul TEC, sul trattamento economico complessivo. La riformulazione dei relatori prevede che nel TEC rientrino i trattamenti fissi dei contratti collettivi nazionali leader, ovvero includere le prestazioni di welfare contrattuale, elimina il riferimento ai contratti equivalenti, e avete inventato di fatto quello che posso definire il salario teorico. Questo è un salario teorico, non è un salario giusto. Perché tradotto in soldoni, Presidente, per voi, se un lavoratore prende 1000 euro in busta paga, netti, 1000 euro netti in busta paga, più una polizza sanitaria da 300 euro, oppure buoni sconto da 300 euro, per voi guadagna 1300. Questo è il vostro TEC. Ebbene, andatela a spiegare questo a chi deve pagare l'affitto a Milano, a Roma, a Palermo, che può liquidare il proprietario dicendogli, dandogli voucher e buoni pasto, oppure con la polizza dentistica. Alla cassa del supermercato non si paga col welfare aziendale, si paga con gli euro. Non c'è un euro in più in questo TEC. Questo è il ragionamento che ho fatto io. Non c'è un euro in più. Ci sono buoni pasto, c'è la polizza assicurativa, la polizza sanitaria, ma quando uno va a fare la spesa non gli può dire: guardi, posso pagare con i buoni pasto, oppure con i buoni pasto sì per la spesa, scusatela. Però attenzione ragazzi, no, questo è il ragionamento che va fatto seriamente. Cioè, la spesa non si fa col welfare aziendale. Quindi l'articolo 36 della Costituzione, Presidente, parla chiaro, ovvero la retribuzione deve essere monetaria, quindi in moneta, euro, sufficiente e proporzionata. Con i nostri subemendamenti, infatti, noi chiedevamo tre cose chiare. Via il welfare dal calcolo del TEC, una soglia minima legale a 9 euro, lordi, agganciata al minimale INPS, e lo stop ai contratti pirata. Tre cose. Ovviamente tre cose bocciate. Che questo è il metodo adottato. E che fine ha fatto la sbandierata tutela dei salari di fronte all'inflazione? Il sottosegretario Durigon, che a volte viene, a volte non viene, si sa, spunta diciamo quando è disponibile, giustamente in commissione, però il sottosegretario Durigon e la Lega avevano promesso la retroattività degli aumenti derivanti dai rinnovi contrattuali. Quindi era prevista nell'articolo 10. Ebbene, quella promessa è stata completamente sfumata, quindi anche loro non riescono a garantire le loro promesse. Quindi questo è grave per la Lega e per il sottosegretario Durigon, per la collega Nisini. Quindi questa promessa non c'è, la retroattività non c'è più. L'unica parvenza di novità è l'adeguamento della retribuzione alla variazione dell'IPCA dal 30 al 50%, ma solo se superi 9 mesi di stallo. Quindi se rientri in questo criterio, allora sì, altrimenti neanche quella. Quindi una goccia inutile nell'oceano del caro vita, che non risolve nulla. Anzi, avete fatto peggio, hanno fatto di peggio, Presidente. Hanno introdotto una norma terribile che estende la variabilità salariale ai soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale. In sostanza, avete inserito i lavoratori della sanità, quindi compresi i gettonisti e le strutture convenzionate, tra coloro che non avranno diritto al pieno adeguamento automatico IPCA. Quindi avete demandato tutto a indicatori economici settoriali. Questo avete fatto. E questo è il vostro modello di sviluppo di paese? Ovviamente è una domanda che porgo tramite lei, Presidente, ai colleghi della maggioranza, alla relatrice, al governo, qualora arriverà un momento in cui dovranno rispondere, magari fare un intervento per ringraziare anche gli uffici per il loro lavoro. Vi faccio queste domande, è giusto? È questo il vostro modello di paese? È questo il vostro modello di sviluppo? Tagliare le tutele di chi salva le vite umane? Questo è il vostro modello di sviluppo anche in ambito sanitario, sociosanitario? Andiamo invece alle big tech, quindi le piattaforme digitali, quelle che citavo prima, Presidente, Glovo, Just Eat, tutti quelli che fanno servizi su piattaforme digitali, ok? Il lavoro tramite piattaforma digitale, assistiamo all'emendamento 012.01, un vero gioco di prestigio, lo definisco, Presidente, un gioco di prestigio inaccettabile, dove avete approvato una riformulazione che circoscrive il pacchetto di norme esclusivamente ai rider, escludendo quindi i taxi, gli NCC, quindi anche all'interno delle piattaforme ci saranno chi avrà delle cose e chi non ce l'avrà, quindi dipende anche dal lavoro. Ma soprattutto avete letteralmente cancellato dal testo la parola algoritmo. La parola algoritmo, controllo ed eterodirezione sono scomparse, eliminando quindi gli elementi per identificare la presunzione legale di subordinazione. Cioè, se io non ho l'elemento dell'algoritmo, del controllo e dell'eterodirezione dal testo, io non riesco a identificare la presunzione legale per la quale io devo appunto presumere che si tratta di un subordinato. Avete tolto i parametri, avete tolto gli indicatori che lo caratterizzano. Presidente, sono dei rilievi tecnici anche normativi che lo sto facendo, quindi se abbiamo la possibilità di migliorare il testo ancora, proporrò anche un ritorno in commissione che si voti ora, un voto procedurale per far tornare il testo in commissione, se è possibile. Se il nostro regolamento lo permette, se anche la Presidenza lo concede questo. Poi ovviamente alla fine magari ci sarà un'interrogazione anche tra i gruppi per chiedere questo. Mi avvio a conclusione, Presidente. Quindi anche lì, soprattutto, avete cancellato dal testo queste parole che non fanno presumere la subordinazione. Avete stabilito che la presunzione di subordinazione vale solo ai fini del diritto del lavoro, escludendo il fisco, il penale, la sicurezza sociale. Per quanto riguarda le crisi aziendali e le marchette, Presidente, perché le marchette ci sono sempre, sulla crisi aziendale c'è il caos totale. Un emendamento doveva vincolare i finanziamenti pubblici e i crediti d'imposta per la ricerca e lo sviluppo a un piano triennale, mentre è scomparso, è saltato. E poi la classica marchetta, che non manca mai, hanno trovato i soldi con un emendamento per dare un assegno senza bando a un'associazione privata come la Federazione Maestri del Lavoro, una misura totalmente estranea all'oggetto del decreto. Non vi diciamo chiaramente che quelle risorse vanno tolte ai privati e date ai centri per... Noi vi diciamo che queste risorse vanno date ai centri per l'impiego, signor Presidente, perché i dati dell'Unione Europea vedono l'Italia che resta tragicamente in coda per salari, qualità del lavoro, e questo decreto, che originariamente doveva parlare di salario giusto e contrasto al caporalato digitale, è diventato l'ennesimo manifesto della precarietà, e avete messo l'intenzione di mettere la fiducia per tapparci la bocca. Il Movimento 5 Stelle vi darà battaglia sia in aula, sia in ogni subemendamento, sia su tutto. Voi proponete flessibilità mascherata da sfruttamento e la protezione dei giganti del web. Noi vi chiediamo semplicemente salario vero in busta paga, tutele reali e difesa della sanità pubblica. Ho concluso.
10: Grazie, onorevole.
9: Prego.
10: È iscritto a parlare il deputato Coppo. Ne ha facoltà. Prego, onorevole. Troppa irruenza, collega. Provi a usare quella del collega La Salandra. Ah no, l'ha anche aggiustato. Beh, adesso la chiamiamo la prossima volta. C'è un problema tecnico.
11: Funziona, prego. Presidente, funziona, scusi. E forse mi ha fatto un po' innervosire l'intervento del collega, quindi vedrò di calmarmi magari nell'intervento.
10: Almeno non se la prenda col microfono, diciamo, collega. No, scherzo. Prego, prego, prego, prosegue.
11: La potenza è nulla senza controllo, come diceva qualcuno. E guardi, Presidente, onorevoli colleghi, non so se il collega ha letto il provvedimento, perché devo dire che le conclusioni che ha tratto sono decisamente fuorvianti rispetto a quella che è la realtà. Anche perché qui siamo a convertire sì un decreto legge, ma soprattutto a continuare una linea che è stata tracciata, netta questa linea tra il passato ovviamente e il futuro del mercato del lavoro in Italia. Il decreto legge 62 del 2026 affronta il tema appunto della precarizzazione e delle nuove forme di sfruttamento. Per anni una sinistra visione, quella della lotta di classe, ha propinato la tesi secondo la quale per creare occupazione bisognava comprimere i diritti e distribuire sussidi a pioggia. Questo governo, ovvio che ha scelto un'altra strada, la strada ovviamente del buonsenso, cioè la strada della dignità del lavoro, ovviamente in linea con quello che è la nostra Costituzione, articolo 1 e 36 ovviamente in primis. La visione nostra è semplice e rispetto a quella prima è quasi rivoluzionaria, no? Anche perché a volte il buonsenso è rivoluzionario di per sé. Il lavoro deve essere stabile, secondo noi, sicuro e pagato. Mi sembra puro buonsenso. L'impianto di questo provvedimento si fonda su una logica appunto di condizionalità, cioè lo Stato è pronto ad aiutare le imprese se queste ovviamente assumono a tempo indeterminato e garantiscono salari giusti. Non finanziamo certamente il precariato con questo provvedimento e nemmeno con gli altri provvedimenti. Finanziamo il futuro. Questo è il cambio di passo, ovviamente, che gli italiani ci hanno chiesto. Questo è quello che stiamo facendo. Il tema centrale, quello su cui l'opposizione ha costruito le sue barricate ideologiche, è appunto il concetto della retribuzione, no? Questa dicotomia tra il salario minimo e il salario giusto. Loro intendono fissare questo salario per legge, no? Come se facendo una legge si sistemano tutte le questioni, un po' come quando bene o male hanno brindato sul balcone perché avevano sconfitto la povertà, no? Eppure gli esperti e i dati dimostrano proprio che questo salario minimo rischia di abbassare le retribuzioni medie. E andate a chiederlo in Puglia, dove bene o male hanno provato a fare un esperimento su questo, effettivamente le retribuzioni si sono abbassate. Noi abbiamo proposto il salario giusto, che è l'attuazione vera dell'articolo 36 della Costituzione,

Questo nella vita reale è una cosa semplice, cioè la fine dei contratti pirata. Significa che non si potrà più fare concorrenza sleale abbassando il costo del lavoro. Abbiamo introdotto l'obbligo di indicare il codice alfanumerico del contratto collettivo nazionale di lavoro nelle comunicazioni di offerta del lavoro. Chi vuole i nostri incentivi deve pagare il lavoratore non un centesimo in meno di quanto stabilito dai contratti collettivi più rappresentativi. Noi non livelliamo i salari verso il basso, noi rafforziamo la contrattazione per spingerli verso l'alto. E un governo serio ovviamente non si limita a fissare le regole, no, la legge, la cifra, ma dà alle imprese gli strumenti per crescere. E quindi parlano ovviamente i fatti. Abbiamo messo sul tavolo uno stanziamento imponente, 1 miliardo di euro nel triennio per supportare le aziende che decidono di investire nel capitale umano. Abbiamo introdotto un esonero contributivo del 100% di decontribuzione per chi assume donne svantaggiate, giovani under 35. C'è chi propone il divano o i rave party e chi, come noi, dà un'opportunità di futuro. Un esonero che arriva a 800 euro mensili per le donne, 650 euro per i giovani, se le assunzioni avvengono anche al sud, nelle zone ZES unica. E premiano anche chi stabilizza i precari, trasformando i contratti a termine in contratti a tempo indeterminato. Però è bene anche ribadire, magari a gran voce, senza dover per forza mimare delle scene teatrali, ma bene o male essendo molto precisi e puntuali, che premiamo chi stabilizza i precari, trasformando i contratti a termine in contratti a tempo indeterminato. Ma ribadiamo nuovamente, questi soldi pubblici non sono un regalo. Il bonus scatta solo se c'è un incremento occupazionale netto e se l'azienda non ha licenziato nei 6 mesi precedenti. Soldi pubblici solo per vera occupazione aggiuntiva, perché è quella che crea ricchezza. Questi soldi poi ritornano e ritornano anche in termini sociali. Questo si chiama governare con responsabilità. Il lavoro però non è solo uno stipendio, così come è appunto sancito dall'articolo 36 della Costituzione. È conciliazione con la vita familiare. Un paese che non fa figli è un paese senza futuro. Per questo, con l'articolo 6 e gli altri articoli, abbiamo introdotto uno sgravio contributivo per le imprese che si certificano secondo la prassi UNI 192/2026, adottando modelli organizzativi che favoriscono la maternità, la paternità e la cura familiare. Le aziende socialmente responsabili ovviamente vanno premiate, e vanno premiate perché danno futuro, oltre che dignità nel presente. E rivendichiamo anche con orgoglio il lavoro fatto in commissione. Infatti la maggioranza non si è chiusa in se stessa, che ne dicano, ma ha migliorato il testo. Abbiamo approvato emendamenti, anche qualcuno della minoranza, proprio perché la volontà era quella di migliorare il provvedimento, migliorare la situazione in Italia e non precludere nulla che potesse farlo, anche se arrivava dall'altra parte. Ovviamente abbiamo trovato un muro dall'altra parte, addirittura hanno lasciato l'aula e non hanno continuato con il confronto, per poi ovviamente fare i soliti comunicati stampa di chiusura da parte della maggioranza, del governo e quant'altro. Tra questi emendamenti ce n'è uno che secondo me è abbastanza innovativo, che è quello relativo al tutor per la sostenibilità economica. Per accompagnare i lavoratori fragili, gli ultra cinquantenni che perdono il posto e hanno debiti o mutui, aiutandoli a rinegoziarli e a ripartire, perché anche questo tipo di attività purtroppo è un'attività che incide molto su quello che è la vita anche familiare delle persone, dei lavoratori. Abbiamo garantito che i lavoratori con disabilità mantengano la posizione in graduatoria finché non ottengano il contratto a tempo indeterminato. Era importante questo, perché magari qualcuno cercava di non prendere il lavoro a tempo indeterminato perché avrebbe perso magari l'occasione di essere assunto a tempo indeterminato.
e mettere in mano certe scelte così difficili a persone che purtroppo

0: purtroppo vivono anche in condizioni dove una scelta per una persona normale può essere facile, per loro invece può essere molto più difficile. Questo quindi è un governo che coniuga la crescita economica con una profonda umanità. E poi ragioniamo del sfruttamento, no? Che ha assunto addirittura forme un po' subdole, quelle della tecnologia. Se sapete, c'è addirittura un sito che è chiamato Rent Human, no? Dove le intelligenze artificiali possono assumere una persona per fare dei lavori che loro non possono ancora fare. E quindi parliamo della gig economy, delle piattaforme digitali, dei rider, ragazzi che sfrecciano nelle nostre città, spesso invisibili, senza tutele e magari anche senza formazione. Noi diciamo basta al caporalato digitale. Con questo decreto l'Italia si pone all'avanguardia in Europa. Abbiamo stabilito una regola di civiltà. Se un algoritmo ti controlla, decide i tuoi turni o il tuo compenso, allora scatta la presunzione di lavoro subordinato. Finiamola con le false partite IVA imposte dalle app addirittura. Abbiamo imposto la trasparenza algoritmica. Il lavoratore ha diritto di sapere come viene valutato e farsi spiegare le decisioni prese da una macchina. Ragioni di sicurezza e legalità, l'accesso alle piattaforme avverrà con SPID o identità digitale, ostacolando così il mercato nero della cessione degli account. Infine, formazione obbligatoria sulla sicurezza per tutti i rider nei primi 30 giorni. Dietro uno smartphone c'è una persona e la dignità di quella persona per noi viene prima di tutto. Avviandoci alla conclusione, la politica si misura sui fatti e non certo sugli slogan. Ci accusano di voler smantellare i diritti sociali, veramente li hanno smantellati loro. La verità è che stiamo smantellando il sistema dei sussidi senza prospettiva per sostituirlo con il diritto al lavoro vero. Tra dare un pesce ogni tanto, preferiamo dare una canna da pesca e insegnare come usarla, perché la libertà è indipendenza dalle mancette, è testa alta e sguardo al futuro senza il cappello in mano. Stiamo dicendo ai giovani, vi aiutiamo a trovare un contratto stabile. Stiamo dicendo alle donne, vi diamo gli strumenti per conciliare carriera e famiglia senza dover scegliere. Stiamo dicendo alle imprese oneste, vi difendiamo da chi fa concorrenza sleale sfruttando i lavoratori. Questo decreto legge è la prova provata che il governo lavora bene con una strategia chiara e risorse imponenti rispetto a quella che è la condizione economica in cui ci troviamo. 1 miliardo di euro non sono bruscolini. Votare per la conversione di questo decreto significa stare dalla parte dell'Italia che produce, dell'Italia che cresce, dell'Italia che non si arrende al precariato. Da decenni la sinistra visione aveva offerto una concezione del lavoro come un qualcosa di negativo. Da quando il muro è caduto in testa a chi guardava a est, questi si sono sentiti smarriti e hanno trovato una luce nell'idea che la grande finanza avrebbe dato briciole alle persone grazie ai profitti creati con il dumping produttivo generato grazie alla delocalizzazione in paesi poveri del mondo. Ce lo ricordiamo tutti, lavoreremo un giorno in meno, guadagneremo un giorno in più. La realtà è arrivata più veloce della luce a spiegare che sono il lavoro, la creatività produttiva e la natalità che rende grande una nazione e crea benessere. In questo mondo in tempesta il governo Meloni ha tirato sulle maniche, ha preso il timone della barca e con forza sta invertendo la rotta verso porti più sicuri e più coerenti con la nostra storia e la nostra natura di nazione lavoratrice piena di ingegno. Qui è ora di remare tutti nella stessa direzione ed è per questo che ritengo che sia importante per il lavoro che si debba dare, per il lavoro che bisogna dare voto favorevole a questo provvedimento. Grazie Presidente.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Scotto. È a facoltà. Prego, onorevole.
2: Signora Presidente, grazie ai colleghi e alle colleghe della Commissione, alla Presidenza. Sono stati giorni molto difficili, dove il governo ha brillato per assenza, per incapacità, per approssimazione. Il governo è stato un elemento di disordine dentro un provvedimento già profondamente complesso. Noi abbiamo scelto ieri a un certo punto di lasciare i lavori della Commissione innanzitutto in solidarietà con i colleghi della maggioranza, perché vedevamo nei loro occhi la difficoltà a confrontarsi su un provvedimento che sembrava, come dire, una sorta di porta girevole tra quello che arrivava dal Parlamento, poi usciva dal Ministero del Lavoro, poi entrava al MEF, si perdeva in quel porto delle nebbie, poi ritornava al Ministero del Lavoro e non si sa che fine faceva. Non abbiamo avuto il piacere di audire o di ascoltare la ministra Calderone, nonostante sia stato chiesto dalla Presidenza della Commissione. Non abbiamo avuto il piacere di confrontarci su nessun emendamento avanzato dall'opposizione. Vede, la qualità di una legge, signora Presidente, si giudica anche dalla qualità del suo percorso. E questo decreto, che ha assunto abusivamente la denominazione di 1° maggio, non farà fare nessun passo in avanti alle lavoratrici e lavoratori italiani, né sul terreno dei diritti, né sul terreno salariale. Voglio rassicurare il collega Coppo, non succederà nulla di tutto quello che ha previsto. Vedo addirittura che vengono tirati fuori i soliti aspetti caricaturali, la sinistra della lotta di classe. Io non so a che cosa alluda l'onorevole Coppo. So una cosa molto precisa: questo provvedimento parla soltanto alle imprese, non parla a nessun lavoratore italiano. Questo provvedimento è l'ennesima operazione, tra l'altro con soldi racimolati da altri fondi, non c'è nessuna risorsa fresca. Erano soldi che non avevate speso prima, che avete messo qui per fare una conferenza stampa alla Presidente del Consiglio. Non sia mai con domande. Sono soldi racimolati di qua e di là, ma non avranno nessun effetto nelle buste paga dei lavoratori. Perché uno può pure dire: noi vogliamo il salario giusto, e passa attraverso gli incentivi alle imprese. Ma poi quel salario giusto, quando viene declinato esclusivamente sul trattamento economico complessivo, e nella definizione di quel trattamento economico complessivo che compete alle parti sociali, tant'è che le parti sociali avevano avviato una discussione, una trattativa, e ci chiedevano e vi chiedevano rispetto a quell'orientamento. In quel trattamento economico e complessivo c'è di tutto, e c'è anche il welfare. E allora proviamo a capirci: stiamo parlando di salario giusto o di ok, il prezzo è giusto? Io credo che non stiamo parlando di salario giusto, stiamo parlando di un'operazione manipolatoria. Perché? Perché non ci può essere definizione del TEC senza una definizione normativa del trattamento economico minimo, senza che si vada a stabilire per legge quali sono i minimi tabellari. Qualche giorno fa ero in giro per l'Italia, a Biella, e ho incontrato dei giovani lavoratori del sistema museale di Biella. Fanno un lavoro molto significativo, 8 ore al giorno. Il loro contratto prevede, per un lavoro di grande responsabilità, 5,78 euro l'ora, lordi. Tant'è che molti di loro fanno il doppio e il triplo lavoro. Questa è la condizione di un pezzo di generazione, lo sappiamo benissimo. A loro il salario giusto non cambierà nulla. La loro condizione materiale non sarà elevata, signora Presidente, perché non andando a toccare i minimi tabellari, quel trattamento economico complessivo non modificherà lo scandalo di uno stipendio sotto i 9 euro lordi l'ora. E qui l'inganno, e qui l'operazione manipolatoria, e qui la manomissione persino delle parole, che tra l'altro poi non ci fa evitare il pericolo che abbiamo denunciato, signora Presidente, in maniera molto forte, in maniera molto netta, in maniera molto radicale, dell'equivalenza, cioè che quello che a parole usciva dalla porta poi rientrava dalla finestra. Certo, abbiamo discusso molto, io voglio ringraziare il Presidente della Commissione che ci ha informato passo passo. Se aveste lasciato fare al Parlamento, signori del Governo, forse saremmo andati persino un po' meglio. Però non è questo il punto. L'equivalenza, forse quell'emendamento è stato scritto in maniera un po' frettolosa. Tant'è che c'è stata una levata di scudi. Noi abbiamo chiesto il ritiro, continuiamo a chiedere il ritiro, inserendo nella definizione sbagliata di TEC anche l'equivalenza. Ma chiunque abbia letto la legge sa benissimo che l'equivalenza già c'è. E dunque quei contratti cosiddetti pirata, quei sindacati minori, non faranno nessuna protesta nei confronti di questa legge. Era semplicemente un tentativo di rimettere un po' a posto rapporti con alcune centrali confederali, ma sostanzialmente la natura di questo decreto resta quella di un decreto che riapre la partita dei contratti pirata. E dunque, vede, accanto a questo ci sono altre misure, avremo modo di discuterle, che non affrontano alcuni nodi strutturali, che riguardano il mercato del lavoro. Vedo che Coppo esulta rispetto al principio della trasparenza dell'algoritmo. Peccato che il primo di questa lunga sfilza di decreti primo maggio o sedicenti primo maggio votati e varati da questo governo eliminava una norma introdotta dal ministro Orlando sulla trasparenza dell'algoritmo. Se siete tornati indietro dopo 2 anni e mezzo siamo felici, anche se l'avete fatta in maniera un po' lasca, come si direbbe, diciamo, da altre parti. Ma non avete migliorato la loro condizione, perché non si fa nessun passo nella direzione di una garanzia contrattuale e di stabilità di quei lavoratori rider. Non si fa nessun passo nella direzione della direttiva, anzi si depotenzia la direttiva. E aggiungo, con l'operazione sulla somministrazione, il prolungamento da 24 a 36 mesi, state ulteriormente dimostrando che la stabilità del lavoro per voi non è un tema, non è un'emergenza, non è una priorità. Se volevate fare il decreto primo maggio, davvero, dovevate reintrodurre le causali sui contratti a termine, quelle che avevate tolto. dovevate intervenire sullo scandalo dei subappalti. Vede, è di oggi la denuncia della CGIL di Massa, settore nautico. Lo conosciamo bene, tantissimi lavoratori, un'eccellenza italiana. Un lavoratore in subappalto è stato picchiato perché sui 2.200 euro che gli spettavano in subappalto, 300 non gliele avevano corrisposti. Perché? Perché ormai siamo dentro un sistema totalmente arbitrale, dove il datore di lavoro può decidere, qualora si tratti di un contratto non buono, qualora si tratti di un lavoro in subappalto, di fare quello che vuole con il salario del lavoratore. Magari te lo do tra 3-4 mesi e magari quel lavoratore ha un'emergenza. Non sappiamo com'è andata la vicenda di Amendolara. Ci sono le indagini della magistratura, siamo disponibili tutti a collaborare, abbiamo tutti l'interesse a sapere la verità. Però la cosa più probabile, più realistica che è accaduta è che a quei lavoratori, a quei 3 lavoratori afghani, a quel lavoratore pakistano, i caporali pakistani avevano detto, nonostante avessero un contratto regolare, quei soldi non te li diamo perché ti stiamo dando la casa. È un po' come quando si affronta il tema del trattamento economico e complessivo e si dice: non ti diamo il salario, ti diamo un po' di welfare. E non si capisce che cosa significa, perché il welfare dovrebbe essere garantito innanzitutto dallo Stato e dalla dimensione pubblica. I datori di lavoro devono garantire salari decenti. E allora, vede, anche questa vicenda del caporalato ci racconta di un fallimento che è drammatico. Io non lo attribuisco naturalmente a chi governa oggi, però alcuni ritardi sì, alcune omissioni sì. Vedo che oggi la ministra Calderone, colpita dalla vicenda di Amendolara, dice: potremo utilizzare i droni. Lo stiamo proponendo da un anno e mezzo, da quando fu evidente la tragedia nei campi di Latina con l'omicidio di Satnam Singh. Così come stiamo proponendo il DURC di congruità, perché se io ho 10 ettari di terreno e tengo un lavoratore stagionale soltanto, significa che c'è qualcosa che non va. E allora significa che se devo produrre fragole, mele, pomodori e ho una dimensione del terreno molto ampia, non posso pagare i lavoratori a nero. Non posso non tenere un problema. Il DURC di congruità, come nell'edilizia, qualche elemento l'ha risolto. Ma c'è una cosa che grava sulla vostra responsabilità in maniera enorme, perché non è solamente il tema di non saper spendere i soldi. Quei 200 milioni strappati con i denti, inseriti per bonificare e abbattere i ghetti nei quali vivono i lavoratori dei campi. 200 milioni del PNRR, questo sconosciuto. Quei soldi servivano per costruire case dignitose, servivano per evitare i quartieri ghetto. Signora Presidente, i dati sono pubblici. Nonostante la nomina di un commissario, in 4 anni di governo Meloni, dei 200 milioni per abbattere i ghetti dei caporali ne sono stati spesi poco più di 20. Stiamo parlando del vostro fallimento, non potete prendervela con gli altri. Siete voi che avete detto che eravate in grado di mettere in campo una grande iniziativa. Vede, questi sono soltanto alcuni dei dati. Io chiudo su questo. Somministrazione, rider, tech, la parabola di un fallimento. uno scontro tra la Lega e Fratelli d'Italia violentissimo sulla definizione del TEC, sull'apertura ai contratti pirata, sulla vacanza contrattuale, sulla retroattività che poi non c'è, nonostante gli annunci molteplici del sottosegretario Durigon. Consiglio spassionato, visto che non lo vediamo da un po' di anni, signora Presidente. Meno interviste, visto che aveva promesso che avrebbe abolito la Fornero, che sarebbe intervenuto sulle pensioni, che avrebbe risolto quel problema, e poi abbiamo visto nell'ultima legge di bilancio questo governo che si era presentato come quello che avrebbe superato la Fornero è riuscito ad aumentare l'età pensionabile. Consiglierei al sottosegretario Durigon meno interviste, più presenza sulle vertenze, più presenza nel lavoro di commissione e un confronto magari più costruttivo con l'opposizione, perché magari qualcosa in più riusciamo a mettere in campo. E invece ci troviamo di fronte alla certificazione di un fallimento. Finirete a breve questo mandato di governo. Al netto dei numeri che esibite urbi e torbi, dentro i quali bisognerebbe andare dentro a vedere, vede, noi abbiamo presentato un emendamento. L'opposizione ha avuto un atteggiamento costruttivo, ce ne daranno atto i colleghi della maggioranza, dove vincolavamo quelle risorse per i contratti a tempo indeterminato al tempo pieno. Tempo pieno. Perché succede un fenomeno singolare, anche il contratto part-time è a tempo indeterminato molto spesso. Problema è che talvolta è di 2 ore, è di 4 ore. Poi magari le altre 4 ore il lavoratore se le fa, ma gli arriva un fuoribusta. Se io devo vincolare degli incentivi sul cosiddetto salario giusto, il tempo indeterminato deve equivalere al tempo pieno, soprattutto per i giovani e per le donne, che sono le vittime principali del part-time involontario. Alla fine di questo bilancio la precarietà sarà aumentata, i salari non saranno riusciti a recuperare il tasso di inflazione, 6% a fronte del 24% del carrello della spesa, che cresce. Lo vedono nelle loro tasche i lavoratori italiani, cominceranno a farvelo vedere anche nel loro voto.
1: Grazie onorevole, è iscritta a parlare la deputata Zanella, ne ha facoltà, prego onorevole.
3: Grazie Presidente. Sì, siamo di fronte all'ennesimo decreto del governo adottato in occasione del 1° maggio. In 4 anni sono stati 4 i decreti e ancora una volta si utilizza la festa delle lavoratrici e dei lavoratori, evitando però accuratamente, direi, qualsiasi confronto reale con i medesimi e con le loro rappresentanze. Il decreto legge di cui ci stiamo occupando rappresenta davvero un'occasione mancata, un provvedimento che pretende di intervenire sul tema del salario giusto, ma che nei fatti evita accuratamente di affrontare le cause strutturali della crisi salariale in Italia. Non solo. E questo metodo contraddice apertamente anche le indicazioni europee, se ne volessimo tener conto una volta tanto, che prevedono il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali nella trasposizione anche delle direttive. E mentre si esclude chi rappresenta il lavoro, e si destina quasi 1 miliardo di euro alle imprese sotto forma di incentivi. Nessuna risorsa va direttamente nelle tasche delle lavoratrici, dei lavoratori. dei pensionati e delle pensionati che negli ultimi anni, come è stato ben detto dal collega Scotto che mi ha preceduta, hanno subito pesanti perdite nel potere di acquisto e un aumento di pressione fiscale. È una scelta chiara la vostra, sostenere i margini delle imprese e vabbè, senza affrontare la questione salariale, quindi è in radice un salario ingiusto. E da parte del sindacato si è con forza chiesto di intervenire sul drenaggio fiscale, no? E non solo da parte del sindacato, quante volte l'abbiamo detto in quest'aula. Un drenaggio che ha sottratto di fatto miliardi ai redditi di lavoro e di pensione e si chiedeva, si chiede di introdurre dei meccanismi di tutela che necessariamente automatici. Niente è stato previsto in questo senso, così come non si interviene sull'elemento strutturale non più rinviabile e che contribuirebbe a correggere invece questa ingiustizia di fondo, che è l'introduzione del salario minimo legale. Questo decreto va nella direzione opposta, non contrasta nemmeno in modo efficace i contratti cosiddetto pirata, non pone mano alla legge sulla rappresentanza che non è più rinviabile. Il decreto si limita a richiamare il trattamento economico complessivo dei contratti senza definire criteri chiari, aprendo così la strada a nuove forme di dumping contrattuale. È un impianto che in realtà colpisce e indebolisce la contrattazione collettiva. Anche sul fronte degli incentivi, il provvedimento ripropone schemi già rivelatisi fallimentari. Si trasferiscono risorse alle imprese senza valutare efficacemente e senza condizioni poste in relazione alla qualità del lavoro. Il rischio è quello di finanziare assunzioni che poi sarebbero comunque avvenute senza incidere sulla loro precarietà. Il cosiddetto bonus giovani esclude, facciamo un esempio concreto, proprio quella vasta platea di giovani intrappolati in lavori discontinui e precari. Non si interviene sulla qualità dei contratti né sulla stabilità, si incentiva il costo del lavoro, non il lavoro dignitoso. Analogamente, il bonus donne affronta l'occupazione femminile come una questione di incentivi economici, ignorandone le cause strutturali e soprattutto non mettendo mano sulla disuguaglianza nei carichi di cura, nella carenza dei servizi, part-time involontario e il divario salariale, che è sempre lì a ricordarne la gravità dell'occupazione femminile in Italia. Bene, andrebbe invece riorganizzata in modo radicale proprio la società, in cui la cura, che è prevalentemente garantita dal lavoro gratuito delle donne, sia centrale, non residuale, sia al centro della riorganizzazione sociale. Si pensi al problema mai risolto dei caregiver, ma anche della montagna di lavoro gratuito, che poi aumenta quando una donna ha uno o più figli e figlie. E questo è chiaro che si traduce in una disparità anche rispetto all'occupazione e al lavoro femminile in relazione a quello maschile. E gli sgravi contributivi che sono previsti da questo decreto legge non sono selettivi, non sono legati ad una strategia industriale, non sono legati nemmeno a criteri stringenti di qualità occupazionale, non sono duraturi, sono limitati, destinati a esaurirsi nel tempo. Insomma, non hanno un effetto chiaro, diretto, visibile sull'aumento dei salari, che evidentemente non è il vostro problema. In particolare, rispetto all'articolo 4, che introduce un incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro mediante esonero contributivo per i datori di lavoro privati che trasformano contratti a tempo determinati in contratto a tempo indeterminato, anche in questo caso si segnala la non previsione di adeguate condizionalità volte a garantire la qualità del lavoro e a prevenire utilizzi opportunistici delle risorse pubbliche. Per rendere efficace la previsione dell'articolo 4, si dovevano prevedere integrazioni al testo che garantivano l'accesso all'incentivo a fronte di rapporti di lavoro stabili, adeguatamente tutelati, non caratterizzati da precarietà e ridotta intensità lavorativa. Così come sarebbe stato giusto, auspicabile, escludere dall'accesso agli incentivi ai datori di lavoro che nei 3 anni precedenti abbiano delocalizzato attività produttive fuori dall'Unione Europea o ridotto in modo significativo l'occupazione nel territorio nazionale in assenza di un giustificato motivo industriale, prevedendo contestualmente che i benefici fossero subordinati all'impegno a non delocalizzare le attività produttive per un congruo periodo in caso di violazione o di significativa riduzione dell'occupazione alla restituzione delle somme percepite. Ancora più evidente è l'inadeguatezza delle politiche riservate al Mezzogiorno. Le misure per le aree ZES, zone economiche speciali, risultano contraddittorie e selettive, con il rischio di escludere proprio i giovani più fragili, quelli con percorsi lavorativi discontinui. Insomma, non si crea una domanda di lavoro qualificato, non si contrasta il dramma del nostro paese, la migrazione giovanile. Ancora più problematico è il riferimento al trattamento economico complessivo, che consente di gonfiare il salario includendo elementi variabili e accessori, ma la dignità del lavoro, il giusto salario, non deve dipendere da premi, indennità, deve essere garantito dal salario base. Sul fronte dei rinnovi contrattuali, la previsione dell'anticipazione pari al 30% dell'IPCA, indice armonizzato dei prezzi al consumo, dopo 12 mesi di vacanza contrattuale, è del tutto inadeguato. Non copre la reale inflazione, non rappresenta un elemento efficace che contrasta azioni dilatorie in merito alle trattative sui rinnovi contrattuali, anzi la previsione del 30% paradossalmente incentiva la volontà eventualmente dilatoria da parte delle aziende. In tale ambito, non a caso, abbiamo proposto che questa percentuale fosse elevata al 150% e a decorrere dalla scadenza del contratto. Questa sì avrebbe prodotto un'accelerazione dei tempi di stipula dei rinnovi contrattuali. Insomma, sul salario si copie un'operazione grave, si richiama in modo parziale l'articolo 36 della Costituzione, si omette il riferimento alla dignità dell'esistenza senza una soglia minima legale, si lascia spazio alla competizione verso il basso che alimenta la povertà lavorativa. Io vorrei sottolineare che vedete, la nozione di salario giusto, che ha avuto uno sviluppo veramente molto interessante, molto importante anche all'interno della dottrina sociale della Chiesa, e non trova una traduzione adeguata. Potevate benissimo chiamarlo salario giusto, ma poi anche concretizzarne il senso profondo. E noi anche con i nostri emendamenti, le nostre proposte di legge, abbiamo indicato una strada. Ecco, prendiamo in esame anche l'articolo 7, no, che è stato tanto discusso, dove si parla di adeguatezza alla quantità e qualità del lavoro, sempre parlando di salario giusto, ma si cancella completamente il riferimento costituzionale alla sufficienza della retribuzione, cioè l'obiettivo di garantire un'esistenza libera e dignitosa non soltanto rispetto a se stessi, ma anche alle necessità della famiglia, a voi tra l'altro è molto cara. Il rinvio pressoché esclusivo ai trattamenti economici complessivi definiti dalla contrattazione nazionale da parte delle parti sociali comparativamente più rappresentative, in assenza di adeguati meccanismi di verifica della rappresentatività delle parti stipulanti e una chiara definizione delle componenti di questo trattamento economico complessivo, rischia di legittimare i fenomeni di dumping contrattuale e salariale. Siamo sempre lì. In particolare, la possibilità di raggiungere il trattamento economico complessivo con tante voci, anche eterogenei, addirittura welfare aziendali, super minimi individuali, può determinare una vera e propria distorsione del salario reale, del valore reale della retribuzione. Ebbene, andava riaffermato il ruolo della giurisdizione, quale, almeno quello, presidio di garanzia di diritti costituzionali, assicurando al giudice la piena facoltà di verificare in concreto la conformità della retribuzione ai principi sanciti dall'articolo 36 della Costituzione. Ebbene, c'è anche un altro grande assente nel decreto legge, ed è la regolazione di quella che è una delle forme più importanti dell'economia al presente, cioè la cosiddetta gig economy. Nella parte dedicata al contrasto del cosiddetto caporalato digitale, il governo riconosce implicitamente l'esistenza di nuove forme di sfruttamento legate alle piattaforme, ma le misure previste sono davvero ridicole, direi, insufficienti. Sul lavoro tramite piattaforme digitali non viene recepita la direttiva europea, manca un riferimento chiaro al lavoro subordinato, manca la necessità di trasparenza sugli algoritmi, mancano le tutele effettive su salario, sicurezza, limiti, eccetera. Si interviene su aspetti formali e si ignorano quelli sostanziali. Migliaia di lavoratrici e lavoratori delle piattaforme, rider, driver, addetti alla logistica digitale, eccetera, continuano, veramente, questa è una cosa ridicola, direi, a essere autonomi, capite? Lavoratori autonomi, professionisti, ma che robe da matti. Ma sostanzialmente sono subordinati, senza tutele, senza salario minimo, senza diritti collettivi effettivi. E vabbè. E il concreto non introduce se non come mera presunzione il lavoro subordinato nei casi in cui emergano indici di eterodirezione, capirai o controllo, anche attraverso la gestione automatizzata del lavoro. Non rafforza i poteri ispettivi in modo adeguato, non garantisce trasparenza sugli algoritmi che organizzano il lavoro. Si limita ancora una volta a interventi marginali senza scalfire il modello del business delle piattaforme, che si regge proprio sulla compressione del costo del lavoro. Eppure è evidente che la questione salariale oggi passa anche da qui, dalla frammentazione del lavoro, dalla sua esternalizzazione, dalla digitalizzazione senza diritti. Il lavoro tramite piattaforma digitale rappresenta una componente crescente del mercato del lavoro, caratterizzata da frequenti condizioni di precarietà, carenza informativa, opacità nei meccanismi di gestione algoritmica, e quindi risulta indispensabile rafforzare strumenti adeguati, aggiornati di tutela dei lavoratori nelle piattaforme e delle piattaforme digitali, anche attraverso la maggior trasparenza dei sistemi. Grazie. Di tutela, mi scusi Presidente, utilizzati dei sistemi, dico maggior trasparenza dei sistemi utilizzati per l'organizzazione del lavoro e la determinazione dei compensi. È quindi necessaria. È necessario introdurre la presunzione di subordinazione al fine di evitare i fenomeni di elusione normativa e di garantire condizioni di lavoro dignitoso. E non a caso, chiudo, il gruppo di AVS ha proposto di introdurre il concetto che i rapporti di lavoro svolti mediante piattaforme digitali siano considerati lavoro subordinato, quindi rafforzativo rispetto a quanto ho cercato di spiegare finora e quanto indicato nell'articolo 12 del provvedimento. Insomma, in poche parole, serve un cambio di paradigma, investimenti in servizi pubblici, politica industriale, rafforzamento dei diritti del lavoro, salario minimo, misurazione della rappresentanza, superamento della precarietà, riconoscimento che il lavoro svolto con le piattaforme sia effettivamente subordinato, ripetiamolo per l'ennesima volta. Presidente, invece di combattere la povertà di chi lavora, si dà legittimazione ai contratti pirata, si destruttura addirittura la contrattazione collettiva. Insomma, in poche parole, il decreto, per chiudere, esce peggiorato perfino rispetto alla prima stesura. E quello che devo sottolineare in chiusura è che si è rifiutato ancora una volta il confronto con l'opposizione, addirittura costretta ad abbandonare l'aula della Commissione nell'impossibilità di portare avanti con dignità e anche efficacia il proprio lavoro. Grazie.
1: Grazie, onorevole. Non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. La relatrice Nisini ha esaurito il suo tempo, solo un minuto se vuole replicare, no? E ha facoltà di replicare la rappresentante del governo, si intende che vi abbia rinunciato. Poiché secondo quanto comunicato nella seduta di venerdì 5 giugno è previsto che non si passi alle votazioni prima delle ore 12, sospendo la seduta fino a tale ora. La seduta è sospesa, riprenderà alle ore 12.
4: RAI, GR Parlamento. la radio delle istituzioni.

E siamo in attesa di collegarci nuovamente con l'aula di Montecitorio, dove, se ci avete seguito, si è concluso il dibattito, la discussione generale sul cosiddetto decreto salario giusto o decreto primo maggio. Conclusa la discussione generale, ora l'aula dovrebbe riprendere con l'esame degli emendamenti, ma come avevamo anticipato già in precedenza, il provvedimento è in scadenza a fine mese, ha bisogno del passaggio anche al Senato per diventare definitivo, e quindi è possibile, ed è stata già preannunciata, l'apposizione della questione di fiducia. Buon ascolto.

12:18, noi siamo sempre in attesa di collegarci nuovamente con l'aula di Montecitorio. I deputati avevano concluso il dibattito generale sulla conversione in legge del decreto che si dovrebbe occupare di salario giusto, chiamato anche decreto primo maggio o appunto decreto salario giusto. Era stata prevista una breve sospensione, ma l'aula avrebbe dovuto riprendere i lavori alle 12. Il provvedimento, lo ricordo, scade il 29 giugno e deve fare ancora il passaggio al Senato. Oggi era in prima lettura e l'aula dovrebbe riprendere dall'esame degli emendamenti, ma il governo aveva già annunciato la posizione della questione di fiducia, quindi noi continuiamo ad essere in attesa e ci collegheremo con l'aula appena riprenderanno i lavori. Buon ascolto.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: 12.23, torniamo a collegarci con l'aula di Montecitorio.
2: Per intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, senatore Luca Ciriani, ne ha facoltà, prego.
3: Grazie Presidente, onorevoli deputati, a nome del Governo autorizzato dal Consiglio dei Ministri pongo la questione di fiducia sull'approvazione senza emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi dell'articolo unico del disegno di legge 2911 recante conversione in legge con modificazione del decreto legge 30 aprile 26 il numero 62 nel testo approvato dalla Commissione comprensivo dell'errata corrige. Grazie.
2: Grazie Ministro. Secondo quanto comunicato nella seduta di venerdì 5 giugno, a seguito della posizione della questione di fiducia sull'articolo unico del disegno di legge numero 2911A di conversione in legge con modificazioni del decreto legge 30 aprile 2026 numero 62, comprensivo dell'errata corrige, la votazione per appello nominale avrà luogo nella seduta di domani, mercoledì 10 giugno, a partire dalle ore 12, previe dichiarazioni di voto a partire dalle ore 10.20. Dopo tale votazione, i lavori proseguiranno con l'esame degli ordini del giorno, limitatamente alla fase dell'espressione del parere del Governo, fino alle ore 13.30 e a partire dalle ore 16.45 con prosecuzione notturna ed eventualmente nella giornata di giovedì 11 giugno dalle ore 15 per le ulteriori fasi di esame. Estraggo a sorte il nominativo del deputato dal quale avrà inizio la chiama. La chiama avrà inizio dal deputato Molinari. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il deputato Casu. Ne ha facoltà, prego.
4: Presidente, onorevoli colleghi, ministro, oggi la maggioranza e il governo Meloni sbatte ogni record in termini di fiducia in questa legislatura. Noi denunciamo con forza in quest'Aula, come già fatto dal collega Fornaro la scorsa settimana, veramente quelle che sono le condizioni di lavoro in cui ormai il Parlamento italiano viene ridotto. Già la scorsa settimana abbiamo denunciato le continue inversioni, modifiche dell'ordine dei lavori, trasformato veramente il nostro calendario d'aula in un menù a servizio della maggioranza che sceglie di volta in volta che provvedimenti portare, e adesso si torna a quella che è la grande passione di questo governo, quella di portare e trasformare ogni voto su ogni decreto in un voto di fiducia. Sta diventando un ricorso sistematico che sommato al monocameralismo alternato di fatto svilisce totalmente il ruolo del Parlamento, delle istituzioni che rappresentano tutti i cittadini. Ecco, voi continuate a chiedere la fiducia in quest'Aula non solo perché avete perso la fiducia nel Paese, e anche questo decreto lo dimostra plasticamente, ma perché non avete più nemmeno fiducia nei confronti della vostra maggioranza. Questo decreto lavoro manca totalmente dell'obiettivo di dare risposte concrete e vere ai problemi, alle sofferenze, alle difficoltà delle lavoratrici e dei lavoratori. L'ha spiegato bene il collega Scotto, gli interventi dell'opposizione. È un decreto che non parla e che non risolve i problemi delle lavoratrici e dei lavoratori. E sapete bene che se si potesse votare sugli emendamenti non sareste d'accordo su tante delle questioni che vi siete rifiutati di affrontare. Noi quindi in questa aula continueremo a denunciarlo, denunciamo anche quello che è avvenuto in commissione per le divisioni, per le indecisioni che ci sono stati, i ritardi che hanno portato le opposizioni a dover lasciare i lavori di commissione per denunciare il fatto che il governo tiene in ostaggio non solo l'aula parlamentare ma anche le aule delle commissioni. Ecco, è veramente un declino che noi vogliamo arrestare, denunciare, e che continueremo a contrastare con tutte le nostre forze dentro e fuori da quest'aula.
2: Grazie onorevole. Sullo stesso tema la deputata Alifano, sempre sull'ordine dei lavori. Prego.
5: Grazie signora Presidente. Sì, effettivamente è un'osservazione che noi continuiamo a fare a ogni fiducia messa. Sembra che siamo però delle voces clamantes in deserto, perché non vi è nessun riscontro da parte ovviamente del governo. Siamo oltre 113 fiducie dall'inizio di questa legislatura. Io leggevo qualche tempo fa uno studio fatto da un ricercatore dell'Università di Oxford su 14 paesi paesi, che dava il conto che l'Italia è quella, il paese che mette più fiducia, il governo italiano rappresenta praticamente un unicum in relazione a tanti altri paesi occidentali, è quello che di fatto pone più questioni di fiducia. Ovviamente poi con la coppiata con la decretazione di urgenza, che viene pure utilizzata al di fuori dei limiti stabiliti dalla Carta fondamentale, effettivamente qual è l'effetto che si produce? Si produce l'effetto della vanificazione della funzione parlamentare. Noi alla fine finiamo con l'essere dei meri ratificatori delle decisioni prese in sede governativa, e questo ovviamente comporta una deviazione dall'architettura costituzionale del ruolo del Parlamento, perché non è stato così ideato nella Carta fondamentale, e ovviamente noi dovremmo essere il terminale di quanto espresso dal corpo elettorale, ma purtroppo non è così, non è più così. E continuiamo a ripeterlo in quest'aula, ma non vi è nessuna risposta da parte del governo, non c'è la possibilità di emendare i testi, quindi lo stesso dibattito parlamentare finisce con l'essere pesantemente castrato. Lo diciamo ancora una volta, lo stiamo dicendo e lo stiamo ripetendo. Io a questo punto penso che stiamo andando verso un'altra forma di governo, che non è più quella della democrazia parlamentare. Noi stiamo virando pesantemente verso una forma di autoritarismo, una forma di autoritarismo che finisce con lo schiacciare la volontà popolare. Noi lanciamo questo allarme un'altra volta e speriamo che ci sia qualcuno che possa ascoltarci.
2: Grazie onorevole. Sullo stesso argomento, sempre sull'ordine dei lavori, il deputato Zaratti, prego.
6: Grazie signora Presidente. Il ministro Ciriani è il ministro più impegnato di questa legislatura, con tutte le richieste di fiducia che ha dovuto porre al Parlamento in questi anni, ne fanno veramente un recordman di questo argomento, e la dice anche lunga sull'incapacità da parte della maggioranza di gestire il governo del Paese e i provvedimenti che devono essere approvati in Aula con quello che prevede il regolamento, cioè con le procedure ordinarie. Perché io vorrei ricordare, insomma, che la richiesta della fiducia si dovrebbe basare su alcuni elementi, appunto l'urgenza del provvedimento stesso, l'indifferibilità. Argomenti che, le devo dire, signor Ministro, sono spesso carenti nelle sue richieste, seppur formalmente ineccepibili, perché poi bisogna andare nella sostanza. Guardate, io penso che ci troviamo di fronte a una vera emergenza istituzionale, perché quando non ci pensa Ciriani, diciamo così, il ministro Ciriani, a spogliare il Parlamento delle sue prerogative attraverso un utilizzo eccessivo, ricorrente, mostruoso di fiducia, ci pensa il capogruppo di Fratelli d'Italia, che ormai con il metodo sperimentato dell'inversione dell'ordine del giorno disattende anche quella che è la programmazione ordinaria della Camera dei Deputati. Da questo punto di vista io faccio un appello in primo luogo alla Presidenza della Camera, affinché venga ripristinato, come dire, il necessario metodo ordinario per affrontare le questioni e gli argomenti, basato certamente sul diritto dovere della maggioranza di approvare i provvedimenti che intende approvare, ma anche del diritto dovere dell'opposizione, che deve avere gli strumenti per poter esercitare la funzione che il Paese gli ha dato. Questo non avviene, signora Presidente, e per questo faccio appello alla Presidenza, perché su questa questione faccio una lunga riflessione, ma faccio anche appello al ministro Ciriani, affinché, diciamo così, anche all'interno della maggioranza che lei rappresenta, il Paese che anche rappresenta in quanto ministro, si ponga la questione della laicità di questo utilizzo incredibile della fiducia, che si ponga il problema della laicità della costante inversione dell'ordine del giorno, che di fatto calpesta i diritti delle opposizioni. Io penso che ci troviamo di fronte davvero a un'emergenza istituzionale, e questo la dice lunga pure rispetto a una maggioranza che non avendo capacità di dialogo, che non avendo la capacità di confronto, perché il Parlamento, lo dice proprio il termine, serve a parlare e a confrontarsi. Quando ci si sottrae sempre dal confronto, indica una debolezza di fondo. Diceva il collega Caso, la maggioranza è divisa, non è questa la prima volta, è un elemento costante, e comunque le maggioranze non si possono tenere insieme forzando ogni volta l'utilizzo del regolamento, per evitare che ci siano dissensi in aula, per evitare che i voti non possano mostrare quelle discrepanze. Soprattutto, Ministro, io le voglio dire che tutto ciò è inaccettabile di fronte a un argomento come questo, che è quello del lavoro. In un paese dove i salari sono i più bassi d'Europa, voi potete raccontarla come la volete, ma la realtà è questa. In un paese dove le famiglie non hanno la possibilità, e vado a chiudere, di andare al supermercato e riempire neanche la metà del carrello che è necessario per la sopravvivenza delle famiglie. Di fronte a una situazione come questa, voi rifiutate di affrontare seriamente il problema del salario giusto, il problema del giusto salario per i lavoratori, la questione fondamentale del lavoro. E questo credo che sia un elemento molto grave. Grazie.
2: Grazie onorevole, riferirò naturalmente al Presidente. Comunico che con lettere pervenute in data 8 giugno 2026 i deputati Domenico Furgiuele e Gianangelo Boff hanno comunicato di dimettersi dal gruppo parlamentare Lega Salvini Premier, chiedendo di aderire alla componente politica Futuro Nazionale con Vannacci Free del gruppo parlamentare Misto. Comunico altresì che con lettere pervenute in data 8 giugno 2026 i deputati Attilio Pierro e Davide Bergamini hanno comunicato di dimettersi dal gruppo parlamentare Forza Italia Berlusconi Presidente PPE, chiedendo di aderire alla componente politica Futuro Nazionale con Vannacci Free del gruppo parlamentare Misto. Il rappresentante di tale componente, con lettera pervenuta in pari data, ha comunicato di aver accolto le richieste. Avverto che a seguito delle modifiche intervenute nella composizione della componente del gruppo Misto Futuro Nazionale Vannacci Free nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta odierna sarà pubblicata la nuova organizzazione dei tempi per l'esame degli argomenti previsti dal vigente calendario dei lavori dell'Assemblea, per i quali si è reso necessario provvedere in tal senso. Passiamo agli interventi di fine seduta. Ha chiesto di intervenire la deputata Marianna Ricciardi. Ne ha facoltà. Prego.
7: Grazie Presidente. Il Governo ha detto no al salario minimo e ha proposto il salario giusto, che è un termine ambizioso. Peccato che questo salario giusto, secondo Giorgia Meloni, corrisponda soltanto a un adeguamento all'inflazione pari al 30%, traducendosi quindi in una perdita del potere d'acquisto nel corso degli anni. Ma la cosa più interessante deriva da un emendamento proposto dalla Lega e approvato con i voti di Forza Italia e Fratelli d'Italia. Questo emendamento prevede che per i lavoratori stagionali e per chi eroga prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale, neppure questo minimo adeguamento al 30% dell'inflazione viene considerato. Questo significa niente adeguamento all'inflazione per chi lavora nel turismo stagionale, niente adeguamento all'inflazione per chi lavora nell'RSA, niente adeguamento all'inflazione per operatori sociosanitari, tecnici, infermieri che ogni giorno tengono in piedi le strutture e servizi essenziali. Ma perché? Perché sono stati esclusi questi lavoratori? Davvero il problema dell'Italia sono gli stipendi troppo alti per chi assiste anziani nell'RSA? Davvero il problema dell'Italia sono gli stipendi troppo alti di chi passa l'estate sotto al sole a lavorare nelle spiagge? E allora, io penso che siamo di fronte all'ennesimo tentativo di scaricare il costo del lavoro sui lavoratori e tutelare i margini di chi quelle attività le detiene. Questo dubbio, questa domanda è legittima, perché ci sono esponenti della maggioranza che sono proprietari di strutture sanitarie e sociosanitarie. E allora, e concludo, quando c'è da chiedere dei sacrifici, questa maggioranza sa sempre dove andare a cercarli, nelle tasche dei lavoratori, e questa non è una cosa accettabile.
2: Grazie onorevole. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di mercoledì 10 giugno 2026, ore 10.20, ore 16.45, seguito della discussione del decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. Ore 15, svolgimento di interrogazioni e risposta immediata. La seduta è tolta.
0: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.
1: Le 12.38, come vi avevamo anticipato, il ministro Ciriani ha chiesto l'ennesima fiducia da parte dell'esecutivo. Le dichiarazioni di voto sul cosiddetto decreto salario giusto partiranno alle 10.20 di domani. Avete poi sentito gli attacchi nel merito e nel metodo da parte delle opposizioni, sia per la continua decretazione d'urgenza sia per il ricorso che ha battuto ogni record al voto di fiducia. Si è parlato anche, sempre da parte degli esponenti dell'opposizione, di emergenza istituzionale e allarme autoritarismo. Domani appunto l'aula di Montecitorio ripartirà proprio alle 10.20 con le dichiarazioni di voto sulla fiducia al cosiddetto decreto salario giusto. Noi a questo punto ne approfittiamo per proporvi l'ascolto dei lavori che si sono svolti il 5 giugno in seno alla Commissione Affari Costituzionali della Camera, che ha svolto una serie di audizioni, tra cui quella dei rappresentanti della CGIL e dello Svimez, in merito all'attribuzione di ulteriori forme di autonomia, secondo l'articolo 116 della Costituzione, nelle cosiddette materie come protezione civile, professioni, previdenza complementare integrativa, tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica. Buon ascolto.
8: Dunque, d'ora la parola a Luca Bianchi, direttore generale dello Svimez, e Carmelo Petraglia, consigliere scientifico, accompagnati da Agnese Claroni, ricercatrice responsabile dei rapporti istituzionali di Svimez. Se intervenite in due, chiedo, allora diciamo, è rigoroso la necessità di mantenere, di fare come siete voi, 5 minuti, 5 minuti, o comunque non sforare oltre 10 minuti.
9: Grazie Presidente, un saluto al Ministro Calderoli, del quale apprezziamo la sua presenza continuativa alle audizioni su questo che per noi è un tema molto rilevante e che si occupa ormai da diverso tempo, diciamo, un tema storico del quale ci occupiamo. Un saluto agli onorevoli presenti e se ce n'è qualcuno collegato in remoto. Dunque, parto, diciamo, noi abbiamo messo a disposizione della Commissione una memoria, l'abbiamo inoltrata questa mattina, quindi io nei tempi dati mi occupo sostanzialmente di riprenderne i principali contenuti e le nostre principali valutazioni alla luce della, diciamo, della lettura della quale siamo occupati, della documentazione disponibile. A partire dalla premessa che riteniamo questo un passaggio particolarmente significativo nel processo di attuazione dell'autonomia differenziata, perché sostanzialmente rappresenta il primo banco di prova per verificare la compatibilità tra il progetto di autonomia differenziata e i rilievi sollevati dalla Corte Costituzionale nella sua nota sentenza del 2024. Le nostre valutazioni riguardano, primo punto, a che vedere con il profilo di coerenza delle nuove intese rispetto appunto ai rilievi della Corte Costituzionale, e su questo aspetto ci soffermiamo brevemente perché sono stati temi ampiamente trattati nel corso delle ultime audizioni. Da un lato sul tema della specificità dei territori, che dovrebbe motivare le inchieste, e dall'altro, secondo punto, sulla robustezza dell'istruttoria sul principio di sussidiarietà, sulla quale molta attenzione ha posto la Corte Costituzionale. Ma soprattutto un terzo aspetto rilevante sul quale vorremmo porre l'attenzione del Parlamento è quello degli impatti del progetto, non solo sulle regioni richiedenti, ma direi impatti sistemici sul totale, anche sulle regioni non coinvolte nel progetto, le altre regioni a statuto ordinario. Si tratta di impatti che sono sostanzialmente, principalmente legati agli aspetti finanziari, con particolare riferimento in materia della tutela della salute, nell'ambito della quale le richieste si concentrano principalmente sul tema della gestione delle risorse aggiuntive, risorse finanziarie per finanziare appunto risorse che sono aggiuntive e non sostitutive rispetto a quelle statali. Allora, sul profilo di coerenza di quanto previsto dall'intesa rispetto ai rilievi della Corte Costituzionale, tema della specificità, noi usiamo questa espressione nella memoria che mette un po' in evidenza una contraddizione di fondo. Noi siamo l'espressione di una forma di differenziazione senza differenze, alla luce del fatto, così come è stato diffusamente discusso, che si tratta di schemi di intese che sono sostanzialmente identici, sia nelle funzioni richieste, sia nelle motivazioni in buona parte, e quindi l'interrogativo di fondo è se esistono esigenze territoriali, così come dovrebbero esistere per la differenziazione, come sia possibile che le richieste avanzate siano sostanzialmente le stesse e sostenute delle medesime argomentazioni. Eppure queste differenze esistono. Noi nella memoria riportiamo alcuni dati relativi alle differenze tra le quattro regioni in termini di adempimento dei LEA, in generale nella performance dei sistemi sanitari di queste quattro regioni, che si riflettono in dati molto differenti in termini di saldi netti finanziari sulla mobilità sanitaria, che sono stabilmente negativi per la Liguria, sono contenuti per il Piemonte, invece molto consistenti in positivo per Veneto e Lombardia. Quindi, diciamo, in estrema sintesi noi diremo che più che un regionalismo differenziato siamo di fronte in qualche modo a una nuova forma di regionalismo rafforzato solamente per un blocco di regioni in maniera sostanzialmente omogenea, con la concessione a questa sorta di sovraregionalismo del nord di medesimi ampliamenti di spazi di autonomia. Sul tema delle istruttorie, noi riteniamo che le relazioni sulla sussidiarietà siano un apprezzabile tentativo di adeguamento.
8: Io le segnalo che sta arrivando ai 5 minuti.
9: Siano un apprezzabile tentativo di adeguamento rispetto alle richieste della Corte, ma le relazioni sulla sussidiarietà contengono soprattutto argomentazioni che sono prevalentemente qualitative, tendono a denunciare benefici attesi in termini di maggiore prossimità ai cittadini e quindi migliore gestione della cosa pubblica in generale, la possibilità di aderire in maniera più coerente ai bisogni dei cittadini e così via, ma si tratta più di una forma di enunciazione di questi principi piuttosto che, come richiesto dalla Corte, un'analisi di tipo quantitativa che dovrebbe dimostrare perché questa devoluzione potrebbe portare a questi maggiori benefici. Sul tema della materia di protezione civile, questo tema è particolarmente evidente. Noi stressiamo come siano reali gli obiettivi che vengono dichiarati laddove si richiede di concedere alle regioni maggiori poteri in termini di ordinanze emergenziali, ma noi sottolineiamo come questo di fatto si tratti di esigenze estendibili a tutte le regioni, quindi ci chiediamo se sia questo ambito di attuazione del 116 comma terzo della Costituzione, oppure se invece più coerentemente, alla luce del fatto che si tratta di esigenze comuni a tutte le regioni a statuto ordinario, non sia ambito di applicazione della legislazione ordinaria in termini di rafforzamento della protezione civile, quindi di concessione di margini simmetrici di azione in questo ambito a tutte le regioni a statuto ordinario. Sul terzo punto, che dicevo è il tema un po' per noi più rilevante, ha a che vedere con gli aspetti finanziari e quindi il tema è quello della gestione delle risorse finanziarie, soprattutto sul tema della salute. In premessa ricordiamo che prevalentemente si tratta di funzioni regionali aggiuntive. Questo motiva il non ricorso alla procedura standard della legge 86 del 2024 che passa attraverso, per il finanziamento delle funzioni, al sistema delle compartecipazioni regionali attributi erariali in sostituzione della spesa statale trasferita. Questo perché non ci sono sostanzialmente funzioni statali da trasferire e quindi neanche risorse da trasferire. In coerenza si prevede che siano le regioni richiedenti a provvedere al loro finanziamento, ma mettiamo in evidenza una possibile contraddizione tra la clausola di invarianza finanziaria con la richiesta di alcune funzioni che verosimilmente, soprattutto in ambito sanitario, presuppongono la disponibilità di risorse aggiuntive. E su questa possibile contraddizione la documentazione tecnica allegata agli schemi di intesa non ci sembra fornire sufficienti chiarimenti su come appunto sciogliere questa contraddizione. Sul tema della salute, questo diciamo è l'ambito sul quale ci siamo un po' più soffermati nelle nostre riflessioni. C'è un lungo elenco di funzioni aggiuntive che vanno dalle politiche tariffarie differenziate per il rimborso e l'erogazione di prestazioni alla gestione autonoma sugli investimenti del patrimonio edilizio e tecnologico, la possibilità di usare risorse in maniera autonoma per l'assunzione del personale sanitario, insomma una serie di ambiti di attivazione di leve finanziarie oltre che organizzative che sono decisive per il funzionamento dei sistemi sanitari regionali. E il tema che noi poniamo è che se tali funzioni devono essere finanziate nei limiti dei bilanci regionali come previsto e senza nuovi oneri per la finanza pubblica, c'è la concreta possibilità che il loro esercizio possa avvalersi delle capacità fiscali proprie delle regioni, il che pone un tema in prospettiva, cioè questi ulteriori margini di autonomia finanziati, risorse finanziate con risorse proprie, potrebbero produrre effetti cumulativi di una concorrenza tra sistemi sanitari regionali che già si in atto ma che potrebbe inasprirsi con delle conseguenze potenziali sull'ampliamento delle condizioni di accesso ai servizi di cura sul territorio nazionale. Tutto ciò perché ricordiamo siamo in assenza diciamo di meccanismi perequativi che potrebbero correggere queste distorsioni. Quindi per avviarmi alla conclusione, la Svimez insomma nelle diverse occasioni che abbiamo avuto di confronti istituzionali ha posto sempre diciamo l'accento sul valore delle autonomie a livello locale, regionale e non solo, è un principio costituzionale ed uno strumento che potenzialmente potrebbe essere utile a migliorare l'efficienza dell'azione pubblica nei territori, quindi nessuna obiezione preconcetta rispetto all'attuazione di questo che è un principio fondamentale. D'altra parte abbiamo sempre posto il tema della elefante nella stanza che molte volte tendiamo a non guardare, che è quello del fatto che abbiamo un federalismo fiscale simmetrico e cooperativo che è ancora molto lontano dalla sua piena attuazione. La sua piena attuazione dovrebbe essere proprio il contesto nel quale attuare il principio di autonomia potrebbe sì provare a avere dei benefici. Grazie.
8: Grazie, devo però segnalarle che ha esaurito tutto il tempo a disposizione per Svimez, per cui restiamo che magari se lo ritenete eventuali domande può rispondere il dottor Petraglia. Adesso passo la parola a Paolo Flamini, rappresentante del Forum per il diritto alla salute. Prego.
10: Grazie per l'invito, anche a nome di tutto il Forum per il diritto alla salute, ringrazio il Presidente per l'invito. Allora, 3 giorni fa, martedì 2, abbiamo celebrato l'80° anniversario della Repubblica. In questi 80 anni di storia del nostro Paese, alla fine di un percorso fatto di dibattiti, mobilitazioni, vertenze, i cittadini, grazie all'intermediazione politica, hanno ottenuto una serie di risultati sul piano delle conquiste sociali. Quello della realizzazione dell'articolo 32 che tutela la salute come diritto fondamentale è uno di questi. Come Forum per il diritto alla salute difendiamo da anni la conquista ottenuta con la legge 833 del 78 che ha garantito, pur con le riforme succedutesi negli anni, un diritto inalienabile ed imprescindibile per un paese che voglia guardare al futuro. Ma questo diritto è messo a repentaglio ogni qualvolta il servizio sanitario è minacciato da ulteriori stravolgimenti. Il nostro servizio sanitario nazionale, infatti, ha negli anni già dovuto subire le conseguenze di uno smembramento in servizi regionali diversi e non avrebbe senso una sua ulteriore frammentazione alla ricerca di un regionalismo esclusivamente di tipo competitivo. Gli schemi di intese preliminari, ovviamente sto parlando dei temi che riguardano la salute, che sono quelli che ci interessano maggiormente, su cui si sofferma la nostra associazione, arrivano in un contesto di profonde diseguaglianze territoriali che lo Stato non ha ancora affrontato alla radice. Uno Stato che vedrebbe ridotto sensibilmente il suo ruolo di tutela, depauperato della funzione coesiva che lo ha sempre contraddistinto, anche dopo il decreto legislativo 229 del 99. Le richieste formulate di fatto priverebbero lo Stato dei poteri di indirizzo e coordinamento rispetto a tutte le politiche di tutela della salute pubblica. Su questo tema è dovere ricordarlo anche l'ANCI in sede di conferenza unificata. Ricordiamo che i sindaci siano le prime autorità sanitarie locali e responsabili della tutela della salute pubblica e dell'igiene all'interno del proprio territorio comunale, ha manifestato la sua completa contrarietà. Ci sfugge francamente quale sia l'interesse dello Stato al trasferimento delle funzioni richieste e quanto queste siano coerenti con il perseguimento del bene comune, oltre alla poco chiara connessione, ne parlava prima, con le peculiarità regionali richiedenti ed il relativo territorio. Appare quindi chiaro che le funzioni che si intendono trasferire alla singola regione richiedente, che dovrebbero presentare un carattere di specificità territoriale, non lo esplichino nel momento in cui risultano praticamente identiche tra loro. Entrando maggiormente nel merito, riguardo alle disposizioni in materia di gestione delle risorse finanziarie in materia sanitaria, le regioni che avranno siglato accordi potranno rimborsare diversamente le aziende ospedaliere e soprattutto le cliniche convenzionate rispetto agli standard nazionali, sia in termini di remunerazione che di compartecipazione, purché coprano con risorse proprie la differenza, il tutto senza vincoli statali di uniformità tariffaria. In mancanza di tale uniformità, il rischio di un aumento delle diseguaglianze territoriali tra regioni, con un maggior appeal per gli investitori e quelle ancorate ai parametri nazionali, costituisce la più reale minaccia all'uniformità dei livelli essenziali di assistenza. I LEA infatti rischierebbe di diventare un mero elenco al servizio della salute come merce, con i diritti delle persone ridotti ad un rapporto domanda-offerta, una situazione in cui lo Stato rivestirebbe un semplice ruolo burocratico e non, come è nelle sue competenze e responsabilità, attivo nel dettare standard di servizi e funzioni di controllo sull'applicazione, oltre, non ultimo, potere sostitutivo in caso di inadempienza. Riguardo la programmazione del patrimonio edilizio e tecnologico, le regioni richiedenti avrebbero la possibilità di disporre in deroga a standard nazionali di autorizzazione alla modifica di classificazioni ospedaliere o al superamento di parametri sui posti letto, a differenza di quelle che rimarrebbero vincolate ad una programmazione nazionale priva a quel punto di ogni significato unitario. Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto potranno attrarre personale sanitario a discapito delle regioni che non stipuleranno intese. Infermieri, il cui numero è già inferiore alla media OCSE, medici con specializzazioni come la medicina d'urgenza già da ora con numeri insufficienti rispetto ai fabbisogni, tecnici di laboratorio, psicologi, tutte le altre figure legate all'assistenza, tutte e tutti con condizioni economiche più competitive rispetto ad altre regioni, contribuendo in modo decisivo e con conseguenze facilmente immaginabili, il depauperamento del patrimonio professionale residuo, ad esempio, alimentando una migrazione interna dei professionisti, che vedrà ancora di più diventare catastrofica la situazione sanitaria di molte regioni, principalmente quelle del Sud, già in affanno da anni. La possibilità di istituire e gestire fondi sanitari integrativi, deriva privatistica che pur prevista dalla normativa nazionale come forum da tempo critichiamo, ritenendola una delle cause del depotenziamento del Servizio Sanitario Nazionale, fondi cioè riferibili a prestazioni che oltrepassano i LEA vigenti, passerebbe alle regioni richiedenti, che si troveranno a garantire non più un servizio pubblico universale, ma assicurativo e destinato esclusivamente a chi potrà sostenerne i costi. Tutte queste difformità vanno inevitabilmente a demolire il principio di universalità sancito dalla Costituzione. Consentitemi inoltre di presagire come in una costante rincorsa all'eccellenza dal punto di vista curativo assistenziale, settore evidentemente più redditizio rispetto a quelli dell'assistenza territoriale e della prevenzione, si arriverà ben presto ad un modello di sanità orientato non tanto al decantato ed invocato approccio One Health quanto piuttosto ad una mera mercificazione della salute. dare inoltre condizioni imprescindibili alla garanzia dei diritti sociali e civili su tutto il territorio, indipendentemente dall'appartenenza ad una regione piuttosto che ad un'altra, la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, come sancito dall'articolo 117 della Costituzione. Non mi dilungherò sulle storture che le intese proposte potranno configurare, come i tetti al numero dei pazienti curabili fuori regione, storture che però potrebbero diventare la norma in un puzzle di prestazioni garantite o meno ed in modalità diverse a seconda della geografia del soggetto richiedente e dell'erogatore. Sulla necessità di rimettere mano alla ripartizione del Fondo Sanitario Nazionale, che nonostante le modifiche effettuate continua a penalizzare le regioni del Mezzogiorno. Su tutta una serie di problematiche quindi che già affliggono il nostro servizio sanitario e non potranno che acuirsi qualora le richieste andranno in porto. La durata delle suddette intese è fissata in 10 anni, con rinnovo automatico per un uguale periodo, salvo diversa volontà di una delle parti, manifestata almeno 12 mesi prima della scadenza. Ma quale paese, quale sanità, soprattutto quale salute troveremo dopo 10 anni di competizione così serrata? La spesa sanitaria del nostro paese si attesta attualmente al 6,3% del prodotto interno lordo, valore questo inferiore sia alla media europea tra il 6,9 e il 7,1 sia a quella OCSE pari al 7,1%, e le famiglie italiane integrano i costi con quella che è definita la spesa out of pocket, la spesa privata, per circa il 24% del totale. Personale sanitario insufficiente e con retribuzioni inferiori alle medie europee, liste di attese inaccettabili e il progressivo avanzamento della sanità privata convenzionata o meno. Queste sono le reali problematiche che andrebbero affrontate, sfide risolvibili solo ripartendo dai principi di universalità, uguaglianza ed equità, alla base del nostro Servizio Sanitario Nazionale, con una visione solidale e non con un regionalismo competitivo piegato alle regole del mercato. Ribadendo la contrarietà della nostra associazione alla decentralizzazione selvaggia di temi che riguardano...
11: Siamo arrivati a 8 minuti intanto.
10: Vado a concludere, quindi ribadendo la contrarietà della nostra associazione alla decentralizzazione selvaggia dei temi che riguardano la salute e parallelamente la sanità, e conseguentemente qualsiasi forma di autonomia differenziata che, nonostante la pesante bocciatura della Corte Costituzionale, continua ad avanzare sotto nuove e sempre più pericolose forme, auspichiamo come cittadini e non di meno come operatori, io sono un medico e della nostra associazione fanno parte, come dicevo, anche infermieri e altre realtà professionali sanitarie, ci auspichiamo che il faro che dovrebbe sempre guidare le scelte del nostro Paese sia ancora quello del dettato costituzionale, un dettato che, seppur riconoscendo e promuovendo le autonomie locali, ricorda, soprattutto per un bene fondamentale per l'individuo e la collettività come la salute, che la Repubblica sia una e indivisibile. Grazie per l'attenzione.
11: Grazie a lei, dottor Flamini. Adesso la parola a Cristian Ferrari, segretario confederale, e Florindo Olivero, responsabile delle riforme istituzionali della CGIL. Prego.
12: Sì, gentile Presidente, prima di entrare nel merito degli schemi di intesa tra il Governo e le 4 regioni interessate, credo sia necessario collocare questo passaggio nel quadro più generale dell'intera operazione autonomia differenziata e anche dell'accidentato percorso politico-istituzionale che ci ha portato fin qui. Perché quello di cui discutiamo oggi non è un passaggio tecnico o neutro, ma è un nuovo tassello di un progetto politico che incide profondamente sull'idea stessa di Repubblica e sul modo in cui si tengono insieme diritti, uguaglianza e unità nazionale. Nel giugno del 24 il Parlamento ha approvato la legge 86, nota come legge Calderoli, insomma un'approvazione avvenuta nonostante una forte opposizione parlamentare, istituzionale e soprattutto sociale, che si basava su una preoccupazione precisa, che quella riforma non avrebbe reso il Paese più efficiente ma più diseguale, che non avrebbe avvicinato le istituzioni ai cittadini ma avrebbe allargato i divari territoriali, che non avrebbe rafforzato la Repubblica ma ne avrebbe incrinato irrimediabilmente l'unità sostanziale. Quella contrarietà si è poi tradotta in una grande mobilitazione popolare di cui, come noto, la CGIL è stata parte essenziale insieme a un ampio arco di forze politiche, culturali e sociali che hanno avviato

5 regioni alla Consulta affinché si esprimesse sulla costituzionalità di quell'articolato. Da quel contenzioso, come noto, è scaturita la sentenza 192 del dicembre del 2024, con cui la Corte Costituzionale ha letteralmente demolito, e lo cito tra virgolette, la legge Calderoli, chiarendo un punto decisivo. L'articolo 116, terzo comma, non consente il trasferimento indistinto di intere materie, ma al massimo l'eventuale attribuzione di specifiche funzioni puntualmente motivate in relazione alla singola regione e rigorosamente compatibili con l'unità giuridica, sociale ed economica della Repubblica. Ed è esattamente questo il punto che anche oggi affrontiamo. Perché le intese preliminari sottoposte all'esame del Parlamento non rappresentano una semplice conseguenza procedurale, ma un nuovo avanzamento di quel medesimo disegno politico. Ora, se, per quanto discutibile e inopportuno, a quel tempo era politicamente legittimo portare avanti una riforma pur così divisiva per il Paese e per la sua opinione pubblica, non lo è affatto oggi proseguire su quella medesima strada, violando sostanzialmente e, secondo autorevoli costituzionalisti, anche formalmente i vincoli indicati dalla Consulta. E non deve trarre in inganno nemmeno il fatto che quelle che si vogliono devolvere alle quattro regioni siano le cosiddette materie no LEP. Questa definizione rischia di far apparire secondario e di scarso rilievo ciò che secondario non è. Parliamo di materie che incidono direttamente sui diritti delle persone, sulla qualità del lavoro e sulla coesione e sull'unitarietà del sistema pubblico. Basti pensare alla protezione civile. In un tempo segnato dall'emergenza climatica e dall'aumento degli eventi estremi, davvero si può sostenere che si tratti di una funzione da frammentare ulteriormente, sottraendola ad una forte regia nazionale e assegnandola in via esclusiva a questa o quella regione? E lo stesso vale per la sanità. È appena stato detto, attribuire ulteriori margini di autonomia in questa materia significa accentuare la frantumazione del Servizio Sanitario Nazionale, indebolire i principi di universalità e di uguaglianza dei diritti sociali e rendere ancor più profondi gli attuali insostenibili divari territoriali. Per noi la salute delle cittadine e dei cittadini non può dipendere dal luogo di nascita o di residenza. E non meno rilevanti sono i rischi anche nelle altre materie oggetto di devoluzione. Sulle professioni il pericolo è quello di incrinare l'unità del mercato del lavoro nazionale, moltiplicando vincoli, difformità e barriere localistiche che limiterebbero la mobilità dei lavoratori e che alimenterebbero disparità di trattamento economico e normativo sul territorio della Repubblica. Sulla previdenza complementare integrativa, strettamente connessa alla contrattazione collettiva nazionale, una regionalizzazione produrrebbe una frammentazione delle platee degli aderenti, una disuguaglianza di accesso e un indebolimento del sistema nel suo complesso, con effetti negativi sia sulle prospettive previdenziali degli iscritti che sulla capacità dei fondi di operare anche in modo efficiente. C'è poi un evidente profilo di incostituzionalità che non può essere eluso. La Corte infatti ha chiarito che ogni eventuale attribuzione di ulteriori forme di autonomia deve essere giustificata da specificità concrete della singola regione. Ebbene, nelle intese preliminari questa specificità, come evidenziato da più parti in queste audizioni, semplicemente non c'è. I testi risultano totalmente sovrapponibili, le richieste regionali assolutamente identiche e le motivazioni completamente generiche. E questo conferma che non siamo di fronte a risposte mirate a bisogni territoriali specifici, corroborati da un'istruttoria oggettiva e scientificamente fondata, ma bensì ad una scelta politica e ideologica, sostanzialmente un atto di fede che, in quanto tale, non necessita né di spiegazioni né di motivazioni. Ma per comprendere fino in fondo la portata va considerato anche il disegno di legge in discussione in Parlamento sulla determinazione dei LEP, un disegno che continua a ignorare una realtà evidentissima. Senza risorse aggiuntive, anzi con ulteriori tagli che sono già programmati alle insufficienti risorse che ci sono, e senza politiche e strumenti di perequazione, la determinazione dei LEP si ridurrà a una mera fotografia dell'esistente e alla definitiva cristallizzazione della spesa storica e dei conseguenti divari territoriali. E se i diritti diventano variabili geografiche, l'articolo 3,2 della nostra Costituzione si trasforma in una promessa vuota. Tutto questo, oltretutto, e chiudo, sta avvenendo purtroppo nella distrazione di un'opinione

0: opinione pubblica non coinvolta né informata adeguatamente è tutta giustamente concentrata su una crisi economica, energetica e sociale che si acuisce ogni giorno di più. Come CGIL riteniamo nostro dovere portare questa discussione nel paese reale, nei luoghi di lavoro, nei territori, perché qui si decide l'idea stessa di cittadinanza, di uguaglianza, di unità nazionale che vogliamo difendere, e perché il prezzo di questa deriva non lo pagheranno solo le aree più fragili, in primis il Mezzogiorno, ma lo pagherà l'Italia intera, che vedrebbe compromesse le sue prospettive di sviluppo, di crescita e di coesione sociale. Io mi fermo qui, ringrazio l'attenzione e ci riserviamo di far avere alla Commissione una memoria più articolata e compiuta.
1: Grazie. Se volete avete ancora un paio di minuti a disposizione, al limite li usiamo nelle risposte, va bene. Grazie, darei ora la parola ai deputati e alle deputate che intervengono e intervenire. Onorevole Sarracino.
2: Grazie Presidente, no, io volevo fare soltanto due domande rapidissime. La prima riguarda gli impatti, molto carina la differenziazione senza differenza, quindi che oggettivamente fa capire molto bene, molto chiaramente alcune cose incredibili di questo provvedimento, però sugli impatti, in particolar modo a Svimez, è evidente che con questo provvedimento si potrebbe andare a incrementare non soltanto a causa di aumenti delle diseguaglianze, non soltanto la fuga verso nord, che ormai è un fenomeno costante purtroppo nella storia del nostro paese di tante ragazze e ragazzi, ma anche purtroppo il cosiddetto, con un termine orrendo utilizzo, però purtroppo viene chiamato così, il turismo sanitario. Cioè di persone che purtroppo vanno via, magari dalla Calabria piuttosto che dalla Campania e dalla Sicilia, vanno verso il Veneto, l'Emilia Romagna per potersi appunto curare. La domanda che volevo fare è se voi ritenete che questo fenomeno possa aggravarsi ancora di più, ma soprattutto se questo possa avere incredibilmente anche un impatto nei confronti delle liste d'attesa del nord, cioè se questo paradossalmente produca un effetto che non è soltanto negativo nei confronti delle regioni del Mezzogiorno che vedono i propri cittadini andare a curarsi in quelle regioni, ma anche una lunga, diciamo, liste d'attesa delle regioni che poi hanno l'autonomia differenziata che si vedrebbero allungate anziché appunto diminuite. Mentre sul tema della previdenza, siccome è una questione che si sta sviluppando in queste settimane, volevo chiedere se noi potremmo trovarci di fronte a un fenomeno in cui praticamente noi avremo un lavoratore A ligure e un lavoratore B campano che hanno gli stessi anni di contributi, hanno fatto lo stesso lavoro, eccetera, eccetera, eccetera, che però si ritrovano poi alla fine con una pensione X più 1 per il lavoratore ligure e una pensione X meno 1 per il lavoratore campano, e questo produrrebbe, diciamo, ancora una volta un aumento dei divari e delle diseguaglianze.
1: Grazie onorevole Sarracino. Io non ho richieste da deputati collegati, per cui la domanda era rivolta a tutti, per cui perfetto, per cui darei la parola magari partendo da Svimez, okay. Così se volete magari prendetevi anche un paio di minuti in più se volete distribuirvi la risposta.
3: No, faccio io, grazie. Allora, la risposta è sì, chiara, netta. Noi siamo convinti che questo modello di fatto tenderà ad ampliare la disuguaglianza in termini di offerta di servizi. Cioè, paradossalmente quasi sembrerebbe che il meccanismo di finanziamento delle prestazioni aggiuntive si scommette quasi che venga coperto con la mobilità sanitaria. Mi spiego meglio, cioè l'impressione che appare è che proprio il rafforzamento del possibile dei sistemi sanitari delle regioni differenziate possano determinare una competizione all'interno di un sistema, diciamo, competitivo, una maggiore capacità di attrazione, e tramite quella maggiore capacità di attrazione rinvenire le risorse che ti consentono, quindi, diciamo, non soltanto un meccanismo che tende ad ampliare, diciamo, al tempo T più 1, ma è un meccanismo che tenderà ad autoalimentarsi, cosa che in parte già c'è, perché quanto più sei in grado di attrarre, quanto più hai risorse aggiuntive, quanto più perdi, tra virgolette, malati, quanto più devi trasferire le tue risorse, e quello delle regioni del sud, che piuttosto che utilizzare le risorse per investimenti sul proprio territorio devono compensare ovviamente il trasferimento degli altri, dei propri residenti verso altre aree, e quindi diventa sostanzialmente un meccanismo che si autoalimenta, con, diciamo, impatti di rischi di, come si ricordava giustamente, di congestionamento in qualche misura, nonostante gli investimenti aggiuntivi possibili, dei sistemi, diciamo, sanitari del nord, e quindi con il rischio anche di un ampliamento dei tempi di attesa per le liste, appunto per le liste di attesa anche nelle regioni del nord. È un percorso, diciamo, abbastanza classico: quando hai fenomeni di agglomerazione troppo spiccati e dall'altro hai fenomeni di, come posso dire, di desertificazione sanitaria, inevitabilmente hai dei svantaggi che riguardano, in questo senso, quando richiamiamo sempre il tema del il valore di un federalismo cooperativo e solidale, perché non è un valore soltanto per i poveri, tra virgolette, ma il valore del federalismo cooperativo è un valore per tutti i territori, anche per i territori forti. E in questo senso, quando sottolineiamo il tema della differenziazione senza differenze, è evidente sul tema della sanità, lo ricordava prima il professor Petraglia, è assolutamente anomalo, tra virgolette, che hai le medesime proposte da parte di regioni del nord che hanno caratteristiche del sistema sanitario così differente. Cioè, io mi chiedo com'è possibile che la regione Liguria, che presenta diciamo dati più simili alle regioni del sud che del nord, penso ai dati sul soddisfacimento dei LEA, ma anche il tema della mobilità sanitaria, proponga lo stesso meccanismo di autonomia, differenze, stesso meccanismo di autonomia e quindi di richieste che riguardano paesi e regioni come il Veneto e la Lombardia, che hanno invece un grande surplus. Per quello il nostro dubbio è che in qualche misura rientri dalla finestra ciò che è uscito dalla porta, cioè, diciamo, un disegno di sovraregionalismo territoriale che prescinde dalle caratteristiche specifiche, e quindi non differenziato, ma che l'unico elemento che li rende simili non è tanto le caratteristiche del sistema sanitario, ma è il fatto di essere collocato in una determinata area geografica, e in questo caso anche di avere un medesimo, diciamo, orientamento politico, ma soprattutto di essere tutte regioni del nord. Quindi, diciamo, sul tema della sanità, secondo me è il tema su cui si evidenza con più chiarezza i limiti di una proposta che mantiene, diciamo, quelle stesse criticità che sono state sostanzialmente emerse dalla Corte, e, diciamo, la lettura è quella come di un difficile slalom tra i paletti della Corte, che però inevitabilmente rischia di abbatterne qualcuno, insomma, e quindi, diciamo, su questo credo che ci sia necessaria una particolare attenzione sulla, come dicevamo, sulla totale coerenza del disegno rispetto a quanto previsto dalla sentenza della Corte.
4: Se posso solo integrare rispetto a quanto detto, su cui sono perfettamente d'accordo, volevo ricordare che alla fine dello scorso anno in realtà c'è stato già un preaccordo, diciamo, al di fuori di quello di cui stiamo parlando, tra Emilia Romagna e Calabria, che hanno siglato un accordo bilaterale proprio per regolare questo tipo di mobilità. Non a caso l'Emilia-Romagna è la regione con il saldo maggiormente inattivo tra mobilità attiva e mobilità passiva, e la Calabria, al contrario, è quella con il bilancio più negativo, e quindi questo inevitabilmente non farà che, come diceva giustamente, aumentare gli investimenti, quando poi di fatto il garante rimane lo Stato centrale, qualora dovesse essere il rischio d'impresa, diciamo così, di una programmazione di questo tipo. E di fatto tutti i pazienti che si sposterebbero dal sud a una regione che ha un potere attrattivo dal punto di vista ovviamente delle cure maggiore, non farebbe altro che depauperare ulteriormente il servizio sanitario regionale di quella regione. È stata fatta molta attenzione rispetto al vietare la mobilità indotta, cioè la possibilità che il professionista al di fuori della regione in cui lavora possa, studio privato, poi indirizzare i pazienti in strutture della regione di provenienza. Ma questo inevitabilmente, delegando completamente alla regione, sarebbe una cosa impossibile da proibire.
1: Prego.
0: Sì, molto rapidamente, anche perché condivido le considerazioni che sono state fatte da chi mi ha preceduto. Sulla questione della mobilità sanitaria c'è un problema in una logica di competizione territoriale, anche di mobilità appunto di lavoratori. Se, come viene annunciato, preannunciato, millantato, qualche presidente di regione del nord, per motivare queste richieste, dice che sarebbe in grado, avrebbe le condizioni per pagare di più infermieri e medici, ecco, noi rispondiamo che infermieri e medici vanno pagati di più in tutta Italia e a tutte le latitudini. Questo è il punto, perché se no alimentiamo ulteriormente, oltre alla mobilità dei pazienti, pure la fuga del personale alla ricerca magari di condizioni salariali o normative migliori. Non è quella ovviamente una soluzione. Poi per il resto sulla sanità faccio mie le considerazioni che sono state fatte. Sulla previdenza, noi abbiamo un sistema di previdenza complementare che in Italia ha un problema. Non ha, per quanto cresciute molto negli anni, non vede un'adesione così generalizzata da parte di lavoratrici e lavoratori. Ora, bisognerebbe rafforzare un sistema che ormai è un sistema compiuto, fondato sulla contrattazione collettiva nazionale di lavoro. La prima ragione della nostra contrarietà a qualsiasi regionalizzazione parte anche dalla titolarità e dalla, diciamo così, dimensione contrattuale e normativa che è in capo alle parti sociali a livello nazionale. Dovremmo rafforzarlo e soprattutto incentivare le adesioni, cose che ad esempio le regioni, per quanto riguarda ad esempio i fondi di previdenza complementare del pubblico impiego, non hanno fatto in questi anni, anzi sembrava quasi un atteggiamento silenziosamente, non voglio dire di boicottaggio, ma comunque sicuramente non di spinta a quell'adesione lì, evidentemente anche per ragioni di natura finanziaria, dovendo chiaramente poi inserire anche la quota del datore di lavoro. Prima di chiedere una regionalizzazione dovrebbero svolgere un ruolo in primis le istituzioni a spingere lavoratrici e lavoratori ad aderire ai fondi che più garantiscono da tutti i punti di vista, che sono i fondi contrattuali. Invece assistiamo da un lato a un governo nazionale che nell'ultima legge di bilancio ha inserito un principio pericolosissimo, che è la portabilità dei contributi della previdenza complementare anche in una prospettiva di finanziarizzazione con polizze individuali, banche e così via. E questo già insieme a tutte le parti sociali abbiamo fatto un avviso comune la settimana scorsa, sottoscritto da tutti i sindacati, da tutte le associazioni datoriali, dicendo giù le mani, scusate l'espressione, dai fondi di natura negoziale. Dall'altro non vediamo assolutamente nulla di buono in una prospettiva di moltiplicazione magari di singoli fondi integrativi previdenziali a livello regionale, per le ragioni che prima ho sintetizzato velocemente. Un sistema sta in piedi se ha un forte carattere unitario e nazionale, non solo per ragioni normative, contrattuali e così via, ma per ragioni banalmente di equilibrio economico, di efficienza anche del sistema. Pensare di moltiplicare fondi territoriali, si introduce un ulteriore elemento di indebolimento del sistema, oltre ad aprire ad una prospettiva anche di differenziazione delle condizioni e delle prestazioni previdenziali successivamente a seconda di dove tu lavori, che è anche questa una prospettiva che non fa certo bene al nostro sistema di previdenza complementare.
1: Grazie, ringrazio tutti i nostri ospiti per gli interventi e dichiaro chiusa l'audizione. Grazie.
5: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
6: Nelle scorse settimane si è tenuta nella sala caduti di Nassiriya del Senato una conferenza dal titolo Verso il decreto legislativo di riordino del gioco d'azzardo distribuito nelle città italiane. Vi proponiamo l'ascolto della giornata.
7: Grazie di essere qui presenti per questa conferenza stampa, in realtà nata in maniera molto rapida perché si è posto il tema, ne abbiamo parlato col professore Fiasco sentendoci casualmente per telefono, ma ovviamente da esponente di un movimento che ha fatto della lotta al gioco d'azzardo e a tutte le conseguenze nefaste che produce per chi purtroppo cade in questa trappola, non potevo non cogliere questa occasione per ritornare su un tema che ahimè sta tornando agli onori della cronaca, sia per i numeri che continuano a crescere in maniera esponenziale e fortemente preoccupante, ma soprattutto perché negli ultimi tempi stiamo assistendo ad una inversione a U rispetto a quelli che erano stati gli interventi normativi voluti dal Movimento 5 Stelle nel governo Conte, e da quando si era intervenuti per cercare di limitare anche semplicemente le sollecitazioni nei confronti dei soggetti che poi risultano essere particolarmente sensibili, ci stiamo ritrovando ad una nuova normalizzazione del gioco d'azzardo. Ma non voglio rubare altro tempo ai contributi preziosissimi del professore Maurizio Fiasco, che è il presidente di ALEA, l'Associazione per lo Studio del Gioco d'Azzardo e dei componenti a rischio, comportamenti a rischio. Ci accompagnerà anche in questo viaggio Onofrio Casciani, il dottor Casciani, che è il referente scientifico della Regione Lazio. E passo immediatamente a voi la parola per illustrare gli sviluppi di questi ultimi giorni, potremmo dire, non prima però di aver salutato e ringraziato per la sua presenza il senatore Lorenzo Basso, che è sempre molto sensibile quando si toccano argomenti di questo tipo. Professore Fiasco, a lei la parola.
8: Sì. Grazie. Perché questo documento? Allora, chi è che ha scritto questo documento? Non un'organizzazione, non una compagine, ma un gruppo di professionisti che con disciplina e con onore dal 2016 al dicembre 2024 hanno svolto la funzione pubblica nell'organismo consultivo del Ministro della Salute sulle dipendenze da gioco d'azzardo, organismo consultivo che è stato soppresso senza essere sostituito da alcunché con la legge di bilancio 2025. Si tratta di colleghi che operano nel Servizio Sanitario Nazionale, nel terzo settore, nel mondo dell'associazionismo consumerista, nel mondo del diritto. È in gestazione il decreto legislativo che, in base alla delega fiscale del 2023, deve tradurre in una normativa il riordinamento, così è stato chiamato, del gioco d'azzardo distribuito sul territorio fisico, impropriamente definito il gioco fisico, gioco in un locale. E il testo dall'articolato è pressoché sconosciuto, salvo nella formulazione di un atto d'intesa che risale al dicembre 2024. Il decreto legislativo dovrà passare prima in conferenza unificata Stato, Regioni ed enti locali, dove all'unanimità la bozza, il testo, deve essere accettato all'unanimità da tutte le rappresentanze delle regioni e dell'ANCI. Basta che una regione eccepisca e il discorso si può ridiscutere. Cosa prevede questo decreto legislativo stando al testo che è stato licenziato nel dicembre 2024 e alle anticipazioni pubblicate dal Sole 24 Ore alla fine di marzo. Di fatto le commissioni non hanno il testo definitivo. Ma quali sono gli elementi per cui con i miei colleghi abbiamo esaminato il pregresso e l'attuale e redatto in questo documento, che ha solo lo scopo di contribuire a cogliere gli elementi sostanziali della vicenda, non è un documento politico, anche se si presta chiaramente a una valutazione politica. Quali sono gli elementi? Gli elementi nascono da una constatazione di fatto. Nonostante le leggi regionali, che arrivate al momento della loro entrata in vigore per il contingentamento delle distanze, sono state poi prorogati, e nonostante 400 regolamenti comunali, nonostante le campagne di prevenzione, lo scorso anno vi è stato un ulteriore incremento, fino alla cifra inimmaginabile anche solo 10 anni fa, di 165 miliardi e 300 milioni di volume di gioco. Davanti a una evidenza così schiacciante, direbbe Leonardo Sciascia, davanti a questo eccesso di evidenza, no? Quando le cose sono troppo evidenti, hanno un eccesso di evidenza, vengono ignorate, vengono negate. Davanti a questo eccesso di evidenza, il decreto legislativo, da quello che siamo in grado di accertare, che è in gestazione, che cosa propone? Propone la soppressione di gran parte delle cautele che erano state adottate in questi anni. 100 metri da luoghi sensibili in un ventaglio ristretto, quindi che sono scuole e servizi per le dipendenze, per le sale da gioco, per i punti di scommessa, per gli esercizi dedicati, detti certificati. 200 metri per gli altri. Consideriamo che ampliamento dell'orario di esercizio delle attività che si devono interrompere soltanto dalle 5 del mattino alle 9.30 del mattino. Quindi praticamente tutte le altre attività, i mestieri rumorosi della falegnameria, delle officine, le discoteche, possono essere regolate dai comuni e dalle regioni, ma le attività di gioco d'azzardo, con tutto l'impatto che hanno, possono chiudere, sospendere le attività dalle 5 alle 9.30 del mattino. Cosa hanno chiesto in cambio finora nei documenti preliminari le regioni? Hanno chiesto di avere come contropartita di questa rinunzia alla tutela della cittadinanza sul territorio la partecipazione pro quota al gettito proveniente dagli esercizi del gioco d'azzardo fisico distribuito sui loro territori. Una percentuale che porterebbe a una cifra aggregata da redistribuirsi per le 20 regioni e province autonome pari a 80 milioni. Dividiamo 80 milioni per 20 più 2 e poi c'è la redistribuzione ai comuni, si tratta, non sembri dispregiativa l'espressione, si tratta di una mancia. Un calciatore di Serie A, Beniamino, costa molto di più che non quello che verrebbe redistribuito alle regioni. Quindi questo è il primo elemento. Allora la Commissione Affari Finanziari della Conferenza delle Regioni ha aperto ed ha avuto udienza in sede di primo verbale, di primo documento approvato nel dicembre 2024. La Commissione Salute ha gestito in maniera completamente diversa, ha risottolineato l'importanza della prevenzione ambientale, ha sottolineato l'importanza di una regolamentazione in toto, perché la qualità gestionale di un esercizio non ne riduce la nocività per la salute e per le relazioni sociali su un territorio. Le sigarette di contrabbando hanno dal punto di vista clinico lo stesso effetto delle sigarette regolarmente distribuite dal tabaccaio. Non è questa la differenza. Quindi ha insistito sulla pianificazione regionale, quindi per dare dei punti di certezza al Servizio Sanitario Nazionale e al privato sociale accreditato, la continuità dei livelli essenziali di assistenza, quindi la relativa copertura finanziarie, e poi cosa si è chiesto? Che il Ministero della Salute abbia un ruolo, perché l'unico ruolo che il Ministero della Salute ha avuto dal decreto Balduzzi del 2012 alla soppressione dell'osservatorio è stata dalla funzione consultiva dell'osservatorio, che ha aiutato alla creazione di un livello essenziale di assistenza in tutte 107 le province italiane, con una programmazione secondo un formato dei piani rigoroso, e quindi dando continuità, quella continuità che manca totalmente alle altre dipendenze. Manca una continuità di piani di prevenzione, cura e riabilitazione per le dipendenze da tabacco, dove ci sono i centri di tabaccologia ma non ci sono i piani regionali di prevenzione del tabagismo. Manca alle patologie associate all'abuso del consumo di alcolici, ci sono i punti di assistenza ma a monte non si previene assolutamente nulla, manca per i disturbi alimentari, manca per le dipendenze digitali, manca per tutto il mondo delle dipendenze. Ora è chiaro che, stando ai dati, e vado a concludere, puramente clinici, la dipendenza da gioco d'azzardo non è certamente quella che ha i costi umani e sanitari più pesanti. 93.000 morti evitabili per il tabagismo chiaramente non possono essere affiancati a qualche centinaio di suicidi, di femminicidi, di violenze, di disastri economici familiari, no? Cioè non c'è paragone, no? O alle 14.000 morti evitabili per i disturbi alcol correlati. Però c'è una missione, e con i colleghi abbiamo inteso assolverla, anche se informalmente, anche se non abbiamo nessun ruolo oggi istituzionale. Se una delle tante dipendenze, delle varie dipendenze, tabacco, alcol, disturbi alimentari, dipendenze digitali, eccetera, eccetera, ha potuto, quella del gioco d'azzardo, disporre per venire ad una programmazione stabile, ad un fondo ministeriale certo, ad un'osservazione puntuale dei risultati del Servizio Sanitario Nazionale, a un supporto a tutte 107 le province perché realizzino effettivamente un livello essenziale di assistenza, è questo modello che deve essere riadattato e trasferito sulle altre dipendenze, e non l'ignavia dello Stato davanti alle altre dipendenze trasferita come ignavia davanti ai problemi generati dal gioco d'azzardo. Infine, l'ultimo aspetto, che è grottesco. Nella seconda edizione del decreto interministeriale che ha ricostituito l'osservatorio, l'allora ministro della Salute, l'onorevole Grillo, mise due caveat importanti. Il primo caveat è che non potevano far parte dell'osservatorio persone, enti e organizzazioni che avessero avuto interessi commerciali, sovvenzioni, sponsorizzazioni dal settore commerciale del gioco d'azzardo. Questa è stata la prima cosa. La seconda cosa, ancora più importante, che ha chiarito la natura dell'osservatorio come organismo consultivo del Ministro della Salute per le politiche sanitarie, sociosanitarie sul gioco d'azzardo. Questa funzione dovrebbe essere sostituita, e qui è grottesco, da una consulta dei giochi pubblici,
9: presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che dovrebbe avere competenze anche in materia sociosanitaria, da negoziare e da discutere con gli stakeholders dell'industria del gioco d'azzardo. Quindi abbiamo un completo rovesciamento dalla incompatibilità, dal conflitto di interessi alla legittimazione del conflitto di interessi, al punto tale che questo conflitto di interessi incida nelle linee sociosanitarie che lo Stato italiano deve seguire davanti a una patologia come quella del gioco d'azzardo. Con i colleghi abbiamo teso a mettere a disposizione informazioni, valutazioni e qualche piccola indicazione per le regioni, per i comuni, ma anche per le commissioni parlamentari. Lo abbiamo fatto a titolo di gruppo informale di professionisti che gratuitamente hanno messo a disposizione il loro tempo e la loro competenza per un interesse pubblico. Ai nostri colleghi non veniva rimborsato neanche il biglietto del treno per venire a Roma. Adesso, nel costituendo osservatorio, il Dipartimento delle Politiche Antidroga si è riservato per il funzionamento dell'osservatorio la cifra di 1,5 milioni. Cioè, quello che prima si faceva gratis adesso dovrebbe costare. Ma se, in omaggio al principio che ciò che non costa non vale, ma spero che questo principio i rappresentanti del popolo in Parlamento non lo sposino, anzi lo rigettino, e cosa è la situazione? Ecco, questa è una simulazione del parere che avremmo portato nel plenum dell'osservatorio, dove era in maggioranza la componente dei clinici, e qui c'è l'amico che dal 2016 ha fatto parte dell'osservatorio, Onofrio Casciani, a cui credo spetterà di entrare proprio nel merito del valore anche del lavoro che abbiamo fatto, perché i livelli essenziali di assistenza si sono basati sul suo lavoro, sulle linee d'azione, le linee guida per il trattamento, la prevenzione e la riabilitazione. Grazie ancora.
10: Grazie, professore Fiasco. Allora, io intanto volevo salutare Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, che se ha piacere poi vuole darci anche un suo contributo, perché il professore Fiasco ha toccato un tema molto forte, no? Che è quello del conflitto di interessi, che chiaramente va a danno poi dell'utente, o per meglio dire del soggetto fragile che finisce in questa rete. Quindi se poi si vuole accomodare qui al banco dei relatori, con piacere vorremmo anche un suo contributo. E passo invece la parola al dottor Casciani, che sicuramente darà, diciamo, un quadro più clinico, diciamo, di questo aspetto, dell'impatto che ha il gioco d'azzardo. E mi sento di ringraziarlo prima di tutto non solo per la sua presenza, ma anche perché mi ha molto colpito, quando abbiamo immaginato l'organizzazione di questo momento con il professore Fiasco, il fatto che ci fossero dei professionisti che spontaneamente, non perché fosse un loro richiesto loro per lavoro e comunque al di fuori proprio del ruolo che hanno all'interno di amministrazioni, si siano sentiti in dovere di dare questo contributo perché ci fosse una riflessione attenta sul percorso che stava iniziando. Quindi, dottore, lascio a lei la parola.
11: Grazie. Proprio queste ultime sue parole mi danno lo spunto per precisare una cosa. Questo mio interesse spero possa rappresentare anche tanti colleghi che lavorano negli ambulatori pubblici e nel privato sociale. Viene proprio dal fatto che dopo 46 anni di lavoro nelle dipendenze, quindi non sono giovane, e 20 nell'ambito del gioco d'azzardo, diciamo si nota, si conosce la sofferenza delle persone, e certe volte quando accadono cose sopra la nostra testa si rischia di perdere il senso anche di quello che facciamo. Abbiamo creduto, come è stato sottolineato, totalmente perché conosciamo il problema, abbiamo creduto di poter dare un contributo, soprattutto dopo che lo Stato in qualche modo si è accorto di aver perso il controllo, no? Verso il 2010-2011, perché nel 2012 c'è stato un decreto importante che ha costituito una sorta di viraggio rispetto all'andamento di quel periodo. Una serie di leggi molto importanti che ci hanno aiutato. Noi sappiamo bene quali sono i meccanismi della mente che portano la persona a ritrovarsi con una malattia, perché di malattia stiamo parlando, è una dipendenza e come tale certificata dall'OMS possiamo dire che è una malattia. Sappiamo bene quali sono i meccanismi mentali, per esempio la pubblicità, e abbiamo salutato con piacere quando nel 2018 fu varata una legge che proibiva la pubblicità del gioco d'azzardo, esattamente come gli alcolici, le sigarette, eccetera. Ma negli ultimi tempi stiamo vedendo che c'è una deroga a questa legge. Non è un'insinuazione, vedo la televisione come tutti quanti e vedo gli spot sul gioco d'azzardo, più o meno mascherati, alcuni anche senza nessuna mimetizzazione, molto espliciti, no? E quello che notiamo, anche dal punto di vista appunto di chi lavora nei servizi, anche se io sono in pensione ma ci ho lavorato, come ho detto, tanti anni, notiamo che c'è un'inversione di tendenza. Ci sono molte deroghe alle leggi, non soltanto quella della pubblicità, ma anche quella delle distanze, è stato già detto, no? Prima parlo del Lazio, per esempio, che conosco meglio, visto che ho lavorato anche alla preparazione dei piani per il contrasto al gioco d'azzardo. Ecco, anche questo mi sembra una grande contraddizione. Ci sono finanziamenti per contrastare il gioco d'azzardo e poi ci sono leggi che lo facilitano. E quindi è una contraddizione palese e noi ci troviamo in mezzo a queste contraddizioni, no? È un parallelo molto azzardato e molto forte, ma immaginatevi come se lo spacciatore nel campo, nell'ambito della droga, dovesse aiutare la persona a curarsi della dipendenza da cocaina, ma ci mancherebbe, no? Quindi questo premio, tra virgolette, questa mancia alle regioni sembra proprio una richiesta di complicità. Mi rendo conto che sto dicendo delle cose non molto pacifiche, però questa è la percezione di chi lavora nei servizi. E a proposito dell'osservatorio, mi andava di precisare che sottolineo quello che ha detto il professor Fiasco, e ciò, c'è stato uno spostamento dal lavoro clinico, quindi dal contributo alla salute, a un piano assolutamente diverso, cioè economico. Che cosa abbiamo fatto noi nell'osservatorio? Abbiamo lavorato alla stesura di un documento che è diventato un decreto ministeriale, 16 luglio 2021 mi pare, si decretavano le linee d'azione per il contrasto, per la cura e la riabilitazione delle persone dipendenti da gioco d'azzardo. Quindi era un riferimento importante per tutte le persone che ci lavoravano, perché sappiamo che quando arriva una malattia nuova, anche se questa nuova non è, ma è nuova come fenomeno sociale, no? Ed è per questo, per la sua, come dire, per il suo enorme e rapido sviluppo che è stato inserito nei livelli essenziali di assistenza, ma sappiamo che è vecchio. Quando ci sono le cose nuove non c'è un riferimento, non c'è, qualche tempo fa non c'era neanche una letteratura nell'ambito, almeno in Italia, nell'ambito del disturbo da gioco d'azzardo. E quindi abbiamo creato delle linee d'azione che sono, però non possiamo dire questo termine, ma di fatto sono delle linee linee guida a cui possono riferirsi le persone che lavorano negli ambulatori, senza inventarsi la personale terapia dipendente da magari dall'approccio personale della propria formazione. Questo documento è del 2021, ma è stato completato nel 2017. Abbiamo impiegato un anno circa, è stato decretato nel 2021 e sono passati diversi anni e avevamo anche pensato che era il caso di aggiornarli. In effetti l'osservatorio è stato abrogato, è stato, come dire, soppresso proprio nel momento in cui noi stavamo lavorando all'aggiornamento delle linee d'azione. Abbiamo un documento che è pressoché pronto, no? Su cui lavorare, però questo lavoro è stato interrotto. La percezione, anche un po' personale, scusatemi, è quella che il nostro lavoro è svalutato, sembra valere molto poco. Quindi impiegare del tempo, dei mesi e forse anche degli anni per creare un lavoro e poi, vabbè, non c'è più, interrotto, pazienza. È una sensazione molto brutta ed è questo il motivo per cui ci dedichiamo, al di là del nostro stipendio, ripeto, io sono in pensione, quindi neanche questo posso dire, ci dedichiamo nella speranza che ci sia delle correzioni, almeno una nuova inversione di tendenza, prendendo atto che il problema certamente non si arresterà stando così le cose, ma si svilupperà ulteriormente. Questo è un trend che c'è in tutto il mondo, l'Italia è uno dei paesi più colpiti. Questo è l'auspicio che mi faccio e che faccio a tutti.
10: E sicuramente noi, grazie dottor Casciani, noi l'attenzione cerchiamo di tenerla alta e cerchiamo anche di ricordare al Presidente del Consiglio quando nel 2015 si esprimeva in maniera totalmente diversa, cioè se la Presidente del Consiglio ascoltasse se stessa del 2015 probabilmente non sarebbe necessaria un'inversione di tendenza, ma basterebbe continuare sul percorso che avevamo avviato con gli interventi che lei ha ricordato. Volevo chiedere a Massimiliano Donna a questo punto se voleva anche lui dare un suo contributo dal suo preziosissimo punto di vista. Grazie Massimiliano.
12: Sono io che ringrazio te Dolores per esserti fatta promotrice di questa iniziativa. Intanto mi sento di dire che il documento che abbiamo distribuito è un documento prezioso, Maurizio ne ha fatto una sintesi, ma si trovano molti spunti interessanti. Io mi limito a fare una sintesi anche alla luce di quello che ho ascoltato fin qui. Un primo aspetto che non va trascurato, Maurizio l'ha detto in modo molto sobrio, è che non abbiamo tra le mani la nuova bozza del MEF, non è stata ufficializzata. Io credo che nel depotenziare l'attività a tutela dei cittadini ci siano anche queste dinamiche, questi meccanismi. Ritengo urgente che si possa disporre di un testo sul quale lavorare, fare degli emendamenti ed essere più puntuali. L'altro aspetto molto interessante è quello della distanza fisica. Questo è un tema che non va sottovalutato. Ad un occhio superficiale può sembrare trascurabile, può sembrare una tutela marginale, una tutela soltanto appunto di distanze, ma non è così e lo dico anche guardando a come la persona, il cittadino, il consumatore oggi vive. L'innalzamento dei tassi di distrazione nel nostro quotidiano, dovuti per la maggior parte all'impatto del digitale su giovani e adulti, fa sì che i nostri comportamenti di consumo, per dirla in modo molto più concreto, le nostre scelte siano ogni giorno più difficili. Vi porto un esempio che riguarda i consumi quotidiani. Ci sono delle ricerche scientifiche che dimostrano che se entriamo all'interno di un supermercato distratti da uno smartphone, quindi giochicchiamo con il nostro telefono tra le corsie di un supermercato, compreremo di più e prodotti meno salubri rispetto a un consumatore che invece sia concentrato sulla spesa. Può sembrare un dato folcloristico, ma ci dimostra come tanto più noi siamo distratti nel nostro quotidiano, tanto meno siamo razionali, siamo capaci di fare appello alla nostra razionalità nel fare le scelte. Ecco, perché vi parlo di questa storia rispetto alla distanza? Perché la distanza è un baluardo rispetto a questa distrazione nella quale viviamo. E il punto di contatto tra quello che diceva Maurizio Fiasco e quello che diceva il dottor Casciani mi riporta a quella che elegantemente è stata chiamata una deroga alla normativa sulla pubblicità. Noi ricordavamo che il decreto dignità aveva statuito un divieto assoluto di pubblicità dei servizi, chiamiamoli così, legati al gioco e alle scommesse. Ora è sufficiente accendere un programma televisivo, tanto più se un programma sportivo, per notare come la pubblicità, dopo un paio d'anni in cui cercava delle scorciatoie, oggi non si preoccupa neppure più di dissimularsi. Siamo tornati agli spot in piena regola da parte di società che offrono questo genere di servizi. L'unico escamotage è quello che, dopo averti fatto lo spot così com'era 4 anni fa, 5 anni fa, 6 anni fa, poi dicono però gioca responsabilmente, è un po' più stressato rispetto al prima. Ci raccontano che si può smettere quando si vuole, ma ci fanno vedere le stesse identiche immagini, ci fanno ascoltare gli stessi suoni, le stesse ambientazioni, che sono quelle che, è inutile dirlo, è come ad un fumatore far vedere qualcuno che gli fuma accanto. E allora io credo che queste due difese, la distanza fisica e la pubblicità, abbiano un punto di contatto. È chiaro che se mi fai vedere quelle stesse ambientazioni stai ricreando lo stesso effetto tipico della promozione commerciale. Ecco, io mi fermo qui, ma credo che questo aspetto la dica lunga sulle contraddizioni di cui abbiamo parlato fin qui e sulle quali bisogna intervenire, perché vi assicuro che dietro le norme di tutela ci sono le persone. Noi come Associazione dei Consumatori raccogliamo dei racconti dolorosissimi da parte di famiglie che hanno un malato da gioco dentro casa, che oltre a dissipare le poche risorse familiari sono una sofferenza enorme per le persone. E non possiamo accettare che in un paese come il nostro, di giochino in giochino, si ripresenti alla finestra quello che speravamo di aver chiuso fuori dalla porta.
10: Grazie Massimiliano. Non so se c'è qualche collega Maurizio che vuole esprimersi in collegamento. Abbiamo un intervento, stiamo parlando sempre di esperti che hanno fornito il loro servizio all'interno del famoso osservatorio che è stato cancellato, è stato reso non più operativo.
13: È stato abortito, è stato soppresso.
10: Abolito, soppresso, insomma i termini quelli sono, non lasciano scampo, forse ci siamo.
14: Certo. Sono Remigio Del Grosso dell'Adusbert. Maurizio sa che io sono molto sintetico. Volevo dire solo tre spunti. L'impressione che hanno i consumatori su questo riordino del gioco fisico è che si voglia garantire soprattutto il gettito erariale piuttosto che la salute dei cittadini, e in questo ha convenuto con me anche l'onorevole Baccari. Per quanto riguarda l'abolizione dell'osservatorio e la sostituzione con la consulta, questa è una prassi non nuova, perché un paio di anni fa è stato abolito il Comitato Media e Minori del MIMIT, che operava da 24 anni, dal 2002. È stato abolito prima della sua scadenza naturale, così di un punto in bianco, ed è stato sostituito da un altro comitato, dopo un anno di vacanza, da un altro comitato dal nome incomprensibile che nemmeno ricordo, e naturalmente nella composizione di questo nuovo comitato non sono più comparsi i rappresentanti degli utenti, mentre nel vecchio comitato c'erano ben 10 rappresentanti degli utenti, 5 titolari e 5 supplenti, nel nuovo comitato non ce n'è nemmeno uno. E così succederà nella consulta, perché se ci sono i concessionari naturalmente sono in conflitto di interesse con la tutela della salute pubblica. Poi una nota di colore soltanto: giorni fa con Maurizio abbiamo bacchettato l'autorità delle comunicazioni perché aveva intitolato la consultazione sulle comunicazioni del gioco responsabile, l'abbiamo bacchettata perché l'autorità l'aveva intitolata come contrasto alla ludopatia. Naturalmente, come ben sa la nostra coordinatrice della tavola di oggi, è un termine che è stato abolito nel 2019. Però la relazione illustrativa del gioco fisico della Camera dei Deputati cita 8 volte il termine ludopatia. Ora, questo non voglio dire che è incompetenza, ma è almeno disattenzione nei confronti della salute dei cittadini, di quello che dovrebbe essere tutelato dalle nostre istituzioni. Grazie e buon proseguimento.
10: Grazie anche per questo contributo, che tra l'altro mi dà proprio il destro per chiudere questo nostro incontro, a meno che non ci sia nessun altro che vuole intervenire.
13: Senatore.
10: Non so se il senatore Basso è stato qui da... diciamo che lui ce lo teniamo buono per poi un'azione concreta nell'ambito degli interventi normativi che possiamo mettere in campo. Allora direi che possiamo concludere partendo proprio dall'occasione del ricordo di questa parola, ludopatia, che suona in maniera più dolce, sembra quasi innocuo, no? Ecco, io vorrei chiudere ricordando invece una che è stata forse una delle più riuscite campagne del Movimento 5 Stelle. Organizziamo in giro per le spiagge italiane dei mini tornei di volley beach con delle magliette che servivano proprio a sensibilizzare, a attirare l'attenzione delle persone su questa che è una vera e propria piaga ed è un vero e proprio dramma per chi ci incappa e per chi sta attorno. È a un costo sociale che non è minimamente paragonabile a quelle che sono
13: la mancia.
10: Alla mancia che ricordava il professore Fiasco. E lo slogan di questa maglia e di questa campagna era: l'azzardo non è un gioco. Ed è esattamente quello che il legislatore dovrebbe tenere a mente quando maneggia questa materia.
11: Quindi niente di più sbagliato del termine ludopatia.
10: Esatto, che
11: non distingue il tipo di giochi.
10: Solo, lo rende qualcosa di come dire, innocuo rispetto invece alla serietà e alla gravità di quello che comporta questa patologia. Grazie a tutti, ci sarà occasione, spero presto, per ritornare sul tema in maniera costruttiva. E grazie per questo documento.
5: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
15: Cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero se non fosse per...

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buongiorno e bentrovati da Chiara Paolini. Riprenderà domani alle 10.20 l'attività a Montecitorio con le dichiarazioni di voto sulla fiducia chiesta dall'esecutivo sul disegno di legge di conversione del decreto sul salario giusto. Il dibattito generale sul testo, che scade il 29 giugno, è stato seguito oggi da Roberta Gentilini.
2: Ampliato durante l'iter parlamentare, il provvedimento disciplina incentivi all'occupazione con il bonus donne svantaggiate, destinato ai datori di lavoro privati che li assumono a tempo indeterminato nel 2026, ottenendo l'esonero contributivo totale per 12-24 mesi con un importo elevato a 800 euro se la lavoratrice risiede nella ZES unica del Mezzogiorno, e ancora il bonus giovani per assunzioni nell'anno entro i 35 anni di età. Così la relatrice Nisini, Lega, sul salario giusto.
3: Tale trattamento si compone di tutte le voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette, differite, comprese le mensalità aggiuntive e le indennità fisse continuative, nonché le prestazioni di welfare contrattuale riconosciute alla generalità dei dipendenti ed eventuali altri istituti che hanno valore economico.
2: Zanella, VS accusa, è mancato il confronto.
4: Si limita a richiamare il trattamento economico complessivo dei contratti senza definire criteri chiari.
2: Solo quattro iscritti a parlare, sottolinea con amarezza il pentastellato aiello rivolto ai gruppi di maggioranza sul tema del lavoro e critica il nome di salario giusto del provvedimento.
5: Fermarsi alla parola salario, eliminare la parola giusta, perché qui di salario si può parlare ma non di un salario giusto. Al massimo potete parlare di un salario tecnico o di un salario teorico.
2: Replica Coppo, Fratelli d'Italia, chiarisce tra salario minimo proposto dalle opposizioni e salario giusto.
6: Invece di una cifra rigida che non si è adatta, abbiamo stabilito una bussola per le retribuzioni in Italia, che devono essere i contratti collettivi nazionali firmati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.
2: Il governo ha brillato per assenza, incapacità e per approssimazione su un decreto che non farà fare nessun passo in avanti a lavoratrici e lavoratori sul terreno salariale, replica il Dem Scotto.
7: Parla soltanto alle imprese, non parla a nessun lavoratore italiano.
1: E dopo la pausa per i ballottaggi e le amministrative, riprende nel pomeriggio anche l'attività a Palazzo Madama. Convocati alle 16.30, poco dopo la capigruppo, i senatori si occuperanno di ratifiche di accordi internazionali e successivamente del disegno di legge sull'assistenza sanitaria in favore di cittadini e pensionati iscritti all'AIRE, l'anagrafe dei cittadini residenti all'estero. Stamane comunicazione dei ministri di esteri e difesa nelle commissioni riunite esteri e difesa della Camera e del Senato. Tajani e Crosetto sono intervenuti sulle missioni internazionali, sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo e anche sui processi di pace e stabilizzazione. Sentiamo Giovanna Serpico.
8: L'Italia è pronta a fare la sua parte nell'ambito delle iniziative multilaterali che verranno lanciate dopo la conclusione dell'accordo tra Iran e Stati Uniti. Voglio ribadire anche oggi a questo proposito che la nostra partecipazione è subordinata al raggiungimento di un cessate il fuoco stabile e di un ampio consenso internazionale sul mandato della missione.
9: Lo ha detto in commissioni congiunte esteri e difesa.

0: impegnati nelle missioni della zona.
1: Il Libano è un fronte sempre più critico, invece. Gli sviluppi degli ultimi giorni sono molto preoccupanti. Le operazioni militari israeliane nel sud del paese aumentano i rischi di escalation e allontanano la prospettiva della stabilità. Lavoriamo senza sosta per aiutare la popolazione. Stiamo mettendo a terra le iniziative finanziate con l'ultimo pacchetto di aiuti di 15 milioni di euro.
0: Lo abbiamo ribadito con forza a tutte le parti, sottolinea il ministro degli esteri. I caschi blu non si toccano. Anche Crosetto, nel suo intervento, ha sottolineato come l'Italia continuerà a sostenere le iniziative multilaterali sui vari fronti per contribuire al dialogo nei contesti di crisi.
2: Il dispositivo nazionale prevede l'impiego di circa 7.500 militari con un contingente massimo che può arrivare a 12.000 unità, 37 navali, 147 aerei. Questi numeri da un lato confermano la consistenza dell'impegno italiano e la credibilità che il paese continua a esprimere nei contesti internazionali. Dall'altro evidenziano come la difesa sia chiamata a operare in quadro di risorse che resta complesso, che impone scelte, priorità e pianificazione estremamente attenta.
3: Tajani ha anche definito inaccettabili i commenti del ministro israeliano Ben-Gvir, indagato dalla Procura di Roma per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia. Lo stivale, ha detto l'israeliano, è diventato il paese delle ciabatte. E la politica di Tel Aviv, protagonista anche degli interventi sull'ordine dei lavori in apertura di seduta sempre a Montecitorio. L'opposizione ha chiesto un'informativa del titolare della Farnesina. Sentiamo le parole dell'onorevole Scotto, PD.
4: L'Italia dovrebbe unirsi ai 19 paesi europei che chiedono la sospensione dell'accordo di associazione tra Unione Europea e Israele. Sarebbe un segnale fortissimo che il nostro continente non pratica il doppio standard. Che il nostro continente, quando si tratta di difendere la democrazia, i diritti umani e proteggere un popolo da un genocidio, agisce. Aggiungo, siccome le inchieste della magistratura rispetto al destino degli attivisti della Global Summit Flottiglia sono aperte da 6 mesi, si attende con ansia che il Ministero della Giustizia dia seguito alle rogatorie internazionali.
3: E il bilancio del voto sulle comunali, nelle elezioni comunali, è uno dei temi del dibattito politico, come ci dice Filippo Amisano.
5: Questo secondo turno va letto insieme al primo, rimarca Fratelli d'Italia, che sottolinea: abbiamo vinto in realtà ostiche e il governo è solido. Obiettivo è vincere le prossime elezioni politiche, commenta Matteo Salvini. Sul fronte opposto, Francesco Boccia rivendica il ruolo del PD, perno indispensabile del campo largo. Se unito vince, rincarano da Verdi Sinistra. Opposizioni che accusano la destra vuole cambiare la legge elettorale perché ha paura di perdere. Al centro del confronto politico anche il risico bancario. Monte dei Paschi da palla al piede. Ed opportunità, sottolinea il partito della Premier, che poi sulla commissione Covid attacca l'ostruzionismo delle opposizioni e sollecita l'intervento di Giuseppe Conte. Lucio Madan.
6: Due avvocati, già colleghi di studio di Giuseppe Conte, chiedevano il pagamento di ricche consulenze per facilitare ordinativi di materiale. Fratelli d'Italia chiede verità e giustizia.
5: Gravissime criticità nella gestione della commissione Covid. Il fascismo è finito, replicano Dem e 5 Stelle. Mariolina Castellone.
7: Se vogliono trovare attività illecite, dovrebbero guardare in casa propria, partendo da inchieste per truffa proprio nell'uso dei fondi Covid che riguardano ex ministre.
5: Opposizioni che con Carlo Calenda applaudono la discesa in campo di Banca Intesa per consolidare la sua posizione di leadership europea e a Unipol, terzo polo bancario.
3: A Palazzo Bachelet, il seminario di studi Rule of Law, numerosi gli interventi, dalla Presidente della Corte Costituzionale Amoroso alla Presidente della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa Cartabia, tutti svolti alla presenza del Capo dello Stato Mattarella. Per il vertice della Consulta si registrano allarmanti fenomeni di regressione democratica verso forme di democrazia di investitura, mentre per il Vicepresidente del CSM il tema della separazione dei poteri è, in definitiva, uno dei pilastri su cui poggia e deve poggiare anche in futuro lo Stato di diritto, così Pinelli nel corso del suo intervento. E ora due ultime ore. La prima è che la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta relativa al ponte sullo Stretto di Messina con l'ipotesi di corruzione. Secondo i magistrati, 3 indagati, un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere d'amministratore della società Stretto di Messina SPA e un imprenditore, cercarono di condizionare l'ok al progetto da parte della Corte dei Conti. Poi, prima di chiudere, torniamo con quest'ultima ora in Parlamento, perché poco fa la Commissione Finanze del Senato ha bocciato gli emendamenti presentati dalla Lega al decreto accise. La modifica era per riaprire i termini della rottamazione

0: versione quater delle cartelle esattoriali e per l'estensione della rottamazione quinquies. È tutto per questa edizione curata in regia da Francesco Paradisi. Buona prosecuzione d'ascolto.
1: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
0: Ne abbiamo parlato e sentito anche già una sintesi nel corso del notiziario. Ora vi proponiamo l'ascolto integrale delle comunicazioni dei ministri Tajani e Crosetto, che sono intervenuti stamane nelle commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato. Buon ascolto.
2: L'ordine del giorno reca comunicazione del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Ministro della Difesa sulla deliberazione del Consiglio dei Ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2026 e sulla relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e stabilizzazione riferita all'anno 2025 anche in vista della relativa proroga per l'anno 2026. Il tema è di grande interesse non solo per il rinnovo delle varie missioni, ma anche per i temi di attualità che non c'è bisogno di sottolineare, anche per quanto riguarda la situazione del Libano, dove c'è una storica missione italiana, la più importante, dove ci sono tensioni di varia natura. Nei giorni scorsi abbiamo espresso tutti, anche il governo ma anche il Parlamento, la solidarietà alla Serbia che ha avuto un morto e dei feriti facenti parte della missione internazionale, così come c'è attesa per capire gli sviluppi sulla situazione di Hormuz, dove però ovviamente sarà poi il Parlamento a valutare se e quando, come è stato detto più volte dal governo. Ringrazio i ministri per la loro consueta disponibilità verso le commissioni e passerei direttamente a dare la parola al ministro e vicepresidente del Consiglio, onorevole Tajani.
3: Grazie signor Presidente, onorevoli senatori e deputati. Pochi giorni fa la nostra comunità nazionale ha celebrato gli 80 anni della Repubblica e in occasione proprio della festa nazionale abbiamo sottolineato durante il momento più alto di questa celebrazione, che è stata quella parata ai Fori Imperiali, ha riunito sia i corpi militari e civili che operano nel paese e nel mondo per assistere e proteggere i nostri connazionali, i nostri valori, tenendo alto il simbolo dell'unità nazionale, che è il tricolore. A loro va anche in questa occasione, lo voglio dire, il nostro più sentito ringraziamento. E grazie al loro impegno quotidiano, alla loro professionalità, al loro senso del dovere, l'Italia porta nel mondo l'orgoglio di essere nazione che si traduce in una politica estera fondata sulla costruzione paziente della pace, del dialogo e per la crescita, mettendo sempre la persona al centro. Alla parata del 2 giugno c'era anche una rappresentanza di consoli e funzionari della Farnesina che hanno sfilato assieme ai loro colleghi delle altre amministrazioni. Sono i consoli che per settimane hanno assistito i cittadini italiani bloccati negli aeroporti del Golfo, delle Maldive e anche della Thailandia a causa della guerra in Iran. E in questo impegno al servizio degli italiani all'estero voglio confermare che stiamo seguendo da vicino, fin dal primo momento, la situazione dei nostri due connazionali detenuti a Bengasi. Ho dato disposizione ai nostri rappresentanti diplomatici in Libia di rafforzare la pressione su tutti gli interlocutori locali per la loro rapida liberazione. Ci sono delle interlocuzioni in corso che hanno già portato a un miglioramento delle loro condizioni di detenzione. Non sono ancora stati formalizzati i capi di accusa nei loro confronti, quindi continuiamo a lavorare perché siano liberati il prima possibile. Proprio oggi è in programma una nuova udienza di fronte al procuratore libico. Signor Presidente, cari colleghi, nel fine settimana appena trascorso le crisi nel Golfo e in Libano hanno attraversato un difficile tornante dopo che l'Iran ha di nuovo lanciato una serie di missili verso Israele provocando la risposta di Tel Aviv e auspichiamo che la logica della de-escalation si consolidi. Monitoriamo minuto per minuto sia dal punto di vista degli scenari di crisi sia per la sicurezza dei nostri connazionali. Per questo ieri ho subito riunito all'unità di crisi del Ministero i nostri ambasciatori nella regione per un aggiornamento operativo. Per quanto riguarda la situazione nel Golfo, prima di affrontare quella del Libano, i ribelli Houthi in Yemen hanno attaccato Israele con un missile e minacciato di chiudere Bab el Mandeb, lo stretto che unisce il Mar Rosso e l'Oceano Indiano, nell'area dove opera la missione navale europea Spides, della quale proprio noi italiani abbiamo il comando. Si tratta con tutta evidenza del nuovo aggravarsi di una crisi di portata globale che rischia di avere un costo politico, umanitario ed economico troppo elevato e che incide direttamente anche sulla sicurezza nazionale e sulla competitività del nostro sistema produttivo. Speriamo che le parole pronunciate sia da americani, degli iraniani, che da stamane, che dicono si può intravedere una conclusione, un accordo a breve termine, siano parole che rispondono poi alla realtà dei fatti. E di fronte a questo quadro complesso che si trascina ormai da molto tempo, il governo è intervenuto con misure incisive per sostenere famiglie e imprese esportatrici, come ho già avuto modo di sottolineare nelle precedenti interlocuzioni con voi. Abbiamo chiesto all'Europa un segnale politico forte. Nei giorni scorsi la Commissione europea ha accolto le nostre proposte per una maggiore flessibilità per affrontare le sfide della crisi energetica. Molto deve essere ancora fatto da Bruxelles, ma si tratta di un importante successo dell'Italia, frutto della nostra credibilità. Il negoziato tra Stati Uniti e Iran, mediato dal Pakistan, deve proseguire. Sono trattative difficili. Lo spazio per la diplomazia, nonostante tutto, esiste ancora e va percorso fino in fondo. Il governo lavora per sostenere questo canale di dialogo e favorire un accordo nei tempi più brevi possibili. Va assolutamente scongiurata la prospettiva di un Iran in possesso dell'arma atomica e va assicurato il pieno ripristino della libertà di navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. È un principio fondamentale per il nostro paese, per la nostra economia e per la sicurezza delle catene di approvvigionamento. Anche per questo, come sapete, abbiamo lanciato insieme ai paesi mediterranei del Golfo, alla FAO e alle Nazioni Unite la coalizione di Roma per l'accesso ai fertilizzanti e la sicurezza alimentare. Come ho già avuto modo di riferire lo scorso 13 maggio, di fronte a queste commissioni l'Italia è pronta a fare la sua parte nell'ambito delle iniziative multilaterali che verranno lanciate dopo la conclusione dell'accordo tra Iran e Stati Uniti. Voglio ribadire anche oggi a questo proposito che la nostra partecipazione è subordinata al raggiungimento di un cessate il fuoco stabile e di un ampio consenso internazionale sul mandato della missione. Quando queste condizioni saranno soddisfatte, torneremo in Parlamento per chiedere l'autorizzazione delle Camere. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Libano è un fronte sempre più critico invece. Gli sviluppi degli ultimi giorni sono molto preoccupanti. Le operazioni militari israeliane nel sud del paese aumentano i rischi di escalation e allontanano la prospettiva della stabilità. Soprattutto provocano nuove sofferenze della popolazione civile con un numero crescente di vittime e sfollati. Lavoriamo senza sosta per aiutare la popolazione, stiamo mettendo a terra le iniziative finanziate con l'ultimo pacchetto di aiuti di 15 milioni di euro che ha disposto a sostegno dei villaggi cristiani del sud del Libano. La violenza deve cessare, Hezbollah deve rispettare le decisioni assunte dal governo libanese, devono fermarsi i suoi attacchi verso Israele, devono cessare quindi le operazioni israeliane contro i civili. Solo il silenzio delle armi potrà creare lo spazio per la pace, per questo sosteniamo con convinzione i colloqui diretti tra israeliani e libanesi a Washington, che è un'opportunità storica che non va assolutamente sprecata. Ne ho parlato qualche giorno fa anche con il ministro degli esteri libanese Raji e ho messo a disposizione il sostegno dell'Italia nel dialogo con Israele facilitato dagli Stati Uniti. La reazione scomposta di Hezbollah a questo dialogo rivela la debolezza di chi si oppone per ideologia alla pace, facendone pagare il prezzo al proprio popolo. Lo Stato libanese deve essere in grado di esercitare pienamente la propria sovranità su tutto il paese. Il rafforzamento delle forze armate, in più in generale delle istituzioni libanesi, è un obiettivo fondamentale. Su questo, come ho già avuto modo di illustrarvi, abbiamo presentato le proposte operative del contrasto al contrabbando, ai traffici illegali e ai flussi finanziari illeciti che sono già allo studio da parte libanese. In Libano la nostra priorità immediata continua a essere la sicurezza degli oltre 1.000 militari impegnati nella missione UNIFIL e nella missione bilaterale MIBIL. Lo abbiamo ribadito con forza a tutte le parti e i caschi blu non si toccano. La scorsa settimana ho espresso, così come ha fatto il ministro Crosetto, la più ferma condanna per l'uccisione di un militare serbo, come ha ricordato il presidente Gasparri, per il ferimento di altri militari della Spagna e del Salvador. Questi episodi devono cessare. Il Consiglio di sicurezza ha decretato che a fine anno il mandato UNIFIL terminerà. Non vengono meno però le esigenze di sicurezza per la popolazione libanese ed israeliana che UNIFIL in tutti questi anni ha assicurato e onorato con il proprio lavoro. In questo quadro, insieme al Presidente del Consiglio Meloni e al Ministro della Difesa Crosetto, stiamo analizzando la situazione su come meglio rispondere alle esigenze di sicurezza del Libano. Per questo il Governo ha posto sia alle Nazioni Unite sia in Europa il tema del futuro della presenza internazionale nel sud del Libano e lungo la linea blu. Onorevoli, la stabilità regionale è legata anche a quanto accade a Gaza, in Cisgiordania ed in Israele. Sono tessere dello stesso mosaico. Domenica un terrorista di Hamas ha ucciso una persona, ferendone altri in alcuni villaggi nel centro di Israele. La nostra condanna del terrorismo spietato di Hamas è ferma e assoluta. Il terrorismo non è mai giustificato. Nessuna causa politica, nessun conflitto, nessuna rivendicazione possono legittimare il massacro di civili innocenti. Lo abbiamo detto più volte, il disarmo di Hamas è una priorità. Il dialogo è l'unica strada per una pace duratura. L'obiettivo restano due stati in grado di convivere in pace e sicurezza. Per questo diciamo con chiarezza che anche gli insediamenti illegali in Cisgiordania e le violenze dei coloni sono inaccettabili. Non sono solo parole, a queste posizioni condivise con molti dei nostri partner, a partire da Regno Unito, Francia e Germania, hanno fatto seguito azioni concrete. L'Italia è stata tra i paesi che hanno sostenuto fin dall'inizio le misure contro i coloni violenti adottate dal Consiglio Affari Esteri dell'11 maggio, insieme a nuove sanzioni nei confronti di esponenti di Hamas. Dopo gli inaccettabili atti compiuti e ai danni degli attivisti della Global Sumud Flotilla, ho chiesto all'alto rappresentante Callas di portare al Consiglio Affari Esteri una proposta di sanzioni nei confronti del ministro Ben-Gvir, responsabile politico di quel grave atto. Non ho parole per commentare ciò che lui ha detto nei confronti dell'Italia ieri, dopo aver saputo che era indagato dalla Procura della Repubblica. Sono parole inaccettabili che rispondiamo al mittente, non sono degne di un ministro. L'Italia è un paese amico di Israele che ha sempre difeso la libertà, la democrazia e protagonista della pace, e respingiamo al mittente qualsiasi offesa, qualsiasi tentativo di denigrare, ma le parole pronunciate da Ben-Gvir dimostrano qual è il livello politico e morale di questo signore. Molti paesi hanno accolto con favore la nostra proposta di sanzionarlo, a partire dalla Francia e ad esempio il ministro degli esteri olandesi che ho incontrato ieri a Roma. Ne ho parlato con il ministro degli esteri Barrot nei giorni scorsi in Val d'Aosta a margine della riunione del comitato transfrontaliero. Ha concordato sull'importanza di dare un segnale forte verso un ministro che non è degno di rappresentare Israele. Vedremo nei prossimi giorni se sarà possibile raggiungere un consenso in Europa, ma desidero rassicurare quest'Aula sul fatto che continueremo ad insistere per raggiungere questo obiettivo. Siamo pronti a valutare con i partner europei anche misure sui prodotti provenienti dagli insediamenti illegali. Siamo in attesa di vedere quali sono le proposte della Commissione europea. Non dimentichiamo Gaza, la situazione umanitaria è una ferita aperta che scuote le coscienze di tutti. E proprio oggi abbiamo aderito ad una dichiarazione politica insieme ai nostri principali partner per richiamare l'importanza dell'accesso umanitario a Gaza. Continuiamo a sostenere la popolazione civile con aiuti e iniziative mirate. Nei giorni scorsi le autorità israeliane hanno comunicato il via libera all'ingresso degli ultimi aiuti umanitari fermi in Giordania. Si tratta di 85 tonnellate di generi alimentari messi a disposizione delle nostre imprese nel quadro di Food for Gaza. Stiamo anche aiutando l'associazione Music for Peace per la distribuzione dei beni da loro raccolti ai profughi palestinesi in Giordania. È risultato di una precisa scelta politica tenere un dialogo aperto con Israele, franco e molto fermo sui principi, in particolare in ambito umanitario. Continuiamo a insistere con Israele che tutti i valichi restino aperti per garantire aiuti e ricostruzione. Manteniamo operativi i corridoi umanitari. Il 2 giugno altri 17 studenti palestinesi sono giunti in Italia per studiare nelle nostre università grazie alle borse messe a disposizione dalla conferenza dei rettori. Stiamo già lavorando a nuove operazioni, l'obiettivo è formare la classe dirigente del futuro Stato palestinese. Uno Stato palestinese in cui, lo ripeto, Hamas non può avere posto. Come è noto, all'uscita dalla stessa di Gaza, uno studente palestinese è stato fermato dalle forze israeliane. Una dimostrazione, ancora una volta, lo dico rivolgendomi agli esponenti parlamentari di maggioranza e opposizione che di volta in volta mi hanno segnalato singole situazioni, dell'estrema complessità di questo tipo di operazioni. Esse hanno una fortissima valenza politica e sono possibili solo grazie alla grande credibilità di cui gode l'Italia con i partner della regione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche la situazione sul fronte ucraino non è meno complicata. Gli sconsiderati bombardamenti russi degli ultimi giorni hanno provocato nuove stragi di civili, colpendo aree residenziali a Kiev e infrastrutture critiche con gravi rischi di escalation anche al di fuori del territorio ucraino. Anche stanotte ci sono stati altri bombardamenti. Ne prova il drone che pochi giorni fa ha violato lo spazio aereo della Romania, colpendo un edificio residenziale e ferendo due civili, tra cui un minore, proprio sul territorio di un paese membro della NATO e dell'Unione Europea. È un atto inaccettabile che abbiamo condannato con la massima fermezza. Ho voluto chiamare la collega Oana Toyu per esprimere la piena solidarietà mia e del governo italiano. La posizione dell'Italia non è mai cambiata. Il sostegno a Kiev resta una priorità del governo. Sosteniamo ogni sforzo negoziale in stretto coordinamento con i partner del G7 e dell'Unione Europea per arrivare a una pace giusta e duratura. Ogni canale diretto di interlocuzione è un fatto positivo e va incoraggiato. La Russia deve però dimostrare di volersi sedere in buona fede al tavolo dei negoziati. Purtroppo i segnali che continuano a venire da Mosca non vanno assolutamente nella direzione del dialogo. Il governo italiano è a fianco dell'Ucraina anche sul fronte delle riforme e della lotta alla corruzione, anche attraverso la disponibilità della nostra Guardia di Finanza a contribuire alla formazione delle strutture ucraine specializzate nella lotta alla corruzione. Il futuro di Kiev naturalmente in Europa. È un obiettivo che sosteniamo con convinzione, ma che deve venire nel quadro di un percorso basato sul merito, senza creare disparità di trattamento con gli altri paesi candidati, in particolare i paesi dei Balcani. Siamo in prima linea anche nel processo di ricostruzione del paese, una sfida in cui il sistema Italia sta mettendo a disposizione il proprio saper fare, le proprie competenze e tecnologie. Con la delibera missioni stanzieremo altri 40 milioni di euro destinati in particolare alle infrastrutture energetiche, bersaglio sistematico degli attacchi russi e allo sminamento dei territori liberati, condizioni indispensabili per il ritorno della popolazione e la ripresa delle attività. Poche settimane fa il Comitato Congiunto della Cooperazione e lo Sviluppo ha voluto stanziare 50 milioni per un importante progetto, a cui tengo molto, per sostenere le famiglie le cui abitazioni sono state distrutte dai bombardamenti russi. Quindi il nostro è diventato sempre più un sostegno concreto per tante famiglie ucraine che ci sono grate. Signor Presidente, nel difficile fine settimana appena trascorso abbiamo accolto con dolore le notizie del brutale assassino di Monsignor Osorio Citor Alfonso, vescovo di Quelimane, ucciso a sangue freddo in Mozambico. Questo tragico episodio ci ricorda ancora una volta la difficile situazione in cui si trovano tante comunità cristiane nel mondo. I cristiani sono costruttori di pace e di dialogo, il governo è al loro fianco. Siamo in prima linea nell'impegno per proteggere le comunità cristiane in Medio Oriente, in Africa e ovunque la loro presenza sia messa in pericolo. Nei giorni scorsi ho approvato la programmazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il 2026 e la cooperazione è uno strumento strategico di politica estera che il governo vuole valorizzare al meglio. Mentre tanti paesi, anche nel G7, tagliano le risorse, il governo ha fatto la scelta opposta, confermando il nostro impegno e adattandolo ad un contesto internazionale in rapida evoluzione. Anche grazie al lavoro che viene fatto in Parlamento nell'ambito della legge di bilancio, la programmazione prevede interventi per oltre 1 miliardo e 700 milioni, più della metà sono destinati all'Africa. Siamo al fianco dei paesi africani minacciati dal riapparire del virus Ebola e in questo ambito abbiamo anche istituito al Ministero della Sanità una task force per assistere i nostri connazionali. Nei giorni scorsi abbiamo approvato progetti per oltre 90 milioni a favore del Gavi, del Fondo Globale contro l'HIV, la tubercolosi e la malaria. Onorevole, la sicurezza si costruisce anche e soprattutto affrontando alla radice le cause dell'instabilità. E questo è l'obiettivo degli interventi inclusi in questa delibera missioni. Abbiamo fatto scelte precise, abbiamo mantenuto inalterato il finanziamento per l'Africa e aumentato quello per il Medio Oriente. La delibera sostiene i processi di pace e la stabilizzazione in numerose aree strategiche in Libia, in Iraq, in Tunisia. Abbiamo confermato il nostro sostegno all'autorità nazionale palestinese e l'impegno in Siria per i diritti umani e la ripresa economica. Massima attenzione dedicata alla stabilità dei Balcani, una regione prioritaria e strategica. E confermiamo il nostro forte impegno alla sicurezza della regione con la partecipazione alla missione NATO KFOR e alle missioni europee nella regione. Nel Caucaso contribuiamo alla normalizzazione tra Armenia e Azerbaigian. In Africa occidentale, nel Corno d'Africa, sosteniamo la formazione, il contrasto al terrorismo, ai traffici e la stabilità istituzionale. E guardiamo con crescente attenzione all'Asia centrale e all'Indo-Pacifico. Un capitolo nuovo e cruciale è quello delle minacce ibride. È un settore che ho voluto mettere in rilievo nell'ambito della riforma del Ministero degli Esteri con la creazione di una nuova Direzione Generale per la Sicurezza Cibernetica dotata di una sala operativa dedicata. Dobbiamo infatti proteggere la nostra società democratica investendo in monitoraggio, prevenzione e contrasto tempestivo in stretto coordinamento con i partner europei della NATO e del G7. Un'ulteriore priorità è la sicurezza delle nostre sedi all'estero e la protezione dei connazionali. Prevediamo il rifinanziamento del Fondo Sicurezza, il rafforzamento dei contingenti dell'Arma dei Carabinieri nelle aree più vulnerabili e crescenti, risorse per la tutela dei cittadini nelle zone di crisi. Grazie a questi strumenti negli ultimi anni abbiamo portato a buon fine evacuazioni in Sudan, in Niger, in Medio Oriente e organizzato il rimpatrio di tanti connazionali, da ultimo durante la recente crisi del Golfo. Quello che ha illustrato, onorevoli, è l'impegno internazionale dell'Italia in uno scenario globale che è tra i più complessi degli ultimi decenni. Un impegno che coniuga sicurezza e cooperazione, presenza militare e diplomazia, perché non c'è sicurezza per l'Italia senza stabilità nelle aree di crisi a noi vicine. Non c'è stabilità senza sviluppo. Diamo attuazione a questo impegno in stretto e costante raccordo, come ho sottolineato nel corso del mio intervento, con i principali partner in Europa, nel G7, con la NATO e in tutti i fori internazionali. Portiamo nel mondo a testa alta i nostri valori, l'impegno per la pace e il dialogo, con la consapevolezza che l'Italia, tra i principali contributori alle missioni di pace, non può e non vuole essere spettatrice. In conclusione, desidero rivolgere un sincero ringraziamento alle donne e agli uomini dello Stato che in veste civile e militare operano in patria e all'estero con coraggio, dedizione e spirito di sacrificio, portando nel mondo il volto migliore dell'Italia. Danno lustro al nostro Paese e rendono tutti noi più sicuri. A loro va la gratitudine del Governo e sono certo di queste commissioni. E vi ringrazio per avermi ascoltato.
2: Grazie al vicepresidente Tajani, ringrazio anche per l'accenno al fatti di violenza drammatica che colpiscono anche i cristiani in varie parti del mondo. La Commissione se ne sta occupando e avremo proprio anche giovedì una riunione dedicata a questi temi sui quali poi prenderemo iniziative. Ringrazio e saluto la vicepresidente della Commissione Esteri della Camera, onorevole Lia Quartapelle, e do la parola al ministro Crosetto.
4: Ecco. Grazie. Presidente, onorevoli senatori e deputati, illustrerò gli indirizzi e gli elementi essenziali che caratterizzano l'impianto delle missioni internazionali per il 2026, cercando di non ripetere ciò che il vicepresidente del Consiglio Ministri degli Esteri Antonio Tajani ha appena riferito. In linea con quanto avvenuto nelle precedenti occasioni, gli aspetti di maggior dettaglio che concernono le singole missioni, gli assetti impiegati, le consistenze, le specifiche aree operative saranno approfonditi nei prossimi giorni nell'ambito dell'audizione del capo di Stato Maggiore della Difesa e del comandante operativo di vertice Interforze. Io mi fermo a fare il punto sul quadro geopolitico di riferimento, a illustrare come il governo abbia modulato il proprio impegno alla luce dell'evoluzione dello scenario internazionale e descrive gli strumenti normativi e finanziari individuati per assicurare l'impiego dello strumento militare nei diversi contesti operativi. Partiamo dal quadro generale che si presenta, come sapete benissimo, estremamente complesso e in continua evoluzione. Il panorama internazionale continua a consegnarci uno scenario estremamente degradato, caratterizzato da instabilità diffuse e da crisi sempre più interconnesse. Adotterò un approccio per aree geografiche, anche se tale impostazione, senza che tale impostazione ci induca a considerare le crisi come fenomeni separati. Al contrario, i principali focolai di tensione risultano profondamente collegati tra di loro. Gli effetti di ciascuna crisi si propagano ben oltre i rispettivi quadranti, alimentando una dinamica globale nella quale instabilità, conflitti e competizione strategica tendono a rafforzarsi reciprocamente. Partiamo dalla guerra di aggressione russa contro l'Ucraina, che continua a colpire il cuore del continente europeo. Si tratta di un conflitto che da oltre 4 anni dal suo inizio continua a registrare livelli di violenza che l'Europa non conosceva dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Gli eventi del 23-24 maggio rappresentano soltanto l'ultimo esempio di questa escalation. In una sola notte sono stati lanciati contro l'Ucraina oltre 600 droni e 50 missili, tra cui il sistema ipersonico Oreshnik, dotato di capacità altamente distruttive e potenzialmente compatibili anche con configurazioni nucleari. Al di là della rendicontazione che ogni mattina ci viene consegnata dai bollettini di guerra, ciò che ci deve colpire è la dimensione complessiva del conflitto. Le stime disponibili indicano che il numero totale tra morti e feriti tra le parti coinvolte potrebbe avvicinarsi ai 2 milioni entro la fine dell'anno. Oltre 1000 al giorno sul solo lato russo. Si tratta di dati difficili da verificare in modo definitivo, ma sufficienti a rappresentare l'intensità dello scontro e le sue conseguenze sul lungo periodo. Le ricadute sono molteplici, alcune immediate, altre nel medio e lungo periodo. Nell'immediato mi riferisco a quelle finanziarie che percepiamo ogni giorno sui costi energetici, agli impatti psicologici su un continente che aveva dimenticato il significato della guerra, ma che convive con un conflitto che non mostra rallentamenti, facendo diventare la narrazione di guerra parte del nostro quotidiano, purtroppo. Torna attuale la minaccia atomica che pensavamo di aver consegnato ai libri di storia. Quando tutto questo, speriamo presto, conflitto sarà superato nel medio e lungo termine, l'Europa dovrà confrontarsi per molti anni con gli effetti economici, sociali e di sicurezza e quelli derivanti dalla presenza di un numero elevatissimo di ex combattenti da reintegrare, dalla necessità di sostenere i processi di ricostruzione dell'Ucraina, un paese tanto resiliente quanto provato, ma della stessa Russia, se vogliamo che si stabilizzi anche il quadro dall'altra parte. Sul piano strettamente militare il conflitto appare oggi caratterizzato da una sostanziale situazione di stallo. Gli analisti sembrano concordare sul fatto che, mantenendo gli attuali ritmi operativi, sarebbero necessari 10 anni, cioè fino al 2036, affinché la Federazione Russa possa completare la conquista del Donbass, e di diversi decenni per conseguire la conquista dell'intero territorio ucraino. Questo al prezzo di almeno 2,5 milioni di caduti russi, soltanto per il solo Donbass. Si tratta di una proiezione puramente algebrica, ma che conferma come la volontà di una delle parti di perseguire una soluzione esclusivamente militare appaia difficilmente perseguibile sul lungo termine. Ecco la necessità di sostenere lo sforzo difensivo dell'Ucraina insieme ad altri sforzo politico e diplomatico, come richiamava prima il vicepresidente del Consiglio. Passando al Medio Oriente, anche in questo caso continuiamo a registrare un quadro di crescente instabilità, cominciando dalla crisi che coinvolge l'Iran e di fatto tutti i paesi del Golfo. Quella che inizialmente doveva essere un'operazione militare circoscritta, motivata dalla necessità di contrastare il programma nucleare iraniano e ridimensionare la rete di attori armati sostenuti da Teheran nella regione, ha assunto la dimensione più ampia, coinvolgendo tutta l'area. Teheran è stata in grado di imparare dalla guerra di 12 giorni, modificando le proprie tattiche, dimostrando una straordinaria resistenza, in particolare attraverso la dispersione delle forze e la diffusione e indipendenza dei vari settori della propria catena di comando. Ma due armi in particolare hanno consentito all'Iran non solo di sopravvivere, ma di presidiare con forza il tavolo negoziale: il caos regionale, generato dalla scelta di attaccare indiscriminatamente i suoi paesi vicini, e la crisi globale creatasi col blocco dello stretto di Hormuz. Non solo, l'Iran è tuttora in grado di condurre attacchi missilistici di ampia portata verso Israele, e non solo, evidenziando come le proprie capacità militari, i propri arsenali non siano esauriti. Ne è testimonianza l'ondata di attacchi di domenica scorsa che hanno colpito Israele con oltre 30 missili balistici. Nelle ultime 36 ore Israele è stato colpito da 94 missili lanciati direttamente dall'Iran e da vari droni. Proprio in Yemen gli Houthi continuano a costituire una minaccia pronta a ripresentarsi in qualsiasi momento con rinnovata forza. Sempre in Medio Oriente desta, l'ho già detto prima il vicepresidente Tajani, quotidiana preoccupazione della situazione in Libano, paese nel quale l'Italia mantiene un legame storico nel quale siamo presenti da quasi mezzo secolo. Dopo alcuni segnali incoraggianti, il quadro di sicurezza ha registrato un nuovo deterioramento. La crisi sembra aver riportato il paese a condizioni che richiamano quelle dei primi anni 2000, con la crescente presenza militare israeliana nel sud del Libano e il significativo incremento delle operazioni condotte contro Hezbollah e a opera di Hezbollah contro Israele. L'obiettivo perseguito pare quello di eliminare in modo permanente la minaccia rappresentata dall'organizzazione sciita, ma questo approccio ha costi altissimi. Il quadro attuale è desolante. Il Libano sta soffrendo la crisi di quasi 1,5 milioni di sfollati e viene continuamente martoriato nel sud del paese, praticamente fino alla stessa Beirut. Nel contempo Israele ha rafforzato la sua presenza occupando militarmente diverse aree e non sembra al momento presentarsi segnali di rientro oltre quella che è la linea di demarcazione tra i due stati. In questo contesto la connessione con il conflitto in Iran e l'utilizzo nel suolo libanese per combattere la guerra di proxy rende lo scenario ancora più complesso da risolvere. In una crisi di questa portata, che sta provocando ferite indelebili alla popolazione e al territorio, è ammirevole lo sforzo del governo libanese per cercare di portare stabilità e cercare una soluzione. E come ammirevole, consentitemi di dirlo, lo sforzo dei nostri uomini e donne impiegati in UNIFIL, che continuano a portare avanti la missione assegnata con grandissima professionalità nonostante i rischi elevati. Attraverso i loro comandanti, con i quali siamo costantemente in contatto, si percepisce il coraggio, il senso del dovere, lo spirito di sacrificio, ma anche la determinazione per contribuire a portare sollievo a una popolazione che è sempre più martoriata e sempre più afflitta dagli attacchi, e continuare a costruire un futuro diverso. Intanto, più a est, anche Siria e Iraq necessitano di attenzione internazionale. In questi due paesi i positivi progressi istituzionali sono controbilanciati da minacce sotto traccia, tipo etnico, terroristico, interstatale, con la presenza di attori esterni che utilizzano di fatto questi territori come ulteriore terreno di confronto. In Africa la successione di colpi di Stato registrata negli ultimi anni ha favorito l'emergere di nuovi vuoti di potere, agevolando l'espansione delle organizzazioni terroristiche, determinando un progressivo allontanamento di diversi paesi dalle tradizionali partnership con l'Occidente. Particolarmente preoccupante è il deterioramento della situazione di sicurezza in Nigeria, Somalia e Mali, dove le organizzazioni jihadiste continuano a rafforzare il proprio radicamento sociale e territoriale. Parallelamente Russia e Cina stanno ampliando la propria presenza nel continente attraverso una strategia che combina investimenti, accordi economici, cooperazione militare e controllo delle catene di approvvigionamento. Una dinamica destinata a incidere profondamente sugli equilibri regionali e sugli interessi strategici europei e occidentali, non soltanto in relazione ai flussi migratori irregolari, ma anche per l'indebolimento delle iniziative internazionali volte a favorire la crescita della capacità istituzionale di sicurezza locali, presupposto indispensabile per qualsiasi percorso comune di sviluppo stabile e democratico. In questo contesto la Libia, per esempio, continua a rappresentare una priorità strategica. Essa non costituisce soltanto una questione mediterranea, ma un nodo essenziale per la proiezione verso Sahel e per la stabilità complessiva del fianco sud dell'Alleanza Atlantica. Da ultimo non possiamo trascurare i Balcani occidentali, regione di primaria rilevanza per la sicurezza europea. Permangono fragilità politiche, tensioni etniche, tentativi di influenza esterna e campagne di disinformazione che rallentano il percorso di integrazione europea. La storia insegna che sottovalutare le tensioni dei Balcani significa esporsi a crisi destinate prima o poi a produrre effetti sull'intero continente. Alla luce del contesto che abbiamo delineato, l'impianto delle missioni internazionali risponde a un obiettivo preciso. Punta a intercettare il prima possibile e contenere i fattori di instabilità e di minaccia laddove essi si manifestano, prima che possano produrre conseguenze più gravi e dirette per l'Italia e l'Europa. Si tratta di una sfida che nessuna nazione è oggi in grado di affrontare da sola, per questo è necessario lavorare con i paesi amici e alleati. Le missioni internazionali rappresentano chiaramente uno strumento essenziale di sicurezza collettiva, di condivisione dei valori, obiettivi e responsabilità. La loro efficacia presuppone capacità di operare insieme in contesti complessi e sensibili. Le lezioni apprese ci consegnano una consapevolezza precisa: le crisi emergono con sempre minor preavviso e occorre essere pronti quando serve, con la capacità di reagire rapidamente ovunque le circostanze lo richiedano. Per questa ragione abbiamo lavorato per rendere il nostro dispositivo più reattivo, flessibile, maggiormente rispondente ai tempi complessi che viviamo. In tale prospettiva si inserisce la modifica normativa introdotta lo scorso anno, che consente un margine di flessibilità nell'impiego di personale assenti all'interno delle missioni appartenenti alla medesima area geografica. Una misura che favorisce, ove necessario, la mobilità tra i diversi dispositivi, migliora l'efficienza complessiva e permette una riallocazione più rapida delle risorse in funzione dell'evoluzione del quadro operativo. Coerentemente con questo approccio, la delibera che oggi sottoponiamo all'esame del Parlamento definisce un impegno articolato e in linea con le priorità del Governo. Nel complesso, in concreto, il dispositivo prevede la proroga di 50 missioni, l'avvio di due nuove missioni bilaterali rispettivamente in Iraq e in Somalia. Le attività sono così ricondotte a 16 schede articolate per aree geografiche da rendere immediato il collegamento tra il contesto, obiettivi perseguiti e strumenti impiegati. Una scelta che consente di superare una visione frammentata delle missioni e di leggerle come componenti di un unico disegno e non come iniziative indipendenti. In sintesi, operazioni e missioni interconnesse per rispondere a minacce interconnesse. Rimandando, come anticipato prima, agli approfondimenti che saranno svolti dal capo di Stato Maggiore della Difesa, il comandante di vertice Interforze. Sul fianco est dell'Alleanza, l'Italia continuerà a garantire il proprio contributo alla deterrenza e alla difesa collettiva attraverso attività di Forward Land Forces, Air Policing e Air Shielding e la partecipazione alle Standing Naval Forces della NATO. Proseguirà inoltre il sostegno all'Ucraina attraverso l'iniziativa ANSATU ed EUMAM Ucraina, con particolare riferimento all'addestramento delle forze armate ucraine. In Medio Oriente, invece, l'Italia continuerà a sostenere le iniziative multilaterali orientate alla stabilizzazione, assistenza umanitaria e rafforzamento delle capacità locali, mettendo a disposizione assetti e professionalità altamente specializzati. Una rappresentanza italiana opera già stabilmente all'interno del centro di coordinamento civile e militare istituito nell'ambito del piano di pace per Gaza, contribuendo al coordinamento degli sforzi della comunità internazionale e al suo delicato percorso che dovrà accompagnare la stabilizzazione e ricostruzione. L'operazione Levante continuerà a rappresentare uno strumento essenziale per assicurare la presenza, sorveglianza e soprattutto supporto umanitario attraverso il trasporto, distribuzione di aiuti, assistenza sanitaria alle popolazioni colpite dal conflitto. E questa testimonianza già concreta della capacità italiana di coniugare sicurezza, responsabilità internazionale e sostegno umanitario. Nello specifico contesto libanese, il rafforzamento delle forze armate nazionali continua a rappresentare il presupposto indispensabile per la stabilità del paese e per il contrasto alle capacità militari di Hezbollah. E l'obiettivo perseguito attraverso le missioni MIBIL e MTC for Lebanon, mediante attività di formazione, assistenza, supporto operativo, volte a consolidare le capacità delle istituzioni libanesi. Intanto, con l'approssimarsi della scadenza della risoluzione 1701, è necessario pianificare già adesso prima la transizione e successivamente la futura architettura della presenza internazionale nel segno della continuità in Libano. Non possiamo permetterci che venir meno dell'attuale dispositivo generi ulteriori vuoti di sicurezza e favorisca una nuova escalation nel già sofferente sud del Libano. Per queste ragioni siamo impegnati affinché all'attuale missione UNIFIL possa succedere una nuova iniziativa internazionale dotata di un mandato più efficace, capace di superare le criticità emerse fin qui dall'attuazione della risoluzione 1701 e di contribuire concretamente alla stabilizzazione dell'area. È un aggiornamento che ho avviato con tutti i miei omologhi dei principali paesi contributori, ma anche direttamente con i vertici delle Nazioni Unite. Nei Balcani occidentali, la presenza italiana nelle missioni NATO e dell'Unione Europea continua a rappresentare uno strumento fondamentale di prevenzione delle tensioni, consolidamento del dialogo e rafforzamento della stabilità regionale. In questo contesto, l'assunzione in autunno del comando di KFOR da parte dell'Italia costituisce un elemento di rilievo politico e strategico, confermando il ruolo di riferimento che il nostro Paese continua a esercitare nella regione. Anche il contributo assicurato nel dominio cyber, la disponibilità di forze di riserva ad alta prontezza per KFOR e EUFOR Altea testimonia l'attenzione che continuiamo a dedicare a un quadrante che resta direttamente connesso alla sicurezza europea. Per quanto riguarda, che è sempre più deteriorato, soprattutto per quel che riguarda EUFOR Altea. Per quanto riguarda il fianco sud, la difesa continuerà a garantire nel Mediterraneo una presenza multidominio finalizzata alla sorveglianza, alla superiorità informativa, alla consapevolezza della situazione e al contrasto delle principali minacce alla sicurezza marittima, sopra e sotto la superficie dell'acqua, con l'ambiente sottomarino sempre più bisognoso di presidio costante. Oltre al Mediterraneo, nel Nord Africa viene confermato l'impegno delle attività di capacity building a favore dei principali paesi partner, in particolare Libia e Tunisia, nonché nell'ambito delle iniziative multilaterali di stabilizzazione. Nel Sahel, il contributo nazionale continuerà a essere orientato alla prevenzione dei fattori di instabilità, al sostegno alle condizioni di sicurezza necessarie allo sviluppo. Si tratta di un impegno che si inserisce pienamente nella più ampia strategia italiana verso il continente africano, di cui il piano Mattei rappresenta la sintesi migliore. Sicurezza, sviluppo e partenariato non rappresentano infatti dimensioni separate, sono elementi tra loro inscindibili. Non può esserci sviluppo senza sicurezza e non può esserci sicurezza duratura senza sviluppo. In alcuni paesi dell'area, come il Niger, la presenza dei nostri militari rappresenta oggi probabilmente l'unico riferimento della comunità internazionale occidentale. Più a sud, nel Corno d'Africa, nel Mar Rosso e nell'Oceano Indiano Occidentale, proseguiranno attività orientate al rafforzamento delle capacità locali, alla tutela della libertà di navigazione, al contrasto al terrorismo e della pirateria, alla salvaguardia delle principali rotte commerciali. Anche per il 2026 è previsto il mantenimento della disponibilità delle forze ad alta e ad altissima prontezza nei paesi in cui opera personale nazionale e nell'area di responsabilità del comandante suprema delle forze alleate in Europa, da impiegare in caso di ulteriori crisi o situazioni emergenziali. sociali. Per quanto concerne le nuove missioni previste per il 2026, desidero richiamare sinteticamente le finalità. La missione bilaterale Iraq nasce nel quadro della progressiva conclusione dell'operazione Inherent Resolve contro il Daesh e consentirà di garantire la continuità al supporto italiano in favore delle forze di sicurezza irachene, particolarmente apprezzato dalle autorità locali da parte internazionali. La missione bilaterale Somalia, che sarà avviata quando le condizioni operative lo consentiranno, permetterà di sviluppare una forma di sostegno più flessibile e maggiormente aderente alle esigenze delle forze armate somale, contribuendo al rafforzamento delle capacità locali e stabilizzazione del Corno d'Africa in complementarietà con le iniziative internazionali che già esistono. Desidero richiamare infine un ultimo aspetto relativo all'area di Hormuz. Come già riferito alle commissioni affari esteri e difesa della Camera dei Deputati e del Senato, due unità cacciamine della Marina Militare sono state riposizionate nel Mar Rosso nell'ambito delle missioni già autorizzate Mediterraneo Sicuro e Aspides. Si tratta, come avevamo detto col Ministro Tajani, di una misura prudenziale che consente al nostro Paese di mantenerci vicini all'area di possibile impiego, gli assetti necessari qualora maturassero le condizioni per contribuire alle iniziative internazionali volte al ripristino della sicurezza di navigazione nel pieno rispetto delle valutazioni e delle decisioni del Parlamento. Per sostenere tutto questo impegno, il dispositivo nazionale prevede l'impiego di circa 7.500 militari con un contingente massimo che può arrivare a 12.000 unità, 37 navali, 147 aerei. Si tratta di uno sforzo, come sempre, significativo e concreto. Questi numeri da un lato confermano la consistenza dell'impegno italiano e la credibilità che il Paese continua a esprimere nei contesti internazionali. Dall'altro evidenziano come la difesa sia chiamata a operare in quadro di risorse che resta complesso, che impone scelte, priorità e pianificazione estremamente attenta. Lo stanziamento previsto, pari a circa 1,38 miliardi di euro, di cui circa 13 milioni riferiti alle nuove missioni, è inferiore a circa 100 milioni di euro rispetto all'anno precedente, con una riduzione prossima al 6%, un dato che comporta inevitabilmente una contrazione del cosiddetto output operativo, che richiede un utilizzo sempre più efficiente e mirato delle risorse disponibili. Anche per questo la valutazione degli effetti delle missioni resta centrale, perché i risultati ottenuti nei diversi teatri restano l'elemento decisivo per misurare l'efficacia delle azioni intraprese per orientare le scelte future. È un lavoro che la difesa ha avviato su richiesta dell'onorevole Fratoianni, tra l'altro, nell'audizione di 2 anni fa, e che il comando di vertice interforze continua a rafforzare e per offrire al Parlamento elementi sempre più chiari di valutazione, sempre più chiari e dettagliati. È un tema che affronterà il comandante operativo vertice interforze nell'audizione del prossimo 1 luglio. In conclusione, il contesto che abbiamo descritto richiede concretezza, coordinazione internazionale, reattività e persistenza nel perseguire gli obiettivi complessi. Le missioni internazionali sono uno degli strumenti attraverso i quali l'Italia tutela la propria sicurezza, rafforza le alleanze, sostiene la stabilità, contribuisce alla pace andando a intercettare rischi e pericoli prima che diventino più gravi. La pace non è un dato acquisito, non lo è più, mai lo è stata, va costruita, protetta e consolidata. La difesa lavora ogni giorno insieme alle altre istituzioni per trasformare le analisi e le strategie messe a punto che i nostri alleati in risultati concreti: presenza, appunto, aiuto, capacità operativa, protezione, sicurezza, addestramento e stabilizzazione, in prospettiva sviluppo. In mezzo a tutto questo il punto fermo restano le donne e gli uomini che servono il Paese nelle forze armate. L'elemento che considero fondamentale, che rappresenta a mio avviso il presupposto e sintesi della credibilità internazionale del nostro Paese, è proprio questo: i militari italiani sono richiesti nelle missioni internazionali, non sono offerti da noi. Lo sono per la loro professionalità, per la preparazione acquisita, per la capacità di operare con efficacia e responsabilità nei contesti più complessi. Ma vi è un elemento ulteriore che forse è ancora più significativo, che la comunità internazionale riconosce l'Italia, e la qualità umana delle nostre donne e dei nostri uomini in uniforme, la capacità di coniugare fermezza, equilibrio, autorevolezza con rispetto, sicurezza e dialogo. La capacità di costruire relazioni di fiducia con le popolazioni locali, di operare con sensibilità nei contesti più delicati, di rappresentare attraverso i propri comportamenti i valori e l'identità di una nazione. I nostri militari non rappresentano soltanto uno strumento di difesa, rappresentano il nostro Paese, un modello di presenza che unisce competenza operativa, affidabilità istituzionale e profondo senso di responsabilità. E questa è la ragione per cui la presenza italiana continua a essere apprezzata e ricercata, ed è questa la ragione per cui in molti contesti internazionali il contributo dell'Italia riesce a produrre effetti che vanno ben oltre la dimensione strettamente militare, rafforzando la credibilità del Paese, il suo ruolo quell'attore responsabile della sicurezza e della stabilità stabilità internazionale. Vorrei concludere ringraziando il ministro Tajani, il ministro degli affari esteri e la cooperazione internazionale per la collaborazione costante in queste missioni, in questi dossier ed in tutta l'attività che la difesa svolge in questi paesi. E desidero soprattutto ringraziare le donne e gli uomini della difesa che ogni giorno, lontano dalle proprie famiglie in condizioni difficili, rappresentano con dignità e professionalità questo Parlamento. Invito pertanto le commissioni a sostenere l'impianto di Libera nelle missioni 26 con la consapevolezza che la sicurezza dell'Italia è intrecciata alla stabilità internazionale, che il nostro impegno nel mondo è un contributo concreto alla pace, libertà e prosperità condivisa. Grazie.
2: Grazie al ministro Crosetto. Ora iniziamo gli interventi per 5 minuti, direi, seguendo l'ordine dei gruppi. Il senatore Barcaiolo è iscritto a parlare.
5: Sì, grazie Presidente. Innanzitutto un ringraziamento non formale, non d'appartenenza, ai ministri Tajani e Crosetto per insomma la loro presenza costante in commissione e che in una situazione insomma più che complicata nel mondo che ci circonda continuano a diciamo rendicontarci rispetto alla ahimè triste attualità. Non è mio compito ovviamente tornare rispetto a tutto quello che è appunto allo scenario internazionale. È chiaro che condivido quando è stato detto che diventa sicuramente non veritiero provare ad analizzare le crisi che ci circondano dall'Ucraina al Medio Oriente, al Sahel, la situazione sicuramente non semplice ai Balcani, la vicenda caucasa in maniera diciamo non collegata tra loro, perché è chiaro che su questo si gioca una partita che è la partita dei prossimi decenni, ovvero la postura che l'Italia e l'Europa possono e devono avere in uno scenario globale che non è più governato da organismi sovranazionali che hanno un'autorevolezza tale per poter intervenire. E questo è l'interrogativo vero che noi secondo me dobbiamo porci guardando in avanti. Dopodiché è chiaro che noi, per quanto riguarda tutta la vicenda medio orientale, abbiamo un tema che sicuramente negli ultimi anni l'instabilità di quella regione è stata data dalla crescita di quella cosiddetta mezzaluna sciita, ovvero di quei proxy iraniani che in varie zone dell'area hanno alimentato tensione. Questa mezzaluna sciita è sicuramente ridimensionata dopo appunto aver avuto una crescita, ma è chiaro che la stabilità della regione è data da quello. Questo non significa, come è stato giustamente detto sia dai ministri, dal ministro Tajani sia dal ministro Crosetto, di non condannare le reazioni eccessive e inaccettabili che ha avuto Israele nel rispondere ad insomma nei confronti di alcuni di queste diciamo organismi terroristici o paraterroristici. Una postura che Israele ha avuto e quello che è accaduto insomma che ha citato poc'anzi anche rispetto alle dichiarazioni del ministro israeliano, condividiamo integralmente quello che ha detto il ministro Tajani, però è chiaro che noi dobbiamo porci il tema che la stabilità di quell'area è fondamentale per noi ed è ancora più fondamentale difendere, come stanno difendendo grazie anche ai militari italiani con la missione Aspides, lo stretto di Bab al-Mandeb, perché quello stretto, un'eventuale chiusura, avrebbe conseguenze sull'Italia ancora peggiori dell'attuale chiusura dello stretto di Hormuz, perché è chiaro che da lì passa tutto il traffico commerciale proveniente da Oriente. È chiaro che una eventuale instabilità di quello stretto permetterebbe sicuramente ai paesi mediterranei di andare in sofferenza, perché una circumnavigazione dell'Africa non solo aumenterebbe diciamo di molto i costi, ma andrebbe dopo di fatto a rendere protagonisti i porti del nord Europa e non i porti del Mediterraneo. E quindi è chiaro che missioni come quella vanno non solo incentivate, ma bisogna far comprendere che ne giova a tutta la nazione il riuscire a mantenere quell'equilibrio. Perché, e torno al tema della delibera che è in discussione, le missioni internazionali hanno una varietà di aspetti e una varietà diciamo di intenti, dal soccorrere popolazioni civili che sono martoriate a situazioni interne complicate. Su questo condivido, i militari italiani sono i più apprezzati al mondo perché riescono a coniugare professionalità e umanità come probabilmente nessun altro riesce a fare, perché ce l'abbiamo nel DNA insieme alla nostra preparazione. E in altre situazioni, penso invece alla già citata missione UNIFIL, che è una missione delle Nazioni Unite a sud del Libano, in una situazione in cui da decenni non c'è una vera situazione stabile, perché quando parliamo della Blue Line ricordiamoci che quella è una confine che non è figlio di un trattato di pace. Paradossalmente lì abbiamo un confine conclamato sul mare, ma non abbiamo un confine terrestre conclamato, e dopo 40 anni dal conflitto degli anni 80. È chiaro che una missione in quel ruolo che possa arginare da un lato il controllo di Hezbollah, che di fatto ha il controllo della parte meridionale del paese dei cedri, e dall'altro le avanzate temerarie e onestamente non solo non condivisibili ma inaccettabili quando attaccano militari col casco blu, ma anche su questo non può essere la soluzione che sta facendo Israele. È chiaro che quella missione UNIFIL è forse una delle ultime missioni in cui quegli organismi sovranazionali di cui parlavo prima, che sono in crisi e che ci pongono interrogativi sul futuro, ancora quel tipo di diciamo meccanismo ancora regge, quindi va non solo salvaguardato per la situazione locale, ma perché può essere esempio da esportare anche altrove. Grazie.
2: Grazie. È scritto a parlare il senatore Alfieri.
6: Grazie. Io mi concentrerò sul tema delle missioni, rinviando la questione dell'allargamento Balcani-Ucraina di cui ha parlato il ministro Tajani al dibattito che avremo con la Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo. Ho ascoltato il ministro Crosetto sul tema della flessibilità introdotta dalle modifiche normative. Questo per noi è il primo punto. Secondo me non sta funzionando, cioè è eccessiva la flessibilità introdotta. Io condivido il tema dell'interoperabilità, perché in un mondo che cambia, con uno scenario geopolitico complesso, abbiamo il dovere di rendere meno complicato il lavoro delle nostre forze armate, delle operazioni di mantenimento della pace. Però qui si sta esagerando. Cioè noi, e lei è stato parlamentare e sa quanto sia importante avere delle informazioni comprensibili che ci permettano di fare il nostro lavoro. Io sono uno di quei malati che solo legge il tomo, e oggi è diventato complicato raccapezzarsi lì dentro. Cioè abbiamo flessibilizzato in maniera estrema, c'è una sovrapposizione di missioni diverse, con fonti giuridiche diverse, con risoluzioni che danno il mandato, mettiamo multilaterale NATO, multilaterale Nazioni Unite, multilaterale europeo e missioni bilaterali. Cioè va fatto, secondo me, un tagliando tutto questo. Abbiamo flessibilizzato in maniera estrema. E ripeto, l'interoperabilità la condividiamo. Condividiamo che ci debba essere una forza di altissima prontezza anche per stare dentro gli impegni NATO, ma così fa fatica a funzionare. E aggiungo, noi avremmo bisogno di avere, questa è una mia vecchia battaglia, ne parlavamo anche ieri, non solo i dati quantitativi, quante formazione fatta, quanti interventi vengono fatti, ma se ci sono state anche dati qualitativi, ci sono state delle criticità, che obiettivi ci poniamo. Cioè, giustamente diceva, adesso purtroppo per il taglio dissennato di Trump, noi ci dobbiamo porre il problema di come andiamo avanti in Libano. Staremo ancora sotto legge delle Nazioni Unite? Complicato, difficile. Si farà una missione sul modello della coalizione dei volenterosi? Bene, con quali obiettivi? Stiamo lì in mezzo a cercare di non prenderle e ad evitare che Hezbollah e Israele vadano avanti, o c'è un obiettivo politico in cui poi contiamo e riusciamo ad avere un minimo di grip sul governo Netanyahu piuttosto che con Aoun nelle scelte fondamentali di stabilizzazione di quell'area. Io vorrei che ci siano questi elementi qualitativi di criticità, se no diventa un adempimento burocratico. Primo punto. Secondo, sulle missioni, velocemente. In Iraq e Somalia decidiamo di fare delle scelte diverse. Anche qui non può essere solo quantitativo che noi decidiamo che facciamo una nuova missione bilaterale in Iraq. Vorremmo capire, bene, Erbil ci sono delle criticità, decidiamo che viene ridimensionata la coalizione anti-Daesh, vorremmo capire questo. Non va avanti la coalizione volenterosi? nella NATO decidiamo di non starci in più, cioè non vorrei che fosse una conseguenza dell'azione di Trump che sta delegittimando tutto il multilaterale e andiamo sul bilaterale, ma noi abbiamo bisogno invece di lavorare insieme ai partner. Qual è la decisione? Diminuiamo la coalizione anti-Daesh, li mettiamo per formare le forze di sicurezza? Ecco, vorremmo avere più elementi a questo punto di vista, e questo vale anche sulla Somalia. La missione bilaterale militare Unione Europea, in cui noi siamo impegnati anche in maniera consistente, ci sono ancora le condizioni di sicurezza per andare avanti? Funziona? Siamo lì bloccati dentro l'aeroporto di Mogadiscio, oppure e quindi facciamo una nuova missione bilaterale perché quella non funziona? Perché usciamo da un contesto multilaterale e andiamo a fare il bilaterale? Tra l'altro noi facciamo già una missione bilaterale Miadit sulle forze di polizia, perché fare un doppione? Quali sono le motivazioni? Su questo noi facciamo ancora fatica a capirlo. Tunisia. Allora, io comprendo che nella nostra politica estera ci sia anche il tema del controllo dei flussi migratori. Bene, ma non può diventare quello esclusivamente il metro con cui noi costruiamo la nostra politica estera. Cioè, vogliamo vedere che quello è un dittatore che sta mettendo in galera tutti gli oppositori? Allora, io capisco che dobbiamo tutelare i nostri interessi nazionali.

0: poter dirle. Come coniughiamo questi due aspetti? No, in generale lo dico, questo, io penso che noi non possiamo limitarci a lavorare con la Tunisia solo sul controllo dei flussi migratori, e siccome noi siamo sempre stati negativi sulla missione della Guardia di Finanza nella Libia, questa è una missione doppione e la nostra non può che essere un giudizio negativo su questo versante. Niger, velocemente, io comprendo e capisco che lì sia uno snodo delicatissimo che rischia di avere impatti sugli interessi nazionali, sugli interessi europei, c'è un tema di lotta al fondamentalismo islamico che sta prendendo piede. Però noi vorremmo capire se ci sono, primo, le condizioni di sicurezza, visto che c'è stato un attentato recentemente che ha colpito l'esterno della base dove noi ci siamo, quindi è garantita la sicurezza dei nostri militari, il loco. Due, quali sono gli obiettivi politici in un quadro frastagliato? Ci sono le condizioni per allargare ad altri partner europei? C'è la possibilità di collaborare in maniera più strutturata con gli Stati Uniti? Perché rimanere lì da soli, insomma, non ci lascia tranquilli. Da ultimo, cooperazione allo sviluppo. Almeno fino adesso, questa delibera si è chiamata delibera sulle missioni internazionali, sugli interventi di cooperazione e di stabilizzazione. E noi dobbiamo registrare che con questo governo sono stati tagliati circa 50 milioni rispetto al governo Draghi, in un momento in cui ci sarebbe bisogno di più risorse. Allora, io chiedo, come è stato chiesto l'anno scorso, se ci sono le condizioni di aumentare le risorse SFIMIC, che sono fondamentali, che in questi teatri sono decisive per costruire anche un contesto positivo in cui si muovono i nostri militari, e di andare a rafforzare le risorse soprattutto nell'area medio orientale, in quei contesti più delicati. Cioè, io non capisco perché noi siamo in controtendenza. Cioè, adesso che ci sarebbe più bisogno di fare interventi di cooperazione che creano un contesto di stabilità, ecco, io la flessibilità che noi chiediamo sulle spese per la difesa proverei a metterla anche un po' di più sugli interventi di cooperazione, perché creano un contesto più facile per l'operatività dei nostri in giro per il mondo.
1: La parola alla senatrice Maiorino.
2: Grazie Presidente. Una domanda per il Ministro Crosetto, che ringrazio per la relazione molto dettagliata, e voglio unirmi ai suoi ringraziamenti e all'elogio della professionalità e della dedizione delle nostre donne e uomini, delle nostre forze armate. Ecco, ho molto apprezzato il suo riconoscimento del fatto che la soluzione militare per quanto riguarda il conflitto russo-ucraino non è una soluzione, non è percorribile nel lungo periodo. Ecco, lei ci ha parlato delle attuali circa 2 milioni di vittime dall'inizio del conflitto dall'una e dall'altra parte, ammettendo anche che questa cifra è ovviamente approssimativa, perché non è possibile conoscere il dato reale, quindi sono perdite umane molto ingenti. Sappiamo bene della devastazione subita dall'Ucraina e quindi delle grandissime perdite, delle ricadute economiche sull'Europa. Insomma, è inutile adesso qui stare a richiamare dati che noi tutti conosciamo. Ora, la domanda è questa. Io ritengo che un uomo della sua esperienza non possa essere giunto a questa conclusione oggi, ossia che la soluzione esclusivamente militare non sia sostenibile. Un uomo della sua esperienza certamente era consapevole di ciò già da molto tempo. La domanda quindi è questa: cosa sta facendo l'Italia oggi, ormai già troppo tardi, perché si abbandoni quello che è una strategia esclusivamente militare, esclusivamente bellica, e si possa passare finalmente ad una strategia diplomatica? Io onestamente non vedo grandissimi sforzi in questo senso. La non partecipazione della Premier ora al meeting dei volenterosi può essere interpretato in mille modi diversi. Certo è che si nota una differenza di approccio, ossia mentre la Premier ci aveva detto ad esempio che la nostra presenza al Board of Peace, che francamente ha gettato un'onta sul nostro paese era giustificabile con il fatto che non esserci avrebbe significato farsi passare decisioni sulle nostre teste, e questa è la motivazione per cui abbiamo dovuto

0: assistere appunto al nostro ministro degli esteri presente lì in quel consesso assolutamente aberrante, questo stesso criterio non sembra valere invece per il meeting dei volenterosi. Quindi rileviamo un doppio standard, ma la domanda resta questa: com'è possibile che solo oggi ci si renda conto che la soluzione militare non è sostenibile nel lungo termine? Quali sforzi sta facendo l'Italia per individuare il mediatore, la mediatrice che possa finalmente avviare un dialogo di negoziato tra la Russia e l'Ucraina? Grazie.
1: Onorevole Bergamini.
2: Sì, grazie Presidente, e ci tengo anch'io ad associarmi al ringraziamento verso le donne e gli uomini italiani impegnati nelle missioni di pace a servire la pace in luoghi molto molto complessi del mondo. Io apprezzo molto la presenza dei ministri Tajani e Crosetto, l'ottava volta dall'inizio dell'anno che venite in Parlamento per aggiornarci sul complesso quadro geopolitico, quadro che si sta complicando, questo non si può nascondere. I luoghi critici si moltiplicano e le soluzioni ai conflitti che si sono innescati purtroppo non sono così chiari e così lineari. Proprio per questo io non condivido la severità di qualche esponente dell'opposizione nei confronti di ciò che l'Italia sta facendo. Voi ci avete dato un quadro molto esaustivo. E credo che l'Italia, nei limiti e nelle potenzialità di cui dispone, stia facendo un ottimo lavoro. È un lavoro veramente da paese che ha una forte sensibilità verso la costruzione di dinamiche di pace, il che però non è incompatibile con una cultura della difesa. Cultura della difesa che qualche volta, magari a scopo strumentale o propagandistico, viene condannata a prescindere, viene condannata a priori come se fosse qualcosa di pericoloso che riguarda la popolazione italiana. Una cultura della difesa non è soltanto acquistare delle armi o partecipare a progetti congiunti per la produzione di strumenti di difesa. Una cultura della difesa è fatta di coscienza, è fatta di visione strategica, è fatta di responsabilità, è fatta anche di sporcarsi le mani, di mettersi al lavoro con tutti i canali possibili per costruire un dialogo. Dialogo che non dovrebbe mai interrompersi, neppure nei frangenti più complessi, più difficili, più ostili. Perché se si spezza il sottilissimo filo del dialogo, è sicuro che i risultati non arrivano. Lo dimostra il fatto che l'Italia è stata su Gaza uno dei paesi che più ha contribuito a sollevare la popolazione, e lo ha fatto con l'operazione For Gaza, lo ha fatto riuscendo ad ospitare in Italia tantissimi bambini malati, tanti studenti. Questo è un veicolo di politica internazionale di cui credo dovremmo tutti, maggioranza e opposizione, onorarci, perché è un modo. È il modo italiano ed è lo stesso modo che fa sì, lo ricordava prima il collega che mi ha preceduto, che le missioni internazionali italiane nel mondo siano tra le più apprezzate, proprio perché sono sempre all'insegna della concretezza e del rispetto. Rispetto, vengo a questa parola. Io voglio ringraziarla e condivido, ministro Tajani, totalmente le sue parole di condanna alle parole e ai fatti del ministro israeliano Ben-Gvir. L'Italia, il governo italiano, è amico di tutte le democrazie del mondo, è amico di Israele e difende da sempre il diritto di Israele ad esistere e a difendersi. Ma proprio per questo non si capiscono taluni atteggiamenti da parte di esponenti del governo israeliano che devono essere stigmatizzati con la massima fermezza, come lei ha fatto. Perché l'Italia è un paese amico delle democrazie, è un paese amico di tutto il popolo israeliano. E quando parliamo di Israele dobbiamo sempre ricordarci che ci riferiamo ad una democrazia minacciata nella sua stessa esistenza da forze terroristiche che rifiutano il disarmo e che è espressione della volontà popolare. A ottobre ci saranno le elezioni in Israele, vedremo quale sarà l'esito. In ultimo, volevo anche condividere la giusta sensibilità legata al tema dell'allargamento dell'Unione Europea. È chiaro che i numeri impressionanti, drammatici, che il ministro Crosetto ha voluto condividere con noi rispetto al protrarsi del conflitto in Ucraina sono numeri raccapriccianti, che richiedono la capacità di risposta che prende diverse forme, naturalmente, nessuna delle quali può essere lasciata indietro, perché è chiaro che dobbiamo massimizzare tutto il nostro impegno in questa direzione, e sicuramente l'Ucraina merita un percorso, altro che merita, molto di più di che meritare, un percorso di integrazione all'interno dell'Unione Europea. Ed è giusto che questo percorso venga avviato con una ferma intenzionalità politica da parte di tutti i Paesi membri. Ma dobbiamo anche rispettare le regole previste per l'allargamento, e dobbiamo ricordare che ci sono paesi dei Balcani che da molti anni richiedono di poter entrare nell'Unione Europea, con tutte le conseguenze benefiche di natura geopolitica che questo comporta, e quindi è giusto, come dire, non lasciare indietro nessuno e rispettare tutte le regole necessarie affinché il percorso di allargamento, che è partito in maniera straordinaria, poi ha subito uno stop purtroppo importante, oggi riprenda nel modo più virtuoso possibile. Quando noi diciamo che vogliamo disegnare un'Europa sempre più forte, e ci sarà bisogno di un'Europa sempre più forte nell'ordine mondiale che sta cambiando, lo faremo soltanto se sapremo dall'inizio, da subito e per sempre, rispettare le regole che fanno la forza dell'Unione Europea. Quindi grazie per questa informativa, grazie per essere qui, grazie per condividere le linee di politica internazionale di difesa in un contesto geopolitico sempre più difficile da interpretare, in cui il multilateralismo sembra essere in qualche modo delegittimato. Tutti insieme, al di là della legittima voglia di fare propaganda e di avere le proprie idee, dobbiamo lavorare affinché l'Italia possa essere sempre di più un paese chiave per la ridefinizione dei nuovi equilibri mondiali.
1: Senatrice Gelmini, prego.
3: Grazie, un ringraziamento al vicepresidente Tajani, al ministro Crosetto, per le loro relazioni, che reputo esaurienti, ma anche con un tono di franchezza che è assolutamente apprezzabile nel non rinnegare le criticità delle crisi geopolitiche che abbiamo di fronte. Ed è di tutta evidenza che proprio per questo, da alcuni anni a questa parte, il rifinanziamento delle missioni internazionali all'estero non è più missioni che peraltro nel corso degli anni sono state varate da differenti governi, ricordiamocelo, perché insomma non sono missioni che nascono in questo governo ma che si succedono durante il prosieguo delle diverse legislature. Questo atto non ha una natura ordinaria, proprio per le ragioni che i ministri hanno illustrato e che sono emerse anche nel corso di questo dibattito. Eppure quello che mi sento di sottolineare è la costanza e la coerenza del governo dal punto di vista della politica estera e anche della politica della difesa, che si manifesta proprio in occasione di un atto come quello che stiamo compiendo, pur in presenza di gravi mutamenti del quadro internazionale. Voglio ricordare che tutte le missioni italiane vengono prorogate, se ne aggiungono alcune, si aumentano le forze predisposte ad interventi di emergenza, le cosiddette forze ad alta e altissima prontezza, e anche questo mi sento di sottolinearlo perché è il segno evidente di un paese, di un governo che è consapevole della gravità della situazione, che non rinuncia proprio per questo ad esercitare il proprio ruolo autorevole internazionale e che è consapevole delle urgenze che abbiamo davanti. Siamo presenti grazie ad un impegno finanziario importante anche di uomini e di mezzi in un quadro quasi sempre coordinato dalla NATO, in tutti i quadranti più complessi del mondo, e credo che sia importante sottolineare il sincero apprezzamento per il lavoro che quotidianamente viene svolto dalle donne e dagli uomini dei nostri apparati militari. Non ci sfugge che prorogare queste missioni ha un rilievo speciale in tutti quei quadranti in cui la situazione è diventata ancora più complessa e pericolosa. Penso per esempio allo straordinario lavoro che svolgiamo per tutelare i cieli del confine est della NATO, penso al lavoro dei nostri militari impegnati in Libano, ai quali è giusto rinnovare la nostra vicinanza, ma anche la nostra ferma determinazione a difendere la missione UNIFIL da qualsiasi tipo di aggressione. È già stato sottolineato che bene ha fatto il governo italiano a richiamare il governo israeliano per quelle sconsiderate azioni che hanno messo a rischio il contingente italiano. Voglio sottolineare la missione Aspides e il lavoro che la nostra Marina Militare fa per dare un contributo alla sicurezza di quei mari dai quali transitano i nostri approvvigionamenti energetici e non solo. E chiudo dicendo che condivido quanto detto prima dal ministro Crosetto rispetto al fatto che queste missioni sono connesse le une alle altre e non hanno il fine di allargare i conflitti, ma al contrario sono improntate alla deterrenza, alla costruzione della pace e ad un ruolo che comunque l'Italia si è ritagliata in questi anni grazie ad un impegno che ha visto la Presidente Meloni in prima fila nell'esercitare un ruolo a livello internazionale, ma anche grazie alle nostre forze armate. Vorrei chiedere, per concludere, al Ministro della Difesa quali valutazioni hanno determinato e che cosa implica la scelta di potenziare la presenza delle forze ad alta e altissima prontezza. Questo è un elemento che caratterizza questa deliberazione, quindi vorrei su questo avere qualche elemento in più.
1: Allora, ora la parola all'onorevole Fratoianni.
4: Grazie signor Presidente, ma visto che lo hanno fatto tutti i colleghi e le colleghe, ringrazio anche i ministri per essere qui, ma lo faccio ricordando a me stesso e anche ai colleghi e le colleghe che, insomma, che il governo venga in Parlamento non è precisamente un dono, cioè siamo ancora una Repubblica parlamentare, quindi è bene che sia così, tuttavia grazie. Quanto all'oggetto della discussione... perché l'educazione è reciproca, ministro Crosetto, io lo so bene, quindi la ringrazio ancora. Quanto all'oggetto, primo, c'è una considerazione che io ormai faccio ripetutamente anno dopo anno e che mi tocca continuare a fare, in parte queste considerazioni le ha svolte il collega Alfieri prima di me e le condivido largamente. Non entrerò nel merito delle singole missioni, questo lo faremo quando arriveranno nella sede opportuna, nella commissione e poi in aula, però diciamo, tanto per cominciare, oggi è il 9 di giugno, stiamo discutendo delle missioni del 2026, insomma, io penso che prima o poi bisogna fare i conti, so che il ministro Crosetto si impegna, qualche volta è riuscito a farle arrivare a maggio, invece che a luglio, prima andava, però è uno scandalo gigantesco, ma che serietà questa discussione, ma io veramente mi rivolgo a tutti e a tutte, cioè maggioranza e opposizione, cioè noi siamo qui alla metà dell'anno, al sesto mese dell'anno, a discutere delle missioni che sono cominciate a gennaio, per le quali da gennaio noi spendiamo, sulle quali una decisione è stata presa e da gennaio è operativa. È una cosa che non può funzionare più, cioè, e guardate, lo dico senza polemica, perché siccome questa cosa succedeva anche con governi di altro segno, il ministro Crosetto in particolare sa che la mia non è una polemica strumentale, però è un gigantesco scandalo, rende ridicola questa discussione. Siamo seri, perché fatemi capire, se all'unanimità, per un improvviso diciamo sforzo di convergenza e di coesione, altamente improbabile in questa fase, ma sempre auspicabile, dovessimo insieme tutti decidere che una delle 26 proroghe delle tre nuove, come ha ricordato adesso la senatrice Gelmini, non va bene, scopriremo che per sei mesi l'abbiamo fatta andare avanti. Ma capite che è una cosa che è inaccettabile, anche perché ci sono altri grandi paesi europei che questa discussione la fanno prima di dicembre, la fanno con giusti tempi, col giusto grado di analisi e di approfondimento che, come ricordava il collega Alfieri, chiederebbe che oltre alla notazione quantitativa segnali anche elementi qualitativi. Ha funzionato questa missione rispetto agli obiettivi? Sì, quanto no, perché, quali sono le criticità, cosa si può fare? Vale per quel che stiamo confermando, per quel che dovremmo deliberare come novità e che in realtà abbiamo già attivato, appunto, rendendo questa discussione inutile, vale per i punti particolarmente esposti. La mia solidarietà ai nostri uomini e alle nostre donne in Libano è totale, come a tutti coloro e a tutte coloro che operano in ogni parte del pianeta, a prescindere dal fatto che io possa votare a favore o contro alla singola missione. Ma di fronte alla situazione UNIFIL, appunto, che cosa abbiamo intenzione di fare in prospettiva? Non tanto rispetto alla presa d'atto di un cambio di quadro, di scenario, alla possibilità che il quadro giuridico della missione sia diverso, non più Nazioni Unite, un quadro largamente maggioritario europeo, vedremo. Ma dal punto di vista politico, qual è l'obiettivo in quella condizione? Ed è tutto evidente che definire quell'obiettivo significa assumere un giudizio politico su quello che sta accadendo in quell'area e quindi anche prendere una posizione, che non vuol dire anche qui è tagliare le cose con l'accetta bianco-nero, non vedere la complessità, ma di tutto questo non c'è mai traccia nella discussione nostra, non c'è mai, anno dopo anno. È una cosa disperante, veramente lo voglio dire, perché io penso che è un problema di come funzioniamo e di come funziona il Parlamento, la sua centralità, il suo ruolo, ma perfino di come funziona il governo, perché questa è una discussione burocratica, puramente burocratica e notarile, ed anno dopo anno è sempre la stessa storia. Finita la ramanzina su questo aspetto, ma abbiate pazienza, mi toccherà, temo, farla anche l'anno prossimo, se ci arriveremo prima delle prossime elezioni, se no temo probabilmente perfino col governo successivo, anche fosse di segno diverso, almeno la prima volta, poi magari proviamo a cambiare. Due considerazioni rapidissime su due questioni, diciamo, che sono state più al centro degli interventi, in particolare il ministro Tajani, ma anche poi della redazione del ministro Crosetto, Ucraina e Medio Oriente, in particolare Israele, Gaza, Libano, Cisgiordania. Parto da qui. Io l'ho detto anche qui più volte, c'è persino una variazione sensibile nel lessico che si utilizza. Bene, io sono contento, non penso mai che il tanto peggio sia meglio, però ministro Tajani, proporre le sanzioni a Ben-Gvir è esattamente ciò che, diciamo, segnala quello che io chiamo un intollerabile elemento di indignazione selettiva, perché Ben-Gvir non è un'eccezione, non è un errore del sistema. Ben-Gvir è la faccia del governo di Israele e questo è il problema. Vale come quando discutiamo dei coloni violenti: i coloni sono violenti, sono non violenti, ma sono sempre illegali tutti. Per questo si può fare subito qualcosa, anche in attesa che nel consesso europeo si trovi quella che va giustamente ricercata, una larga convergenza. Glielo dico, gliela metto a disposizione a lei come a tutti i colleghi e a tutte le colleghe: c'è una proposta di legge firmata dalle opposizioni per interrompere ogni forma di scambio commerciale con tutte le colonie, che sono tutte illegali, punto, finito. Esattamente come sarebbe necessario, utile e urgente porre fine, sospendere almeno, il trattato di associazione UE-Israele. Perché quello sì è uno strumento in grado di organizzare un elemento, di dare conseguenza alle parole, perché se no ci indigniamo, richiamiamo qualche volta con toni un po' più duri della volta prima l'ambasciatore di turno, purtroppo, oppure insomma il governo di turno, ma dal punto di vista degli atti concreti siamo sempre sulla superficie di fronte a una vicenda che grida vendetta giorno dopo giorno, perché è giorno dopo giorno l'esplicitazione di come si può violare, devastare il diritto internazionale, violare i diritti umani, compiere crimini di guerra nella totale impunità. Una sola parentesi, ministro Tajani, ho sentito che ci stiamo occupando anche con maggior sforzo, no, della liberazione dei due attivisti della flottiglia di terra, e ovviamente ne sono contento. Le chiedo il massimo impegno, cioè il massimo impegno, perché appunto è di continuare a alzare l'impegno, anche perché noi continuiamo ad intrattenere rapporti e relazioni, diciamo, con la Libia, tanto con Tripoli quanto in questo caso con Bengasi, e sarebbe il caso di far pesare, diciamo, queste relazioni con tutto ciò che comportano col massimo della forza possibile, perché sono già troppi giorni quelli che vedono detenuti due nostri concittadini che avevano una sola colpa, diciamo, andare via terra, visto che via mare è vietato perché li rapiscono, a consegnare aiuti alla popolazione palestinese, ma abbiamo visto che li rapiscono anche a terra. Ultima questione, l'Ucraina. Qui la battuta verrebbe facile, chiedere dove era Giorgia Meloni mentre Starmer, Merz e Macron si riunivano a Londra per dire proviamo ad aprire un'interlocuzione diretta con Putin, dico, verrebbe facile, perché verrebbe facile chiedere se fosse stata inaugurare un altro francobollo, ma al di là delle battute, qui c'è un, anche qui c'è un grande tema, no? Siccome appunto il ministro Crosetto l'ha detto, non è la prima volta che lo dice, ma mi pare ormai una consapevolezza non raggiunta, perché io credo che fosse raggiunta fin dall'inizio per la verità, ma finalmente dichiarata unanimemente, cioè che la soluzione militare non esiste, qual è, diciamo, il nostro punto di vista, la nostra iniziativa su questo terreno, perché l'iniziativa diplomatica non solo si intensifichi ma possa produrre qualche risultato, anche atteso che in questo momento gli sforzi che pure stanno cominciando a rendersi visibili non riescono a produrre risultati, tanto perché Putin fa finta di niente e continua a bombardare, quanto perché forse non hanno ancora la forza e l'efficacia di costruirsi attorno ad un programma credibile e in grado di porre fine a quel macello infinito che è il risultato della guerra d'aggressione all'Ucraina.
1: L'onorevole Della Vedova conclude il primo giro, poi ci saranno le repliche dei ministri, ci sono delle richieste di secondo giro, vediamo se riusciamo a soddisfare. Prego.
5: Grazie, grazie signor Presidente, grazie ai ministri. Io, cercando di sintetizzare un po', mi rifaccio a quello che diceva il collega Alfieri all'inizio come considerazione più generale, poi la considerazione del collega Fratoianni vale in generale, coinvolge un po' tutti ed è evidentemente frustrante, ma questo lo sappiamo, discutere a giugno di cose che sono partite a gennaio. Alcune cose nel merito, su quello che diceva Alfieri, fare capacity building in Libia e in Tunisia, o lo chiamiamo in un altro modo, oppure obiettivamente bisognerebbe inserire, penso in particolare alla situazione tunisina che si deteriora semestre dopo semestre, inserire qualche elemento condizionale senza che non c'è nei fatti. Non dico che sia semplice, non è stato semplice in passato, non lo è oggi, ma non inserire nemmeno nel racconto elementi condizionali a mio avviso è un grave errore, perché poi se si vuole puntare a una stabilità di medio-lungo termine, pensare che la pentola a pressione funzioni semplicemente chiudendo sempre di più il coperchio, poi se esplode, vale per la Tunisia, speriamo non valga per l'Algeria, ma per la Tunisia, dove abbiamo questo tipo di iniziativa, andrebbe messo in campo un qualche elemento di condizionalità. Su UNIFIL, diceva il ministro Crosetto, il mandato più efficace, io sono d'accordo, perché il fallimento di UNIFIL degli ultimi anni è un fallimento frustrante per tutti, per chi c'è, per i libanesi, perfino per gli israeliani, deriva da un mandato e da regole d'ingaggio che sono diventate palesemente inadatte. Chi c'è stato lo ha visto anche sul campo, proprio fisicamente, quello che faceva UNIFIL e quello che succedeva, e quindi questo bisognerebbe capire cosa vuol dire, perché è evidente che significa alzare il livello e introdurre regole d'ingaggio diverse, per mille ragioni che non sto a richiamare. Sul tema di KFOR, è giusto, sacrosanto ribadire l'impegno, bisognerebbe anche capire, anche lì è stato forse accennato, non so da quale dei ministri, in un quadro che si sta deteriorando anziché migliorare da tanti punti di vista. Da questo punto di vista mi allaccio quindi alla questione dell'allargamento. Vede, io sono d'accordo, la posizione dell'Italia storicamente, per tanti di noi che ci hanno anche lavorato direttamente, è quella dell'allargamento ai Balcani occidentali, va tutto bene. Dopodiché però dobbiamo capire cosa stiamo parlando. Il Montenegro, quando si parla di Balcani prima dell'Ucraina, il Montenegro va bene, è un piccolo paese con delle criticità, si può lavorare. Ma Serbia, continuiamo a dire che noi siamo per, in queste condizioni, con Vucic che fa semestre dopo semestre quello che fa, continuiamo retoricamente a dire che prima l'allargamento ai Balcani, quindi la Serbia, KFOR, l'Albania, siamo tutti amici dell'Albania, chi per una ragione, chi per l'altra, ma l'evoluzione che sta seguendo l'Albania oggi con Rama, facciamo finta di non vedere nulla anche da questo punto di vista, al di là dei resort, degli investimenti dei familiari, stavo per dire famiglie di Trump. Quindi anche questo è un tema, ed è un tema, lo dico al ministro Crosetto, soprattutto se diventa un modo per dire, per intervenire non in modo proattivo ma in modo frenante sulla questione ucraina. Io glielo dico con il rapporto che lei conosce, cioè dire pubblicamente che c'è un tema per l'ingresso dell'Ucraina citando l'agricoltura, poi capisco che i giornalisti scrivono le cose e i ministri magari ne dicono anche altre, ma mi è sembrato un messaggio proprio sbagliato. Io continuo a pensare che l'ingaggio con l'Ucraina politico passa attraverso l'allargamento, che non è semplice, che non è per domani, che prima o dopo i Balcani lo vedremo, perché dipende anche da quello che succede nei Balcani, ma è un elemento strategico a cui l'Italia non si può sottrarre, per cui, a parte il fatto che non ho ancora capito perché Meloni non sia andata in Montenegro, secondo me è stato un grave errore del governo italiano e non credo ovviamente al fatto che ha fatto tardi con l'aereo, quindi c'è una decisione sotto quello. Penso che sia un grave errore non partecipare alle tre, bene Merz che abbia detto che però bisogna coinvolgere Polonia e Italia, bisogna capire se l'Italia vuole essere coinvolta in questo. Allora però Ministro, se sono battute, se dobbiamo andare al punto però andiamo al punto, cioè è E3, non perché gli altri ci hanno voluto tenere fuori. Perché se è un E3 che assume una posizione che è terza rispetto a quella di Trump e tu stai con Trump, nell'E3 non ci stai. Se tu non vai ai vertici, l'E3 resta E3. Se tu non sai cosa fare 1-2X, intendo non lei ma il Presidente del Consiglio, è ovvio che è E3, ma non perché Macron non voleva fare il tagliafuori a Meloni. Però non apriamo questo discorso, sennò va troppo lungo. Anche sull'Ucraina, le parole autorevoli del ministro della difesa italiano, che sono un po' diverse, perché sull'Ucraina siete 1-2X. C'è Salvini che dice di no, il vice Salvini dice no, semplifico. Tajani dice di sì, poi magari dice coi Balcani, e la Meloni che non dice nulla. Quindi da questo contesto esce le tre e non le quattro. Però sull'Ucraina io credo invece che sappiamo tutto sui Balcani, le priorità, l'Italia, gli investimenti, siamo felici che ci sia l'italiano a cercare di tenere la questione della Bosnia-Erzegovina, complimenti a chi ci ha lavorato, se ci ha lavorato qualcuno, è bene che siamo noi dopo il tedesco, sappiamo però che lì la situazione è semi-esplosiva. Per cui dire l'allargamento ai Balcani va bene, non è che possiamo tirarci indietro, ma non può essere un modo per dire però noi sull'Ucraina non sappiamo cosa dire. Poi lasceremo fuori l'agricoltura se è un problema, Crosetto, chiudo. Perché se si sta aprendo una finestra negoziale, e sia chiaro, chi la chiude e chi l'ha sempre chiusa è Putin. Ieri Lavrov ha detto la soluzione, mentre i tre... E mentre Zelensky apre, perché avendo vinto la resistenza, non la guerra, e tenuto a costo di sacrifici enormi, i russi fuori da quello che volevano fare in tre giorni, Lavrov ieri ha detto la guerra si vince al fronte, non con i negoziati. Quindi dove non c'è la volontà del negoziato, è sempre stata chiara per me, ma oggi è proprio per tabulas, mentre c'è un'offensiva negoziale. Parte dell'offensiva negoziale, secondo me, è il negoziato sull'allargamento all'Ucraina, da interpretare magari con un minimo di innovazione, di fantasia, ma non dicendo di no, come un pezzo del governo italiano fa.
1: Allora ci sembrerebbe che dei ministri ci hanno delle richieste di secondi interventi a cui Marton rinuncia, se vuole fare un tweet, no? Cosa vuole fare? Ecco, rinuncia al secondo giro.
6: Sì, Presidente, data sì. La gentilezza aggiungerei solo due domande, ma senza premesse, senza nulle, se mi è consentito.
1: Se sono rapidissime, dipende anche dai tempi dei ministri, insomma. Questo vale pure per l'onorevole Boldrini a questo punto, però prego.
6: Senza premesse, ministro Tajani, gli esiti del Board of Peace, prima domanda. Seconda domanda invece per il ministro Cosetta, ha toccato la cyber. Anthropic, Claude Mythos hanno offerto per la sicurezza cyber il supporto ai governi. Il ministro della difesa è al corrente, si è attivato, sa qualcosa di questo aspetto rispetto all'intelligenza artificiale oppure no? Grazie.
1: Per par condicio, se lei lo ha visto, è stato telegrafico, quindi non... Per carità. Beh, è stato, prego. Mi affido a lei.
7: Va bene, grazie signor Presidente. Ci tenevo a prendere la parola nel massimo rispetto istituzionale, come sempre, però non posso non evidenziare il fatto che i ministri, che ringrazio per essere qui, anche se è loro dovere, hanno fatto più una rassegna stampa, diciamo, anziché un'analisi politica di quanto l'Italia sta facendo. Ma l'Italia dov'è? Dov'è la politica estera italiana? Noi siamo qui per un documento, per rinnovare o come dire, presentare nuove missioni, oltre il fatto del ritardo di cui Fra Togliani ha già detto e che condivido in pieno, io mi chiedo dov'è la linea politica italiana, perché a me sembra che queste missioni coprano un'assenza di politica. Perché? Perché si riproducono come un moto autopoietico di anno in anno, senza che nessuno è in grado di capire l'impatto che hanno avuto. C'è una valutazione di impatto? Hanno funzionato? Non hanno funzionato? Perché voi chiedete al Parlamento, 6 mesi dopo, di votare senza sapere qual è la strategia politica che state seguendo. Il Board of Peace, che non fa parte delle missioni, ma mi si impone la domanda, voi siete andati lì a fare gli osservatori, ecco, ci volete dire come sta funzionando? Perché a me risulta che l'organo tecnocratico è bloccato al Cairo, perché gli israeliani non fanno entrare i rappresentanti che sono stati designati. Qual è la linea politica quindi? Poi nessuno ha nominato la Tunisia tra le 3 nuove missioni. Alfieri, ma i ministri, Fassino, io dico i ministri, hanno omesso di parlare della nuova missione Tunisia. Allora io voglio ricordare qui, e poi chiudo, Presidente, la ringrazio per la flessibilità, vorrei dire questo. Ma se è chiaro che cos'è la Tunisia oggi? Quale fallimento c'è stato in Tunisia? Da che dopo le primavere arabe era il paese su cui si puntava di più, una Costituzione assolutamente in linea con gli standard europei. Cosa è diventata la Tunisia? Ci sono decine di leader e di esponenti dell'opposizione in carcere. Gannucci è stato condannato all'ergastolo. Nelle carceri tunisine ci sono avvocati e avvocate, attivisti per i diritti umani. Sono state sospese le attività di Avvocats Sans Frontières, della Lega Tunisina per i diritti umani. Cioè, c'è una dittatura vera e propria. E voi glissate. Andiamo a fare in Tunisia quello che facciamo in Libia. Che volete? Neanche una parola è uscita. Come si fa a sostenere che la Tunisia sia un paese sicuro quando c'è la violazione di ogni diritto politico, sociale, umano? Allora io vorrei capire qual è la linea politica. Per l'anti-immigrazione siete pronti a tutto. È questo. Su questo terreno voi portate l'Italia. Quindi io vorrei capire di più qual è la linea politica in generale, perché qui rinnovate automaticamente le missioni, e poi sulla Tunisia come si fa a fare una missione in Tunisia bypassando tutte le questioni che riguardano la democrazia, i diritti civili, i diritti politici? Come si fa? Ecco, io penso che questo sia completamente sbagliato. Grazie, signor Presidente.
1: Allora, passiamo alle repliche dei ministri. Chi vuole intervenire prima? L'onorevole Grosetto.
8: Io più politica.
1: Prego,
8: di politica.
1: Prego la parola al ministro Tajani.
8: Il ministro Grosetto aggiungerà ciò che ritiene giusto, ma siamo in sintonia. Allora, il primo tema è quello del multilateralismo. Cioè, noi abbiamo delle missioni bilaterali, ma questo non significa affatto che consideriamo il multilateralismo come un qualche cosa da accantonare. Anzi, nei nostri interventi abbiamo ribadito, per esempio, che non andremo mai a Hormuz da soli. Abbiamo sempre chiesto che, e sostenuto che era indispensabile per una nostra partecipazione a favore della libertà di navigazione avere una bandiera internazionale che fosse quella dell'Unione Europea o quella dell'ONU oppure un accordo internazionale con un mandato. Quindi da questo punto di vista mi pare che insistiamo sempre sul multilateralismo. Oggi anche nel documento che abbiamo firmato per l'ingresso degli aiuti alimentari parliamo di iniziative multilaterali e quindi anche di tutte le iniziative delle Nazioni Unite. Partecipiamo al progetto Food for Gaza, è fatto in sintonia con e in stretta collaborazione con il World Food Program, che è un'organizzazione delle Nazioni Unite. Quindi tutto quello che noi facciamo, abbiamo chiesto che dopo la fine di UNIFIL ci sia una missione internazionale, probabilmente europea, ne ho parlato anche l'altro giorno in occasione dell'incontro bilaterale che ho avuto al Fort Bard in Val d'Aosta con il ministro Barrot, il bilaterale che ha preceduto poi il vertice italo-francese sui problemi frontalieri. Quindi da parte nostra c'è sempre un sostegno. Ho detto io prima, i caschi blu non si toccano, parole testuali, quindi figuriamoci se noi non riconosciamo il ruolo del multilateralismo, nonostante gli errori e le difficoltà, gli errori commessi, quelli che ci sono stati. Quindi per quanto riguarda questo posso fugare qualsiasi dubbio. Per quanto riguarda invece il mediatore o il rappresentante europeo, sarà l'Europa che lo sceglie, certamente non lo sceglie Putin. La nostra posizione è quella che sia l'Unione Europea a scegliere chi deve rappresentare l'Unione Europea. Ci sono le istituzioni, cioè, per esempio c'è il Presidente del Consiglio che è quello che rappresenta al più alto livello all'estero l'Unione Europea, mentre il Presidente della Commissione rappresenta l'Unione Europea, anzi prima il Parlamento Europeo, poi le altre istituzioni all'interno dell'Unione Europea. Fuori dell'istituzione europea la massima autorità è il Presidente del Consiglio. Questa potrebbe essere un'ipotesi, però è l'Europa che deve decidere, non è né Putin né noi che dobbiamo fare una scelta individuale. È una scelta che deve essere fatta all'interno della Unione Europea, a dimostrazione che questo governo sostiene assolutamente un ruolo fondamentale che l'Europa può avere nel negoziato conclusivo, perché abbiamo anche imposto delle sanzioni, continuiamo a imporle, e senza il ritiro delle sanzioni è difficile che si possa concludere la vicenda con un accordo con la Russia, che è lontanissimo, però è anche un ruolo comunque che noi ci siamo ritagliati fin dall'inizio e che ci è stato riconosciuto dagli stessi americani quando erano più attivi nel dibattito. Per quanto riguarda il Board of Peace non ci sono stati passi in avanti, anche perché mi sembra che erano tutti impegnati più che sul fronte Gaza, sul fronte iraniano. Noi abbiamo continuato, dico anche stamane, a impegnarci perché possano essere dati tutti gli aiuti necessari alla popolazione civile. C'è questa dichiarazione di molti paesi che noi abbiamo sottoscritto proprio per spingere affinché possano esserci gli aiuti. Ho detto nel corso del mio intervento che anche per quanto riguarda Gaza, oltre alle questioni delle persone che sono venute in Italia a studiare o per essere curate, abbiamo lavorato anche per la riunificazione familiare, stiamo continuando a lavorare con anche le autorità giordane e con israeliane perché possano entrare tutti gli aiuti che noi abbiamo inviato con Food for Gaza, e stiamo anche lavorando affinché tutte le altre iniziative umanitarie, l'ho detto prima, possano essere trasformate in azioni concrete, quindi di materiale inviato distribuito a tutta la popolazione palestinese che ha bisogno di questo. Lo stesso stiamo facendo in Sudan con l'iniziativa Italy for Sudan, che è una guerra dimenticata ma che noi non abbiamo dimenticato. Cioè, il ruolo dell'Italia in politica estera qual è? Quello di essere protagonista di azioni di pace e di sostegno della stabilità. Lo stesso vogliamo fare in Libano. In Libano ne ho parlato sia con Aoun, sia con il ministro Raci, sia con Rubio, sia con la Francia, il ministro Barrot ancora l'altro giorno. Noi vogliamo avere un ruolo da protagonisti, e la partecipazione militare, l'UNIFIL è una missione, l'altra bilaterale è una missione che punta a far a rinforzare e a formare le forze armate libanesi affinché possano essere loro lo strumento legittimo e istituzionale per il controllo del territorio del Libano anche nel sud, cioè sostituirsi progressivamente a Hezbollah. Abbiamo sempre detto che la nostra posizione è per un esercito libanese composto da cristiani, da sunniti e da sciiti, in modo che tutte le tre diverse espressioni religiose del paese possono essere rappresentate, quindi in un esercito che non sia un esercito anti-sciita, ma sia un esercito che deve garantire, proprio perché è rappresentante legittimo delle istituzioni, cosa che Hezbollah non è, e quindi da questo punto di vista noi lavoriamo per rinforzare la presenza delle istituzioni legittime libanesi, quindi anche disarmare Hezbollah e anche garantire, come posso dire, la totale indipendenza del territorio del Libano. E così abbiamo offerto al generale Aoun la possibilità di avere anche una collaborazione del saper fare della Guardia di Finanza per quanto riguarda i flussi finanziari e che possono riguardare organizzazioni terroristiche. Quindi c'è una politica estera finalizzata alla pace, alla stabilità, alla difesa dei nostri interessi, alla stabilità nell'area del Mediterraneo, quindi una politica estera finalizzata a far sì che l'Italia possa essere protagonista all'interno dell'Unione Europea, come abbiamo sempre detto, all'interno del G7, all'interno delle Nazioni Unite, di pace e di stabilità. Naturalmente anche una politica estera finalizzata a far crescere l'export nel nostro paese, perché l'export rappresenta quasi il 40% del PIL e tutte le nostre iniziative non possono non essere collegate anche alla politica economica. Lo dico anche perché la delega del commercio internazionale è delega che è assegnata al Ministero degli Esteri, e quindi anche questo è importante. Questo vale per tutte le aree del mondo, ma vale anche per il continente africano, per il continente asiatico, per l'area del Golfo. Certamente una presenza militare, come siamo intervenuti per aiutare i paesi del Golfo attaccati dall'Iran, questo significa poi rafforzare anche la nostra presenza in futuro commerciale, già è molto forte, una internazionalizzazione del nostro sistema. Quindi lo facciamo, tutta la politica internazionale è finalizzata alla crescita del nostro paese, alla difesa dei nostri valori e alla tutela, ripeto, dei nostri interessi. Per quanto riguarda i format, non siamo noi che decidiamo il format le tre esiste, non è che è nato stamattina per escludere l'Italia, c'è sempre stato, come siamo fuori dalle quattro in Iran per la vicenda nucleare. Noi siamo favorevoli a che ci sia un formato E5 come la Polonia, che credo che Merz l'abbia riconosciuto, ma non è che una volontà di auto-escludersi, è l'esatto contrario. Basta conoscere i fatti e parlare con qualcuno e sapere qual è la realtà. Chi è che è favorevole a fare un E4, chi non è favorevole a fare un E4. E non vorrei ritornare anche alle vicende politiche interne. L'altra questione, quella dei Balcani, noi abbiamo sempre detto che la riunificazione dei Balcani all'Europa è una priorità. I paesi dei Balcani sono candidati e sono paesi che sono stati vittime di guerre come sono state sotto la dittatura comunista per decenni dal dopoguerra fino a che non è finita e non si è dissolta la ex Jugoslavia, noi siamo favorevoli all'adesione di questi paesi che hanno una priorità temporale rispetto ad altri. Detto questo, non sono tutti uguali, ci sono paesi che hanno fatto progressi in avanti e paesi che non hanno fatto progressi. Il Montenegro e l'Albania progressi ne hanno fatti, anche grazie alla nostra collaborazione, perché nella lotta contro la corruzione l'Albania si avvalsa sempre dell'azione della Guardia di Finanza, che è ancora presente con una missione in Albania, così come in Montenegro è presente un'altra missione della Guardia di Finanza. Sugli altri paesi conosciamo bene quali sono i problemi, ma se noi diciamo no all'adesione significa gettare questi paesi nelle braccia della Federazione Russa, perché già è forte, più ci sono altre influenze della Cina, di altri paesi, quindi anche con la Serbia noi credo che noi dobbiamo dialogare, poi ci possono essere difficoltà, dei distinguo, però non possiamo rinunciare e dire no, adesso tu non vieni più, perché sappiamo, conosciamo bene quali sono i problemi della Bosnia e quando noi cerchiamo di avere l'alto rappresentante italiano significa voler svolgere anche lì un ruolo, poi vediamo, la decisione non è nostra, noi abbiamo presentato una nostra candidatura dell'ambasciatore Zanardi Landi, che è un ambasciatore esperto, che è stato anche consigliere del presidente Mattarella, consigliere del presidente Napolitano, quindi è persona esperta che conosce quel territorio, vedremo, perché poi qualcuno è favorevole, cioè, poi la Francia vuole il suo, noi siamo... I tempi, adesso è stato rinviato, si doveva fare l'altro giorno, poi è stato rinviato perché si dovrà accelerare, però i tempi ancora mi auguro che possano essere i più rapidi possibili, dovrebbe esserci una riunione convocata la prossima settimana e vediamo come ha parlato a lungo con Schmidt, adesso vediamo, perché poi bisogna trovare un accordo complessivo, molti paesi sono favorevoli però molti vogliono l'unanimità. Abbiamo detto, ci hanno chiesto no, ma un altro candidato italiano, abbiamo detto anche un altro candidato italiano, gli americani vogliono, invece non vogliono cambiare candidato italiano, quindi questo è un po' è un dibattito aperto, però noi proprio perché siamo interessati e vogliamo ai Balcani, teniamo presente che nei Balcani le missioni militari non cambiano perché i Balcani sono sempre importanti per noi, quindi abbiamo militari, abbiamo detto in Albania, in Montenegro, tra la Serbia e il Kosovo, la presenza militare serve proprio a far svolgere all'Italia un ruolo più importante nei Balcani, non è che cambiamo la missione, se il problema dei Balcani è un problema persistente perché non abbiamo ancora risolto, e quindi è ovvio che continuiamo a svolgere la nostra azione di politica estera con tanta partecipazione italiana, che non è soltanto quella militare, anche quella commerciale, con tante iniziative che svolgiamo, business forum, visite, incontri. Siamo stati noi e siamo promotori di un'iniziativa che si chiama Amici dei Balcani, è frutto dell'iniziativa politica di questo governo e si è riunita adesso qualche giorno fa, tre settimane fa a Bratislava, ma noi alle Nazioni Unite facciamo sempre con la presenza di rappresentanti dell'Unione Europea, adesso l'anno scorso l'abbiamo fatta con la Presidente del Parlamento Europeo, continueremo a fare, quindi questo non significa, cioè non, sarebbe un errore non dare priorità ai Balcani, perché sennò rischiamo di perdere la nostra influenza, nostra dico italiana ed europea, nei confronti dei Balcani, con tutti i problemi che ci sono per l'adesione, per il percorso che dobbiamo, sappiamo bene quali sono i problemi della Repubblica Srpska e tutto quanto. Per quanto riguarda l'Ucraina, e direi però aggiungiamo anche un altro paese che è più, come posso dire, la Moldavia o la Moldova, cioè, che è sotto pressione russa, quindi non li dimentichiamo questi paesi, noi siamo favorevoli all'adesione dell'Ucraina e della Moldova, abbiamo soltanto detto che servono i tempi necessari per l'adesione, pronti ad aiutare. Durante l'incontro che ho avuto con Zelensky ho ribadito anche lì sul tema della corruzione. Noi abbiamo per esempio i programmi Falcone e Borsellino che utilizziamo nell'America Meridionale, abbiamo ho ricordato l'esperienza che abbiamo in Albania, in Montenegro, sempre con la Guardia di Finanza, quindi sempre queste missioni sono missioni che servono a questo. Beh, siamo disposti anche a dare la nostra come posso dire, il nostro saper fare in questo settore, visto che anche noi combattiamo la corruzione, l'abbiamo combattuta, così come ha funzionato in Albania e in Montenegro, io credo che possa funzionare anche in Ucraina. Quindi abbiamo dato, ho parlato io con Zelensky, non è che, e quindi tutto questo significa contribuire, che poi possono esserci problemi. È vero, non è che è un'invenzione di Guido Crosetto il tema agricolo, però è un problema, cioè, i problemi ci sono quando c'è un percorso di adesione, però è un problema che c'è. La Francia non ha firmato il Mercosur per un problema agricolo, non è messo davanti, è un problema vero, parliamo con tutti i paesi. Come? Sì, ma io non ho detto allora immediatamente. No, ma io non ho detto che non bisogna far entrare l'Ucraina. Ho detto che ci sono alcuni problemi da risolvere, perché sennò avrebbe già aderito tutti quanti. Domani mattina facciamo aderire. Sappiamo bene che ci sono problemi, anche perché ci sono delle inchieste legate alla corruzione. Noi difendiamo l'Ucraina, sono andato là più volte a sostenere la loro adesione, l'ho detto in maniera esplicita, però che ci siano dei problemi da risolvere è vero. Poi che ci sono le soluzioni, assolutamente sì, però se c'è una soluzione vuol dire che c'è un problema, se no non ci sarebbe neanche il problema, quindi questo è la vera questione. Quindi direi che da questo punto di vista continueremo a lavorare per cercare di aiutare sia l'Ucraina sia i Balcani a far parte della riunificazione dell'Unione Europea. Per quanto riguarda la Tunisia, sui numeri parlerà il Ministro, noi continuiamo ad avere relazioni e certamente non possiamo sottovalutare i temi legati all'immigrazione, ma questo non significa, perché dobbiamo fare accordi bilaterali con i paesi da dove partono i migranti irregolari, e quindi bisogna anche che intervengano a loro a monte. Poi sulle questioni che riguardano la situazione interna, mi pare che non abbiamo mai nascosto la nostra, come posso dire, posizione a difesa del rispetto dei diritti umani ovunque nel mondo. Ultima cosa, per l'ultima cosa, per quanto riguarda i due italiani che sono detenuti a Bengasi, voglio rassicurare Frato Iani, stiamo facendo tutto il possibile, sono stato in contatto anche con molti autorevoli colleghi dell'opposizione informandoli minuto per minuto per quello che sta accadendo. Noi siamo, ho detto, sono stato informato, molti, compreso il leader del vostro movimento, l'ho aggiornato tempestivamente domenica su quello che era lo stato dell'arte, e noi stiamo esercitando tutte le pressioni possibili, per far liberare i due giovani della flottiglia che sono detenuti con altri cittadini, altre persone non italiane. Speriamo che si possa arrivare in tempi rapidi ad una soluzione, grazie al lavoro che stiamo svolgendo ad ogni livello, così come lo abbiamo fatto in occasione dei giovani presi arbitrariamente, legalmente dalla flottiglia. Perché Ben-Gvir, concludo, noi chiediamo sanzioni a Ben-Gvir per il fatto specifico di ciò che è successo, in quanto tutte le persone che hanno agito erano da lui dipendenti. Su quell'episodio il Ministro degli Esteri, il Presidente della Repubblica e lo stesso Primo Ministro israeliano hanno preso tutte le distanze e lo hanno condannato. Per il resto ho detto anche nel corso dell'intervento che stiamo aspettando la proposta della Commissione europea per quanto riguarda i prodotti dei coloni, l'ho già detto in Parlamento, siamo pronti a esaminare questa proposta che è nata dalla Francia e dalla Svezia, ora durante l'ultima riunione del Consiglio europeo, detto che noi eravamo pronti ad esaminare con attenzione questa proposta, poi si è deciso di fare una proposta da parte della Commissione, aspettiamo la proposta della Commissione, poi valuteremo e decideremo. Lascio la parola al Ministro Crosetto perché ho parlato anche troppo.
9: Sì, grazie. Non ripetere le cose su cui ha già risposto il Ministro Stajani. Sono stati posti diversi tipi di domande, alcune generali e altre più specifiche. Parto dalle generali. A parte che, per il senatore Alfieri, io vorrei sapere proprio nel dettaglio, perché sono interessato, conoscendo la sua serietà, dove c'è stata eccessiva flessibilità. Cioè, in che punti lei ha ritenuto eccessiva la flessibilità di questa impostazione e dove pensa che si stia esagerando in questa informazione? Perché io ritengo invece che sia questa flessibilità.

Il primo è tenere in vita il multilateralismo. Le missioni internazionali sono il modo con cui il nostro paese contribuisce al fatto che il multilateralismo nel mondo non crolli, non muoia, e che le regole del diritto internazionale vengono salvaguardate dall'impegno della comunità internazionale. Quindi questo è uno dei motivi per cui noi siamo e sosteniamo, siamo impegnati da sempre, non solo questo governo, tutti i governi, nelle missioni internazionali. All'interno di questo quadro generale c'è un quadro più specifico, ci sono alcune zone nelle quali il nostro impegno è maggiore rispetto ad altre, perché le consideriamo più vitali per il nostro interesse nazionale, per la sicurezza e la stabilità economica, sociale e politica dell'Italia. Quindi il Nord Africa è uno di questi, quello che succede nel Sahel è un altro, quello che succede nei Balcani è un altro, quello che succede in Libano o nel Mediterraneo è un altro, e quindi sono quelli su cui ci siamo concentrati particolarmente. All'interno di questo ci sono state altre scelte, cioè di potenziali problemi che noi potevamo avere, pericoli potevamo avere. La lotta e la coalizione contro Daesh nasce da quello, ciò che il Daesh poteva portare nell'insicurezza, sia interna sia nell'area di nostro interesse, sia all'interno dell'Occidente. Per cui ci sono dei principi generali attorno ai quali si sono consolidate queste missioni. Poi sono il primo a pensare, rispondo in modo random un po' alle domande, onorevole Fatoianni, che occorra verificare, e abbiamo messo una verifica sostanziale sugli effetti che queste missioni portano, che sono qualche volta misurabili, qualche volta più difficilmente misurabili. Come le puoi misurare? Se addestrare, quante persone hai addestrato? Se sei a formare il personale, quante persone hai formato? Se sei a dare sicurezza a un'area? È molto più difficile, no? Misurare l'effetto di UNIFIL, quando lo fai? Quando ci sono gli attacchi israeliani, quando non ci sono gli attacchi israeliani, quando c'è la pace, quando non c'è la pace. In cosa lo misuri? Quando hai, ad esempio, come parliamo di UNIFIL, una missione nella quale i poteri che hai dato in base al 1701 non sono necessari e non ti servono per attuare quello che la missione richiederebbe, che era ad esempio il disarmo in una zona di Hezbollah, perché non hai neanche la possibilità di entrare se non con una forza armata libanese che non esiste per disarmare delle persone di un esercito molto più forte di quello che dovrebbe disarmarlo. Per cui sono complesse anche le misurazioni, ma c'è una logica con cui noi ci siamo rapportati. Perché abbiamo scelto questa flessibilità? Perché l'evoluzione rapida dei fenomeni di destabilizzazione che sono in corso richiede una possibilità di flessibilità. E come l'abbiamo declinata? Dando l'informazione al Parlamento, dividendo le missioni per quadranti ed essendo pronti a relazionare in ogni momento, sia per iscritto, sia in modo orale, in qualunque modo, perché la trasparenza come viene data? Con il tempo di reazione. Io ho un quadro generale all'interno del quale il Parlamento mi autorizza, non modifico le missioni che ho autorizzato, se c'è la necessità di modifica lo comunico al Parlamento o il Parlamento mi chiede, in una costante e continua volontà di confronto e di informazione che questo governo ha sempre dimostrato, parlo di quest'ambito specifico, e che continuerà. Però io lo ritengo, per questo governo, per quello che ci sarà in futuro, dove a Fatoianni auspica di poter cambiare altre cose, io, che questa informazione, questo approccio lo difenderò sempre, perché è l'unico per i tempi in cui viviamo, per la necessità di velocità che ci richiedono questi tempi, se vogliamo continuare ad avere un peso e un ruolo a livello internazionale. Ripeto, criticità che cambiano e che ci mettono in crisi. Io vi faccio un esempio. Non so, una delle missioni su cui io ho riflettuto, su cui sono convinto dell'importanza, ma rifletto quotidianamente, è KFOR. Noi siamo i primi contributori in KFOR. È fondamentale per noi perché è una zona di totale instabilità. Sì, Piero. E poi dopo mi chiedo perché quelli che con noi sono nella missione la negano fornendo aiuti per la formazione delle forze armate del Kosovo, che in teoria la missione che noi facciamo per le Nazioni Unite è lì per presidiare che non avvenga. Cioè noi siamo lì per le Nazioni Unite per presidiare che non ci sia la formazione di forze armate del Kosovo, e dall'altra parte nazioni che in teoria partecipano con noi e fanno parte del nostro consesso forniscono gli elementi e aiuti perché si formino le forze armate del Kosovo, sapendo, io non ho nulla contro le forze armate del Kosovo, ma sapendo che diventa un elemento di instabilità in quella zona che forse in questo momento, di cui non necessitiamo in questo momento. E vengo al ragionamento sui Balcani invece della vedova. Io penso che questi siano tempi che noi affrontiamo con pragmatismo e non con ideologia, perché se iniziamo a dare le patenti di l'Albania ci piace un po' di meno a seconda se affitta lì

0: isola o dall'isola ai cose di Trump. L'Ucraina, sì, la corruzione sull'Ucraina non la guardiamo, ma la guardiamo col microscopio in Albania. No, io affronterei tutti allo stesso modo. Sono convinto che i Balcani, le nazioni dei Balcani, o stanno da una parte o stanno dall'altra. E in questo momento io non regalerei alla Russia neanche un piccolo paesino dei Balcani, perché qualunque piccolo paesino dei Balcani diventa un elemento pericolosissimo per la stabilità europea. Per cui in questo momento io sono convinto che bisogna affrontare nell'allargamento dell'Europa in modo diverso, ne sono totalmente convinto, ma è una mia posizione. Così, penso che occorra farla da tutte le parti, perché è l'unico modo che noi abbiamo per contrastare quello che stiamo vivendo. Vengo all'Ucraina e alla Russia. In tutte le audizioni fatte in questi 3 anni e mezzo, nessuno ha mai pensato che la guerra si concludesse con la guerra. Quelli che pensavano che la guerra la concludesse la Russia in una settimana erano altri. Quello che noi abbiamo detto in questi anni è che abbiamo impedito alla Russia di concludere la guerra, conquistando completamente l'Ucraina, decidendo di aiutare l'Ucraina a difendersi. E quella è stata la posizione, che non era una posizione per la guerra, perché tutti abbiamo saputo fin dal primo momento che se noi davamo all'Ucraina la possibilità di difendersi, la guerra non sarebbe finita se non in modo diplomatico, prima o poi, che è l'unico modo con cui si finiscono le guerre, quando una non viene sconfitta completamente. Ma abbiamo sempre detto, in tutte le audizioni lo troverete, in tutte le informative che abbiamo dato, il fatto che noi consideravamo la priorità la soluzione diplomatica, che è resa impossibile, avete detto anche le vostre domande, principalmente l'atteggiamento della Russia, non sicuramente da quello dell'Ucraina. L'Ucraina si sta difendendo, noi abbiamo scelto di aiutare l'Ucraina a difendersi. C'era un'alternativa, che tutto il mondo occidentale si girasse dall'altra parte e non aiutasse l'Ucraina, l'Ucraina non esisterebbe più. Abbiamo scelto di far resistere l'Ucraina. Qualcuno può criticare questa scelta, sicuramente sarebbe finita prima la guerra se noi non avessimo usato l'Ucraina. L'Ucraina sarebbe russa, probabilmente lo sarebbe anche la Moldavia a questo punto e chissà quale altro pezzo d'Europa. Quindi abbiamo fatto una scelta di campo allora, di cui adesso cerchiamo di gestire le conseguenze, che sapendo che sono drammatiche per noi e sapendo che l'unico punto di arrivo è un tavolo di pace. E vengo alle tre, su cui ho già detto il ministro Tajani, cioè, bisogna essere in due per sposarsi e bisogna essere invitati per partecipare. Un formato che si chiama E3 nasce per essere a tre paesi, come, così come il formato E5 nel quale noi partecipiamo regolarmente si chiama E5 e la Spagna non c'è, ma non per antipatia alla Spagna, perché è un paese che nasce con 5 paesi, un formato che nasce con 5 paesi. La prossima settimana ci sarà un incontro E5 dei ministri della difesa, ci saremo noi il polacco assieme agli altri. Quando si convocano le 3 ci sono solo i 3, ma non questo, non col governo Meloni. Anche prima c'erano i formati E3, E4, E2, come sapete, dove l'Italia era esclusa, e nessuno l'ha mai usato come dire fosse una mancanza di rispetto. Tanto più che le riunioni, i partecipanti alle riunioni le decide chi le convoca. È come la formazione della nazionale, non è il giocatore che decide di partecipare, è chi convoca la riunione che decide chi fa parte di quella riunione. E quella posizione è la posizione delle tre, non è una posizione diversa rispetto a quella dell'Italia anche sull'Ucraina, perché come lei sa, onorevole Della Vedova, il tema dell'agricoltura era un esempio delle difficoltà che si trovano quando bisogna integrare qualunque nuovo paese, e lei sa che ho detto il tema dell'agricoltura perché quanto riguarda l'Ucraina, basta guardare il territorio dell'Ucraina, la quantità di grano prodotto dall'Ucraina, sapendo che è uno dei principali fattori di criticità. Poi, a ragionare del Fassino, uno può benissimo decidere che si entri in Europa in modi diversi. Io lo dico da anni. Ci sono paesi dei Balcani che aspettano da 12 anni che si entri solo in Serie A. Io sono anni che dico che bisognerebbe fare l'ingresso in Europa in cui hai la Serie D, la Serie C, la Serie B e poi la Serie A, perché probabilmente gli fai alzare la bandiera e così intanto entrano tutti da una parte e poi dopo la fai entrare nel club fino al massimo grado. Ma non è una scelta né mia, né del ministro Tajani, né del presidente Meloni, quella utilizzare un approccio di questo tipo. È una cosa della Commissione Europea e dell'Europa, dove noi contiamo 1 su 27. Per quanto riguarda la Tunisia, intanto parliamo di 2 tipi di missioni, cioè quella militare da 5 al massimo di 15 persone, non è mai andato nessuno, sono persone che sono, è vecchia, non è nuova, quella della Tunisia, non è di oggi. Quella nuova riguarda la Guardia di Finanza, 22 persone che servono per addestrare le capitanerie e la Guardia Costiera loro nella lotta anti-immigrazione, quella nuova che non è ancora attivata. che attiviamo o non attiviamo in base a questo. Quella vecchia, quella militare, esiste già da prima, sono 5 persone che vanno a formare i loro militari. Quindi, ma quella esiste prima, sono in Libia, non sono state attivate finora, quindi sulla Tunisia non c'è stato nulla di particolare. Finora. E per quanto riguarda le forze ad altissima prontezza, è un'ipotesi che tra l'altro prevede, se vengono attivate, che ci chiede la NATO, che se vengono attivate c'è un passaggio parlamentare obbligatorio entro 5 giorni, quindi anche da questo punto di vista è una predisposizione possibile ma non reale, che non parte immediatamente. Per quanto riguarda l'antropica, l'abbiamo chiamato noi. Quindi ci dialoghiamo, l'abbiamo chiamato non appena ha avuto, diciamo, un atteggiamento diverso rispetto ad altri nei confronti del governo degli Stati Uniti, perché uno dei temi che ci poniamo quando ci poniamo la sovranità nazionale è di usare degli strumenti che in qualche modo nel momento in cui li usino li limitino. E voi saprete che comunque uno dei temi che noi avremo nei prossimi anni saranno i cloud, saranno tutta la nuova tecnologia, compresa l'intelligenza artificiale, e il fatto che questa nel momento in cui lo usiamo sia disponibile per altri. E quindi il tentativo di difendere una sovranità nazionale europea in questo sarà uno dei temi dei prossimi governi, ecco, che spero dovremo affrontare altri, ma lo voglio dire perché rimanga agli atti, nei prossimi 2 anni cambierà tutto. La rivoluzione che porteranno l'intelligenza artificiale, le nuove tecnologie nei prossimi 2 anni, non nei prossimi 10, cambierà totalmente il nostro modo di essere difesa, di essere Stato, di gestire qualunque delle nostre attività. Prepararsi a questo è sempre più difficile, perché l'Europa non ha queste tecnologie, sono solo americane. E la stessa cosa, sono finite le polemiche perché Musk si è staccato, quindi perché noi le polemiche le facciamo anche in base a dove si è posizionato, ma si è staccato un po' da Trump, sono finite le polemiche. Ve lo ridico per l'ennesima volta, con gli ultimi satelliti che ha lanciato e con la quantità di satelliti che sta lanciando Musk, il divario rispetto a tutto il mondo della capacità che sta mettendo in piedi lui aumenta in modo esponenziale ogni mese. E non c'è oggi nessuno in grado in Europa, mettendo insieme tutti i paesi, di minimamente nei prossimi 10 anni di raggiungere nulla che assomiglia a quello che è in grado di dare Musk oggi. Neanche investendo, neanche sì, i cinesi, probabilmente l'alternativa sono i cinesi, ma come lanci sono anche loro a un decimo rispetto a quelli che riesce a fare Musk oggi. Quindi questo è un altro tema che vi lascio per le riflessioni sempre del prossimo governo, onorevole Fattoriani. Io sottoscrivo totalmente la sua protesta per i tempi. Noi siamo pronti a novembre normalmente, poi tra burocrazia e altre cose, noi, questa è la nostra libera missione per quanto riguarda essere difesa, la parte scritta, normalmente a novembre è pronta. Io tutti gli anni, io e il ministro Tajani iniziamo a gennaio, ma possiamo iniziare a portarla, quindi da lì in poi, ripeto, cercherò di rispettare quest'anno l'impegno. Esatto, ma no, noi potremmo anche mandarvi la bozza prima, perché tanto la bozza è uguale a quella che troviamo prima. Poi arriva. Poi, quest'anno ci mandi. Guardi, no, quanto ci riguarda, possiamo anche mandare la bozza prima, poi la bollinatura della ragione ce la riserviamo, e tutti i passaggi successivi ce la riserviamo poi per i mesi successivi. Sono totalmente d'accordo a venire a illustrare la bozza anche a novembre. Guardate, anche a novembre-dicembre a illustrare la bozza, che poi sarà al 99% quella che troveremo nel risultato finale. C'era qualcos'altro che...
1: Ricordo che noi abbiamo candidato al vertice della FAO Martina. Quindi, se uno non crede nel multilateralismo, non candida un italiano a guidare un ente che è parte del multilateralismo. Quindi stiamo facendo una campagna, chiediamo a tutti di sostenerci nei vari paesi che dove è andata, anche come diplomazia parlamentare, per far sì che Martina possa essere la prossima guida della FAO.
0: Oh, per quanto riguarda le condizioni di sicurezza, ci sono alcuni paesi in cui le condizioni di sicurezza sono chiaramente peggiorate, il Niger è uno di quelli. Tutte le volte che c'è qualche possibile allarme, io chiedo al capo di Stato Maggiore le reali condizioni, i reali rischi che ci sono. Chiaramente fa parte dell'impegno militare è di quello che ho scelto, accettare anche rischi anche quando le situazioni si deteriorano, perché i militari sono quelli che devono andare nelle aree quando ci sono rischi, fa parte della loro missione, fa parte del loro giuramento, anche se noi, il nostro obiettivo è quello di non mettere mai a rischio la vita di nessuno. Se l'Italia fosse andata via dal Niger ci sarebbero solo la Russia e la Cina. Se c'è una possibilità dell'Occidente di riallacciare un rapporto col Niger, che è una zona fondamentale, basta guardarlo sulla cartina, per noi, per il Sahel, ma anche per la Libia, è grazie all'Italia. E se adesso c'è una possibilità, perché americani e altri paesi occidentali in qualche modo rientrano in Niger, c'è attraverso la porta che gli italiani hanno tenuto aperta. Per cui è fondamentale. Certo che è stato un impegno, è stata una cosa difficile, è stata una cosa complicata, ma siccome ci siamo guadagnati la fiducia e la possibilità di cooperare con loro, abbiamo regalato all'Occidente una possibilità in più. Ed è la stessa cosa della Somalia. La Somalia, basta guardare l'Africa. Se voi guardate l'Africa e guardate dov'è l'economia del mondo, capite che la Somalia è il luogo dove passerà tutto il commercio dell'Africa verso l'Asia. Quindi è un punto che diventa fondamentale per lo sviluppo economico del continente africano, per i rapporti del continente africano con l'Asia, che è il continente del futuro, e per quello che riguarda l'economia di quella zona. Il presidio della Somalia è fondamentale. Il fatto di aver aggiunto una missione, ma ve lo spiegherà meglio il capo di Stato Maggiore, è una richiesta specifica del governo somalo, di personale che formi altro personale, che poi noi lì siamo chiusi all'interno dell'aeroporto, non è che rischiamo, c'è una presenza forte turca, è una cooperazione che noi abbiamo con i turchi, quella della formazione loro, così come la stessa che abbiamo in Libia. Ma fa parte della necessità di costruire condizioni di sicurezza, perché qual è il ragionamento? Se io costruisco delle forze armate che in qualche modo garantiscano l'equilibrio e la stabilità di una nazione, quella nazione sarà in stabilità, e se io tolgo instabilità in varie nazioni africane, in qualche modo contribuisco a una stabilità che in qualche modo incide su di me. Per cui è necessario, poi siamo piccoli, il nostro impegno non può essere quello come altre grandi nazioni, e proprio per questo lo facciamo principalmente a livello multilaterale, investendo moltissimo, diceva il vicepresidente Tajani oggi, sul multilateralismo, ma quando è necessario lo facciamo anche in modo bilaterale. È la stessa cosa che abbiamo fatto in questi anni in Libano, con due missioni bilaterali. E per quanto riguarda il Libano, e poi ho concluso, noi stiamo facendo, ho chiesto al generale Bagnara, al generale Portolano, di fare una relazione tecnica su quelle che sono state le problematiche, come potremmo affrontarle in futuro, e l'abbiamo spedita come contributo italiano alle Nazioni Unite, in modo tale da poter costruire la base di una futura UNIFIL 2, o come sarà, per avere una cornice che ci consenta di svolgere le nostre funzioni, che non sono quelle di stare a guardare una guerra in corso come quella che abbiamo sopra le teste adesso, e che parta come presupposto dalla fine dell'ostilità nel sud del Libano.
2: Scusi, siamo disposti, ad esempio, a una missione.
0: È la nostra richiesta. È la nostra richiesta, aver la possibilità. È la nostra richiesta. La mia è da 2 anni e mezzo, lo dico in commissione, da 2 anni e mezzo. La 1701 non mi serviva questo. Senza quella possibilità è inutile che noi andiamo a investire in Libano. È inutile investire in sicurezza in Libano. Devi formare le forze armate libanesi e dall'altra parte disarmare Hezbollah, altrimenti la guerra non finirà mai.
3: Sì. Grazie. Grazie ai ministri per l'ampia disponibilità e a tutti i colleghi per i loro contributi. Ci vediamo nelle successive riunioni.
4: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Diamo la linea al Senato, riprendono i lavori con le ratifiche di accordi internazionali. Ascoltiamo.
2: Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico, già approvato dalla Camera dei Deputati. Il relatore Marti, autorizzato dal Presidente, svolge la relazione orale. I senatori Barbara Floridia, Malpezzi e Magni illustrano rispettivamente le proposte di questione pregiudiziale. QP1, QP2 e questione pregiudiziale 3. Sulla questione pregiudiziale intervengono i senatori Scalfarotto e Romeo. La questione pregiudiziale è respinta con votazione nominale elettronica ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Regolamento. In sede di discussione generale prendono la parola i senatori Furlan, Minasi, Verducci, Scalfarotto, Mennuni, Gaudiano, Murelli, Gelmini, Rando e Pellegrino. Replica il relatore Marti. In sede di esame degli articoli prendono la parola il relatore Marti, il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Frassinetti e i senatori Sironi, Boccia, Lorenzini, Pirondini, Malpezzi, Sbrollini e Lopreiato. Tutti gli emendamenti sono dichiarati improcedibili o preclusi o sono respinti con votazione per alzata di mano o con votazione nominale elettronica, qualora richiesta ai sensi dell'articolo 113, comma 2 del Regolamento. Per dichiarazione di voto finale prendono la parola i senatori Sbrollini, De Cristofaro, Occhiuto, Aloisio, Garavaglia, D'Elia e Bucalo. Con votazione nominale elettronica chiesta dal senatore Boccia ai sensi dell'articolo 113, comma 2 del Regolamento, e quindi approvato il disegno di legge nel suo complesso. Il Presidente sospende la seduta. La seduta sospesa alle ore 14:17, ripresa alle ore 15. Il Senato passa allo svolgimento di interrogazioni e risposte immediate ai sensi dell'articolo 151 bis del Regolamento. I senatori Furlan, Rosso, Pirro e Misiani illustrano rispettivamente le interrogazioni numero 2646, 2641, 2642 e 2645. Risponde il Ministro dell'Economia e delle Finanze Giorgetti. Replicano i senatori Paita, Rosso, Castellone e Misiani. I senatori Bergesio e Zullo illustrano rispettivamente le interrogazioni numero 2643 e 2644. Risponde il Ministro della Salute Schillaci. Replicano i predetti senatori. Il Presidente dichiara così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni e risposte immediate all'ordine del giorno. Su argomenti non iscritti all'ordine del giorno interviene la senatrice Camusso. Il Presidente avverte che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 9 giugno 2026 alle ore 16:30 con l'ordine del giorno di cui dà lettura. La seduta è tolta alle ore 15:56.
3: Grazie. Poiché non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea, saranno pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Inizio salutando il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Orzinuovi. Benvenuti. Colleghi, visto e considerato che è ancora in corso la conferenza dei capigruppo, sospendo la seduta che riprenderà alle ore 17. La seduta è sospesa.

0: I libri a GR Parlamento. A cura di Danilo Cretara.
1: Ben trovati al nostro appuntamento con i libri, al microfono Francesca Rinaldi. Parliamo con Adelmo Manna, professore emerito di diritto penale a Foggia, e parliamo con lui del suo ultimo libro, Giuliano Vassalli per Mimesi Sedizioni. Ben trovato Manna, grazie per essere con noi.
2: Grazie a voi di avermi invitato.
1: Vassalli fu partigiano, figura di spicco del diritto penale italiano, fino a ricoprire la carica di ministro della giustizia tra il 1987 e il 1991. Partiamo però, Manna, dai suoi rapporti con Vassalli. Lei lo conobbe personalmente. Ci racconti come avvenne il vostro incontro.
2: Innanzitutto io sono anche avvocato qui del Foro di Roma, e io proprio per questo lo dico, perché quando mi laureai nel 1974, relatore il professor Vassalli alla Sapienza di Roma, mia madre, l'avvocatessa Gabriella Nicolai, che è stata anche importante donna giurista, mi disse che era del tutto inutile che io rimanessi a studio da lei, perché altrimenti lei sarebbe andato in udienza e io sarei rimasto a fare la colazione comodo, e quindi mi disse: devi andare fuori, dove imparerai le durezze del lavoro. E quindi mi mandò a studio del professor Giuliano Vassalli, che lei conosceva fin dalla gioventù, perché mio nonno è stato deputato socialista prima della prima guerra mondiale, e quindi anche si conoscevano molto bene, eccetera. E così andai a studio del professor Giuliano Vassalli, che era sito a Roma in via della Conciliazione numero 44, e stetti dentro il suo studio dal 1974 fino al 1981, poi divenne ricercatore, poi professore associato ordinario, ma rimasi sempre in contatto con il mio maestro, il professor Giuliano Vassalli.
1: Ecco, adesso parliamo proprio della figura di Giuliano Vassalli. Partiamo dal periodo del fascismo. Lei ricorda che Giuliano Vassalli, nato nel 1915, era il figlio di Filippo Vassalli, che durante il fascismo fu preside della facoltà di giurisprudenza alla Sapienza a Roma. Questo forse influenzò anche il suo primo sentire politico.
2: Senza dubbio, il professor Vassalli, quando era ovviamente giovane, come erano gli italiani di allora, perché allora, voglio dire, con un unico partito che era il partito fascista, ovviamente ci potevano essere coloro che non erano fascisti, ma risalivano evidentemente a prima della prima guerra mondiale. Ma dopo il biennio rosso, come sappiamo, ci fu un unico partito, e anche Giuliano Vassalli viene fascista. E però poi successe proprio questo, che a un certo momento entrò nella resistenza romana, 1943-44, eccetera, perché lui, conoscendo bene il tedesco, poteva fare da tramite, perché lui era, essendo figlio di Filippo Vassalli, invitato nei più importanti ricevimenti dell'aristocrazia dell'alta borghesia romana, dove c'erano ufficiali nazisti, ufficiali dell'SS, eccetera. Allora lui, conoscendo il tedesco, faceva come quello che si chiama il doppio gioco. Pietro Nenni, nel suo libro Tempo di guerra fredda, nei suoi diari, disse a Vassalli: scappa, vattene in Alta Italia, perché ti hanno scoperto e quindi è molto pericoloso. E lui disse: no, io non mi muoverò mai da Roma, rimarrò murato in casa fino a che non sarà finita la guerra. Lui non ne volle sapere, infatti a via Vittoria Colonna fu preso dalla polizia segreta fascista da Lovra, fu manganellato, messo detto un sacco e portato al carcere di via Tasso, che era gestito dal colonnello Herbert Kappler, su istruzioni del generale Wolf, che gestiva tutta la piazza di Roma, eccetera. E lì al carcere di via Tasso fu barbaramente torturato, nel senso che gli strapparono con le tenaglie le unghie delle mani e dei piedi, e poi divenne una maschera di sangue, come racconta anche l'onorevole Graceva, sempre del Partito Socialista, anche perché via Tasso, per chi lo ha visitato anche oggi, c'ha le finestre murate, quindi non si vede nulla dall'esterno. A quel punto poi, però, su un'intercessione del conte Giovanni Agnelli, tramite la moglie, che intercesse su Pio XII e a sua volta intercesse su Herbert Kappler, fu liberato. Ma Kappler, prima di liberarlo, gli disse: ordini superiori mi impongono di liberarla, ma se fosse stato lei sarebbe morto. E quindi Vassalli viene liberato 3-4 giorni prima dell'eccidio delle Fosse Ardeatine. Deve però riparare in Svizzera per curarsi per 2 anni la tubercolosi ossea che aveva avuto durante appunto a causa della prigione a Via Tassi, che è stato imprigionato.
1: Vassalli poi arriva anche a far scappare Pertini e Saragat dal carcere di Regina Coeli a Roma.
2: Assieme a Massimo Severo Giannini, il padre del diritto amministrativo contemporaneo, e tutti e due insieme hanno fatto scappare Pertini, Saragat, e cioè allo stesso modo falsificando le ordinanze di libertà provvisoria, perché una parte di Regina Coeli era gestita dall'SS, e quindi falsificando, ripeto, questo documento per la libertà provvisoria fecero scappare i loro due, anche tanti altri, Gracceva ed altri, anche per merito del medico del carcere Regina Coeli, della moglie, eccetera.
1: Veniamo alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Lei nel suo libro analizza le principali opere di Vassalli partendo proprio da quelle del periodo tra il 1945 e il 1950. Da che cosa sono caratterizzate?
2: Ma quelle sono un genere, però, commentari fatti da Vassalli, da Battaglini, da altri, poi avevano una direzione con Giuseppe Sabatini della giustizia penale. Sono commentari su tutte le leggi che avvennero subito dopo la liberazione e il decreto legislativo del 1944 che introdusse l'exceptio veritatis e altre riforme, le attenuanti generiche che erano state abolite, eccetera, per rendere il codice penale più umano. E poi scrisse fino al 1950 tutti questi commenti appunto alle leggi che piano piano venivano introdotte, fra cui anche la confisca dei beni, che è una monografia del 51, dove appunto venivano confiscati i beni a chi erano stati collusi con il tedesco invasore, una sorta di responsabilità evidentemente di carattere oggettivo, però importante per le ragioni che ho detto.
1: E nel capitolo successivo parla anche dei grandi processi di cui Vassalli fu protagonista come avvocato. Ce ne vuole raccontare qualcuno?
2: Uno in particolare, quello che riguarda Edoardo Di Giovanni e la Giovanna Lombardi. Erano due avvocati di Soccorso Rosso che avevano pubblicato tutti i comunicati delle BR quando fu rapito Aldo Moro, e questo era assolutamente vietato per l'epoca. E tanto è vero che il pubblico ministero dell'epoca, mi pare fosse Don Luciano Infelisi, contestò loro i reati di pubblica istigazione ed apologia, e quindi furono messi in carcere in custodia cautelare a Regina Coeli. Ci fu un giudizio direttissimo davanti alla Corte d'Assise di Roma. Io ero il sostituto processuale del professor Vassalli, per cui l'ho assistito a tutte l'udienza, e ricordo il professor Vassalli fece una ringa molto bella dicendo che gli unici reati d'opinione legittimi costituzionalmente erano quelli delle immagini raccapriccianti, ma qui non esisteva. Ma soprattutto alla fine di questa ringa molto dotta fece una cosa che non ho mai più sentito in vita mia, cioè lui disse: io vi posso assicurare sul mio onore che è una persona per bene Edoardo Di Giovanni, perché è il figlio del senatore Di Giovanni della Sicilia, e così pure la Giovanna Lombardi. Rispondo io moralmente, ovviamente, per loro, perché sono assolutamente due brave persone. Non ho mai più sentito da nessuno un discorso di questo genere. Allora era molto pericoloso, perché in epoca pre-terroristica valeva quello che cantava John Baez: da che parte stai? E quindi era pericoloso un discorso di questo genere. Però Vassalli lo fece e io rimasi molto impressionato da ciò.
1: Ecco, il rapimento Moro, Vassalli fu legale nei processi al fianco della famiglia, ma prima ebbe anche un ruolo politico al fianco di Bettino Craxi, che era forse, non dico l'unico, ma insomma uno dei pochi che si schierava per il dialogo.
2: Sì, fu l'unico Bettino Craxi, perché sia Berlinguer che Andreotti erano del tutto contrari, perché ritenevano più importante lo Stato rispetto a un singolo individuo. Invece Craxi e con lui Vassalli, che era il suo consulente giuridico principale, erano favorevoli. A questo punto Vassalli con Craxi arrivarono, si era quasi arrivati alla liberazione di Moro, perché c'era l'ipotesi di uno scambio 1-2, cioè a dire da un lato Aldo Moro, dall'altro Morucci e la Faranda, che erano detenuti e che facevano parte delle Brigate Rosse. Ma A questo scambio si oppose il capo del DR, che era Renato Curcio, e quindi purtroppo, non potendosi, non essendo andato a buon fine lo scambio, purtroppo poi Aldo Moro fu barbaramente ucciso dalle Brigate Rosse.
1: E Vassalli diede il suo nome, insieme a Rosa Russo Iervolino, anche alla legge sugli stupefacenti del 1990.
2: Quello è uno dei pochi aspetti dove io personalmente non sono stato d'accordo con il professor Vassalli. Problema qual era? Che Craxi era stato in America e aveva conosciuto Ralph Giuliani, che era sindaco di New York, poi è stato un grosso avvocato penalista, eccetera. E Ralph Giuliani era il fautore per le droghe della politica criminale cosiddetta della zero tolerance, cioè bisognava reprimere l'intero ciclo della droga, come era avvenuto con la legge del 1974. E allora Vassalli, che evidentemente era il giurista di riferimento dell'onorevole Bettino Craxi, fece questa legge che infatti si chiamava Iervolino Vassalli, dal nome La Rosa Russo Iervolino della DC e Vassalli del PSI, che era assolutamente nell'ottica di questa repressione totale. Tanto è vero che c'era una norma che diceva drogarsi è illecito senza alcuna sanzione. E io scrissi un articolo molto critico che non lo mandai però al professor Vassalli su Politica del Diritto, che criticavo proprio questo uso simbolico espressivo del diritto penale, perché non è che il diritto penale può orientare le coscienze, non è che se il legislatore dice drogarci è illecito, allora le persone non si drogano, insomma. Io sono invece fautore della politica di riduzione del danno, quindi una politica criminale opposta a quella della zero tolerance.
1: Giuliano Vassalli divenne poi ministro di Grazia e Giustizia, come si chiamava all'epoca il ministero, tra il 1987 e il 1991 in quota Partito Socialista, e varò poi nel 1988 il codice di procedura penale, che lei definisce di stampo accusatorio. Che cosa vuol dire?
2: Allora, vuol dire questo: il processo penale dal 1215, da con Bonifacio VIII, che adottò invece il modello inquisitorio a causa della rivolta contro gli albigesi, l'eresia degli albigesi, rimase il modello inquisitorio fino all'illuminismo, come dimostra Umberto Eco in Nome della Rosa, e tutti ricordano. Il modello inquisitorio naturalmente caratterizzò anche il codice di procedura penale del 1930, quello di Alfredo e Arturo Rocco, nell'ambito del quale il PM era un organo dell'esecutivo, e il processo inquisitorio, sappiamo, l'istruttoria era sommaria, formale, ma era assolutamente segreta, le prove si raccoglievano senza intervento della difesa, in dibattimento le prove raccolte nell'istruttoria valevano anche per il dibattimento, e quindi il dibattimento erano delle farse, conferma, ed ecco perché. E poi gli arringhi erano la parte più sviluppata, perché quello potevano fare gli avvocati, cioè discutere le prove raccolte da altri. Non era nemmeno prevista ovviamente le indagini difensive. A quel punto il professor Vassalli, utilizzando il modello accusatorio tipico del mondo anglosassone, basti pensare ai famosi film che tutti avremo visto, Perry Mason della Street e Paul Drake, varò il modello accusatorio, tendenzialmente accusatorio, perché mancava ancora la separazione delle carriere, ma lo varò contro il parere di tutta la magistratura dell'epoca, perché il suo direttore generale, che era Arnaldo Spillante, un alto magistrato, era totalmente contrario, e così pure il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino creò un'associazione di magistrati che volevano tornare al codice Rocco del 1930. Non solo, ma la Corte Costituzionale, con alcune sentenze dei primi anni 90 del Novecento, inserì forti elementi di inquisitorietà nell'ambito del processo accusatorio, tant'è che un grande processual penalista dell'epoca, Massimo Nobili, scrisse un famoso articolo: accusatorio sulle labbra, inquisitorio nel cuore, invade il principio della non dispersione del mezzo di prova, ritenuto anche da Luciano Violante e da altri un principio di natura costituzionale, che però in Costituzione non ha assolutamente alcuno spazio.
1: Professore, lei ha citato la separazione delle carriere. Pochi mesi fa si è votato il referendum sulla giustizia, che aveva anche questo tra i suoi punti, e la figura di Vassalli è stata spesso tirata in ballo. Qual era la sua posizione sul tema?
2: La sua posizione, l'ha scritta, famosa rivista Financial Times, lo disse anche nel intervento famoso al Senato nel 1986, era favorevolissimo alla separazione delle carriere. Perché? Perché ovviamente l'idea che un pubblico ministero che partecipa alla cultura della giurisdizione sia un giudice prestato all'accusa, ognuno vede che è un'antinomia sostanzialmente, perché il pubblico ministero non può essere equiparato ad un giudice, tanto è vero che c'è l'articolo 111 della Costituzione che dice che ogni processo è un processo di parti dinanzi a un giudice terzo e imparziale. Il problema è stata la riforma e con il relativo giudizio c'è stata la sconfitta. Ma perché? Perché era una legge costituzionale fatta molto male, e si prevedeva due CSM, bastava anche uno solo con due sezioni, una per i PM e una per i giudici. Si prevedeva il sorteggio, e qui c'è il rischio poi che vengano sorteggiati persone assolutamente non in grado, non perché non facciano bene i magistrati, gli avvocati, i professori, ma a stare dentro un organo collegiale è ben altra cosa. Terzo ed ultimo, l'Alta Corte di Giustizia, la Costituzione vieta l'istituzione di giudici speciali. Mi ricordo il famoso Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, che fu introdotto nel 1926-27 e che giudicò nel 26-27 i componenti del Partito Comunista d'Italia come Gramsci, Terracini, Scocimarro, dove mio nonno anche difese appunto l'onorevole Scocimarro.
1: E così da Vassalli siamo arrivati all'attualità. Io ringrazio Adelmo Manna, lo ricordo, professore emerito di diritto penale presso l'Università degli Studi di Foggia e avvocato del Foro di Roma, autore del libro Giuliano Vassalli, Mimesis Edizioni. Ringrazio anche tutti coloro che ci hanno ascoltato e vi auguro un buon proseguimento sulle frequenze di GR Parlamento.
0: I libri a GR Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a grplibri@rai.it.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Siamo in attesa di collegarci con il Senato. La seduta era ripresa alle 4:30, ma poi è stata sospesa perché era ancora in corso la conferenza dei capigruppo e doveva riprendere alle 17, ma evidentemente ancora la riunione è in corso e quindi appena sarà possibile noi riprenderemo, ridaremo la linea al Senato. Ricordo che ci sono due punti all'ordine del giorno. Il primo punto si tratta di ratifiche di accordi internazionali e quindi, come dicevamo, appena sarà possibile ridaremo la linea al Senato.
0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Linea al Senato, riprendono i lavori e il primo punto all'ordine del giorno, le ratifiche di accordi internazionali. Sentiamo.
2: La ratifica dell'accordo di cooperazione nel settore difesa sottoscritto dall'Italia e dagli Emirati Arabi Uniti nel febbraio del 2025. L'accordo in argomento, che ricalca analoghi provvedimenti già esaminati in passato, ha lo scopo di fornire un quadro giuridico di riferimento per incrementare la cooperazione e gli scambi tra le parti nel settore della difesa, con l'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca circa le questioni della sicurezza, nonché di indurre positivi effetti indiretti nei sistemi produttivi e commerciali delle nazioni interessate. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 quantifica in circa 15.000 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2026, imputabile sulle spese di missione e di viaggio. Si chiede ovviamente di approvare questo provvedimento, che credo che anche alla luce di quello che sta accadendo ritengo fondamentale rispetto a un dialogo sempre maggiore con i cosiddetti paesi arabi moderati, di cui gli Emirati Arabi Uniti sono sicuramente un esempio perfetto. Grazie.
3: Grazie. Quindi chiedo al rappresentante del governo se intende intervenire. No. Quindi, non essendoci colleghi iscritti a parlare in discussione generale, passiamo quindi alla votazione degli articoli del disegno di legge. Quindi pongo in votazione l'articolo 1. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 2. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 3. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 4. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Passiamo quindi alle dichiarazioni di voto. Senatore Magni, a lei la parola.
4: Grazie Presidente. Alleanza dei Verdi Sinistra voterà contro la ratifica dell'accordo di cooperazione nel settore della difesa tra la Repubblica Italiana e gli Emirati Arabi Uniti. Lo facciamo con convinzione, perché riteniamo che questo provvedimento arrivi in aula nel momento sbagliato e riguarda il partner sbagliato. Nel momento sbagliato, perché dalla firma dell'accordo ad oggi il quadro geopolitico del Medio Oriente e del Golfo è profondamente peggiorato. Abbiamo assistito a un'escalation militare che ha coinvolto direttamente Israele, Iran e Stati Uniti d'America. Attenzione, che ha messo a rischio la sicurezza dell'intera regione e la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, uno dei passaggi strategici più importanti del mondo. Di fronte a questo scenario, il compito dell'Italia dovrebbe essere quello di rafforzare la propria iniziativa diplomatica, di sostenere ogni sforzo di escalation, di lavorare per il cessate il fuoco e per il dialogo. Invece il governo ci chiede di ratificare un accordo di cooperazione militare con uno degli attori coinvolti in quel contesto regionale. Noi pensiamo che sia una scelta sbagliata. C'è poi un secondo elemento che da solo sarebbe sufficiente a giustificare il nostro voto contrario. Parliamo del Sudan, della più grave crisi umanitaria che è in corso nel mondo, di una guerra che ha provocato decine di migliaia di vittime, milioni di sfollati, atrocità documentate da organismi internazionali. Da mesi le Nazioni Unite, organizzazioni per i diritti umani e organismi indipendenti segnalano il coinvolgimento degli Emirati Arabi Uniti nel sostegno alle milizie accusate di crimini di guerra, pulizia etnica e gravissime violazioni dei diritti umani. Sono accuse gravi, sono accuse circostanziate, sono accuse che chiamano in causa possibili violazioni dell'embargo delle armi imposto dalle Nazioni Unite per il Darfur. E invece si procede come se nulla fosse, si procede ignorando il fatto che proprio gli Emirati Arabi Uniti rappresentano uno dei principali destinatari delle autorizzazioni italiane dell'esportazione di materiali militari. Si procede senza interrogarsi adeguatamente sul rischio che armamenti, tecnologie e sistemi d'arma possono alimentare filiere operative che finiscono dentro i teatri di guerra segnati da una gravissima violazione del diritto internazionale. È una scelta che consideriamo in contrasto con lo spirito della legge 185 del 1990, nata proprio per impedire che il commercio degli armamenti possa contribuire a alimentare conflitti e violazioni dei diritti fondamentali. Ma soprattutto è una scelta che consideriamo lontana dallo spirito dell'articolo 11 della nostra Costituzione. Per queste ragioni e perché crediamo che oggi serva più iniziativa politica per la pace e meno accordi militari, Alleanza Verdi e Sinistra esprime il proprio voto contrario alla ratifica di questo accordo. Grazie.
3: Grazie senatore Magni. Lascio la parola al senatore De Rosa.
5: Sì, grazie Presidente. Solo per annunciare il voto favorevole dei senatori di Forza Italia su questa ratifica e su quelle successive, e di poter consegnare ovviamente i testi alla Presidenza.
3: Quindi non interviene nelle prossime? O... No. Ok, perfetto, grazie. Senatore Marton, a lei la parola.
6: Grazie signor Presidente, colleghi e governo. Come Movimento 5 Stelle esprimeremo voto contrario a questo disegno di ratifica. Pur comprendendo e non omettendo di riconoscere al Governo l'intento di fornire un quadro giuridico per incrementare la cooperazione e consolidare le rispettive capacità difensive, emergono alcune criticità tecniche e giuridiche che ci impediscono di sostenere questo disegno di legge. Non è una contrarietà ideologica, anzi sappiamo bene quale siano la posta in gioco, sappiamo che si parla di Eurofighter, di Leonardo, sappiamo anche che è un momento delicato in quanto gli Emirati Arabi sono appena usciti dall'OPEC e quindi stringere un accordo ancora diciamo più stretto con gli Emirati Arabi è propizio sostanzialmente. Però ci sono due nodi, uno è legato alla tutela del nostro personale. E l'articolo 10 dell'accordo stabilisce in principio generale secondo cui il personale del paese inviante è soggetto alle leggi e alla giurisdizione del paese ospitante. È vero che è stato inserito opportunamente una clausola di salvaguardia per bloccare la giurisdizione locale qualora i reati prevedano l'applicazione della pena di morte o sanzioni contrarie ai principi fondamentali del nostro paese. Tuttavia, l'assoggettamento dei base dei nostri militari a civili a un sistema penale profondamente diverso dal nostro rappresenta un fattore di rischio che, a nostro avviso, richiederebbe tutele giurisdizionali ancora più stringenti. In secondo luogo, esprimiamo una perplessità sull'eccessiva ampiezza e delicatezza delle materie trattate. L'articolo 4 include tra le aree di cooperazione non solo l'import e export di equipaggiamenti militari, ma anche la sicurezza cibernetica, l'intelligenza artificiale, il sistema autonomo a controllo remoto e l'intelligence militare. Inserire tecnologie così sensibili in un accordo quadro di portata generale, demandandone l'implementazione a futuri accordi esecutivi e le decisioni di un comitato congiunto che è previsto nel disegno di ratifica, rischia di affievolire il necessario e costante controllo parlamentare su settori che secondo noi sono strategici per la sicurezza nazionale. In ultimo, rileviamo una debolezza anche sul piano della copertura finanziaria. Questa formulazione espone di fatto il bilancio dello Stato a oneri potenzialmente imprevisti e non quantificati ex ante, perché il comma 3 dell'articolo 3 rinvia ad appositi e futuri provvedimenti legislativi in caso di danni o compensazioni che sono previste all'articolo 14. Per queste ragioni, ritenendo le garanzie offerte dal testo non pienamente sufficienti e la delega in settori strategici troppo ampia, ribadisco il nostro voto contrario. Grazie.
3: Grazie senatore. Lascio la parola al senatore Dreosto.
7: Grazie Presidente, anticipo che come Lega voteremo favorevolmente a tutte le ratifiche che saranno presentate quest'oggi. Riteniamo infatti che è anche attraverso questi atti, questi documenti, questi accordi che si costruisca la pace. Quindi preannuncio il voto favorevole di queste e anche delle ratifiche successive. Grazie.
3: Quindi il senatore non interviene più negli altri? Ok, grazie. Senatore Alfieri, a lei la parola.
8: Sì, grazie Presidente. Noi su questa ratifica ci asterremo. Ci asterremo perché avevamo chiesto, l'abbiamo fatto alla Camera, così come l'abbiamo fatto al Senato, di sospenderla. perché non siamo in una fase normale, siamo in una fase straordinaria di rapporti complicati nell'area, tensioni geopolitiche, uno scontro in atto, un conflitto vero e proprio dove non si riesce ad arrivare al cessate il fuoco fra Iran, Stati Uniti, paesi dell'area, e proprio in questo momento noi portiamo alla ratifica un accordo su uno dei principali attori dell'area, con gli Emirati Arabi, paese con cui abbiamo importanti rapporti e relazioni. Lo voglio dire in maniera molto chiara: noi siamo convinti del rafforzamento delle relazioni con gli Emirati Arabi, sia a livello di paese sia a livello di Unione Europea. Sosteniamo il nuovo accordo che deve essere portato avanti anche con celerità da parte dell'Unione Europea, ma sul versante delicato della difesa, in questo caso simbolicamente noi abbiamo chiesto di fermarsi per aspettare la fine delle ostilità, tanto più che le principali attività vanno avanti perché sono regolate da altri accordi. Questo è un accordo, diciamo, cornice, che permette uno scambio di missioni, che permette eventualmente di fare accordi G2G, government to government, per gli aspetti che riguardano l'industria della difesa, e quindi anche precauzionalmente noi siamo convinti della nostra scelta, che già abbiamo fatto alla Camera e che confermiamo qua al Senato, di astensione.
3: Grazie senatore, lascio parola al senatore Megna.
9: Presidente, grazie. A differenza di quanto appena sostenuto dall'onorevole Alfieri, credo che invece nel motivare il nostro sì alla ratifica dell'esecuzione dell'accordo tra la Repubblica Italiana e gli Emirati Arabi abbiamo, come dire, motivazioni ulteriori proprio da quello che sta avvenendo in questo quadrante, in questo scenario. Noi abbiamo fatto una scelta che è politica, che è militare sicuramente, che è di quadro, che è di rapporti, per cui è opportuno che l'Italia intensifichi tutti i rapporti di collaborazione, anche in termini, come logico, militari, relativi proprio alle capacità, alla cooperazione bilaterale dell'industria della difesa, rivolgendosi ai più diversi settori, a sicurezza cibernetica, all'intelligenza artificiale. Guardando con attenzione, per esempio, anche il lavoro che sta facendo Leonardo con la joint venture che è nata, e qua si parla di capacità radar, di sistemi radar, di sistema antidrone, eccetera. È il mondo di oggi che si mette di fronte a certe scelte, e la scelta di stare con le monarchie moderate del Golfo tanto più viene a essere rappresentata e sottolineata da accordi come questo. Il nostro quindi è un voto convintamente favorevole, e così sarà anche per altro provvedimento che troveremo più avanti assai simile. Grazie.
3: Grazie. Abbiamo terminato con le dichiarazioni di voto, quindi pongo in votazione il disegno di legge numero 1851. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Prima di passare all'ordine del giorno, la Conferenza dei Capigruppo ha confermato la discussione per la seduta di oggi delle ratifiche di accordi internazionali e del disegno di legge sull'assistenza sanitaria per i cittadini italiani residenti all'estero. Nella seduta di domani saranno discussi il disegno di legge sulla detenzione domiciliare di detenuti tossicodipendenti o alcol dipendenti e il decreto legge sui prezzi petroliferi. Giovedì alle ore 15 si terrà la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno 2026. La consegna del testo delle dichiarazioni rese alla Camera avrà luogo orientativamente alle ore 10. Il previsto question time non avrà luogo. Nella settimana 16-18 giugno saranno discussi dalla sede redigente i disegni di legge sulla destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti e per la promozione della salute nelle scuole, il disegno di legge su protezione della fauna selvatica, omeoterma e prelievo venatorio nella giornata di mercoledì 17, il collegato sulla valutazione della performance del personale delle pubbliche amministrazioni, il decreto legge lavoro attualmente all'esame alla Camera dei Deputati. La settimana dal 22 al 26 giugno sarà prevalentemente dedicata ai lavori delle commissioni. L'Assemblea si riunirà martedì 23 giugno e, se necessario, mercoledì 24 per la discussione del collegato sulla valutazione delle performance del personale delle pubbliche amministrazioni e per il decreto legge sul lavoro, ove non conclusi nella settimana precedente. Nella settimana dal 30 giugno al 2 luglio saranno discussi il decreto legge Piano Casa, attualmente all'esame della Camera dei Deputati, e i disegni di legge di intese con le Assemblee di Dio in Italia, la Diocesi Ortodossa Romena d'Italia e l'Unione Buddista Italiana. Mercoledì 1 luglio il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali renderà comunicazioni sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro. Nella settimana 7-9 luglio saranno discussi il disegno di legge sulle variazioni di reddito per l'ammissione e il patrocinio dello Stato, dalla sede redigente i disegni di legge sull'insequestrabilità delle opere d'arte straniere in prestito, per la giornata in memoria degli italiani periti nel naufragio della Aradora Star, sull'acquisizione del traffico telefonico telematico, per la localizzazione di persone scomparse e per dichiarare monumento nazionale la miniera di Montecatini. La delega al Governo per il sostegno alle attività educative e ricreative non formali, mozioni da definire. Resta quindi confermato il calendario vigente. Prima di passare al seguente ordine del giorno, voglio fare gli auguri al senatore Terzi per oggi è il suo compleanno. Auguri. Anche la senatrice D'Elia oggi è il suo compleanno. No, Rando, scusi. Auguri. Quindi l'ordine del giorno reca discussione del disegno di legge, ratifica ed esecuzione del trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Paraguay, fatto ad Assunzione il 7 luglio 2023. La relatrice, senatrice Mieli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.
10: Grazie Presidente, colleghi. L'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge recante la ratifica del trattato sul trasferimento delle persone condannate, sottoscritto dall'Italia e dal Paraguay nel luglio 2023, che si inserisce tra gli strumenti volti all'implementazione dei rapporti tra l'Italia e i paesi esterni all'Unione Europea in materia di cooperazione giudiziaria internazionale ed è finalizzato a consentire il trasferimento nel proprio Stato dei cittadini o residenti detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente in modo da permettere loro di scontare la pena irrogata a seguito di sentenza di condanna irrevocabile nel proprio paese di origine, ovvero nel luogo in cui vantino legami familiari, sociali o lavorativi, e ciò anche al fine di favorirne il reinserimento sociale. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 del disegno di legge li valuta complessivamente in 20.654 euro annui a decorrere dal 2026, ascrivibili essenzialmente alle spese per il trasferimento delle persone condannate e per le missioni dei loro accompagnatori. In conclusione si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea. Grazie.
3: Grazie. Chiedo se il rappresentante del Governo intende intervenire. Quindi passiamo quindi alla votazione degli articoli del disegno di legge. Pongo quindi in votazione l'articolo 1. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 2. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 3. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 4. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Quindi, in dichiarazione di voto, senatore Magni.
4: Per dichiarare il voto favorevole.
3: Senatore Marton.
6: Sì, grazie Presidente, anche il Movimento 5 Stelle voterà a favore di questo accordo perché colma un vuoto giuridico. Consegno il testo dell'intervento per lasciarlo agli atti, grazie.
3: Grazie Senatore Marton. Senatore Alfieri.
8: Sì, Presidente, solo per annunciare il voto favorevole su questa e su quella analoga, il medesimo argomento sull'estradizione dei condannati, cooperazione giuridica che riguarda anche il Vietnam, quindi voto favorevole su entrambe.
3: Dottore Menia.
9: Presidente, grazie. Con le stesse motivazioni voteremo a favore di questa ratifica e della prossima riguardante il Vietnam. Si tratta di un fatto di tutela giuridica dei nostri connazionali per quanto ci riguarda e invece per gli stati contraenti per i loro cittadini. Grazie.
3: Grazie senatore. Pongo quindi in votazione il disegno di legge 1879. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. L'ordine del giorno reca discussione del disegno di legge, ratifica ed esecuzione dei trattati di estradizione, trasferimento delle persone condannate, assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam, fatti a Roma il 18 e il 26 luglio 2023. La relatrice, senatrice Petrenga, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.
11: Andiamo. Grazie Presidente. L'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge recante la ratifica dei trattati di estradizione e di trasferimento delle persone condannate di assistenza giudiziaria in materia penale sottoscritti dall'Italia e dalla Repubblica Socialista del Vietnam nel luglio 2023. I tre accordi oggetto della presente ratifica si inseriscono nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla regolamentazione puntuale e dettagliata dei rapporti di cooperazione dell'Italia con gli Stati non appartenenti all'Unione Europea, in questo caso il Vietnam, importante paese dell'Indo-Pacifico, con forte vitalità economica, con l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace nel settore giudiziario penale il contrasto del fenomeno della criminalità e il reinserimento sociale dei condannati. Gli oneri economici complessivi derivanti dall'attuazione del provvedimento sono valutati dall'articolo 3 in complessivi 125.411 euro annui a decorrere dal 2026. Di cui oltre 31.000 euro annui per il trattato di estradizione, oltre 21.000 euro annui per il trattato sul trasferimento delle persone condannate e oltre 73.000 euro annui per il trattato di assistenza giudiziaria penale. In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.
3: Grazie senatrice. Chiedo al rappresentante del Governo se intende intervenire. Mi sembra di aver capito di no. Passiamo ora alla votazione degli articoli del disegno di legge. Pongo in votazione l'articolo 1. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 2. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 3. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 4. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. In dichiarazione di voto, senatore Magni.
4: Grazie Presidente, solo per dichiarare il voto favorevole del mio gruppo, grazie.
3: Senatore Marton.
6: Grazie signor Presidente, questa è una ratifica come quella precedente del Paraguay, a cui si aggiunge un piccolissimo particolare. Questo voto normativo va a risolvere una questione che il collega Cataldi ha portato, diciamo, all'attenzione del governo con un'interrogazione. Parlo del caso di Marco Mancini, attualmente detenuto a Da Nang in attesa di processo. Si trova, per citare alla lettera le parole del collega Cataldi, in condizioni gravemente lesive dei diritti umani del detenuto e in contrasto con i principi di cui all'articolo 27 della Costituzione italiana. È privato persino del diritto fondamentale di comunicare col suo difensore e con la famiglia. È stato, diciamo, per parecchio tempo gli è stato vietato di parlare con avvocato e famiglia. Questa situazione ci fa capire l'urgenza di questo accordo. Faccio nuovamente riferimento ad alcune parole contenute in quella interrogazione. La mancata ratifica priva i cittadini italiani detenuti in Vietnam di ogni prospettiva di trasferimento nel proprio paese di origine per l'esecuzione della pena. Ci sono anche delle criticità. Siamo consapevoli che ogni trattato è frutto di compromessi e il testo presenta limiti oggettivi che oggi non nascondiamo. Da un lato non è stato possibile vincere le resistenze del Vietnam sull'obbligo del consenso per il trasferimento. Non avremo quindi un meccanismo per rimpatriare forzatamente chi dovesse fuggire in patria per sottrarsi alla pena. Detto questo, siccome andiamo a sistemare un vuoto normativo, il Movimento 5 Stelle voterà a favore della ratifica.
3: Grazie senatore. Pongo quindi in votazione il disegno di legge 1880. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. L'ordine del giorno reca discussione del disegno di legge ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 13 gennaio 2026. La relatrice, senatrice Pucciarelli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.
10: Grazie Presidente. L'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge recante la ratifica dell'accordo di cooperazione nel settore della difesa sottoscritto dall'Italia e dal Kuwait nel gennaio 2026, che ricalca analoghi provvedimenti già esaminati in passato e ha lo scopo di fornire un quadro giuridico di riferimento per una cooperazione bilaterale strutturata tra le forze armate dei due Paesi, con l'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la comprensione reciproca circa le questioni della sicurezza. L'accordo in particolare individua le aree e le modalità della cooperazione bilaterale riferendosi allo scambio di competenze, alla previsione e partecipazione a corsi di formazione e programmi, alla partecipazione ad esercitazioni in qualità di osservatori, alla fornitura di assistenza, allo scambio di informazioni tecniche sugli equipaggiamenti, all'impiego a fornire garanzie in relazione ai contratti conclusi in attuazione dell'accordo. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 li quantifica in 7.237 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2026. In conclusione si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea. Grazie Presidente.
3: Grazie. Chiedo al rappresentante del Governo se intende intervenire. Niente. Passiamo ora alla votazione degli articoli di disegno di legge. Quindi pongo in votazione l'articolo 1. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 2. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 3. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 4. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Senatore Magni, per dichiarazione di voto.
4: Ma su questo ho già fatto la dichiarazione di voto. Ho dichiarato che votavo a favore.
3: Scusi, se non avevo capito.
4: Allora, siamo alla terza.
3: Se non vuole intervenire non è un problema.
4: La terza ratifica, sì, scusi. ho fatto io un errore. Dichiarazione di voto favorevole, grazie.
3: Grazie, se...
4: Chiesto, perché in questo caso il mio voto è di astensione. Scusi, Presidente, voto di astensione, grazie.
3: Astensione, quindi. Senatore Marton.
6: Sì, io dichiaro il voto contrario del Movimento 5 Stelle e consegnerò agli atti tutto il testo dell'intervento. Vorrei solo dire che c'è una sola cosa positiva in questo accordo, che è, diciamo, tutta la parte relativa agli Eurofighter e al contratto industriale di Leonardo. Per il resto ricalca esattamente quello precedente con gli Emirati Arabi Uniti, in cui il nostro personale secondo noi non avrà le tutele sufficienti e andrà in un luogo di lavoro estremamente rischioso, e per questo motivo voteremo in modo contrario.
3: Senatore Alfieri.
8: Sì, il nostro sarà un voto di astensione, analogamente a quanto fatto con gli Emirati Arabi, di cautela rispetto alla situazione in atto. Noi siamo convinti sostenitori della collaborazione con Kuwait, un partner storico per noi, dove abbiamo una base militare ad Al-Salem che rappresenta la base logistica per tutta l'area, dove ci sono i nostri soldati, donne e uomini della difesa italiana a cui va il nostro sostegno, la vicinanza, soprattutto in una fase così complicata. E quello è un accordo che fu fatto durante un governo dell'Ulivo, ancora nel 98, poi ratificato successivamente, e quindi siamo convinti della collaborazione. Sappiamo anche che sospendere in questo momento in via cautelativa non va a toccare gli aspetti più delicati della collaborazione di Kuwait, che sono regolate da altre norme, soprattutto l'istituzione della base militare, le operazioni che vedono impegnate le donne e gli uomini del sistema della difesa. Quindi, come prima, è un voto di astensione, di cautela e di prudenza rispetto alla fase politica e per capire come proseguire, noi speriamo, una volta che ci sarà un cessate il fuoco duraturo nell'area. Quindi confermiamo il voto di astensione.
3: Grazie. Senatore Menia.
9: Presidente, per le stesse motivazioni adotte in precedenza dell'accordo con gli Emirati Arabi Uniti, anche sul Kuwait la scelta italiana è una scelta di posizionamento, una scelta di intervento, una scelta di esserci. Forniamo un quadro di riferimento che rafforza la cooperazione bilaterale. Faccio presente anch'io come sia importante la missione della nostra aeronautica militare, la facciamo missione di ricognizione e di sorveglianza. Anche a proposito dell'accordo di Leonardo citato, c'è tutta la vicenda sul sistema di combattimento navale, nuova unità navale del Kuwait. E riaffermo quindi la nostra piena e convinta adesione alla ratifica e all'esecuzione di questo accordo.
3: Grazie senatore. Quindi pongo in votazione il disegno di legge numero 1878. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. L'ordine del giorno reca discussione del disegno di legge ratifica ed esecuzione dell'accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, la Comunità Europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con allegati, fatto a Abidjan il 26 novembre 2008 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009. Il relatore, senatore Speranzon, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.
12: Sì, grazie Presidente. L'Assemblea è chiamata a esaminare il disegno di legge recante la ratifica dell'accordo di partenariato economico interinale sottoscritto fra il novembre 2008 e il gennaio 2009 tra la Costa d'Avorio da una parte e la Comunità Europea e i suoi Stati membri dall'altra. Tale accordo, frutto di un complesso iter negoziale, oltre a essere finalizzato a porre le basi di uno sviluppo sostenibile del paese africano attraverso la progressiva rimozione delle barriere commerciali e il rafforzamento della cooperazione economica con l'Unione Europea, punta a garantire alla Costa d'Avorio un accesso privilegiato al mercato europeo, anche in vista di un consolidamento della relazione economica e commerciale complessiva dell'Europa con l'intera regione dell'Africa occidentale. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 li quantifica complessivamente 25.180 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Essenzialmente ascrivibili a spese di missione. In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.
3: Grazie senatore. Quindi chiedo al rappresentante del governo se intende intervenire. Passiamo quindi ora alla votazione degli articoli del disegno di legge. Pongo in votazione l'articolo 1. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 2. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 3. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 4. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Passiamo alle dichiarazioni di voto finale. Senatore Spagnolli.
13: Grazie Presidente. Questo premetto che noi sicuramente voteremo a favore di questo provvedimento, ma mi lasci fare qualche considerazione di merito sui tempi, perché questo è un accordo che rientra in un accordo più ampio fatto dall'Unione Europea, uno dei più importanti fatti dall'Unione Europea con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, e in base al quale si eliminano in sostanza i dazi reciproci fra l'Italia, fra i paesi europei e i paesi africani volta per volta, perché si fanno accordi specifici per ogni paese, però questo è un accordo che è stato sancito nel 2008-2009, ora siamo nel 2026, nel frattempo l'accordo di Cotonou, che è l'accordo complessivo in base al quale è stato fatto questo accordo con la Costa d'Avorio, è scaduto, ma rimane in vigore perché non è stato fatto l'accordo successivo. Ora io mi pongo un pochino nei panni dei cosiddetti paesi dell'ex terzo mondo, che guardano a noi come i paesi avanzati dai quali si impara, e se si deve imparare da paesi che dopo 17 anni ratificano in Parlamento degli accordi fatti 17 anni prima, credo che forniamo un esempio ben misero. Sarebbe opportuno che ci dessimo da fare per evitare queste tempistiche troppo lunghe. Grazie.
3: Grazie senatore. Lascio la parola al senatore Magni.
4: Prima di tutto mi scuso con lei per la disattenzione di prima, quindi mi scuso. No, è per dichiarare il nostro voto favorevole a questo accordo.
3: Senatore Marton.
6: Sì, anche il Movimento 5 Stelle voterà a favore e consegnerò il testo agli atti. Grazie.
3: Senatore Alfieri.
8: Sì, solo per esprimere il voto favorevole al provvedimento.
3: Senatore Megna.
9: Presidente, prendendo spunto da quanto poc'anzi denunciato, e cioè il fatto che questo accordo sia quasi ventennale, si giunge oggi a ratifica, voglio fare notare che questo governo ha dimostrato così tanta attenzione alla Costa d'Avorio da avere posto la Costa d'Avorio come uno dei 9 paesi pilota del piano Mattei appena iniziato, e quindi noi andiamo volentieri alla ratifica di questo accordo e sottolineiamo, come è giusto, la presenza dell'Italia che oggi sta lavorando su diversi piani, penso all'istruzione, all'agricoltura, alla tutela delle acque, accordi sulla tecnologia avanzata, sul digitale, quindi penso oggi stiamo facendo il nostro dovere. Grazie.
3: Grazie a lei, senatore. Quindi pongo in votazione il disegno di legge numero 1863. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. L'ordine del giorno reca discussione del disegno di legge ratifica ed esecuzione dello scambio di note verbali fatto al Cairo il 3 agosto e il 10 settembre 2025 concernenti la proroga di validità del memorandum d'intesa tra il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e il Ministero della Difesa della Repubblica Araba d'Egitto sulla cooperazione nel settore della difesa fatto a Roma il 23 marzo 1998. Il relatore, senatore Gasparri, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.
14: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, l'Assemblea è chiamata a esaminare il disegno di legge recante la ratifica dello scambio di note verbali tra l'Italia e la Repubblica Araba d'Egitto fatto appunto fra l'agosto e il settembre del 2025 per la proroga del memorandum d'intesa del 1998 sulla cooperazione nel settore della difesa e ratificato con la legge numero 76 del 2003 che è stato in vigore per 10 anni, l'11 agosto del 2015. In particolare con tale scambio di note verbali il memorandum viene prorogato sino alla conclusione di un nuovo accordo tra le parti sulla cooperazione nei medesimi settori della difesa. L'articolo 3 in particolare valuta gli oneri finanziari derivanti dalla ratifica in 29.350 euro annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2026, quindi una cifra molto limitata, e quindi si propone l'approvazione all'Assemblea di questo provvedimento.
3: Grazie senatore Gasparri, chiedo al rappresentante del governo se intende intervenire. A lei la parola.
15: Allora, in linea anche con quello che ho già ascoltato, la decisione di procedere alla proroga risponde all'esigenza di garantire che le attività in corso, soprattutto nel settore operativo industriale, non subiscano battute di arresto. Per questa ragione si è ritenuto opportuno partire da uno scambio di note verbali nelle more di una conclusione di un nuovo accordo che ovviamente è necessario e si farà per quanto riguarda la volontà di questo governo. In linea di principio, peraltro, con il principio di ultraattività naturale degli accordi internazionali, le parti sono tenute a portare a termine le attività già avviate. Alle nuove attività di collaborazione si darà corso solo dopo la ratifica parlamentare dello scambio di note verbali. Quindi non è solo un fatto di opportunità, è un fatto anche di diritto internazionale. Italia ed Egitto, d'altro canto, intrattengono storicamente un rapporto di cooperazione solido e articolato, fondato su interessi condivisi di stabilità, sicurezza e sviluppo nel Mediterraneo allargato, che rappresenta un'area strategica, come è evidente, prioritaria per tutto il mondo, ma anche per l'Italia. Come da ultimo ribadito sia più volte dalla Presidente del Consiglio che dal Vicepresidente del Consiglio, Ministro degli Esteri, l'Egitto peraltro sta svolgendo un ruolo di mediazione nel Medio Oriente straordinariamente importante. La collaborazione, che va peraltro nella direzione auspicata da tutta l'opinione pubblica e tutte le forze politiche italiane, la collaborazione nel settore della difesa si inserisce semplicemente in questa visione e contribuisce a rafforzare un approccio condiviso alle principali sfide della regione medio orientale. Con lo scambio di note verbali, il memorandum sulla difesa viene prorogato sino alla conclusione di un nuovo accordo, peraltro è un memorandum che non è stato messo in discussione neanche nelle scorse legislature. La proroga rappresenta uno strumento semplicemente tecnico e formale per garantire la continuità del dialogo istituzionale e operativo, al fine di rafforzare attraverso un lavoro costante la fiducia reciproca e il dialogo. Un quadro giuridico aggiornato offre un elemento essenziale di stabilità e credibilità nelle nostre relazioni bilaterali, che si ripercuotono anche con altri stati. In questo modo manteniamo aperto ovviamente un dialogo e un canale con questo partner importante per tutte anche le altre vicende che possono riguardare. Ribadisco, l'Egitto è un interlocutore di riferimento per l'Italia nei principali dossier politici, economici e ovviamente anche energetici. L'Italia viene ritenuta un partner strategico dall'Egitto, sia per la sua la qualità tecnologica delle imprese, sia per la visione di lungo periodo proposta peraltro col piano Mattei per l'Africa. Ovviamente il provvedimento ha anche una rilevanza indiretta sul piano industriale ed economico e peraltro può dar luogo a inadempimenti da parte dell'Italia. Ovviamente tutte le altre questioni rimangono sempre sul tappeto. L'Italia è da sempre un paese che sullo scenario internazionale, soprattutto sui fora multilaterali alle Nazioni Unite, ribadisce nelle relazioni bilaterali e multilaterali l'importanza del rispetto dei diritti umani, del rispetto reciproco dei diritti internazionali. Peraltro un canale di dialogo mai interrotto non solo da questo governo ma anche da chi ci ha preceduto ha consentito per esempio la liberazione di Patrick Zaki e ovviamente voglio ribadire che questo non significa assolutamente che il governo lascia e interrompa ogni azione per il ripristino e l'ottenimento della verità per la vicenda di Giulio Regeni, che è stata seguita direttamente e costantemente dal ministro Tajani.
3: Grazie. Passiamo quindi ora alla votazione degli articoli del disegno di legge. Quindi pongo in votazione l'articolo 1. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 2. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 3. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 4. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Passiamo quindi alle dichiarazioni di voto finali. Senatore Spagnolli.
13: Grazie Presidente. Si imparano sempre cose nuove. Qui abbiamo un provvedimento che si fonda su uno scambio di note verbali. È la prima volta in vita mia, dopo decenni di attività nella pubblica amministrazione, che trovo un atto fondato su questo, ma è interessante e sono assolutamente certo che rientri in un ambito di legittimità. Ringrazio anche il rappresentante del governo per le rassicurazioni che ci ha dato rispetto al fatto che l'Italia mantiene i suoi impegni anche nel dialogo con l'Egitto per recuperare determinate situazioni che si sono verificate e che necessitano ancora di attenzione da parte del nostro Ministero degli Esteri. E infatti la domanda che volevo fare, ma mi ha già risposto, era rispetto a questo punto. Il nostro gruppo voterà in maniera difforme perché siamo, come sapete, un gruppo eterogeneo, però personalmente voterò a favore perché sono convinto che comunque i rapporti tra l'Italia e l'Egitto nell'ottica di conservazione di una buona collaborazione per quanto riguarda la gestione del Mediterraneo allargato e delle relazioni internazionali che ne sono alla base sono prevalenti rispetto al resto. Grazie.
3: Grazie senatore Spagnoli. Senatore Magni.
4: Grazie signor Presidente. Il gruppo Alleanza Verdi e Sinistra esprime la propria netta contrarietà alla ratifica del rinnovo del memorandum d'intesa di cooperazione nel settore della difesa tra Italia e Egitto. Non siamo di fronte a un accordo a qualsiasi, siamo di fronte a una scelta politica di rafforzare la cooperazione militare strategica con un paese che da oltre 10 anni continua a negare verità e giustizia sul brutale uccisione di Giulio Regeni. Mentre la magistratura italiana accerta responsabilità gravissime a carico degli appartenenti agli apparati di sicurezza egiziani, il governo italiano decide di procedere sulla strada della normalizzazione dei rapporti militari. È una contraddizione evidente e inaccettabile. Lo Stato italiano è parte civile nel processo per il sequestro, la tortura e l'omicidio di un proprio cittadino. Eppure contemporaneamente rinnova accordi di cooperazione del settore della difesa con quello stesso Stato che ha ostacolato le indagini, rifiutato la collaborazione giudiziaria e negato ogni forma di accertamento della verità. Ci viene detto che la cooperazione strategica serve per la stabilità del Mediterraneo e degli interessi geopolitici. Impongono questo passo. Noi riteniamo invece che nessuna ragione di opportunità politica o commerciale possa prevalere sul rispetto dei diritti umani e sulla ricerca della verità. Questo memorandum si inserisce inoltre in una più ampia cornice di rapporti militari e fornitura di armamenti che negli ultimi anni ha suscitato profonde preoccupazioni nell'opinione pubblica e nell'organizzazione dei diritti umani. Per queste ragioni riteniamo che il Parlamento debba invece inviare un segnale chiaro. Senza verità e giustizia per Giulio Regeni non può esserci alcuna normalizzazione politica nei rapporti con un regime egiziano. Lo dobbiamo alla famiglia di Regeni, che ha da anni che conduce una battaglia esemplare di dignità e coraggio. Lo dobbiamo ai principi di legalità, di tutela dei diritti umani e di coerenza delle istituzioni repubblicane. Per queste ragioni il gruppo Alleanza Verdi Sinistra voterà convintamente contro. Grazie.
3: Grazie senatore Magni. Senatore Marton.
6: Grazie signor Presidente. Il Movimento 5 Stelle voterà convintamente.

0: analogo con l'Egitto, un paese all'indice per la sistematica violazione dei diritti umani, la repressione del dissenso e per i gravi depistaggi volti a impedire la verità sul sequestro, la tortura, l'assassinio del nostro ricercatore Giulio Regeni.
1: Scusi senatore Marton, posso chiedere ai colleghi per favore di abbassare il volume di qualche decibel? Grazie.
0: Grazie Presidente. In questo caso il governo ha scelto il realismo geopolitico sacrificando la coerenza sui diritti internazionali. Sappiamo che la proroga dell'annesso A del memorandum serve a garantire la cornice legale per l'industria nazionale della difesa e per aziende come Leonardo e Fincantieri che hanno nell'Egitto uno dei migliori clienti. Tuttavia alcuni recenti rapporti indipendenti documentano come chiaramente il rischio delle armi prodotte in Italia, e parlo di armi leggere di piccolo calibro, vengano impiegati dalle forze di sicurezza egiziane in operazioni di repressione interna e contro i civili, come già avvenuto nel Sinai o durante le manifestazioni. Infine ci viene raccontato da questo governo che l'Egitto è un paese stabile e sicuro. In realtà vive una stabilizzazione estremamente fragile, dipende in modo cronico dai capitali delle monarchie del Golfo ed è caratterizzato da un sistema centralizzato tenuto in piedi esclusivamente dalle forze armate e dalla repressione della società civile. Legare l'Italia a doppio filo con un apparato statale internamente così vulnerabile in una regione altamente infiammabile rischia di esporci a shock improvvisi più che a tutelare i nostri interessi nel Mediterraneo. Riteniamo quindi inaccettabile subordinare la tutela dei diritti umani e la prudenza strategica. Esprimo di nuovo e convintamente il voto contrario del Movimento 5 Stelle.
1: Grazie senatore Marton. Senatore Alfieri.
2: Sì, grazie Presidente. Io cercherò di motivare il voto contrario a questo scambio di note verbali per più di un motivo. Il primo motivo formale di procedura è il rituale che un accordo scaduto da di fatto quasi un anno venga portato in Parlamento per una ratifica per prendere tempo. Allora, io ho chiesto più volte, però nessuno mi ha risposto in maniera esaustiva, sul perché di tutto questo. Se una cautela per le vicende giudiziarie aperte, per la non collaborazione sul caso di Regeni, su altri casi che stanno, e tra poco ne parleremo, che stanno emergendo, e allora è una cautela a cui potrei anche arrivare a capire e comprendere, ma ce lo dica il governo. E non si capisce perché questa proroga sia una proroga fatta sine die. Noi non diamo nessun mandato sine die a questo governo, ma avrei dubbi a darlo anche a un governo sostenuto da noi. Noi se votiamo una proroga vogliamo sapere qual è il termine, vogliamo sapere come stanno andando i negoziati per il rinnovo dell'accordo. Quindi è una procedura che non convince. E poi sul merito, io penso che noi abbiamo il dovere qui dentro di provare sempre a mettere in equilibrio due aspetti delicati. Uno sono gli interessi nazionali del nostro paese, gli interessi europei, le questioni geopolitiche che vanno equilibrati con i principi e i valori che sono scolpiti dentro la nostra Costituzione, se valgono in Italia li dobbiamo fare valere anche quando noi costruiamo degli accordi a livello internazionale. Non è che vengono messi da parte, vengono sacrificati sull'altare. E allora io vedo, e lo abbiamo denunciato questa mattina insieme alle colleghe e colleghi nell'iniziale discussione sulle missioni, un atteggiamento simile a quello che sta succedendo in Tunisia. A noi non sfugge che lì dobbiamo starci e dobbiamo costruire rapporti con quel governo, non fosse altro che passa uno dei gasdotti più delicati, Transmed, dall'Algeria alla Tunisia, poi Canale di Sicilia, arriva Mazara del Vallo, e quindi abbiamo bisogno di starci, di controllare, di verificare, ma non possiamo non vedere che quella è una dittatura che chiude gli spazi democratici, arresta gli oppositori, commina ergastoli a chi osa prendere posizioni differenti rispetto al leader, a Sayyid.

0: E quindi il governo italiano, che ha una storia alle spalle di politica estera alta nei confronti del Mediterraneo, che ha saputo sempre conciliare queste istanze diverse, sta rinunciando al suo ruolo perché fa diventare driver, guida prevalente della politica estera italiana il governo dei flussi migratori. Ossessionati dai flussi migratori, perdiamo la stella polare della nostra politica estera tradizionale, che ha fatto anche dei diritti, dei principi, della difesa dello spazio europeo una parte fondamentale, cifra politica. Ed è per quello che hanno guardato a noi e sono venute generazioni anche a studiare qui dal Nord Africa e sono diventati poi i nostri punti di riferimento. Non sbarriamo questo solco nel quale abbiamo camminato. E voi fate prevalere solo una parte. E non è che non ci sia. Noi dobbiamo mantenere rapporti con l'Egitto. È evidente, è un partner fondamentale nel Mediterraneo. È un equilibrio anche rispetto alle azioni della Turchia. Nessuno dice di non abbandonarla, ma vogliamo prendere a volte qualche provvedimento simbolico? E su un tema come questo, dove già c'è incertezza, dove si aprono altre contraddizioni, io voglio da qui mandare un appello a nome del Partito Democratico perché il governo lavori per la liberazione, per far ritornare in Italia Nessy Guerra, che sta con un bambino di 3 anni accusata di adulterio. E qua io lo chiedo anche al centrodestra, che è sempre pronto a mobilitarsi su alcuni temi. Vogliamo provare a essere coerenti? Lì c'è una legge liberticida che in qualche modo condanna una donna sul presupposto che avrebbe avuto relazione con un altro uomo e la tiene incarcerata, con rischio addirittura di andare a fare lavori forzati. Io penso che ci debba essere una mobilitazione larga di tutto il Parlamento, bipartisan, per chiederne la liberazione. Lo possiamo fare? Lo chiedo anche al rappresentante del governo insieme. E mi sorprende che proprio oggi, nel giorno in cui noi discutiamo lo scambio di note verbali, oggi, dopo un anno di denunce continue da parte dell'avvocato Nessy Guerra nei confronti dello stalker, perché il marito è uno stalker che ha minacciato non solo lei, ha minacciato anche il nostro console onorario a Hurghada, proprio oggi, nel giorno dello scambio delle lettere, arrestino quell'uomo dopo un anno di denunce. È un caso? Allora io chiedo al governo italiano un sussulto di dignità, ogni tanto qualche scelta simbolica per dire anche ai nostri partner importanti, sia dal versante della difesa, sia nella gestione dei flussi migratori, sia dal punto di vista economico, possiamo dirgli che ci sono alcune cose che non funzionano e sui diritti, i principi fondamentali non siamo disposti a transigere?
1: Grazie senatore Alfieri. Senatore Menia, a lei la parola.
2: Presidente, grazie. Solo per riaffermare il nostro voto favorevole. Penso che gli aspetti di questa vicenda siano stati illustrati dal sottosegretario Cirielli, non a caso è stato l'unico intervento del pomeriggio, penso che abbia chiarito tutto ciò che c'era da chiarire. Ha riaffermato anche quale sia l'impegno del governo a proposito della vicenda Regeni, non solo di vicende che riguardano i diritti per l'appunto, ma poi soprattutto ha confermato come comunque il Cairo non possa che essere visto come soggetto strategico per l'Italia, quindi un fatto di strategia, è un fatto che ci lega inevitabilmente non soltanto per questioni economiche, imprenditoriali, politiche, ma anche perché questo è un paese che comunque rappresenta, è fondamentale per la stabilizzazione del quadro mediterraneo, ed è fondamentale anche per altri aspetti che ci interessano da vicino, certo la questione migratoria per esempio, e ripeto soprattutto la questione mediterranea. Con l'Egitto il nostro è un rapporto antico, è giusto sottolineare tutto ciò che c'è da sottolineare a proposito della tutela dei diritti, soprattutto quando riguardano i nostri concittadini, ma è giusto anche che da parte italiana si continui, si prosegua su una strada che è pluridecennale e che è segnata, e quella, e quindi votiamo favorevolmente alla ratifica dell'esecuzione di questo scambio di note fatte al Cairo nel settembre del 25. Grazie.
1: Grazie. Pongo quindi in votazione il disegno di legge numero... Senatore Peronnini.
3: Grazie, a nome del gruppo le chiedo il voto elettronico.
1: Dichiaro aperta... Dichiaro aperta la votazione, non l'ho ancora chiusa, quindi...

Dichiaro aperta la votazione. Senatore Gaspari ha la tessera che non va. Funziona? Funziona. Fatelo provare in un altro. Aspetto tutti.

0: Perfetto, votato tutti? No. Chiamate quelli a casa, che adesso arrivano. Votato. Posso dichiarare chiusa la votazione? Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. L'ordine del giorno reca discussione dalla sede redigente del disegno di legge modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978 numero 833 e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, residenti in paese che non appartengono all'Unione Europea e non aderiscono all'Associazione Europea di Libero Scambio. Il Presidente della decima Commissione Permanente, senatore Zaffini, relatore facente funzioni, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Ne ha la facoltà, senatore.
1: Presidente, grazie. Il disegno di legge in esame è stato approvato in prima lettura alla Camera dei Deputati il 27 novembre 25. I tempi quindi, Presidente, sono maturi. E modifica la disciplina dei servizi di assistenza sanitaria assicurati nel territorio nazionale ai cittadini italiani iscritti all'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero, l'AIRE. E residenti.
0: Scusi senatore, colleghi per favore, grazie, ci fate ascoltare, grazie.
1: E residenti in paesi che non appartengono all'Unione Europea e che non aderiscono all'Associazione Europea di Libero Scambio, EFTA. Per tali soggetti, Presidente, il disegno di legge prevede la possibilità di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale a condizione del pagamento di un contributo annuo. Il versamento del contributo annuo pari a 2.000 euro è rideterminabile con decreto ministeriale. Questo consente l'accesso al Servizio Sanitario Nazionale anche ai cittadini italiani minorenni rientranti nella fattispecie summenzionata. Anche ai cittadini minorenni di cui il soggetto iscritto al Servizio Sanitario Nazionale in base al medesimo contributo sia genitore o tutore legale. Le disposizioni attuative per l'accesso al Servizio Sanitario Nazionale ai sensi della nuova disciplina sono demandate a un successivo decreto ministeriale. Si ricorda che nella disciplina vigente i cittadini italiani iscritti all'AIRE e residenti nei paesi summenzionati non rientrano nell'ambito del servizio, ad oggi non rientrano nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. A tali soggetti, per quanto riguarda le prestazioni sanitarie a titolo gratuito, in Italia è applicabile esclusivamente in presenza dei relativi presupposti la tutela prevista dall'articolo 2,2 del DM 1 febbraio 96. Tale disposizione prevede che per i cittadini italiani residenti all'estero, titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani o aventi lo status di emigrato nato in Italia, certificato dell'ufficio consolare, certificato dall'ufficio consolare italiano competente per territorio, l'erogazione a titolo gratuito, nell'ipotesi di assenza di una relativa copertura assicurativa pubblica o privata, delle prestazioni ospedaliere urgenti per un periodo massimo di 90 giorni nell'anno solare. Presidente, mi fermerei qui. La bozza di relazione è a disposizione dei colleghi per il dettaglio di quanto contenuto nei tre articoli. Grazie, Presidente.
0: Grazie. Chiedo al rappresentante del Governo se intende intervenire.
2: No. No, giusto, grazie Presidente, poco da aggiungere a quanto riferito dal collega Zaffini, se non che rispondiamo a un qualcosa che ci viene chiesto dalle associazioni degli italiani residenti all'estero che vogliono continuare a curarsi in Italia, il che testimonia, e lo dico con grande orgoglio, il forte interesse che gli italiani che risiedono all'estero hanno nei confronti del sistema sanitario nazionale pubblico italiano, che ancora oggi è quotato fra i primissimi sistemi sanitari nazionali pubblici al mondo, e residenti in America, in Canada, in paesi altrettanto evoluti come quello italiano vogliono curarsi in Italia e noi apriamo a loro, con questo provvedimento, apriamo a loro in maniera forte.
0: Grazie. Passiamo, avverto che è pervenuto ed è in distribuzione il parere della quinta commissione permanente. Passiamo quindi alla votazione dei singoli articoli. Pongo quindi in votazione l'articolo 1. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 2. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 3. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Pongo in votazione l'articolo 4. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Il Senato approva. Passiamo quindi alle dichiarazioni di voto finale sul disegno di legge al nostro esame nel testo formulato in sede redigente dalla decima commissione permanente. Senatrice Furlan, a lei la parola.
3: Grazie Presidente, colleghi, colleghi. Il gruppo di Italia Viva si asterrà su questo disegno di legge, perché pur riconoscendo che affronta una questione concreta che interessa una parte importante della comunità italiana all'estero e che merita una risposta da parte delle istituzioni, riteniamo che il testo avrebbe potuto essere maggiormente migliorato nel corso dell'esame parlamentare. Si tratta di un provvedimento circoscritto che non pretende di risolvere tutti i problemi degli italiani residenti fuori dai confini nazionali, ma che interviene su un aspetto particolarmente rilevante della loro vita quotidiana: l'accesso alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale per i cittadini iscritti all'AIRE, residenti in paesi che non appartengono all'Unione Europea e che non aderiscono all'Associazione Europea di Libero Scambio. Si introduce infatti la possibilità di iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale attraverso però il pagamento di un contributo annuale, consentendo così l'accesso alle prestazioni sanitarie al medico di medicina generale durante la loro permanenza in Italia. È una modifica che nasce da una consapevolezza, e cioè di una disparità esistente che si prova in questo modo a colmare. Oggi infatti i cittadini italiani iscritti all'AIRE che risiedono in paesi dell'Unione Europea possono esigere e avere questo diritto, gli altri purtroppo no. Una situazione che negli anni ha generato difficoltà concrete che meritava di essere affrontata. Per questo riteniamo positivo che il Parlamento abbia deciso di intervenire, ma forse ci voleva più attenzione e disponibilità a ascoltare i tanti suggerimenti che avevamo dato e che, come sempre, ai noi sono stati del tutto inascoltati. Forse valeva la pena di ricordarci da dove veniamo, quanto per lungo tempo l'emigrazione italiana è stata associata a una stagione della nostra storia caratterizzata dalla povertà, dalla mancanza di opportunità, dalla necessità di cercare altrove condizioni di vita migliori. Oggi spesso le cose sono un po' cambiate. Il fenomeno migratorio italiano presenta caratteristiche profondamente diverse. Accanto alle comunità storiche presenti in tutto il mondo, si è sviluppata quella che viene comunemente definita una nuova mobilità italiana. Parliamo di studenti, universitari, ricercatori, professionisti, lavoratori spesso altamente qualificati, imprenditori, ma anche tanti, tanti giovani che scelgono o sono costretti a trasferirsi all'estero per trovare condizioni lavorative, retributive, professionali che nel nostro lavoro, nel nostro paese faticano a trovare. è un fenomeno che ci dovrebbe interrogare la politica molto più di quanto abbiamo fatto finora. Negli ultimi anni centinaia di migliaia di giovani hanno lasciato l'Italia, se ne contano 600.000. Non stiamo parlando soltanto di lavoratori, di laureati o di ricercatori, stiamo parlando di infermieri, tecnici specializzati, cuochi, artigiani, ingegneri e operatori sanitari, figure professionali che il nostro sistema formativo prepara e che poi trovano all'estero opportunità che qui gli sono negate. Molti di loro non partono per una semplice esperienza internazionale, cosa che peraltro è anche positiva. Anzi, questa potrebbe rappresentare un'occasione straordinaria. Partono perché incontrano nel nostro paese salari sempre più bassi, con meno prospettive di carriera, sistemi di welfare non all'altezza e altri paesi offrono molto molto di più alle loro prospettive. È una delle questioni più importanti che il Paese dovrà affrontare. Per questa ragione consideriamo questo provvedimento un passo verso la giusta direzione, ma anche un passo molto piccolo, troppo piccolo rispetto alla dimensione del problema che abbiamo di fronte. Se davvero vogliamo rafforzare il rapporto tra l'Italia e i suoi cittadini residenti all'estero, se davvero vogliamo creare condizioni per favorire il rientro di tanti giovani che oggi vivono all'estero, occorre una strategia molto più ampia. Occorre rendere il nostro paese più attrattivo, più competitivo, più capace di valorizzare il lavoro e il merito. Anche per questo.
4: Scusa un attimo, presidente, ma.
5: Presidente, cioè sembra. Non so.
0: Colleghi, per favore, facciamo parlare la collega, grazie.
3: Anche il governo, se ascoltasse.
0: Facciamo ascoltare il governo.
3: Anche per questo, nel corso dell'esame parlamentare, il nostro gruppo ha cercato di migliorare il testo attraverso alcune proposte emendative che ritenevamo ragionevoli. Accogliamo positivamente la scelta di prevedere che il contributo versato dal genitore o dal tutore consenta l'accesso al Servizio Sanitario Nazionale anche per i minori, ci mancherebbe altro. È una misura di buonsenso, ma è una misura costosa. Riteniamo che si sarebbe potuto fare di più e meglio. Avevamo proposto di estendere forme di esenzioni, di agevolazioni ai giovani fino ai 30 anni e ai pensionati. I nostri emendamenti, come quelli degli altri, ovviamente sono stati, come sempre, tutti respinti. La vostra capacità di ascolto è veramente molto, molto, troppo bassa. Pensiamo ai tanti ragazzi che hanno lasciato l'Italia, molti tornano frequentemente, ma è possibile che si debba chiedere allora una cifra significativa, sicuramente per un giovane troppo alta. Lo stesso ragionamento vale per i nostri anziani, per i pensionati italiani. Era proprio necessario chiedere 2.000 euro al mese? Bene, noi da tempo sosteniamo la necessità di costruire strumenti che favoriscano il rientro dei giovani, dei talenti, il rispetto degli anziani. Abbiamo proposto la Start Tax per i giovani e il tema della sanità e non può che avere un nostro giudizio molto negativo. Basta vedere il risultato sulle liste d'attesa e sui milioni di italiane e italiane che rinunciano alle cure. Per questo, anche su un provvedimento di cui assolutamente è condivisibile l'obiettivo, il modo con cui è stato articolato e l'assoluta sordità rispetto alle questioni che abbiamo posto, alle nostre proposte emendative del tutto tenute in considerazione, zero, anche una cosa che avrebbe potuto trovare l'unanimità, di questo Parlamento non ci permette un voto a favore, ma un voto di astensione. È un'astensione sicuramente costruttiva, saremmo ben lieti di poter, attraverso un altro dispositivo legislativo, riuscire a colmare le tante lacune che avete lasciato, ma oggi lo sforzo massimo non può che essere un voto di astensione.
0: Grazie senatrice, lascio la parola al senatore Magni.
6: Grazie presidente, vorrei dire subito che anche noi ci asterremo su questo provvedimento e l'astensione è già un fatto, diciamo, che cerca di dare un senso positivo al fatto di trovare una soluzione a un problema che esiste ma che è affrontato in modo, secondo noi ovviamente, errato. Errato perché introduce una tassa e quindi sul terreno della sanità. È vero che si parla di cittadini che non versano contributi nel nostro paese, però questo, il nostro sistema è un sistema universale. Ma si introduce un meccanismo che viene definito il 2000 euro, vengono scritto, sostanzialmente viene quantificato sulla base pro capite che lo Stato ha programmato, cioè in sostanza 2000 euro valgono per un ricco, per uno che guadagna molti soldi e uno senza reddito oppure con un reddito basso, e quindi aumenta la discriminazione, aumenta la disuguaglianza. Anziché affrontare un problema di dare una risposta, ne introduce esattamente un'altra. E noi questa cosa l'abbiamo fatta notare negli emendamenti, però non c'è nessuna progressività su questo dato. Come non c'è nessuna esclusione, ad esempio, cioè sul problema, non so, noi abbiamo posto gli emendamenti sulla disabilità, su italiani magari senza dimora che stiano, sui minori, cioè i minori, cioè, quindi siamo di fronte sui disabili. Quindi in sostanza questo provvedimento è un provvedimento che voi pensate che dà una risposta, ma ne apre tantissime altre. E quelli che hanno un reddito sottopagato, come si fa a mettere insieme il rapporto tra, diciamo, un ingegnere che lavora per diciamo, un'industria spaziale e un ragazzo che è sottopagato sostanzialmente? Questo è il senso fondamentale del nostro dissenso, e quindi un dissenso per questa ragione. Sappiamo benissimo che la Camera è stato votato in modo diverso, ma noi abbiamo, proprio perché ci sono due Camere, hanno la necessità di trovare anche una, se in una Camera si è trovata una soluzione che non è pertinente, secondo noi è necessario cambiare. Invece gli emendamenti, come sempre, dell'opposizione vengono, cioè, sostanzialmente respinti, a priori, senza tener conto del ragionamento che sta dietro, che cerca di dare una risposta. Per queste ragioni noi ci asterremo insieme alle altre opposizioni. Grazie.
0: Grazie senatore Magni. Senatore Salvitti.
7: Il gruppo Civici d'Italia vota a favore. Grazie.
0: Senatrice Ternullo.
8: Sì, grazie presidente, sottosegretario. Allora, questa proposta è innanzitutto un concreto riconoscimento della considerazione che abbiamo noi per la vastissima comunità, che oggi comunità ovviamente italiana, che risiede oltre i confini nazionali. E allo stesso tempo rappresenta un passo significativo verso una maggiore unità del paese. Italia e italiani all'estero quindi sono una sola cosa. Con questo provvedimento viene data una più solida garanzia a queste persone, quindi più garanzia verso i propri diritti. L'iscrizione all'AIRE necessaria per chi si trasferisce all'estero per motivi professionali o di studio comporta perdita della residenza in Italia e di conseguenza l'uscita dalle liste dell'ASL e quindi dall'accesso ordinario di quello che è oggi il Servizio Sanitario Nazionale. Questa condizione può scoraggiare l'iscrizione stessa, con ripercussioni negativi sulla trasparenza amministrativa, sulla corretta registrazione della mobilità e sulla tutela dei diritti dei nostri connazionali all'estero. Quindi diciamo che questo provvedimento risponde a un'esigenza che oggi è reale, che è quella di consentire appunto ai cittadini italiani che vivono stabilmente fuori dal paese di poter mantenere attraverso delle modalità definite un collegamento effettivo con quello che è il sistema di protezione sanitaria nazionale. Noi siamo fortemente convinti che la salute rappresenta un bene primario e che non può essere quindi limitato anche dalle barriere territoriali in questo caso. Lo è per gli stranieri in Italia e deve esserlo anche per gli italiani all'estero. La nostra comunità nazionale si estende ormai per ben oltre i confini geografici e lo Stato ha il dovere di riconoscere che i propri cittadini, ovunque essi risiedano, possano contare su un sistema che rispetti e tuteli i loro diritti. La disposizione quindi prevede che gli iscritti all'AIRE residenti in paesi extra UE abbiano accesso alle prescrizioni del Servizio Sanitario Nazionale versando, sì è vero, un contributo, ma un contributo annuale e l'importo è pari a 2.000 euro non frazionabili, che risulta equilibrato perché è proporzionato alla spesa sanitaria media per assistito, evitando così che l'ampliamento del diritto generi ancora di più dei costi che possono poi essere ingiustificati per la finanza pubblica. Quindi il testo contribuisce a rafforzare la regolarità amministrativa e anche la chiarezza dei rapporti con lo Stato. Offrire, diciamocelo francamente, Presidente, offrire agli italiani all'estero la possibilità di mantenere un legame con il sistema sanitario nazionale significa anche consolidare la partecipazione civica, il voto all'estero e il senso di appartenenza della nostra comunità. E quindi vogliamo dare anche un messaggio politico molto chiaro, che è quello che l'Italia continua a prendersi cura dei propri cittadini, indipendentemente dal luogo ovviamente dove vivono. A queste disposizioni dovrà certamente poi seguire un regolamento attuativo entro i prossimi 3 mesi per dare la piena efficacia a queste norme che poi noi approviamo oggi in via definitiva. I vantaggi molto concreti per chi risiede all'estero ma rientra periodicamente in Italia per visite, cure o esigenze familiari saranno la maggiore certezza nell'accesso alle prestazioni, ma soprattutto anche in tempi molto più rapidi e celeri. Per lo Stato inoltre mantenere un rapporto strutturato con i propri cittadini all'estero, come dicevo poco fa, significa rafforzare il capitale relazionale, aumentare la partecipazione e migliorare la trasparenza. È una scelta coerente con la nostra idea di un'Italia capace di tenere unita la propria comunità anche oltre i confini nazionali. Quindi per tutte queste ragioni i senatori di Forza Italia daranno il proprio convinto voto favorevole. Grazie.
9: Grazie senatrice Ternullo. Ha chiesto di intervenire il senatore Mazzella. Ne ha facoltà, prego.
10: Grazie signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo. Di che cosa stiamo parlando oggi? Qui? Di questa? Della tessera sanitaria. Ve la faccio vedere perché forse vi è sfuggito questo argomento. Forse non l'avete letto bene. Questa è la tessera sanitaria. Stiamo parlando di questo. Oggi non stiamo però votando una legge che amplia l'assistenza sanitaria, stiamo votando l'introduzione di una tessera sanitaria a pagamento per i cittadini italiani che vivono fuori dall'Unione Europea. Stiamo parlando di 3 milioni di cittadini italiani, concittadini nostri, concittadini vostri. Per dare la scala, la Fondazione Migrantes chiama l'Italia all'estero la 21ª regione d'Italia. 3 milioni di persone, ve lo ricordo, una popolazione paragonabile a quella della Toscana. Sono nostri connazionali iscritti all'AIRE, l'anagrafe degli italiani residenti all'estero che vivono in paesi extra UE. Tutta l'America Latina, gli Stati Uniti, il Canada, il Regno Unito, l'Australia, l'Asia, l'Africa. Per accedere al Servizio Sanitario Nazionale dovranno d'ora in poi versare 2.000 euro all'anno. La tessera sanitaria oggi si acquista, costa 2.000 euro all'anno. Tutti indistintamente, che siano ricchi, poveri, giovani o anziani, che ne abbiano davvero bisogno o non la usino mai. Una tariffa unica indifferente al reddito, indifferente ai bisogni di salute. Chiamiamo dunque le cose così come stanno. Chi legge il titolo di questa legge trova scritto estensione dei servizi di assistenza sanitaria. Ripeto, estensione dei servizi di assistenza sanitaria. E poi trova la parola all'articolo 2, contributo, riferito a 2.000 euro. Sono i 2.000 euro del costo della tessera sanitaria. Oggi per i nostri connazionali all'estero. Domani ci costerà a noi questa tessera 2.000 euro? In commissione abbiamo lavorato per cambiare questa norma. Abbiamo chiesto di ridurre l'importo, di renderlo proporzionale al reddito, all'età, alle condizioni di salute, alla non autosufficienza, alla disabilità, di esentare i pensionati che pagano già le tasse in Italia, di far valere la tessera per 12 mesi effettivi e non per anno solare, di togliere la sanzione degli arretrati con gli interessi, di garantire almeno le cure ospedaliere urgenti ai pensionati e agli emigrati, di consultare le regioni prima di scrivere le regole di attuazione. Tutti gli emendamenti delle opposizioni, nostri, quelli degli altri gruppi, sono stati respinti senza un confronto sul merito, senza una controproposta, senza un'apertura. Il sottosegretario alla salute, che è qui presente, ha motivato la chiusura dicendo che era già stato trovato un punto di equilibrio alla Camera dei Deputati. Orbene, mi consenta, signor Presidente, un rilievo che va al di là di questa legge. Il Senato, la Camera, devono fare lo stesso lavoro, leggere, discutere, modificare le leggi, lo dice la Costituzione. Se un ramo del Parlamento ha come unica ragione l'equilibrio già trovato nell'altro ramo del Parlamento, il Senato della Repubblica smette di essere il Senato. Diventa solo un ufficio di ratifica e voi state facendo questo. E questo, prima ancora di indebolire questa legge, indebolisce questa istituzione, indebolisce il Senato. Veniamo nel merito. Da dove escono i 2.000 euro? Lo dice senza giri di parole la relazione tecnica della Ragioneria di Stato. Eccola, ve la faccio vedere, sicuramente l'avrete letta, ma no, non credo. La Ragioneria scrive nero su bianco che il costo di 2.000 euro è la media annuale della sanità per cittadino italiano. Valiamo 2.000 euro. Ricavato facendo una media tra le regioni che spendono meglio. Una media generale applicata a tutti, lo ripeto, applicato a tutti, uguale nient'altro che 2.000 euro. Nessuno ha studiato chi sono davvero i nostri connazionali all'estero, quanti hanno bisogno di curarsi in Italia, quali sono le fasce di età, quali sono i loro patrimoni, quali sono le loro pensioni. Si è preso un numero medio e si è trasformato in una tariffa d'ingresso al nostro Servizio Sanitario Nazionale, 2.000 euro. Ma c'è un altro passaggio di quella stessa relazione tecnica sul quale io chiedo a quest'Aula e ai cittadini che ci ascoltano di soffermarsi. La Ragioneria scrive che quei 2.000 euro sono esattamente la stessa cifra già usata l'anno scorso per un'altra legge, la legge 176 del 2024, che ha riconosciuto gratuitamente l'assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora. Presenti in Italia, dimoranti in Italia, italiane o straniere. Quindi per chi vive per strada nel nostro paese, ed è una conquista di civiltà ed è giusto che sia così, lo Stato ha riconosciuto le cure gratuite perché la salute viene prima della residenza. Lo ripeto perché forse non si è capito bene. Per le persone senza fissa dimora, italiane o straniere, lo Stato riconosce le cure gratuite. 2.000 euro. Per il cittadino italiano che vive, che ha fissa dimora, per usare la stessa linguaggio, che risiede in Argentina o negli Stati Uniti, la stessa identica cifra diventa il prezzo da pagare ogni anno per avere accesso alle stesse cure, 2.000 euro. Stessa cifra, filosofia opposta. Per chi vive per strada in Italia le cure del servizio sanitario sono gratuite. Per il cittadino italiano che vive all'estero, nostro connazionale, le stesse cure costano 2.000 euro. 3 milioni di cittadini italiani che vivono all'estero, nostri connazionali iscritti all'AIRE, l'anagrafe degli italiani residenti all'estero, ve lo devo ripetere perché state votando qualcosa che non avete capito ancora che state votando, che vivono in paesi extra UE, tutta l'America Latina, gli Stati Uniti, il Canada, il Regno Unito, l'Australia, l'Asia, l'Africa, dovrà pagare 2.000 euro ogni anno. Se vogliono avere quei servizi che qui hanno tutti gratuitamente, compresi senza fissa dimora, italiani o non italiani. Il paradosso è una sentenza politica su questa legge. Lo stesso Parlamento, alla stessa cifra, garantisce le cure a chi non ha né casa né cittadinanza italiana e le fa pagare al pensionato italiano che ha lavorato 40 anni nella nostra amministrazione e continua a versare le tasse in Italia. Si pagano due volte le stesse cure ed è qui che si consuma la violazione più grave, non quella formale di un articolo della Costituzione, ma quella sostanziale della legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, la legge 833 del 1978. Forse non l'avete sentito, ma stiamo modificando la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, che fonda il nostro sistema sanitario su un principio semplice. La salute è un diritto di tutti. Qui in Italia la salute è un diritto di tutti, finanziato con le tasse di tutti, indipendentemente dal reddito. Ed è un diritto di tutti gli italiani e non è un diritto ad un abbonamento 2.000 euro. Con questa legge, per una parte dei cittadini italiani, nostri connazionali, il Servizio Sanitario Nazionale smette di essere un diritto e diventa un servizio in abbonamento, 2.000 euro. Oggi si vota l'abbonamento al Servizio Sanitario Nazionale per i nostri connazionali residenti all'estero, 2.000 euro. A questa scelta di principio si aggiunge una sanzione indegna di un sistema sanitario pubblico. Se non paghi un anno, ti sospendono l'abbonamento. L'avete letto il disegno di legge che avete votato? Se vuoi rientrare, devi pagare anche gli anni in cui sei stato fuori con tanto di interessi. La salute viene trasformata in un debito permanente, 2.000 euro più gli interessi. È un fronte di cause legali che io prevedo ricadrà sulle regioni, regioni che non avete consultato. Signor Presidente, mi scrivono in queste ore i nostri connazionali che vivono fuori dall'Europa, di tutti i continenti, nei paesi nei quali rappresentano la presenza più antica e più radicata dell'Italia nel mondo, che questa legge, per come la vivono loro, è un pizzo sulla loro pelle. È un pizzo sulla loro pelle. Non è una definizione mia, ma loro. Questa è una legge che ha respinto ogni proposta di equità. Questa è una legge che prende una media contabile e la trasforma nel prezzo di un diritto costituzionale. 2.000 euro, signora Presidente. Questa è una legge che ha la stessa cifra con cui lo Stato garantisce giustamente le cure gratuite a chi vive per strada e non le fa pagare, le fa invece pagare al pensionato italiano residente all'estero. Questa è una legge che riscrive l'833 del 1978, riscrive la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale senza il coraggio di dirlo. 2.000 euro. La cittadinanza italiana la cittadinanza italiana dei nostri concittadini non dovrebbe essere un servizio a tariffa, 2.000 euro. La salute non deve essere un abbonamento, il Servizio Sanitario Nazionale, finché esiste questo Parlamento, non dovrà essere venduto a 2.000 euro all'anno. E per tutte queste ragioni il Movimento 5 Stelle si asterrà.
9: Grazie. Senatore Mazzella, ha chiesto di intervenire la senatrice Pucciarelli, ne ha facoltà.
11: Grazie Presidente, onorevoli colleghi senatori, governo. Spiace che anche in un provvedimento di questo genere sentire una polemica qui in aula su quello che io vorrei dire al collega che ha appena parlato dei 5 Stelle. Non è che questo provvedimento va a togliere quello che era la gratuità di un servizio erogato a favore dei cittadini italiani iscritti all'AIRE o residenti in paesi che non appartengono all'Unione Europea, che potevano benissimo fare i colleghi dei 5 Stelle nel momento in cui erano forza di governo e per la quale proprio non hanno né provveduto e non hanno pensato. E oggi ci vengono a fare la morale per quello che è invece un provvedimento che consentirà a questi nostri concittadini che sono residenti all'estero di poter usufruire di quelle che sono le cure nel nostro paese. Questi cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE, residenti in paesi extra UE ed extra EFTA, oggi hanno una difficoltà nell'accesso alle cure durante i periodi di permanenza nel nostro paese. Questa che andiamo ad introdurre è una misura volontaria che non introduce automatismi né nuovi oneri a carico della collettività, ma offre uno strumento aggiuntivo per chi desidera mantenere un legame effettivo ed affettivo con quello che è il Servizio Sanitario Nazionale. E attraverso quello che è un contributo annuale, questi cittadini potranno accedere alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale in Italia con una disciplina che è chiara ed è sostenibile, che estende questa tutela anche ai figli dei minorenni, ai figli minorenni. La Lega ha sempre sostenuto la necessità di rafforzare il rapporto tra lo Stato e le comunità italiane nel mondo. I nostri connazionali all'estero rappresentano una risorsa straordinaria per il nostro paese, un patrimonio di competenze, relazioni e identità che merita attenzione e rispetto e non merita sicuramente una sterile polemica politica. Quindi annuncio quello che è il voto favorevole del gruppo della Lega. Grazie Presidente.
9: Grazie. Senatrice Pucciarelli, ha chiesto di intervenire il senatore Giacobbe, ne ha facoltà.
12: Grazie signora Presidente. Intervengo oggi a nome del Partito Democratico per annunciare l'astensione al voto su questo provvedimento che introduce nuove disposizioni in materia di assistenza sanitaria per i cittadini italiani all'estero. Lo faccio anche come senatore eletto nella circoscrizione estero, una realtà che rappresenta milioni di cittadini italiani che vivono fuori dai confini nazionali ma che continuano a sentirsi parte integrante della nostra comunità nazionale. L'astensione del Partito Democratico nasce da una convinzione semplice. Quando si tratta di riconoscere diritti ai cittadini italiani, il Parlamento deve essere capace di andare oltre le appartenenze politiche e a lavorare nell'interesse generale del Paese. Insieme noi ci abbiamo provato, ma ancora una volta la maggioranza si è sottratta al confronto mostrandosi sorda alle nostre proposte. Ci asteniamo per dimostrare l'importanza di una questione che le comunità italiane all'estero sollevano da anni e che riguarda il rapporto fra cittadinanza e accesso alle prestazioni sanitarie. Ci asteniamo per segnalare nel contempo anche la nostra contrarietà su alcuni aspetti del provvedimento che avremmo voluto e potuto migliorare insieme. Per comprendere l'importanza dell'argomento occorre partire da una considerazione fondamentale. Gli italiani residenti all'estero non sono cittadini che hanno abbandonato il proprio paese, sono cittadini che vivono o lavorano altrove, ma che continuano a mantenere un legame profondo con l'Italia. Sono cittadini che tornano regolarmente nel nostro paese per visitare i familiari, per motivi affettivi, culturali, professionali o economici. Molto spesso ritornano per visitare e vivere nei luoghi di origine. Sono cittadini che spesso mantengono una casa in Italia, che investono in Italia e che nei paesi dove vivono promuovono il Made in Italy, sostengono l'internazionalizzazione delle nostre imprese, diffondono la lingua e la cultura italiana. Sono cittadini che rappresentano una straordinaria risorsa strategica per il nostro paese. Eppure i nostri iscritti all'AIRE residenti nei paesi extra UE durante il loro soggiorno in Italia si trovano privi di una copertura sanitaria adeguata. Abbiamo diritto solo a prestazioni urgenti e non programmabili. Tale situazione ha anche legittimato un ingiusto trattamento discriminatorio fra i cittadini italiani iscritti all'AIRE e quanti invece possono far valere la cittadinanza dei loro paesi adottivi con cui l'Italia ha un accordo reciproco di assistenza sanitaria. Faccio un esempio, per assurdo, io, cittadino italiano iscritto all'AIRE, ho solo diritto all'assistenza sanitaria d'urgenza, mentre i miei figli, che sono nati all'estero, in Australia, e quindi in possesso per nascita della cittadinanza di uno dei paesi contraenti dell'accordo con l'Italia, hanno diritto anche a prestazioni non di urgenza e programmabili. Una situazione che genera da tempo preoccupazione, disagi, ingiustizia e discriminazione, creando una classe di cittadini, quelli iscritti all'AIRE, con meno diritti non solo degli italiani residenti in Italia, ma addirittura dei cittadini stranieri se i loro paesi hanno un accordo di assistenza sanitaria con l'Italia. Questa è una questione che come parlamentari eletti all'estero abbiamo affrontato ripetutamente in questi anni e lo abbiamo fatto attraverso interrogazioni, emendamenti, proposte di legge e confronti continui con il governo, con il CGE, con il Consiglio Generale degli Italiani all'estero, con i comites, con i patronati, con le associazioni. Personalmente, assieme ad altri eletti all'estero, ho presentato diverse proposte. Alcune miravano a garantire una copertura più ampia e stabile per tutti i cittadini italiani iscritti all'AIRE e altri si limitavano alle categorie più fragili. Oggi invece esaminiamo una proposta normativa che introduce un'iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale attraverso meccanismi contributivi. Non è la soluzione ottimale, non risolve il problema di chi ritorna in Italia per brevi periodi di tempo e necessita di cure mediche occasionali. Questo è un provvedimento che presenta criticità, che abbiamo evidenziato e cercato di superare, ma purtroppo, come per tanti altri provvedimenti, nessuno dei nostri emendamenti è stato accolto. Fra le criticità, penso innanzitutto all'entità del contributo richiesto per l'iscrizione. Per alcune categorie di cittadini, in particolare pensionati, famiglie e persone con redditi limitati, il costo previsto potrebbe rappresentare un elemento di difficoltà. E non capisco perché questo costo sia fisso, uguale per tutti, e non basato sul reddito del richiedente, come avviene per gli italiani residenti in Italia e per tutti i cittadini di paesi democratici dove vige la regola della contribuzione fiscale progressiva. Avevamo proposto di seguire questa strada, ma come sempre di fronte a noi abbiamo trovato un muro. Speriamo che su questa questione di chiara giustizia sociale il governo si ravveda ed intervenga. Penso poi al meccanismo poco chiaro e comprensibile che prevede la possibilità di interrompere la contribuzione per poi riprendere in futuro dopo aver versato i contributi, più gli interessi per tutti gli anni di sospensione. Penso anche alla poca chiarezza che mi auspico sia esplicitata nei regolamenti attuativi riguardo il pagamento del contributo, la durata della copertura e i meccanismi che regolamentano l'iscrizione all'AIRE in casi di lunga residenza in Italia. Inoltre, chi sceglie di vivere in un paese, incluso l'Italia, per più di 180 giorni potrebbe essere assoggettato ad imposizione fiscale in quel paese, imposizione che riguarderebbe tutti i redditi percepiti, anche quelli percepiti all'estero. Allora, che succede a chi invece ha pagato i 2.000 euro per l'accesso al servizio sanitario per tutto l'anno? Come accade spesso, sarà quindi importante valutare con attenzione i regolamenti attuativi e monitorare attentamente gli effetti della norma, così come sarà necessario continuare a riflettere su una più ampia riforma dei diritti sanitari degli italiani residenti all'estero, tenendo anche conto della varietà delle situazioni esistenti nei diversi paesi del mondo e delle situazioni reddituali di famiglie e categorie. Tuttavia, pur con questi limiti, riteniamo che il provvedimento compia un passo avanti, poiché non toglie nulla agli iscritti AIRE di quello che hanno oggi e gli italiani all'estero potrebbero poter mantenere un rapporto più stretto con il sistema sanitario italiano. Permettetemi di sottolineare potrebbero, perché il provvedimento prevede un'opzione volontaria di adesione alle nuove regole e non elimina l'attuale normativa che in ogni caso può e a mio giudizio deve essere migliorata. Questo provvedimento rappresenta quindi un extra per quanti ritengono di poter beneficiare del nuovo modello e costituisce al tempo stesso un flebile segnale nella direzione di un rafforzamento del legame fra l'Italia e le proprie comunità nel mondo. Signora Presidente, prima di concludere mi consenta una riflessione più generale. Troppo spesso il dibattito sugli italiani all'estero si concentra esclusivamente sui costi. Io credo invece che dovremmo parlare anche del valore che gli italiani nel mondo producono per l'Italia. Si tratta di 70 milioni di persone che rappresentano una rete globale unica al mondo. Sono la base sulla quale si sviluppano relazioni economiche, culturali, scientifiche e commerciali e che generano opportunità per l'Italia. Le esportazioni italiane crescono proprio dove esistono comunità italiane radicate ed organizzate e dove le nuove generazioni, i figli e i nipoti di quando lasciarono l'Italia nel secolo scorso, occupano oggi ruoli di responsabilità nelle università, nelle imprese, nelle istituzioni e nel governo dei paesi in cui vivono. Rappresentano un ponte straordinario tra l'Italia e il resto del mondo e sono uno strumento di diplomazia popolare che nessun altro paese al mondo possiede nelle stesse dimensioni. Signora Presidente, colleghe e colleghi, vi invito a riflettere su questi temi. Investire sul rapporto con queste comunità non è una concessione, è una scelta strategica, è una scelta che guarda al futuro dell'Italia. Questa potrebbe essere un'occasione, questa di oggi, potrebbe essere un'occasione per riprendere la discussione bipartisan sugli italiani all'estero. Dopo la vostra mannaia sulla trasmissione della cittadinanza lo scorso anno e lanciare un messaggio ai nostri connazionali nel mondo, cioè un messaggio molto chiaro: il Parlamento italiano non vi considera estranei o cittadini di serie B, ma parte integrante della nostra Repubblica, della nostra comunità nazionale, della nostra storia, del nostro futuro, e vi è grato per quello che avete fatto per l'Italia negli ultimi 10 anni. Con questa convinzione continueremo a lavorare per garantire i diritti degli italiani nel mondo e per tutte queste ragioni che ho esposto confermo il voto di astensione del Partito Democratico. Grazie.
9: Grazie. Senatore Giacobbe, ha chiesto di intervenire il senatore Menia e ne ha facoltà.
13: Presidente, grazie. A me il compito di illustrare i motivi per cui noi voteremo favorevolmente a questo disegno di legge, che voglio ricordare, ecco, prima di tutto origina dalla proposta e dal dibattito poi seguito alla Camera di un deputato eletto all'estero. Il deputato Di Giuseppe, eletto con le nostre liste, che ha voluto porre fin dall'inizio della legislatura una questione antica, e lo dico tra virgolette almeno per chi conosce le vicende degli italiani nel mondo. Io le seguo da tanto tempo, imparai ad amarli da quello che considero un maestro nel nostro mondo anche di riferimento culturale e politico, quel Mirko Tremaglia, che diede l'opportunità tra l'altro a chi rappresenta oggi gli italiani nel mondo di sedere in questo Parlamento. Ebbene, che cosa proponeva e che cosa propone, qual è poi l'esito anche della discussione, che è stata una bella discussione, io ho seguito, mi sono anche letto, parzialmente l'ho seguita dal vivo, peraltro ho letto gli atti parlamentari. Si faceva notare, vedete, anch'io, ecco, andando in giro per il mondo incontravo quelli che mi dicevano: ma scusami, o mi scusi onorevole, ma perché io che ho pagato magari per 20 anni i contributi poi emigro perché l'Italia alla fine non mi ha dato quello che ho speravo, ho cercato un'altra opportunità, oggi lavoro in un altro paese, perdo il diritto all'assistenza sanitaria e magari l'ultimo arrivato in Italia ha quei diritti che ho perduto io? Perché poi vedete, la cosa è da guardare da tutti i lati e sotto tutti i fronti. Questo fatto, vedete, determinava per esempio una cosa sconosciuta a chi non segue questa vicenda, cioè la non iscrizione all'AIRE. Voi sapete quanti italiani, perché erano sempre sbagliate le tabelle relative agli emigranti italiani in giro per il mondo? Proprio perché molti decidevano di andare a lavorare all'estero, produrre all'estero, creare reddito all'estero, non dichiarare di essere residenti, ma

0: sventolava la card e diceva: avete creato un servizio in abbonamento, costa 2000 euro, vergognatevi. No, dico, non è che abbiamo creato un servizio e tolto qualche cosa a qualcuno. Fino ad oggi questo diritto non esisteva, non esisteva nemmeno l'opzione. Nessuno ti dava gratuitamente qualcosa, cioè non mi pare che all'epoca del governo Conte, per capire, gratuitamente scusate il raffreddore, ecco, dicevo.
1: Oh, però senatore Menia, la prego.
0: Sì, se l'ho detto, un po' di raffreddore, mi scusi, è passato.
1: Contegno, diciamo.
0: Vabbè.
1: Grazie.
0: Di polemica se ne fa tanta, su, per una battuta si può anche passare, però facevo presente proprio questo. Ora, io non dico che questa legge è perfetta, è perfettibile, anch'io ho tanti dubbi su questa legge, ma seguo queste questioni. So per esempio che questa questione non si pone, come è stato fatto notare, per tutti quelli che sono residenti in Europa, quindi... ed è un fatto che va soprattutto tra valiche e confini, ed è un fatto anche che riguarda, per capirsi, generazioni diverse, perché chi segue queste dinamiche, queste vicende, sa che esiste una emigrazione antica italiana e comunità italiane statiche di origine antica che magari hanno conservato le nostre tradizioni, che è bellissimo da vedere. Sa che poi esiste una emigrazione italiana recente che dispiace a ognuno di noi, ma perché pensate che a chi osserva proprio questo fenomeno, vedere quanti italiani anno dopo anno, e non cessa questo fenomeno, perché è ricominciato da almeno 20 anni, non gli ultimi 5 per capirci, e non sono soltanto i cervelli, ma spesso sono molti di quelli, appunto, chi studia, chi si prepara, chi tra l'altro costruisce all'interno della nostra piramide di creazione di cultura e di sapere, che è un'Italia che prepara bene, perché il nostro servizio, le nostre università, i nostri alti studi sanno creare intelligenze magnifiche che poi noi disperdiamo, e questo fa paura, e questo ti fa riflettere. Però ecco, detto tutto questo, questo è un approccio che dimostra comunque che cosa? Beh, dimostra un atto di attenzione, di solidarietà verso gli italiani sparsi nel mondo. Funzionerà? I 2000 sono corretti, sono troppo pochi? Vedremo anche alla fine dell'applicazione di tutto questo. C'è chi, per esempio, mi dice: state attenti perché creerete un ulteriore buco nella sanità, perché c'è più di qualcuno che dice che ci saranno molti che magari hanno preso recentemente una cittadinanza che non meritavano. Ecco perché ripasso anche su questa questione: abbiamo troppi italiani riconosciuti negli ultimi anni con procedure particolari e strane, andando ad aggredire presunte quinte, cinque generazioni di un tempo, ed è gente che non ha oggettivamente o assai poco a che fare con la cultura italiana, con la preservazione dell'italiano, della lingua, della cultura e del progresso italiano. Ma questa è altra questione. Su tutto questo, ripeto, questo è oggettivamente comunque un atto di attenzione e di solidarietà. Si poteva fare meglio? Può darsi. Io so però che la Camera ha svolto un dibattito attento. È stato un dibattito che è stato seguito dal governo puntigliosamente, un dibattito che alla Camera ha portato all'intervento di diverse voci, che sostanzialmente ha trovato un punto di equilibrio in questo testo, e quindi io non posso e noi non possiamo che recepire quello che, ripeto, è un atto di iniziativa parlamentare. Accade poche volte, perché qua, come spesso si denuncia, a chi tocca di fare l'opposizione una volta all'altro denuncia quanti decreti legge fa l'altro governo. Questo, come dire, è un teatrino a cui ho partecipato tante volte e partecipo anche oggi, ma è bello quando il Parlamento, grazie a Dio, riesce ad approvare invece una legge che sia di origine parlamentare, di proposizione parlamentare. Ecco, per tutti questi motivi, ripetendo e sottolineando come questo sia comunque un atto di attenzione verso i nostri italiani nel mondo, che rappresentano comunque l'Italia nel mondo per il loro lavoro, per la loro cultura, per la loro tradizione, per il loro amore verso l'Italia, beh, questo è giusto, questo è bello, e questo è il motivo del nostro voto favorevole.
1: Sì, sì. Grazie, senatore Menia.

0: Il senatore Borghese ha chiesto di intervenire in dissenso e quindi ne ha facoltà.
1: Grazie,
0: per
1: Presidente. Intervengo a titolo personale per dichiarare il voto contrario a questo disegno di legge. Il mio DDL che avevo presentato il 16 luglio del 2024 sostanzialmente prevede a derogare ai pensionati italiani all'estero, residenti all'estero, iscritti all'AIRE, l'assistenza sanitaria gratuita, al pari di quanto avviene per i cittadini residenti in patria, pensionati che sono la categoria più fragile. Della mia proposta non ci tratta nel disegno di legge che l'Aula si accinge ad approvare, anzi, per il rilascio della tessera sanitaria viene previsto il pagamento di una tassa di 2.000 euro all'anno, escludendo solo i minori. Mai avrei potuto soltanto immaginare di far pesare sulle tasche dei nostri connazionali all'estero una simile tassa. Per questa ragione, Presidente, il mio voto personale, il movimento che rappresento, il MAI, il Movimento Associativo Italiano all'Estero, sarà contrario. Grazie.
0: Grazie, senatore Borghese. Allora, terminato. Senatore Bazzoli, sì, prego.
2: Presidente, solo per chiedere a nome del gruppo il voto elettronico.
0: Sì, ci vuole comunque l'appoggio. Appoggio. Un attimo che attiviamo il sistema. Sì, sì, il sistema è pronto. Appoggio. Appoggio c'è. E allora pongo in votazione il disegno di legge numero 1730, la votazione aperta. Avete votato tutti? Senatrice Musolino, intende votare? No, ci vuole la tessera perché voto elettronico. Adesso gliela danno. Colleghi, un attimo di pazienza. Che era un voto finale, ma ho visto che la collega stava ritirando la tessera, ma c'è un problema tecnico, quindi tanto siamo tutti qua. No, va bene, proviamo. È un... Oh no, mi spiace. Non, va bene, adesso ma dovrebbe, credo che siamo a, guardi, può votare subito da lì, dal primo banco. Direi che ci siamo tutti. La votazione è chiusa. Il Senato approva. Allora resta pertanto assorbito il disegno di legge numero 1187. Ora io ho la richiesta di un intervento di fine seduta della senatrice Petrucci. Chiedo ai colleghi di consentire alla senatrice di intervenire. Se intendono lasciare l'aula, di farlo celermente, il più silenziosamente possibile. Senatrice, le chiedo di aspettare qualche attimo, giusto per poterla sentire. Sembra abbastanza tranquilla la situazione, se ritiene, prego.
3: Grazie signor Presidente e colleghi senatori. Lo sappiamo bene, la Croce Rossa italiana è ovunque e per chiunque e è pronta in ogni momento ad aiutare chi ha bisogno. E io in questi pochi minuti vorrei portare all'attenzione di quest'Aula il grande progetto che è portato avanti da 40 anni dal Comitato della Croce Rossa italiana di Grosseto e mi riferisco all'attività di ippoterapia, il primo progetto in assoluto in Italia che coinvolge 50 partecipanti di ogni età, importanti che celano volti, storie ed emozioni. Ci sono bambini, guardate, che scoprono di poter far qualcosa che pensavano fosse impossibile. Ragazzi che imparano a fidarsi di se stessi e poi le famiglie che per qualche ora riescono a mettere da parte paure e preoccupazione e vedere nei sorrisi dei propri figli la forza di guardare avanti. E infine ci sono loro, i volontari, donne e uomini che non cercano riconoscimenti, che lavorano senza fare rumore, ma che ogni settimana scelgono di donare il proprio tempo agli altri. Persone che trasformano solidarietà da parola astratta ad azione concreta. Ecco, questa è una realtà straordinaria che rappresenta al meglio il valore del volontariato. E proprio in questi giorni, la scorsa settimana, si è celebrato presso il centro militare veterinario di Grosseto il tradizionale saggio di fine anno dedicato proprio a colei che lo ha ideato, Isa De Pifferi. 40 anni fa lei diede vita a questo progetto per tener fede alla promessa fatta dalla figlia, che purtroppo morì prematuramente, ad una ragazza disabile. E con questa manifestazione c'è un momento di scambio, c'è un momento in cui parliamo di storia, di dedizione, umanità e speranza. E il rapporto che si crea con il cavallo, con tutto lo staff intorno al cavallo, è un momento importante, perché arriva a crearsi un dialogo vero e proprio, che è fatto di fiducia, e chi ha assistito anche solo una volta a questo evento lo può capire, perché basta guardare il volto del ragazzo che monta quel cavallo, che prende quella sella, si concentra per riuscire a fare quell'azione. E poi ci sono gli occhi sorridenti dei genitori che capiscono che in quel momento si sta costruendo autonomia, dignità e fiducia. E che per questo che io voglio rivolgere un sincero ringraziamento a tutti i volontari del progetto di ipoterapia, al Corpo Militare della Croce Rossa di Grosseto, agli istruttori, al comandante del CEMIVIT, colonnello Salvatore Santone, alla presidente del Comitato della Croce Rossa di Grosseto, Stefania Ricci, Monica Moretti, che ha fatto questo progetto e che ora ha passato il testimone a Veronica Spolzino. E voglio qui concludere, presidente, con un messaggio dato proprio da loro, dai ragazzi. In un tempo in cui noi siamo abituati a misurare tutto in termini di efficienza e di risultati immediati, questa esperienza invece ci ricorda qualcosa di fondamentale. Nessuna tecnologia, nessuna struttura, nessuno investimento può sostituire il valore di una mano tesa, di una presenza costante, di una comunità che si prende cura delle persone. È questo il volto migliore dell'Italia, di un'Italia che sa trasformare la fragilità in opportunità e la solidarietà, scusatemi, in speranza. Grazie ancora.
0: Grazie senatrice Petrucci, anche per questa bella testimonianza. Effettivamente anche l'ipoterapia ha una bella storia e anche importante, con grandi risultati. Allora, abbiamo terminato anche gli interventi di fine sedute, e quindi le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34,1 secondo periodo del regolamento, sono pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Ora do lettura dell'ordine del giorno della prossima seduta, che si terrà nella giornata di domani, mercoledì 10 giugno alle ore 10, con all'ordine del giorno primo punto disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero detenuti tossicodipendenti o alcol dipendenti, e successivamente conversione in legge del decreto legge 30 aprile 2026 numero 63 recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della crisi dei mercati internazionali. La seduta è tolta.
4: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: 19:22 minuti, terminata la seduta anche nell'aula del Senato, che riprenderà i suoi lavori domani mattina alle 10. Noi vi trasmettiamo un evento che si è svolto in occasione della 21esima edizione del Festival dell'Economia di Trento. Il titolo dell'evento è Governare le città, evento durante il quale il giornalista Marco Ferrando ha dialogato con alcuni sindaci, tra cui Sala, sindaco di Milano, e Gualtieri, sindaco di Roma. Buon ascolto.
2: Bene, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Sono Marco Ferrando, vice direttore di Avvenire. Benvenuti in particolare agli studenti che sono qua. È una delle caratteristiche tipiche di questo festival di mescolare i pubblici e l'età, che è davvero una cosa molto interessante e sicuramente darà valore anche al nostro incontro, che ha un tema bellissimo, che è governare le città. Ci chiederemo anzitutto se sia possibile, ma abbiamo 5 super sindaci che ci diranno anche i loro punti di vista, che come vediamo sono molto diversi. Ve li presento rapidissimamente, partiamo, anche se insomma non hanno bisogno di particolari presentazioni, partiamo dal più lontano, che è Beppe Sala, sindaco di Milano ormai dal 2016, diamo giusto un dato, è della popolazione di Milano, che sono 1.400.000 abitanti circa, residenti, ma con un bacino vagamente più ampio. Giusto per dare un dato in più, se non ho perso la mano dopo che ho lasciato il sole qualche anno fa, il comune di Milano ha circa 14.000 dipendenti, giusto l'amministrazione, giusto? Più o meno. Quindi abbiamo un imprenditore da 14.000 dipendenti qui con noi. Padrone di casa, che è quindi il sindaco di Trento, Franco Ianeselli, sindaco dal 2020, Trento 120.000 abitanti, giusto più o meno, per chi non ha idea, per chi non è di Trento. E vabbè, se dobbiamo dire una cosa di Trento, diciamo che si è classificata al primo posto nella classifica della qualità della vita del sole, quindi staziona abitualmente nelle posizioni di vertice, scopriamo l'acqua quasi calda, ma insomma quest'anno è tornata dopo un po' di tempo al vertice. Abbiamo al centro Mario Conte, sindaco di Treviso dal 2018, anno in cui, in virtù della sua età, che è ancora bassa, è stato il sindaco più giovane della storia di Treviso all'epoca.
3: Ero.
2: Giusto?
3: Ero.
2: Vabbè. E che cos'altro possiamo dire? Treviso, insomma, città che tutti conosciamo e amiamo, la più piccola dal punto di vista degli abitanti, 87.000, però insomma il dato sicuramente del benessere è uno di quelli più significativi, viaggiamo intorno a 32.000 euro pro capite di reddito, che quindi insomma è un bel dato. Roberto Gualtieri, sindaco di Roma dal 2021, Roma che viaggia su numeri un po' più alti come abitanti, sfioriamo i 3 milioni, in realtà un po' sotto, 2 milioni 700 mila, un dato che sono andato a vedere giusto per dare un po' la misura del numero di WhatsApp e problemi che ha il sindaco, è un bilancio da circa 6 miliardi di euro, solo per la parte corrente, giusto? Ok, quindi insomma abbiamo un imprenditore da 6 miliardi di fatturato, no, anzi di cash flow, diciamo così. Last but not least, da Pescara abbiamo Carlo Masci, sindaco dal 2019, 120.000 abitanti anche Pescara. Un dato interessante che ieri mi ha sottoposto, verificato ed è vero, Pescara è una delle città, anche per la sua storia che è particolare, con la densità abitativa più alta, perché siamo intorno ai 3.500 abitanti per chilometro quadrato. Questo dà insomma una pennellata un po' anche per la diversità di situazioni con cui ci troviamo. Abbiamo un'ora, già abbiamo perso 5 minuti per presentarci. Ovviamente avremo proprio, immagino, scambi molto rapidi. Teniamo un livello molto alto sulla noi qui si fa politica con la P super maiuscola, mi viene da dire, quindi sarebbe bello che venisse fuori. Abbiamo un paio di questioni più puntuali, che siano le risorse, che siano i servizi, che sia il PNRR, che sarebbe bello, credo, sfiorare almeno, dare qualche messaggio anche per in ossequio agli organizzatori che di queste cose vivono quotidianamente, e poi vabbè, un minimo parliamo anche di voi, ma giusto un attimo perché abbiamo qualche curiosità che non possiamo non toccare. Seguiamo l'ordine di presentazione. Io partirei proprio dal tema governare le città, se è possibile o no, perché abbiamo dato qualche numero, ma anche chi ha la città più piccola, insomma, non è scontato poter da sindaci indirizzare, vista la complessità in cui ci troviamo, in assoluto, e le amministrazioni. Beppe Sala.
4: Grazie, buongiorno a tutti e a tutti, ma è possibile, si deve, e quindi è chiaro che chi si candida a fare il sindaco deve sapere che dal giorno uno cominceranno le difficoltà, ma ne deve essere consapevole. Ora, c'è un tema molto importante di risorse economiche, perché viviamo in un'epoca in cui anche per i social media la richiesta dei cittadini si fanno sempre più pressante, no? Tutti vogliono tutto, tutti hanno i loro diritti, è da comprendere, ma tu devi fare i conti con il tuo bilancio. E per questo il primo principio è che bisogna veramente accettare l'idea che la crescita deve essere un elemento fondamentale nella storia presente contemporanea della città. Bisogna credere nella crescita, perché se non cresci e non ti generi risorse dallo Stato, ma guardate, non voglio fare polemica politica, da una parte o dall'altra, dallo Stato arrivano sempre meno risorse. Vi faccio un esempio solo. A Milano il trasporto pubblico, almeno da quel punto di vista, permettetemi di dire, è eccellente, 5 metropolitane, eccetera, eccetera. Il trasporto pubblico ci costa 800 milioni e sui prezzi dei biglietti, visti i tempi difficili, fai sempre fatica a aumentarli, quindi noi abbiamo un biglietto che costa 2,20 euro e l'abbonamento annuale è 330 euro. Vuol dire che i prezzi dei biglietti ti coprono alla fine il 45%, non di più, del costo. Il resto teoricamente dovrebbe essere coperto da fondi che arrivano dallo Stato attraverso le regioni. Questi fondi vanno a diminuire mentre noi tutti gli anni aumentiamo i chilometri. E allora cosa fai? Tu inizi l'anno e hai un buco potenziale, nel nostro caso di 150-200 milioni. Siccome il buco non puoi averlo, devi distribuirlo sulle poche tasse che hai a disposizione. Ora, se non trovi delle vie per generare risorse, e come fai? Milano è proprietaria della galleria. Quando sono diventato sindaco prendevamo 30 milioni all'anno di affitto, oggi ne prendiamo 85. Facciamo un po' i Robin Hood, andiamo a chiedere a chi ha soldi di darci più soldi. Ma se non generi ricchezza, non ti paghi il trasporto pubblico, non puoi mettere, come facciamo noi, 400 milioni all'anno in welfare, per cui un sindaco deve avere in testa che va bene tutto, ma deve accettare l'idea che le due stelle polari devono essere la crescita e la solidarietà. La crescita e la solidarietà, questo è il difficile e sarà sempre più difficile.
2: Abbiamo già messo sul tavolo un sacco di punti, grazie. Franco Ianeselli ovviamente si trova con lo stesso algoritmo, a Trento è un po' diverso.
5: Buongiorno. Ma se la domanda è possibile come governare le città, la risposta che io provo a dare, visto anche i tempi che abbiamo, è più sull'interpretazione di quella che è la vocazione di una città. Per me governare questa città significa partire dalla sua vocazione. Quali sono le vocazioni di Trento? Noi siamo l'ultimo avamposto di lingua italiana prima del mondo tedesco, e vuol dire che siamo ad una frontiera culturale, poi la puoi interpretare come separazione o come possibilità di contaminazione. L'altra vocazione che abbiamo è quella di essere una città particolarmente sociale. Evidentemente ogni città alle sue esperienze di volontariato, di cittadinanza attiva. Noi siamo stati scelti come capitale europea del volontariato nel 2024 per i patti di collaborazione, per questi tanti patti che abbiamo anche con gruppi informali di cittadini, e per quindi uscire da questa logica, no? Cioè, c'è il mio privato oppure c'è il comune, hai delle forme mediane, no? Di gestione di una biblioteca di quartiere, non solo l'aiuola, di gestione di spazi di comunità. E la terza vocazione che abbiamo è quella di essere una città universitaria. non l'abbiamo avuta mille anni fa è stato fatto il Principato Vescovile che poi ha dato origine al Concilio di Trento. L'università è stata fatta un po' più di 60 anni fa e io credo che per una città delle nostre dimensioni, con le bellissime montagne che ci circondano, però l'atmosfera data dall'essere vibrante in quanto universitaria è fondamentale. Per cui io dico, si possono governare le città se si interpretano le vocazioni per città come le nostre, perché qual è il tema di Trento? È Milano. Cioè, è la domanda di quanti nostri giovani vogliono rimanere a Trento, perché è chiaro che in questi anni abbiamo avuto un potere enorme di Milano per il successo di Milano. Io rimango allibito quando ci sono le critiche, cioè il tema di Milano è stato il grande successo di questi anni. Quindi il punto per le città di medie dimensioni è come rimanere sociali e attrattive e come coniugare quella qualità della vita che ci viene riconosciuta dagli indicatori con il fatto che però non siamo una metropoli, con un mercato del lavoro che non è denso come quello delle metropoli. Questo è il tema per noi, per cui anche gli investimenti che stiamo facendo nelle infrastrutture, la funivia sul Bondone, servono per tenere la città attrattiva. E io sulla crescita sposo tutto quello che ha detto il sindaco Sala, perché dicevano i miei colleghi, che fortunato che sei, nell'epoca dei social anch'io passo le mie giornate in cui ognuno dice ma 10 anni fa era più pulita, ma è così. E qui in una nostra provincia autonoma dove siamo abituati a avere le risorse si dà un po' per scontato il fatto che le risorse ci sono sempre. Siccome il mondo è complesso anche qui da noi, o assumiamo il tema della crescita anche noi, anche qui in Trentino, oppure se no a me capita di avere la mattina quelli che dicono la tua multi-utility, Dolomiti Energia, non deve crescere perché a noi dei dividendi non ce ne frega niente perché siamo trentini, e poi il pomeriggio ti dicono e però vorremmo questo, questo e quell'altro. Allora bisogna mettersi d'accordo con se stessi. Grazie.
2: Grazie, molto interessante questo tema della vocazione, ed è interessante che adesso andiamo a Treviso, dove il tema è, diciamo, è assolutamente centrale, no? anche per un tema di storia politica, anche del sindaco, c'è un tema di vocazione, di identità, che poi si incrocia con una complessità, con una situazione che evolve, con delle risposte che si devono dare. Treviso, come la si vive questa dinamica?
6: Beh, innanzitutto grazie per l'invito. Devo dire che arrivando a Trento la prima cosa che ho detto a Franco, ho detto ma quanto belle sono le città a statuto, le regioni a statuto autonomo. Evidentemente il tema economico lo sento un po', no? Nel senso che noi guardiamo sempre al Trentino Alto Adige, devo dire con un po' di invidia da un punto di vista delle risorse. Questo non significa che poi lui non abbia i problemi, però noi forse ne abbiamo qualcuno in più, nel senso che la mancanza di risorse che deriva, come diceva Beppe, dai trasferimenti dello Stato, che ogni anno vi possiamo garantire sono sempre un po' meno, e poi c'è questa storia dell'algoritmo dei trasferimenti che è impossibile capire il perché, però tu sai che il saldo dei trasferimenti è sempre un po' più basso. E poi io devo fare i conti con una città molto più piccola. Prima scherzavo con Roberto e dicevo che io ho gli stessi abitanti del numero dei dipendenti pubblici delle municipalizzate di Roma, forse qualcuno in più sono i miei abitanti, credo che siano circa 70.000 e io ho 86.000 abitanti. Però questo significa che una città piccola ha anche una sensibilità maggiore, quindi tutto diventa amplificato, i problemi, anche quelli più piccoli, arrivano sempre sulla scrivania del sindaco e meritano di essere affrontati con lo stesso impegno di altre tipologie di problematiche. Però poi c'è un altro elemento che, al di là che la città sia piccola o grande, caratterizza il nostro operato, che si chiama burocrazia. Lo dicevo anche prima in un'intervista, un conto è quello che vorremmo fare, un conto è quello che riusciamo a fare, un altro conto è quello che ci lasciano fare, perché non sempre la visione e le idee che ha un sindaco corrono pari passo con le tempistiche della burocrazia. Però questo poi tu, man mano che passano gli anni, maturi l'esperienza, impari a convivere, però non sempre gli enti superiori condividono questa tua visione da un punto di vista normativo, e quindi questo è un elemento che ci mette un po' in difficoltà. E l'unico e l'ultimo elemento che vorrei aggiungere a questa discussione per far capire quanto è bello amministrare ma quanto anche difficile è, e lo dico volontariamente davanti a una platea di giovani, sono le competenze delle strutture comunali, che hanno necessità di essere svecchiate in modo importante. Quando tu rinnovi il personale delle municipalità, automaticamente inserisci delle skills importanti che i giovani hanno, delle visioni, delle sensibilità, delle competenze anche digitali. E faccio sempre l'esempio dei temi ambientali che oggi sono diventati al centro delle nostre agende, però se noi andiamo a vedere le competenze all'interno delle strutture comunali sui temi ambientali, della mobilità, ecco, su questo c'è ancora molto da lavorare. Quindi un conto è la visione che noi abbiamo, un conto è poi avere gli strumenti per poter raggiungere questa visione.
2: Grazie. Molto interessante, arriviamo a Roma che un po' nella Vulgata è ingovernabile per definizione, no? Quindi ovviamente una battuta. Scendendo un po' più nel merito, più si amplia, come dire, più il perimetro si allarga, più è difficile anche far succedere delle cose, no? Penso anche ai suoi anni da sindaco con anche un giubileo di mezzo, eccetera. Ecco, tutti questi temi diventano, insomma, assumono una dimensione particolare.
7: Ma io in realtà penso che le città sono governabili, compresa Roma, altrimenti non mi sarei candidato, mi dicevano infatti che ero pazzo, che era una cosa, un mission impossible. Penso che abbiamo dimostrato che si può governare una città anche complessa, difficile come Roma, che era ridotta molto male. Naturalmente condivido anche quello che hanno detto i miei colleghi, che ci sono degli strumenti che potrebbero aiutare a farlo meglio, anche perché il tema non è solo governare da un punto di vista dell'ordinaria amministrazione, cioè fornire, erogare i servizi tradizionali, mantenere. Le città in realtà sono proprio un avamposto delle sfide, delle trasformazioni del nostro tempo, quindi il loro compito è anche quello di innovare e trasformare. Devono adattarsi ai mutamenti climatici, devono provare a mitigarli e quindi a ridurre le emissioni, devono governare fenomeni complessi come quello dell'interculturalità, le immigrazioni, devono affrontare le sfide delle innovazioni tecnologiche, pensate all'intelligenza artificiale, quindi non devono limitarsi a, devono cambiare. Infatti il nostro slogan è Roma, Roma si trasforma. Quindi da questo punto di vista, anche se c'è anche quasi un vantaggio, perché il sindaco, le amministrazioni, proprio perché sono con i piedi ben piantati per terra, magari da una parte vedono prima certi fenomeni, dall'altra li hanno, sono costretti, ecco, non perché sono più bravi per definizione, ma sono costretti a affrontarli da un punto di vista concreto e pratico, e quindi diciamo spesso le città sono un avamposto anche di innovazioni, perché le sperimentano, le realizzano. Questo è stato vero anche in altre stagioni della storia d'Italia, si parlò di socialismo municipale quando i comuni inventarono una serie di servizi che poi furono anche, diventarono l'embrione del welfare statale nazionale. Quindi da questo punto di vista le città sono anche un laboratorio di innovazione e di governo. Chiaramente servirebbero degli strumenti, io penso per esempio a uno molto banale, oltre concordo totalmente con quello che è stato detto sul fatto che con l'aumento dei prezzi i trasferimenti sono in costante riduzione, questo è un dato, ma poi paradossalmente, nonostante la Costituzione lo preveda, noi abbiamo un livello bassissimo di autonomia finanziaria e tariffaria. Cioè, faccio degli esempi, io che sono più, già ragione Beppe dice, io vorrei almeno fare come lui, io che posso fare un po' di più di lui sulla tassa di soggiorno, comunque io massimo 10 euro, io volessi dire, ma scusate, un hotel, non faccio nomi, 30.000 euro a notte, magari possono permettersi di pagare un po' di più, glielo dico a Giorgetti, guarda, ti faccio risparmiare, fammi mettere un po' più soldi un tavolino a Piazza di Spagna, no, perché c'è una legge nazionale che dice il totale non puoi aumentare, per quindi devi comunque muoverti gli spazi pubblicitari. Cioè abbiamo dei livelli di centralismo che sono paradossali, nel senso che veramente delle leve che potrebbero semplicemente aiutarci anche a essere meno, a pesare di meno, non vengono date ai governi territoriali, ai sindaci. Poi naturalmente c'è un tema invece di cose che non possiamo fare da soli. Il trasporto pubblico è per definizione in perdita, quindi ha bisogno, mentre la polizia si autofinanzia con la Tari, e casomai il problema è che se aumentano i costi aumenta la Tari, ma il trasporto è strutturalmente in deficit, quindi se non ci danno i soldi, il trasporto pubblico però è un ottimo investimento, perché se i trasporti pubblici viaggiano i cittadini risparmiano meno, non solo c'è più giustizia ma anche più competitività, il territorio è più attrattivo, eppure non si riesce a spiegare questa cosa, e quindi i trasporti pubblici, il fondo per il TPL è strutturalmente sottofinanziato. Quindi ci sono tante cose che di nuovo con un'agenda di fatta di concretezza, non di proclami, si potrebbero anche in modo chirurgico, senza sfasciare i conti dello Stato, senza, ma con intelligenza, migliorare per aiutare ancora di più le città a essere sia erogatori di servizi fondamentali per i cittadini e per le imprese, ma anche diciamo così, agenti di trasformazione e di innovazione, di cambiamento, perché aiutare il paese a essere più resiliente, aiutare il paese a fare la transizione energetica con le comunità energetiche, aiutare il paese a essere più innovativo sperimentando soluzioni innovative con le nuove tecnologie, aiutare il paese a favorire lo sviluppo di start-up, di imprese, cioè ci sono tantissimi ambiti in cui i comuni stanno facendo tantissimo e generalmente sono il livello di governo che funziona meglio, ecco, mi permetto di dire. Poi giustamente tutti noi ci lamentiamo e diciamo, però complessivamente abbiamo un livello di governo nella società molto buono. Se si riuscisse a dotare di strumenti aggiuntivi e mirati a queste sfide, le città ancora di più di quanto lo sono tradizionalmente state nella storia d'Italia potrebbero essere ancora meglio un vero traino non solo di erogatori di qualità della vita, concorso a consentire ai cittadini di vivere bene, ma anche di innovazione ambientale, sociale, economica per tutto il paese.
8: Grazie, molto interessante. Poi sono un presidio, cioè il campanello a cui si suona è quello del comune, che sia i vigili urbani o siano i servizi, chiaramente in termini di frontiera siete voi, a voi tocca. Interessante parlare di spazio di creazione di processi di crescita e di sviluppo anche in aree apparentemente laterali, no? Perché Pescara però è al centro, ne parlavamo ieri, abbiamo avuto un'interessante chiacchierata col sindaco, e voi comunque è una città esempio di come si possa diventare motori di processi di aggregazione, di crescita, di rinnovamento. Quindi non vale solo per Roma, per Milano o per chi ha la fortuna di stare a Trento o... ecco.
9: Anzi, forse oggi le città di provincia sono quelle che riescono a sviluppare maggiore interazione con i cittadini. Grazie per l'invito, faccio i complimenti al mio collega sindaco di Trento, perché la città è bellissima e pulita. Io non so che cosa dicono i social, ma un sindaco che viene da fuori e guarda le cose capisce che qui c'è buona amministrazione. Saluto i ragazzi, mi fa piacere vederli, per loro è importante essere qui e ascoltare i sindaci, che sono quelli che hanno il contatto diretto con la città. Siamo il primo avamposto per i cittadini di quella che è la sfida del governo nazionale. Io a quella parola governo aggiungerei governo del cambiamento, perché noi viviamo in un'epoca di cambiamenti e mai c'è stata un'epoca così in questo periodo storico lungo che stiamo attraversando, perché noi ci siamo trovati di fronte all'emergenza ambientale, all'emergenza abitativa, all'emergenza sociale delle fragilità che ci sono e continuano ad aumentare, l'emergenza sicurezza, l'innovazione, tutte situazioni che abbiamo dovuto gestire in mezzo a mille difficoltà, con le risorse che arrivavano sempre meno, con un Covid che abbiamo vissuto con dei drammi sociali incredibili. Però i sindaci hanno retto e con il PNRR hanno dimostrato che le macchine amministrative comunali riescono a funzionare anche quando sono messe sotto un grandissimo stress. Parlando di emergenza sociale e delle fragilità, io faccio l'esempio del mio comune. Nel 2018 e 2019 si rivolgevano al comune di Pescara 8.000 persone ai servizi sociali, nel 2025 ne abbiamo avuti 30.000 di persone che si sono rivolte ai servizi sociali. Certo, non situazione di povertà, ma per tutto arrivano al comune. Il comune deve essere il front office, essendo in grado di rispondere a tante situazioni che spesso non trovano risposte perché l'organizzazione amministrativa che i comuni hanno non è in linea con le aspettative della comunità, e quindi dobbiamo fare i salti mortali perché tutti questi interventi e tutte queste emergenze che abbiamo avute le abbiamo affrontate con il personale che avevamo nel 2019 e nel 2018, quindi uno sforzo incredibile che ci ha portato anche a ottimizzare la macchina amministrativa. Pensate al PNRR, noi abbiamo avuto tantissime risorse, anche certe volte 10 volte di più di quelle che erano le risorse che generalmente utilizzavano i comuni, ma i comuni sono stati i primi e i migliori a dare le risposte nel PNRR. Ma oggi si presenterà un'altra situazione, perché tutti gli investimenti fatti con il PNRR comportano che cosa? Servizi in più, attività in più. Pensate agli asili nido. A Pescara noi abbiamo realizzato 5 nuovi asili nido e raddoppiamo la presenza dei bambini nelle nostre attività. Questo vuol dire che ogni bambino costa al comune 10.000 euro all'anno, vuol dire raddoppiare il costo degli asili nido in una città come Pescara con un investimento importante. Allora su questo si dovrà preoccupare lo Stato, perché lo Stato dovrà in qualche modo garantire le risorse per far sì che quei servizi aggiuntivi che noi oggi possiamo erogare grazie alle attività fatte con il PNRR possano trovare applicazione e dare risposte alla comunità. Questo è il senso delle attività dei sindaci, che sono sempre in prima linea. L'emergenza ambientale, un'altra realtà, interventi nelle città, dentro le città, ma qui poi scatta un problema culturale, perché i cittadini sono pronti ad affrontare il cambiamento, perché tutti quanti noi parliamo di cambiamento. Cambiamento è la parola più usata, però la cosa più semplice per il cittadino è: il cambiamento lo fa quello che lo porta accanto e non lo faccio io. Pensate a quello che succede quando leviamo i parcheggi perché ampliamo gli spazi pedonali o inseriamo le piante che sono necessarie per poter vivere meglio, oppure quando facciamo la raccolta porta a porta in tutta la città e i cittadini non capiscono che i rifiuti sono innanzitutto i loro, e non è che liberandosi dai rifiuti e gettandoli in mezzo alla strada si risolve il problema. Il problema si amplia perché diventa un problema collettivo, e allora dobbiamo agire nelle scuole, per questo che è giusto che i ragazzi siano qui. Noi dobbiamo parlare ai ragazzi delle elementari, delle medie. Quando io vado nelle scuole a parlare con i ragazzi delle elementari, vedo che ne sanno di più dei genitori dell'emergenza ambientale e sanno come risolvere i problemi, quindi confidiamo molto in quelli che arriveranno.
8: Grazie. Abbiamo già, direi, messo appunto sul tavolo tante cose. Io credo che, insomma, abbiamo introdotto un temone, no? Che è quello della sussidiarietà, no? Insomma, anche su livelli diversi. Però fare questi discorsi oggi, 20 maggio 2026, è diverso, no? Che farli anche solo un paio d'anni fa, se pensiamo al contesto in cui siamo. Quindi vi inviterei a tornare un po' sul tema che abbiamo, sui temi che abbiamo toccato, ma dando un po' il senso di urgenza del tema di cui stiamo parlando, no? Perché comunque, ripeto, il momento è particolare. A me vengono in mente tre cose, ma voi probabilmente ne avete anche altre in più. Una si chiama PNRR, perché noi domani abbiamo una scadenza che è il 30 giugno, in cui in teoria dovremmo finire tutto. Ora, forse il sindaco Gualtieri, in quanto romano, è esperto di miracoli, però insomma è difficile che di qui al 30 giugno, credo. Quindi c'è un tema di termine dei lavori e di gestione delle opere, lo accennava il sindaco, per cui noi abbiamo delle opere che vanno tenute in piedi, vanno fatte funzionare con delle risorse che, come sappiamo, non ci sono. C'è un tema di finanza pubblica, ho qua sotto mano l'intervento del vostro collega Canelli di Novara, che è referente ANCI per la finanza locale, che nell'audizione sul documento di finanza pubblica ha detto che l'ANCI stima 3 miliardi di risorse in meno nel prossimo triennio a sostegno, diciamo, nei bilanci comunali, per tutta una serie di motivi che non abbiamo qui il tempo di dirci. E poi aggiungo, ma veramente, però secondo me è un tema d'attualità, succedono le cose che ad esempio è accaduto a Modena sabato, che ci dicono che il tema dei servizi, della rete, delle fragilità, senza entrare nel merito perché non è il caso per tanti motivi, però è un tema, perché se la rete si allenta, chiaramente poi la complessità dei singoli casi comunque presenta il conto, no? Ecco, quindi questi, mi viene da dire, sono tre elementi che ci dicono che il discorso che stiamo facendo ha un'urgenza oggi superiore a quella che aveva qualche tempo fa. Voi che volto date a questa urgenza? Cioè, qual è veramente la priorità vera all'interno di questo quadro e di questa battaglia che come sindaci giustamente combattete da sempre e che è interesse nostro. Però proviamo proprio a calarla all'oggi. Partiamo da Pescara, così invertiamo il giro.
9: Oggi
8: un minuto, è difficilissimo, però ce la possiamo fare.
9: È l'integrazione delle varie etnie che è la cosa più complessa che ci possa essere. Oggi le nostre città naturalmente si stanno trasformando. Io lo vedo quando vado nelle scuole e sento i bambini di colore italiani che recitano le poesie di D'Annunzio in dialetto, quindi capisco che il mondo cambia molto più velocemente di quello che pensiamo noi, però l'integrazione è fondamentale e le fragilità oggi sono aumentate. Se posso fare un esempio, noi a Pescara i senza tetto li ospitiamo quando possiamo in albergo e poi abbiamo messo in piedi un'operazione di housing first con le case confiscate alla criminalità organizzata. Queste case vengono messe a disposizione dei più fragili, dei più disperati, per un percorso di accompagnamento verso una vita normale attraverso le associazioni di volontariato e del terzo settore che operano a stretto contatto con il comune e che sono la vera forza di un territorio. Avere la possibilità di utilizzare le associazioni di volontariato che creano le condizioni affinché ci sia un'interlocuzione con le parti più fragili, quelle che si integrano meno, diventa una cartina di tornasole importante per tutti quanti i comuni. Se devo dire in un minuto questo, dico questo: è importante che ci sia la società civile che si muove a fianco al comune per arrivare alle più difficili fragilità che oggi ci sono e che non ci sono mai state in questa misura. Certo, io parlo di Pescara, poi se parla il sindaco di Roma il problema si amplia in maniera epocale.
7: Ma per flash, perché naturalmente le priorità per definizione di una città per il lavoro del sindaco è multidimensionale, non è mai una sola, quindi non è mai possibile, ma insomma ovviamente quel tema è stato toccato al sindaco di Pescara, è importantissimo. Sottolineo proprio un focus specifico sull'investimento sulla salute mentale, che perché si parla tanto di integrazione sociosanitaria, ma la parte sociale spesso non si riesce a fare se non c'è il supporto di quella sanitaria, e questo riguarda tante dimensioni, da persone senza fissa dimora. Quindi poi ecco, una priorità sicuramente importantissima soprattutto per le grandi città è quella dell'affordable housing. Il tema della casa è un grande tema, anche occorre qui un tema di equità sociale ma anche di competitività, perché è un paese in cui la mobilità del lavoro è ridotta perché le persone non si possono spostare, perché è più difficile, perché il mercato degli affitti non funziona bene, è un paese anche che cresce meno. Su questo noi penso se servono investimenti più determinati su tutte le fasce che è necessaria a consentire l'affordable housing, a partire dall'edilizia residenziale pubblica. Purtroppo nel piano casa del governo non ci sono risorse aggiuntive significative sull'ERP, che è una dimensione fondamentale. Noi abbiamo percentuali di case ERP più basse della media europea come paese e come città rispetto ai nostri peer, ai nostri grandi capitali europei. Quindi su questo occorrono investimenti maggiori europei e nazionali. Poi naturalmente noi stiamo facendo un lavoro enorme di adattamento ai mutamenti climatici. Pensate, a Roma stiamo piantando 1 milione di alberi, è per il più grande piantumazione, forestazione urbana mai fatta nella storia della nostra città, e con anche un supporto dell'Europa andiamo a vedere come modificare il microclima. Stiamo depavimentando, togliendo l'asfalto, facendo un lavoro gigantesco di supporto all'adattamento e mitigazione ai mutamenti climatici. Su questo servono investimenti e sono veramente risorse ben spese. Cioè, sacrificare gli investimenti sulla transizione energetica e sull'adattamento e mitigazione climatica è davvero tra l'altro oggi sono investimenti più semplici perché il mercato sta cominciando ad andare, ormai il mercato ti porta verso il solare, ti porta, quindi siamo, però occorre davvero, e questo di nuovo è un grande tema europeo, non solo nazionale, una maggiore focalizzazione su questi aspetti, compreso quello del supporto al trasporto pubblico. Adesso c'è la crisi, l'emergenza, diamo i soldi ai singoli cittadini, aiutiamo a sostenere il pieno di benzina, Segnaliamo noi sindaci sommessamente che se ci aiutassero a far girare meglio i trasporti pubblici con gli stessi soldi sarebbe un vantaggio sociale, ambientale, economico, ma proprio per le tasche dei singoli cittadini infinitamente superiore.
6: Ma diciamo che collegandomi alla riflessione che ha fatto il collega Canelli sul i temi finanziari e questa incertezza finanziaria per il futuro, la cosa che secondo me preoccupa di più non è tanto l'incertezza finanziaria da un punto di vista amministrativo, ma è l'impatto sociale che eventuali tagli finanziari avrebbero nei servizi che noi riusciamo a erogare, impatti indiretti, però penso allo sgretolamento della nostra comunità da un punto di vista valoriale. Se noi non riusciamo a sostenere società sportive, società culturali, se noi non riusciamo a mettere in campo progettualità efficienti da un punto di vista dell'abitare, se noi non riusciamo a creare opportunità lavorative, penso anche al tema della denatalità che sta attanagliando le nostre comunità. Dico un dato: a Treviso vengono a mancare all'anno circa 1000 persone, ne nascono 500. Stiamo crescendo da un punto di vista della popolazione solo perché c'è un movimento di spostamento dalle città attorno che viene a vivere a Treviso. Ma se noi dovessimo basarci sui vivi e sui morti, la città rischierebbe di essere dimezzata. Qui c'è in ballo proprio il futuro della nostra comunità. E quindi la cosa che però a me piace dei sindaci, lo dico a livello politico, perché qui forse perché siamo sempre stati abituati a gestire poche risorse sulla base di quelle che sono le necessità, ci siamo sempre molto ingegnati nel trovare soluzioni, quindi abbiamo efficientato al massimo i nostri enti laddove c'erano degli sprechi, perché 30 anni fa magari la situazione era decisamente diversa da un punto di vista finanziario. Oggi non c'è più margine per sprechi, c'è solo margine per essere efficienti. E poi presentiamo progettualità, abbiamo investito sugli uffici che presentano bandi a livello regionale, a livello ministeriale, a livello europeo, dove è cambiato completamente il paradigma, però dico, non ci facciamo prendere soltanto dalle preoccupazioni, ma stiamo già lavorando sulle soluzioni, cercando risorse, soprattutto cercando, per esempio nel mio caso, di lavorare in area vasta. Cioè non pensare soltanto a Treviso come singola municipalità, ma essere Treviso come aggregatore di almeno 21 municipalità che ci circondano, cominciando a ragionare come un'unica grande comunità da 350.000 abitanti. Quello è il tema Grande Treviso, che mette insieme Treviso insieme ad altri 21 comuni e comincia a ragionare in modo coordinato su temi urbanistici, su temi ambientali, su temi sociali, sulla mobilità. Questo significa cercare di efficientare le risorse per riuscire a garantire quella crescita che comunque, nonostante le incertezze, rimane l'unica soluzione.
8: Trento.
5: Noi siamo in una situazione diversa, no, rispetto al sistema di finanza pubblica. Siamo in un sistema di finanza derivata, ma sostanzialmente è così. I soldi rimangono alla provincia che poi li attribuisce ai comuni. Però i rischi ci sono comunque, perché c'è questa mitologia, no? Questa mistica del che ha a che fare con se uno vede i risultati elettorali, Trento dà un risultato, la città di Trento, il resto della provincia, le valli ne danno un altro. Io ho rivinto le elezioni l'anno scorso e un assessore provinciale ha detto adesso vi affamiamo, no? Così vi prendiamo per fame. Allora forse il punto è sempre quell'articolo 114 Costituzione, la Repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle regioni, quindi è il riconoscimento, diciamo, dell'istituzione. E nel caso del Trentino non raccontarci come New York e il Wyoming, no? Cioè siamo una città di 120.000 abitanti in una provincia di 600.000, quindi si tratta di andare avanti assieme. Per la città di Trento io credo che la sfida è riuscire a essere attrattivi e sociali allo stesso tempo, perché noi da una parte sentiamo una necessità che è quella di, ecco, non essere un territorio nel quale si viene per sciare oppure si fa una delle università migliori d'Italia e poi dopo si va a lavorare in una certa metropoli del nord Italia o magari a Monaco di Baviera. E per carità, le cose funzionano. Il problema è che quando poi le cose funzionano anche bene, nella nostra collina est, che è un posto, le case vengono vendute a 7.000 euro al metro quadrato, e quindi il rischio poi di espellere c'è. Quindi è attrattivi e sociali, quindi tanta edilizia pubblica, il trasporto pubblico come strumento di democrazia, perché noi abbiamo queste valli, noi si arriva la città è sul fondo valle, però ecco, un amico altoatesino mi ha detto: voi italiani siete strani, perché per alcuni di voi il trasporto pubblico serve solo per gli studenti e per i poveri. È un'altra idea, no? Il trasporto pubblico è un fattore di democrazia, di avvicinamento. E l'altra sfida richiama quello che diceva il sindaco Masci. C'è questo libro, no, di Joschka Munk, Il grande esperimento. Allora, mio figlio va in una scuola dell'infanzia, la sua maestra è andata in pensione, come genitori abbiamo deciso di fare un regalo, siccome lei è una cuoca, e abbiamo deciso facciamo un ricettario. Sono uscite 12 ricette da vari paesi del mondo, per cui questa è la città attuale, no? È una città plurale, lo è Trento, lo è Pescara, lo è Treviso, lo siamo. E tenere assieme quel senso di coesione che ha caratterizzato da sempre il Trentino, con la cooperazione, con i vigili del fuoco, dentro un contesto plurale, credo che sia il grande esperimento in cui siamo, la sfida in cui viviamo, che è complicata, però per chi fa sindaco è pure entusiasmante.
10: I temi sono quelli che sono stati citati dai miei colleghi, quindi non vorrei tornarci su. Provo a fare una riflessione diversa per chiudere. Ma io credo che un sindaco debba sentire il dovere di cercare di educare i propri cittadini alla riflessione su quella che è la società in cui si vive e quella che sarà. Cosa che non fa il politico, la politica nazionale. La politica nazionale si divide sul remigration, o mandiamoli tutti a casa o accogliamoli tutti. Slogan per prendere qualche voto di più, che non servono a nulla e non portano a nulla. Partiamo da un'analisi di realtà. Vi faccio l'esempio di Milano. A Milano il 21,5% della popolazione non è italiano. Ok? Ovviamente a volte è una fatica nell'integrazione, però io vi dico che ATM, la società che gestisce il trasporto pubblico, sta assumendo autisti tunisini. E qui diciamo una verità che ci dà fastidio dire e sentire. I nostri figli non vogliono più fare certi mestieri. E noi vogliamo vivere in città che funzionano 24 ore al giorno, in cui ti portano a casa la roba da mangiare, in cui hai le tue comodità, in cui se hai un problema in casa qualcuno arriva al volo e te lo sistema. Vogliamo tutto questo. Ma chi lo fa? Al netto che non dobbiamo immaginare solo l'immigrazione per fare certo tipo di lavori, perché questo vale anche negli ospedali. Ma andate a vedere negli ospedali a Milano da dove arrivano gli infermieri. Ma noi dobbiamo far capire ai nostri cittadini e coinvolgere i nostri cittadini nella decisione su quella che deve essere la città e quindi il nostro paese del futuro, ma partendo da un bagno di realtà. Ecco, la delusione è che non, la politica nazionale non cambia, è sempre lì, e più si avvicina a campagna elettorale e più si va su queste divisioni, su queste semplificazioni inutili. Quindi io credo che al di là di tutte le difficoltà che abbiamo e che sono state citate ampiamente, non dobbiamo perdere la volontà, ed è forse questo anche il motivo per cui uno fa il sindaco. Vivendo più di altri nella realtà, deve affrontare la realtà e aiutare i cittadini a ragionare con la loro testa, non per quello che leggono sui 1000 siti social, ma con la loro testa. E questo credo che sia un nostro dovere preciso in questa epoca storica.
8: Interessante, molto interessante, grazie. Abbiamo un quarto d'ora, poi possiamo sforare di una manciata di minuti. Prima di fare di vedere se ci sono delle domande in sala, mi farebbe piacere ci fossero. Proprio un telegramma, visto che avete anche parlato di voi, non la butto lì maliziosa, però dopo questa esperienza che cosa può fare un sindaco dopo le esperienze che state raccontando? Ognuno di voi ha un percorso molto diverso, avete scadenze diverse, però io ve lo chiedo così, mi sembra il modo più, questa cosa che dice sindaco Sala è il miglior assist, no? Proprio visto che fare sindaco vuol dire fare quello che ci ha appena detto, dopo
10: Ma dipende dall'età, io finisco di fare sindaco, ho 69 anni, potrò anche andare in bicicletta e nella casa mia in Liguria, dipende un po' dalla... Però no, certo è una palestra che ti dà, ti sviluppa le capacità gestionali e al contempo ti dà una grande visione sociale. Allora, staremo a discorso lungo. In Francia un sindaco non dopo, ma mentre fa un sindaco può fare il ministro. In Italia magnificano tutti questo ruolo del sindaco, i sindaci sono tutti bravi.

0: Franco, insomma, dovrebbe guardare con attenzione alle grandi qualità che in maniera manifesta ci sono nelle città. Quindi il mio auspicio non è per me, ma per tutti noi, che il dopo ci sia un'esperienza di contributo al paese.
1: E dopo aver fatto il sindaco di Trento non c'è nulla di meglio, no?
2: Ma allora, fare il sindaco mi ha aiutato molto in termini personali, perché io sono arrivato forse un po' permaloso, mettiamola così, cioè di... E grazie al cielo uno dei sindaci precedenti di Trento, Alberto Packer, di mestiere era psicologo, mi ha detto prima: guarda, c'è il punto che il sindaco è una figura proiettiva, per cui sul sindaco si proiettano le cose anche belle che succedono, ma pure quelle negative, per cui cerca di passarci anche un po' sopra, che non vuol dire prendere le cose sul serio, però parti sempre da questo concetto, che il sindaco è proprio nella psicologia collettiva la figura proiettiva, perché poi questa barba è quella barba che è conosciuta dai cittadini, e per me è, in termini personali è una bellissima esperienza, perché mi sento un po' più forte. Per il resto, cioè, il punto è che governiamo, io anche con la mia parte politica, e ogni tanto la sento, no, un po' di, non difficoltà, ma mettiamola così in politichese, di buona dialettica, perché governare significa riconoscere che se ci sono degli stranieri irregolari pericolosi vanno rimpatriati, e io credo che noi dobbiamo dirlo pure, che se una città vuole crescere vanno fatte anche delle grandi opere. Noi non abbiamo avuto nessuna difficoltà col PNRR comunale, perché noi abbiamo dei dirigenti comunali, una macchina, mai avuto un dubbio sul fatto che tutto sarebbe finito nel 2026 col tempo stabilito, perché questa è Trento. E però poi se apre il tunnel del Brennero e i treni saranno molti di più, bisogna fare un tunnel ferroviario, perché sennò arrivano in mezzo alla città. Se diciamo che la montagna è bella, possiamo raggiungerla con una funivia. Ecco, crescere significa anche avere probabilmente il coraggio, no, di lavorare su queste grandi opere, non sempre è facile comprenderlo. Per il resto, sempre il sindaco Packer mi aveva detto: le cose funzioneranno bene finché vale la regola di 10 passi, cioè devi, se entro 10 passi qualcuno ti deve fermare per chiederti e dirti che c'è un problema, io al 7° passo, ecco, vengo fermato, quindi le cose vanno ancora bene.
3: Ma io credo, io sono diventato sindaco a 38 anni, come è stato introdotto, sì, sono stato il sindaco più giovane della storia della mia città, e questo per me è stato un motivo di grande orgoglio, però questa esperienza mi sta facendo capire l'importanza della parola responsabilità, responsabilità singola, cioè mia nei confronti dell'ente e dei miei cittadini, ma soprattutto responsabilità comunitaria, che significa affrontare i cambiamenti della tua città con spirito di responsabilità, che a volte ti porta a fare delle scelte che rispetto alla politica possono essere anche impopolari. Penso, faccio un esempio, non è il caso della mia città perché non ho né le risorse e né lo spazio, però ci sono dei sindaci che secondo me molto coraggiosamente stanno investendo sulle metropolitane, sui tram, che sono investimenti molto impattanti nella vita dei cittadini, nella fase del cantiere, ma che se hai la forza di vedere a lungo termine saranno decisamente migliorativi sotto tutti i punti di vista, da un punto di vista dell'accessibilità alla città, da un punto di vista sociale, da un punto di vista ambientale. Però rischi che mentre realizzi quell'opera probabilmente pagherai lo scotto della scelta impopolare, perché i cantieri portano con sé un sacco di disagi. Ecco, chi fa il sindaco ha imparato ad assumere delle decisioni per il bene della comunità che possono essere anche impopolari. E credo che questa sia una grande forza che ci portiamo dentro, e penso che se questa cultura, questo spirito di responsabilità fosse più presente, no, tra i banchi del Parlamento, anche se devo dire che per esempio in Parlamento già siedono tanti ex sindaci, però io credo che in questo Paese tutti dovrebbero fare, prima dell'esperienza di parlamentare, un'esperienza amministrativa locale, consigliere comunale, assessore, ma non tanto per il curriculum, ma proprio per la sensibilità che tu sei costretto a maturare, che è la sensibilità dell'ascolto. E quindi cosa farò io da grande? Francamente non ve lo so dire, sono ancora il sindaco più giovane della città di Treviso, so che oggi

0: Oggi pomeriggio ho una serie di appuntamenti in cantiere, domani mattina invece devo andare a vedere lo sviluppo della cittadella sanitaria. Non so cosa farò fra un anno e fra due, penso però che una esperienza maturata di 8, 9, 10 anni da sindaco, poi ho anche la fortuna e l'onore di rappresentare attraverso ANCI nazionali i sindaci del Veneto e ho la delega alle politiche energetiche per ANCI nazionale, sia un'esperienza che possa servire anche ad alti livelli, ma non sta a me decidere.
1: Grazie. Roberto Gualtieri ha fatto il percorso inverso, però.
2: Ma sì, effettivamente.
1: Non so come valga sui 10 passi, ma credo che.
2: No, ma uno. Io trovo davvero che è un'esperienza straordinaria dal punto di vista anche proprio umano, oltre che psicologico, perché fortifica psicologicamente, perché c'è questo elemento proiettivo, è così. Uno è oggettivamente in una rapporto di molto forte, molto stretto, fisico, con le persone, con la città, con i luoghi, e quindi è si sente parte ed è molto bello, è anche molto faticoso, e poi ci sono i momenti difficili quando si prendono le famose decisioni impopolari iniziali e si decide di aprire 1500 cantieri a Roma. È chiaro che c'è un contraccolpo negativo, poi però quando le opere finiscono i cittadini sono contenti, c'è invece un rapporto molto molto bello. E a me piace molto in particolare quello con le ragazze e i ragazzi, che è davvero molto. Quindi io poi sono a metà, quindi, come dire, io mi immagino, spero di continuare a fare il sindaco di Roma, e lavoro per questo per 10 anni, quindi non riesco francamente a pensarmi in questo momento fuori da questa passione. Poi dopo si vedrà, insomma, c'è tempo. Io condivido che però invece molti sindaci che adesso finiscono sono delle personalità molto importanti, molto utili per la politica nazionale, e quindi sono spero che siano valorizzate, perché sono persone che hanno maturato un'esperienza, una forza, una qualità, una responsabilità straordinaria, facendo cose importantissime, insomma, ecco, quindi davvero, insomma, è una palestra straordinaria. E ecco, quello che probabilmente non immaginavo, avendo fatto, per un po' ironia della sorte, un po' il percorso inverso, ho fatto l'Europa, il governo, il Parlamento e poi il sindaco, è che è incomparabilmente più ricca dal punto di vista umano, emotivo, e quindi molto più, dà molto di più, ecco, chiede tantissimo, estrae tantissimo delle energie proprio fisiche, psicologiche, però dà molto, restituisce. Quindi io lo trovo un mestiere bellissimo, ecco. E quindi
1: e chiede solo una cosa, proprio perché citava il suo percorso, ma alla fine il quoziente politico è più alto all'Europarlamento, dove si deve, da ministro o da sindaco?
2: Bisogna vedere cosa si intende di politica, appunto, per politica. La politica è dappertutto, le sue regole sono le stesse in qualsiasi contesto umano, fosse quello più internazionale a quello più piccolo. Le regole, diciamo, della scienza della politica adattate, poi i temi sono diversi, gli strumenti, le procedure, ma in realtà la politica. La politica, non il politicismo. Credo che il sindaco, ecco, questa dimensione di partire sempre dalla realtà, dalla concretezza delle cose, come è stato detto, e non da, diceva Beppe molto bene, non da una astratta, questo è una cosa che è utile, diciamo, ecco, insomma, non vorrei essere retorico, però diciamo, insomma, spesso e molto spesso si fa buona politica, ecco, e la politica ha bisogno di buona politica, ma è sempre politica.
1: Grazie.
3: Anche in questo dibattito che cosa è emerso? Che quando fai il sindaco ti levi la maglia della tua squadra e indossi la maglia della città. Tutti quanti abbiamo gli stessi problemi e credo che tutti quanti applichiamo le stesse soluzioni alla fine, perché le soluzioni concrete di chi deve andare verso la concretezza sono quelle del buon senso. Che cosa vorrei fare dopo aver fatto il sindaco? Il sindaco Sala dice che vuole andare in bicicletta, io mi affaccio al balcone di casa, ho 300 metri di spiaggia e poi il mare bandiera blu, vorrei passeggiare d'inverno e fare nuotate belle d'estate. che cosa farò, la mia passione mi porterà a fare qualche altra cosa impegnato in politica, perché poi quando ce l'hai nel sangue la politica, e dopo che hai fatto il sindaco hai risolto tanti problemi, hai affrontato tanti problemi e anche hai avuto tante delusioni, perché fare il sindaco è la cosa più difficile che c'è, anche se è la cosa più bella e più entusiasmante. Continuerò certamente a fare qualcosa, ma non lo so che cosa.
1: Grazie, grazie, è stato molto interessante. Forse abbiamo fatto anche venire un po' di voglia, no? Di fare di chi è, a chi è in sala, di buttarsi un po'. Abbiamo rubato qualche minuto, ma ne valsa la pena, credo. C'è qualche domanda? Dovete darci un'altra ora, possiamo?
4: Dati il microfono.
1: Ci date un'altra ora? Possiamo? Chiediamo agli organizzatori, possiamo? No. Vi chiedo proprio telegrammi.
5: Grazie. Buongiorno, Giot Tagliavini, G1 Globo Brasile. Vi chiedo, gli affitti nelle città italiane, anche europee e in tutto l'Occidente, sono altissimi e continuano a crescere inversamente proporzionali agli stipendi. I proprietari preferiscono, per ragioni varie, affittare ai turisti, agli studenti. Sarebbe ancora possibile, signori sindaci, di parlare di diritto di città, dove, quando, invece, quando i cittadini non vivono più la città, i piccoli commercianti, artigianali, artisti, ma soltanto i turisti, vediamo sempre in crescita.
1: Chiarissimo.
5: E vorrei capire cosa le vostre amministrazioni stanno facendo su questo argomento. Grazie.
1: Grazie, il tema l'abbiamo sfiorato, è molto interessante. Abbiamo un po' di altre domande qua, privilegiamo magari gli studenti.
6: Buongiorno, volevo fare una domanda più che altro alle grandi città. Se voi avreste 25 anni e uno stipendio medio, riuscireste a vivere nella vostra città senza aiuti familiari?
7: Buongiorno, Lorenzo Sciaretta, 28 anni, finalmente si può dire orgogliosamente romano, vivo all'estero a Bruxelles, e proprio a Bruxelles è stata presentata alla Commissione Europea la riforma delle politiche di coesione. Oggi le politiche di coesione sono gestite dagli enti locali, dalla riforma taglia fuori gli enti locali e centralizza tutto a livello governativo. Le criticità col governo sono state trade union dei vostri interventi, quindi vorrei sapere come vedete questa riforma e quali sono i pericoli per le nostre città.
1: Grazie. Ancora una?
8: Buongiorno, io sono un giovane amministratore che prova a governare non una città ma un piccolo comune, e un mio collega più anziano mi ha sempre detto che amministrare è un'attività che tutti dovrebbero provare almeno una volta nella vita. Quindi coniugare la competenza dell'amministratore alla competenza del saper fare. Nei piccoli comuni dove il sindaco è sempre più un burocrate rispetto a che un amministratore, qual è il consiglio che potete dare a noi giovani e a amministratori come lo sono io, ma anche altri, nella vicenda del tema di governare le città o i piccoli comuni?
1: Grazie. Torniamo su una questione, tra l'altro c'è il direttore del Sole che quindi ci caccia lui di persona se sforiamo troppo. Però il tema economico, proprio della vivibilità, della sostenibilità, che è un tema che ovviamente non è solo sulla vostra scrivania, ma voi siete chi ci mette la faccia, è il tema, come già ci siamo detti. Forse quella domanda dei 25 anni è quella che più racchiude tutto, compresa la casa, che come abbiamo detto è il...
9: Ma è soprattutto la casa. Il costo della vita nelle città non è drammaticamente diverso, cioè c'è molta scelta per quello che mangi, quello che fai. Il costo della casa sta diventando impossibile. L'ultimo piano casa italiano, il piano Fanfani, anni 50-60, il governo sta partendo con un piano casa che, permettimi di dire, è assolutamente inefficace, sarà inefficace e anche molto ingiusto, e i sindaci si trovano a gestire un problema del genere. Per esempio, per quanto ti porto la mia esperienza da sindaco di Milano, io gli affitti brevi probabilmente non li proibirei, ma li regolamenterei alla grande. Il nostro ministro Salvini dice no, così fate un danno, spopolate il centro della città. È esattamente il contrario. Però volevo dirti una cosa che non vuole essere rassicurante. Guarda, io ho fatto l'università a Milano e avrei voluto all'epoca dell'università vivere a Milano, non potevo permetterlo. Ho fatto avanti e indietro in treno, mio padre mi pagava l'università ma non la casa a Milano. Quando ho cominciato a lavorare ho messo via quattro soldi, mi sono trovato un piccolo appartamento. È vero che c'è un problema, ma guardate, non dovete pensare che 30-40 anni fa fosse totalmente diverso, totalmente diverso. Le città sono di difficile accessibilità da sempre. Oggi la questione della casa è diventata esplosiva. E dove sta la questione? Sta nel fatto che, guarda, in Italia ci sono tra i 30 e i 40 milioni di appartamenti. Ciò nonostante mancano case. Dove mancano? Mancano le città. Il governo quello che dovrebbe fare è dare fondi esclusivamente alle città e dire, guarda, neanche andare a costruire, acquista appartamenti da banche, assicurazioni, enti previdenziali che vogliono liberarsene e metterli a disposizione subito. È un'idea concreta, è un'idea che stiamo portando avanti noi sindaci.
1: Signor Gualtieri, ma abbiamo tutti qualcosa da dire, credo, quindi
2: No, io sulla casa, perché ci sta molto a cuore, condivido tutto quello che ha detto Beppe, come ho detto prima, per noi la priorità numero uno, esattamente per le ragioni che sono state dette dalle domande. Noi abbiamo un'assenza pluridecennale di politiche per la casa che penalizza soprattutto le persone più giovani e è una delle cause del declino demografico, della scarsa crescita economica e anche di un forte aumento delle diseguaglianze. Purtroppo il piano è inadeguato. Noi cosa stiamo facendo? Noi con i nostri soldi, che è una cosa, perché noi non abbiamo i soldi per questo teoricamente, noi stiamo comprando centinaia di case, abbiamo messo 250 milioni, stiamo comprando le case sul mercato per darle a affitti bassi ERP, ma la domanda lo stock di case popolari e di case social housing è molto, enormemente più basso della media dei paesi europei, quindi noi per colmare questo gap i comuni possono rimboccarsi le maniche, possono fare il massimo, ma abbiamo bisogno di risorse fresche per aumentare la percentuale di case ERP, che è in Italia ampiamente sotto la media europea. Se non si fa questo non si risolverà mai il problema della casa e i problemi sono detti. Poi bisogna fare l'ERS, quindi avere una, per la cosiddetta fascia media, una edilizia, ma oggi no, cioè l'ERP, per capire di cosa stiamo parlando, l'ERP sono affitti da 50 a 300 euro al mese per persone che arrivano a 20.000 euro di reddito, sono così poche che nelle graduatorie solo quelli con la soglia di povertà ci arrivano, perché quelli sopra i 5.000 quindi tutta una fetta di persone che avrebbe diritto, ma non ci sono le case popolari. Idem per l'ERS, quindi è un tema molto semplice. Nella Seconda Repubblica si è deciso che le politiche della casa non servivano più e state dette ai comuni: vendete il patrimonio immobiliare, vendete, anche nel piano del governo ci sono le dismissioni, addirittura ci sono le dismissioni i cui proventi vanno al bilancio dello Stato, una cosa veramente non si è mai vista, penso sia un refuso perché sarebbe surreale, e quindi continuiamo a parlare di cose molto insignificative, fare accordi con i costruttori, fare un po' più di qualità, ma se non si aumenta la dotazione ERP non si risolverà questo problema.
1: Il problema è di tutti, 7.000 euro di Trento, 10.000 di Pescara.
0: Se posso un flash,
1: un telegramma a tutti.
0: In un paese dove ha le caserme vuote, tra un po' avremo anche le scuole vuote, parlare di emergenza casa credo sia clamoroso. Non appena una caserma o una scuola viene consegnata a un sindaco, nel giro di pochi anni viene rigenerata, riconsegnata alla comunità. Quindi basta avere la volontà di dare gli spazi ai territori. Noi abbiamo costituito un fondo pubblico-privato che si chiama Abitare Treviso, dove l'amministrazione partecipa inserendo degli immobili e dove dei privati investono a delle condizioni calmierate, quindi affitti calmierati e prezzi calmierati, e sono assolutamente più vantaggiosi rispetto al libero mercato, ne sono anche testimone perché abbiamo già cominciato a fare degli interventi da questo punto di vista. Vi invito a venire a visitare il progetto di co-housing sociale del Comune di Treviso, abbiamo consegnato 60 appartamenti pazzeschi, vi emozionerete nel vedere la qualità della vita delle persone che oggi ci vivono. Chiudo dicendo che ho partecipato al board dei sindaci per andare a chiedere autonomia delle città e delle regioni nella distribuzione dei fondi europei, siamo stati ovviamente tagliati fuori passando per lo Stato. Qual è il rischio per i comuni e per le regioni di non vedere quelle risorse e di non far atterrare tutte le progettualità che invece servono davvero molto alle nostre città?
1: Grazie. E Pescare, poi Trento,
3: dobbiamo,
1: per chiudere.
3: Dobbiamo dirlo chiaramente, c'è un'emergenza casa perché la politica fallimentare dell'ERP è conclamata, nel senso l'edilizia residenziale pubblica in Italia non funziona, le aziende non riescono neanche a riscuotere affitti di 50, 100 euro, anche 15 euro in alcuni casi, e il patrimonio edilizio è totalmente disastrato, quindi occorre veramente una nuova politica per quanto riguarda l'ERP, e tutto ricade sui comuni, perché poi noi ci ritroviamo con le occupazioni abusive e dobbiamo andare a risolvere il problema dell'occupazione abusiva. E anche gli studenti hanno problemi. A Pescara stiamo realizzando 4 nuovi studentati proprio per dare le risposte ai giovani studenti che vogliono venire a studiare a Pescara e hanno la possibilità di farlo attraverso gli studentati che stanno sorgendo. È un altro tema che nelle grandi città poi è esplosivo.
1: Grazie. Trento.
4: Sì, sulla casa io credo questo, noi abbiamo fatto un dibattito parlando, no, delle frontiere, dell'innovazione, così alla fine sulla casa basterebbe essere un po' vecchi socialdemocratici che fare case popolari, alla fine il punto è questo, e quindi è edilizia sociale assolutamente, anche sapendo poi che se siamo contro il consumo di suolo in città come Trento bisogna anche avere il coraggio di andare un po' in altezza, insomma, in questo dobbiamo dircelo. Sui nuovi complessi si può lavorare sulla mixité, cioè il titolo può essere legato, diciamo, ad una parte non di ERP ma di canone moderato e via dicendo, e poi studentati. Però questo mi verrebbe da dire sulla casa, vecchie politiche non fatte da decenni in Italia sono quelle che ancora sono di estrema attualità, e per il giovane amministratore quello che io dico a me stesso, ecco, che amministro una città di medie dimensioni, è di non essere vincolato giorno per giorno. Il rischio che noi abbiamo è che l'urgenza è sempre quella del secondo dopo, e per carità un sindaco vive di presenza di questo, però non dimenticare la pianificazione. Quando qualcuno dice perché a Trento le cose succedono o avvengono relativamente bene, sicuramente per le risorse, ma quello che mi hanno insegnato i miei predecessori, che quelle pianificazioni, i piani, che non sono sexy perché sembrano cose noiosissime, sono quelli che poi nel lungo periodo danno la differenza. Grazie.
1: Una strategia di breve, anche facendo tesoro delle sperimentazioni che state facendo, e una di lungo, quello. Grazie, avete dato la complessità di un tema appunto molto complesso. Grazie sindaci e grazie per l'attenzione.
10: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Politica dannata. Viaggio nel tempo, all'ora di cena, nei palazzi del potere.
1: Con Cristina Gimignani. Benvenuti all'appuntamento con Scordarella, la radio più bella, che ci accompagnerà in un viaggio immaginario attraverso la storia politica del nostro paese, insieme ai protagonisti di ieri e di oggi.
2: Bravo, grazie!
3: L'eccezionale maggioranza dimostra che il nuovo Presidente della Repubblica è stato designato dalla volontà della nazione. Crepitano entusiaste anche le macchine per scrivere dei giornalisti. Questa sera gli strilloni non dovranno fare sforzi di fantasia per gridare la notizia di attualità. Alle edicole i cittadini aspettano. Nei resoconti della seduta cercano la conferma di avere partecipato quasi personalmente alla nomina di Gronchi. Ne leggeranno anche la biografia, ma in gran parte la conoscono. Dopo la liberazione è stato tra i protagonisti della vita politica italiana. Dal 48 i deputati l'hanno eletto presidente della Camera. Da allora l'abbiamo sentito esprimersi nitido e concreto all'apertura delle sessioni parlamentari.
4: Era dunque molto intenso, sia per l'Assemblea che per le commissioni.
3: E parlare fermo durante le crisi di governo.
5: Ritengo che al di là della passionalità che può aver caratterizzato fino a qui i rapporti fra i vari partiti, una considerazione ispirata all'interesse generale renderà possibile la formazione di un governo che risponda alle aspettative del Paese.
3: Ragionare con la propria testa, agire in conformità è la divisa di Gronchi. Ma delle vite singolari si vogliono conoscere tutte le tappe. A Pontedera ci sapranno dare qualche notizia, magari inedita, sul concittadino Gronchi. In via Marconcini si fa a gara per indicarci la casa dove è nato il 16 settembre dell'87. Il comune ha subito affisso un manifesto. Al giusto orgoglio civico si mescola un'esultanza più intima, quasi di famiglia. Tutti parlano di lui. Nel corteo del primo maggio lo chiamano Giovanni. Ricordano quando si iscrisse ragazzo all'Azione Cattolica, quando andò volontario alla guerra del 15 e si meritò 3 decorazioni al valore. Poi aderì tra i primi al Partito Popolare. La cronaca parlata prosegue sui tavoli delle redazioni dove si impaginano testi e fotografie. Se n'è trovata una di quando aveva 9 anni. Deputato, sottosegretario nel 22, dimessosi nel 23, schierato con l'opposizione dell'Aventino. Lascia l'insegnamento, lavora per vivere in una industria di colori. Collega i gruppi antifascisti, rappresenta la Democrazia Cristiana nel Comitato di Liberazione. Ministro nei governi fino al 46, poi presidente del Comitato d'Intesa Sindacale e oggi presidente della Repubblica. L'album continua, ci fa incontrare con la signora Carla. Accanto alla targa di Via Fea un cartello Stop, un invito che accogliamo volentieri. Nell'appartamento romano di 4 camere i 2 figli, Mario di 13 anni, Maria Cecilia di 11. Le sue compagne le hanno detto: tuo padre dovrebbe farci dare vacanza, ma lei invita Mario a non solidarizzare con la richiesta. Poco dopo, nel risponderci, la signora Carla trova subito la nota.
6: Non voglio che i miei bambini credano di diventare importanti soltanto perché hanno il papà presidente della Repubblica. Questa sarà la mia più grande preoccupazione, perché io desidero rimanere soprattutto una buona mamma.
3: Un pensiero con cui le madri saranno pronte a simpatizzare.
7: Scusi signora, mal di testa, prenda subito un Cascheut. Il dolore scomparirà rapidamente. Efficace nelle nevralgie e nei dolori reumatici, il Cascheut non deprime il cuore. Cascheut.
8: In tanti, venuti da ogni parte d'Italia, a testimoniare un'emozione profonda, uno stupore doloroso per l'evento che ci ha tolto il compagno Enrico Berlinguer. In modo così tragico e imprevedibile. Perché tanto stupore e così grande commozione pervadono tutto il paese? Perché sono così diffusi in Europa e nel mondo? Perché io credo in questo drammatico momento della società di profonda crisi politica, di così grandi pericoli per la pace, tutti sentiamo che Enrico Berlinguer, con la sua intelligenza, dedizione senza risparmio delle proprie forze è stato un pilastro della nostra democrazia ed una speranza per il suo futuro. E insieme è stato garanzia per l'Italia e per l'Europa di inflessibile impegno contro la minaccia dello sterminio atomico e della guerra.

cittadini e compagni, perché Enrico Berlinguer è l'espressione più alta di questo nostro partito, della sua storia, delle sue tradizioni, dei suoi caratteri originali che lo hanno sempre più radicato nella società italiana, dando a tutti la consapevolezza che oggi questa nostra democrazia non può essere senza il Partito Comunista Italiano.

0: direzione e del, del Comitato Centrale del Partito, a nome dei comunisti, a nome di tutti voi che siete qui presenti, voglio dire dal profondo del cuore, grazie Presidente Pertini.
1: Io,
2: tu, noi, allegramente cosa beviamo? Cancio americano.
1: Violazione della privacy e tentata estorsione, ora denuncio. Passa al contrattacco l'ormai ex ministro Sangiuliano per tutelarsi dalle interviste che l'imprenditrice e influencer di Pompei, Maria Rosaria Boccia, sta rilasciando in queste ore in merito alla sua consulenza annunciata e più volte smentita, due i fascicoli d'inchiesta che i PM di Roma si preparano ad aprire, quello nato dalla denuncia del deputato di AVS Bonelli che ipotizza il peculato e la rivelazione del segreto d'ufficio e quello per estorsione sulla base dell'esposto annunciato dallo stesso Sangiuliano, legato a chat, audio, forse video conservati dalla donna, soprattutto le trasferte con lei dell'ex ministro nel mirino della Corte dei Conti, che in parallelo valuta l'apertura di un'istruttoria per possibile danno erariale, ma dopo le mail ricevute e mostrate da Boccia con i dettagli organizzativi, non segreti ma sensibili, sulla tappa del G7 nella sua Pompei, qualcuno al ministero ha iniziato a farsi domande e il faro si accende su appalti e forniture del grande evento, da verificare se ci sia stata o meno trasparenza. Intanto Boccia in TV rilancia: voglio le scuse di Sangiuliano, c'erano altre donne attorno a lui, dica la verità o tiro fuori nuove carte.
3: Per distruggere ogni insetto il prodotto Inverperfetto è più pratico, ecco qui.

0: funziona sempre. Televisori e lavatrici Filco Ford.
1: Le opposizioni unite condannano le violenze, ribadiscono solidarietà ai poliziotti feriti e accusano la maggioranza di strumentalizzare gli scontri di Torino per nascondere il fallimento del governo sulle politiche di sicurezza. Patuanelli, 5 Stelle.
2: In quella manifestazione c'erano anche famiglie, c'erano persone normali che non avevano nessuna intenzione di delinquere e di aggredire.
1: Siamo già ben oltre l'invasione di campo, mette in guardia De Cristofaro, AVS.
3: Se un presidente del Consiglio pensa di poter dettare ad un magistrato con toni finanche ricattatori quale ipotesi di reato debba essere contestata, siamo a quell'attacco alla separazione dei poteri che stiamo denunciando.
1: La Dem Rossomando punta il dito sulla maggioranza.
4: Vi avevamo chiesto l'unità delle istituzioni. Voi ci avete risposto chiedendo di condividere i vostri fallimenti e avete tentato di trascinarci in maldestre e svilenti tattiche parlamentari, ma non ha funzionato.
1: Gasparri, Forza Italia, rispedisce al mittente.
5: Avevamo affrontato questo dibattito con una volontà di fare una risoluzione condivisa. La sinistra non ha voluto.
1: Nelle risoluzioni una differenza c'è, insiste Malan, Fratelli d'Italia.
6: Nella risoluzione dell'opposizione non compare la questione degli sgomberi, perché tutto questo è nato da Askatasuna.
1: Basta col pistolotto del pericolo fascista. Il rischio di sovvertimento della democrazia arriva da parte di chi ha agito a Torino. Le parole del leghista Romeo.
7: Questa indulgenza deve finire!

0: Buonasera e benvenuti. Benvenuti alla nostra cena istituzionale. Questa sera sono qui con noi per giocare con la storia due personaggi d'eccezione. Il segretario del Partito Comunista Italiano Palmiro Togliatti e Federico Palmaroli.
1: Grazialmente esprimere la mia riconoscenza al professore Valdoni che mi ha operato, al professor Fugoni che mi ha assistito come clinico. Io so che senza l'assistenza di questi due grandi scienziati italiani forse non avrei salvato la mia vita, e insieme con loro io ringrazio tutti i medici, gli assistenti, le infermiere, gli infermieri qui della clinica e tutti quelli che da tutta l'Italia e da fuori d'Italia mi hanno mandato l'espressione del loro affetto, i loro saluti, i loro auguri. Sono fuori pericolo e assicuro tutti i compagni che a suo tempo saprò essere di nuovo al mio posto di lavoro.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.

0: parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe

0: Federico Palmaroli Osho. Una domanda che ti avranno fatto in 5 miliardi. Quanto è difficile oggi fare satira, la satira politica?
1: Allora, è difficile per molteplici ragioni. Primo perché, insomma, a differenza di quello che era per i vignettisti di un po' di anni fa, dove appunto non c'erano i social e quindi sai, c'era anche meno concorrenza, diciamo, quindi non c'era questa necessità di stare sul pezzo ogni giorno, di non doversi perdere niente, di litigare con le persone, insomma era sicuramente una cosa un po' più agevole, ma credo che sia difficile soprattutto perché secondo me un pochino il ruolo dissacrante della satira si è perso, perché nel momento in cui, per esempio, faccio l'esempio della Prima Repubblica, c'era una distanza siderale tra i cittadini e i politici, no? Che erano visti veramente, c'erano questa aura sacrale, e ovviamente la satira aveva un'efficacia maggiore perché tu buttavi giù, ridicolizzandolo, un personaggio che comunque era molto alto. Adesso con i social c'è proprio un livellamento verso il basso, diciamo che i politici a volte ci pensano anche da soli a farsi satira, anche involontariamente, e quindi uno si chiede qual è il ruolo della satira a questo punto. Quindi rimane ancora efficace nel momento, e io infatti preferisco farla in quella direzione, quando diciamo si toccano temi internazionali dove c'è ancora questa distanza, diciamo, tra noi e quei personaggi ancora c'è, quindi vari Trump, anche lo stesso Papa, che ovviamente non scende al livello degli utenti dei social. Quindi e poi c'è di fatto che credo che in questo momento storico in particolare, che è comunque pieno di avvenimenti bellici come mai se ne sono registrati in passato, diciamo anche difficile trovare argomenti su cui fare satira, insomma la politica, quella, il dibattito politico in senso stretto poi è un po' scomparso. Poi da quando ha vinto il centrodestra, diciamo, c'è una tendenza a delegittimare una forza politica e basta, cioè non c'è quella sana dialettica che comunque in cui la satira interviene agevolmente.
0: L'ironia sulla vita privata dei politici c'è sempre stata, sempre fatto. Oggi qual è l'argomento che ispira di più? Il politico con l'amante, il politico con la mazzetta, il politico con un body shaming?
1: Ma guarda, il politico con la mazzetta sentirei di escluderlo, perché adesso, insomma, io riscontro rispetto al passato una maggior accortezza da parte dei politici a cadere in fallo, cioè succede, però sappiamo che comunque il monitoraggio è sempre più forte, quindi secondo me, diciamo, un po' di moralizzazione è arrivata, ma credo che non dipenda da un fatto appunto di una coscienza, ma più che altro appunto della paura di essere beccati. E quindi, ma io, per quanto mi riguarda, le vicende personali, quelle private, che ne sono successe ovviamente in questi ultimi anni, essendoci sempre state, non mi sento troppo di calcare la mano su quello, perché rispetto al passato avevo una maggiore attenzione su queste cose rispetto a quello che succedeva prima. Perché? Perché c'è una volontà da parte di una parte politica di abbattere qualcuno, andando a cercare pure delle cose che magari sono sempre successe ma prima non venivano neanche stigmatizzate. Questo vale per le amanti, vale per l'amichettismo, insomma, che è sempre esistito, però diciamo che prima veniva dato meno risalto. Quindi io sinceramente quello su cui preferisco fare satira è una cosa che, di cui mi sono accorto in questi anni, ma che non l'ho scoperta io, ma a cui do molto rilievo, che è quello dell'incoerenza, che è un po' trasversale, diciamo. Quindi le giravolte per me costituiscono un pane quotidiano abbastanza fervido, Perché? Perché comunque nell'epoca dei social ovviamente tutto quello che un politico ha detto in passato e che smentisce magari adesso ovviamente emerge immediatamente. Prima la potevano un po' fare franca, no? Quando non c'erano i social, adesso basta andarsi a ritrovare un tweet di qualche anno fa, no? E quindi diciamo che questo però è diciamo che credo l'incoerenza sia anche un fenomeno abbastanza legato alla politica, insomma è difficile trovare un politico coerente. Poi nei tempi del bipolarismo è normale che anche le alleanze, no, magari avvengono tra partiti che prima non si sopportavano, insomma guardi al PD e 5 Stelle, quindi quello per me quello è un filone sempre da percorrere, perché insomma io ho cominciato a fare satira politica nel 2018 e mi ricordo benissimo insomma quello che dicevano gli esponenti del PD nei confronti di 5 Stelle e viceversa. Quindi adesso vederli insieme per me è veramente, ogni giorno mi dà uno spunto quando succede qualche cosa, ma più che altro, più che sui temi, diciamo che poi la satira si appunta su personaggi che ti ispirano particolarmente. Io per esempio ero innamorato dal punto di vista satirico di Biden, di Di Maio ovviamente, anche di Papa Francesco, comunque era un papa sopra le righe, no? Faceva dichiarazioni forti, quindi è normale che attirava la satira. Adesso vedo un po' di piattume, per fortuna che c'è Trump, che comunque è sempre una garanzia a questo punto.
0: Come mai ha scelto Osho come nome d'arte?
1: L'ho scelto perché io in realtà ho cominciato dissacrando la figura di questo santone, questo maestro spirituale, e più che dissacrando, diciamo, mettendolo un po', facendogli esprimere dei concetti, diciamo, delle verità che comunque riguardano noi come popolo, e quindi facendole esprimere a lui, che aveva questa veste così appunto quasi sacrale, si crea quel cortocircuito divertente. Quindi poi da lì mi sono spostato sulla satira politica, ma è rimasto comunque quel dominio, diciamo.
0: Si conclude così il nostro appuntamento con Politica Dannata. Vi auguriamo una buona sera.
2: Politica Dannata. Viaggio nel tempo, all'ora di cena, nei palazzi del potere.
3: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: Notiziario parlamentare.
1: Buonasera da Emanuela Valenti. Alla Camera domani mattina alle 10:20 le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo sul decreto cosiddetto salario giusto che scade il 29 giugno. Alle 12 inizierà la chiama. Ma sentiamo Roberta Gentilini.
2: Ampliato durante l'iter parlamentare, il provvedimento disciplina incentivi all'occupazione con il bonus donne svantaggiate destinato ai datori di lavoro privati che li assumono a tempo indeterminato nel 2026, ottenendo l'esonero contributivo totale per 12-24 mesi con un importo elevato a 800 euro se la lavoratrice risiede nella ZES unica del Mezzogiorno e ancora il bonus giovani per assunzioni nell'anno entro i 35 anni di età. Così la relatrice Nisini lega sul salario giusto.
3: Tale trattamento si compone di tutte le voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette, differite, comprese le mensilità aggiuntive e le indennità fisse continuative, nonché le prestazioni di welfare contrattuale riconosciute alla generalità dei dipendenti ed eventuali altri istituti che hanno valore economico.
2: Zanella, VS accusa, è mancato il confronto.
4: Si limita a richiamare il trattamento economico complessivo dei contratti senza definire criteri chiari.
2: Solo 4 iscritti a parlare, sottolinea con amarezza il pentastellato Aiello rivolto ai gruppi di maggioranza sul tema del lavoro e critica il nome di salario giusto del provvedimento.
5: Fermarsi alla parola salario, eliminare la parola giusta, perché qui di salario si può parlare ma non di un salario giusto, al massimo potete parlare di un salario tecnico o di un salario teorico.
2: Replica Coppo, Fratelli d'Italia chiarisce tra salario minimo proposto dalle opposizioni e salario giusto.
6: Invece di una cifra rigida che non sia data, abbiamo stabilito una bussola per le retribuzioni in Italia, che devono essere i contratti collettivi nazionali firmati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.
2: Il governo ha brillato per assenza, incapacità e per approssimazione su un decreto che non farà fare nessun passo in avanti a lavoratrici e lavoratori sul terreno salariale, replica il Dem Scotto.
7: Parla soltanto alle imprese, non parla a nessun lavoratore italiano.
1: Approvati dal Senato i disegni di legge di ratifica di accordi internazionali e in via definitiva con 72 voti favorevoli, 3 contrari e 54 astensioni, la norma sull'assistenza sanitaria per iscritti AIRE, l'anagrafe dei cittadini residenti all'estero. E domani alle 10 l'ordine del giorno il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei tossicodipendenti e alcol dipendenti. Oggi nelle Commissioni Riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato le comunicazioni dei ministri Tajani e Crosetto sulle missioni internazionali, sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione anche al fine della proroga per il 2026. Giovanna Serpico.
8: L'Italia è pronta a fare la sua parte nell'ambito delle iniziative multilaterali che verranno lanciate dopo la conclusione dell'accordo tra Iran e Stati Uniti. Voglio ribadire anche oggi a questo proposito che la nostra partecipazione è subordinata al raggiungimento di un cessate il fuoco stabile e di un ampio consenso internazionale sul mandato della missione.
9: Lo ha detto in commissioni congiunte esteri e difesa il ministro degli esteri Antonio Tajani, che insieme a Guido Crosetto, ministro della difesa, ha fatto il punto sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. In Libano la priorità del governo italiano, spiega Tajani, rimane la sicurezza degli oltre 1000 militari impegnati nelle missioni della zona.
8: Il Libano è un fronte sempre più critico invece. Gli sviluppi degli ultimi giorni sono molto preoccupanti. Le operazioni militari israeliane nel sud del paese aumentano i rischi di escalation e allontanano la prospettiva della stabilità. Lavoriamo senza sosta per aiutare la popolazione, stiamo mettendo a terra le iniziative finanziate con l'ultimo pacchetto di aiuti di 15 milioni di euro.
9: Lo abbiamo ribadito con forza a tutte le parti, sottolinea il ministro degli esteri, i caschi blu non si toccano. Anche Crosetto nel suo intervento ha sottolineato come l'Italia continuerà a sostenere le iniziative multilaterali sui vari fronti per contribuire al dialogo nei contesti di crisi.
10: Il dispositivo nazionale prevede l'impiego di circa 7.500 militari con un contingente massimo che può arrivare a 12.000 unità, 37 navali, 147 aerei. Questi numeri da un lato confermano la consistenza dell'impegno italiano e la credibilità che il paese continua a esprimere nei contesti internazionali. Dall'altro evidenziano come la difesa sia chiamata a operare in quadro di risorse che resta complesso, che impone scelte, priorità e pianificazione estremamente attenta.
1: La Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori ha ascoltato Loredana Di Ruggero, amica di Mirella Gregori, la ragazza sparita il 7 maggio 1983 a Roma. In quegli anni i miei genitori avevano un bar in via Nomentana accanto alla casa di Mirella e da piccole ogni tanto giocavamo insieme, ha spiegato la donna. Ricordo una sera mia madre tornò a casa piangendo, disse: Mirella è scomparsa. Nel corso degli anni, quando si tornava a parlare del caso, ricordo che a tavola si parlava della tratta delle bianche. Riguardo ai genitori di Mirella, la donna parla di persone riservate, del padre rigido, della madre apprensiva. Noi, il pomeriggio, potevamo uscire, loro no, erano più controllate, ha concluso Di Ruggero. Rafforzare il dialogo tra istituzioni, associazioni e cittadini sui temi della donazione di sangue e plasma, promuovere l'autosufficienza nazionale e sostenere il sistema trasfusionale italiano. Con questi obiettivi è stato presentato oggi al Senato l'intergruppo parlamentare dei donatori di sangue, organismo bipartisan promosso dal senatore Sisler. Oltre al presidente e all'iniziativa hanno preso parte i componenti dell'intergruppo, la senatrice Murelli, il deputato Pastorino, vicepresidenti, il presidente nazionale di Avis Bianchi e Teofili, direttrice generale del Centro Nazionale Sangue. Ha aperto il convegno il presidente del Senato La Russa. L'adesione al progetto dell'intergruppo parlamentare dei donatori, ha detto, rappresenta un aiuto per costruire insieme una società e un mondo migliore. Raggiunto dopo 6 mesi di trattative l'accordo per il rinnovo del contratto di 200.000 lavoratori statali, con la firma della CGIL arriva l'intesa per il triennio 2025-2027. Soddisfazione del ministro Zangrillo. La pubblica amministrazione può funzionare in modo efficiente, ha detto. Sentiamo Lorenzo Opice.
11: È una firma definita storica dal ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, che evidenzia:
12: e per la prima volta nella storia dei rinnovi contrattuali pubblici siamo in continuità e soprattutto siamo puntuali nei rinnovi.
11: Garantiti aumenti medi del 5,4% con variazioni in base ai ruoli. Si parte dai 119,60 € lordi mensili degli operatori, adesso, che salgono a 140 per gli assistenti, 180 per i funzionari, fino a un massimo di 221 € per le elevate professionalità. Per la prima volta si introduce una norma con il divieto di affidare decisioni all'intelligenza artificiale senza un controllo umano. Nell'intesa anche la flessibilità oraria, mentre si elimina il tetto dei 7 € giornalieri per i buoni pasto. Soddisfazione del segretario della CGIL Landini, mentre Chierchia della CISL Funzione Pubblica sottolinea l'importanza della continuità contrattuale.
13: Con questa misura di dare continuità alla contrattazione noi siamo convinti che il potere di acquisto delle retribuzioni dei dipendenti potrà salire, oltre a corrispondere a ulteriori diritti. Più di 280

0: Confcommercio e giovedì riferirà alle Camere in vista del G7 del Consiglio europeo. Ascoltiamo Carla Macrillino.
1: La crisi energetica e gli ultimi sviluppi in Medio Oriente, con la situazione in Iran, sullo Stretto di Hormuz, Gaza, Cisgiordania e Libano, ma anche il conflitto in Ucraina. Sono questi i dossier internazionali sui quali lavora Giorgia Meloni in vista del G7 in Francia e del Consiglio europeo. Due appuntamenti a partire da lunedì, preceduti dalle comunicazioni in Parlamento della Premier, giovedì con la consueta colazione al Quirinale col Capo dello Stato. E mentre Bruxelles concede flessibilità di spesa dopo le richieste dell'Italia e un pacchetto di aiuti da 23 miliardi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la Presidente del Consiglio ribadisce la necessità di uno sforzo straordinario a livello nazionale ed europeo, con una revisione del sistema ETS che aumenta i prezzi energetici per far fronte ai rincari, aiutare famiglie e imprese. E lo fa in videoconferenza con il gruppo di lavoro da lei voluto, con molti leader dell'Unione e delle istituzioni europee su competitività e semplificazione. Sul fronte interno, Giorgia Meloni domani presiederà il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi, dopo aver partecipato all'assemblea della Confcommercio a Roma.
0: La politica al centro del confronto dei partiti e soprattutto le parole del ministro israeliano Ben Gvir, che è saputo di essere indagato dalla Procura di Roma per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia, ha definito l'Italia il paese delle ciabatte. Alessandro Allegra.
2: Condanno unanime da tutti i partiti che censurano le parole di Ben Gvir. Per Forza Italia ben ha fatto Tajani a respingere le offese al mittente. Il pensiero di Maurizio Lupino Moderati.
3: Le parole di Ben Gvir sono inaccettabili e vergognose, purtroppo tristemente coerenti con il suo stile.
2: Insulti inqualificabili anche per le opposizioni che chiedono a Meloni di condannare non solo il ministro ma anche la politica di Israele. Dal PD Arturo Scotto.
4: Noi apprezziamo la condanna da parte di Tajani delle parole di Ben Gvir, ma attendiamo i fatti.
2: Continua a far discutere lo scontro consumatosi ieri in commissione Covid con le opposizioni che hanno parlato di irregolarità procedurale rispetto ad alcuni interrogatori e che continuano a non partecipare ai lavori della commissione. Giuseppe Conte attacca Salvini e Meloni sull'inchiesta sul ponte sullo stretto e sulla commissione Covid minaccia querele. Tutto era stato condiviso e deciso in due riunioni dell'ufficio di presidenza, replica la maggioranza. Con Fratelli d'Italia che dice vogliamo solo accertare la verità, se Conte non ha nulla da temere venga in commissione.
0: Era l'ultimo servizio, quindi grazie a Francesco Paradisi in regia. La proclamazione di GR Parlamento riprenderà domani mattina alle 7 e ancora buonasera da Emanuela Valenti.
5: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
6: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

perché è la terra dei cachi, è la terra dei cachi.

0: Radio Tutta Italiana.
1: Profili d'autore. Brani indimenticabili attraverso la storia di chi li ha scritti.
2: Il profilo d'autore di oggi è il primo di quattro dedicati a Mogol, probabilmente il più grande autore di canzoni italiane degli ultimi 60 anni almeno. La nostra storia inizia alla fine degli anni 50, quando Mogol inizia a scrivere testi di canzoni, seguendo le orme del padre Mariano Rapetti, all'epoca uno dei dirigenti della nota casa discografica Ricordi. Inizia a scrivere canzoni con lo pseudonimo di Mogol, così come il padre fece negli anni 30 e 40 con numerosi successi dell'epoca con lo pseudonimo di Calibi, cosa stranissima nella famiglia Rapetti, perché il padre si firmava Calibi, lui Mogol appunto, e il figlio, il secondogenito di Mogol, Alfredo, continua a firmarsi con lo pseudonimo di Cheope, strana cosa, mistico egizia per la famiglia Rapetti. Ma torniamo alla fine degli anni 50. Inizia, dicevo, a scrivere canzoni e ottiene subito dei grandi successi. Per esempio, Al di là, nel 1961, vinse il Festival di Sanremo nell'interpretazione di Luciano Taglioli e Betty Curtis, al quale seguirono diversi successi tipo Una lacrima sul viso o Anche se piangi se ridi, sempre cantata da Bobby Solo, che vinse anch'essa il Festival di Sanremo. A questo periodo seguì uno di molto impegno per Mogol nella scrittura di cover italiane di grandi successi internazionali, come per esempio Apro gli occhi e ti penso e Un mente te, oppure Senza luce la celeberrima cover italiana di Agua de Xelopel dei Procolarum. In quel periodo era stranissima questa costruzione di cover, perché le grandi case editoriali italiane ascoltavano i successi che venivano da Radio Luxembourg o da Radio Carolina, la notte le sentivano e poi la mattina dopo facevano a gara per presentare la cover italiana alla SIAE, perché il primo che la presentava aveva il diritto di esercitare i diritti appunto su quella canzone. Mogol imparò a lavorare molto velocemente e con grande qualità. A questo punto ci fu l'incontro fondamentale per la carriera di Mogol, per la carriera di Lucio Battisti, ma anche per tutti noi. Con Battisti iniziò a lavorare e Mogol esercitò il suo talento, il suo credito che aveva ottenuto presso i discografici per convincere a far cantare Battisti, cosa che lo stesso Battisti non voleva fare perché era molto timido. Invece lui forzò Battisti a cantare e ci ha lasciato, diciamo, dei capolavori. Allora, buon ascolto col primo profilo dedicato a Mogol.

0: profili d'autore, brani indimenticabili attraverso la storia di chi li ha scritti.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto

Hai fatto tutta quella strada per arrivare fin qui, ma adesso forse ti puoi riposare. Ho un bagno caldo e qualcosa di fresco da bere e da mangiare. Ti apro io la valigia mentre tu resti lì e piano piano ti faccio vedere

amore, così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti.

Però se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata, magari. Ma se potessi ragionarci sopra,

0: Meteo Radio.
1: Temporali su Alpi e Prealpi centro-orientali. Nella notte cielo sereno, poco nuvoloso sul resto del territorio. Domani una perturbazione arriverà ad interessare più direttamente le regioni settentrionali, con nuvolosità sparsa e rischio di pioggia e anche di temporali più elevati per l'area alpina e per l'alta pianura padana. Eventi isolati ma localmente anche intensi. Nubi scarse o assenti sul resto del paese, ma con annuvolamenti pomeridiani sull'area appenninica, dove pure potrà arrivare qualche breve piovasco sia al centro che sul meridione. Tempo in miglioramento per fine giornata al nord e nubi pomeridiane in dissolvimento al tramonto per le zone montuose del centro-sud. Ventilazione che tenderà a rinforzare sulla Sardegna e sull'area tirrenica, facendo anche aumentare il moto ondoso dei bacini esposti a occidente. Infine, temperature in diminuzione sulle regioni settentrionali nei valori massimi, nessuna variazione attesa invece al centro-sud. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Top Week, le hit della settimana, tutta italiana.
2: Puntuale ogni settimana l'appuntamento con Top Week, la classifica delle canzoni italiane più programmate, divisa in due parti, la prima dal numero 20 al numero 11, questa, e poi la Top 10 dal numero 10 al numero 1, questo il numero 20.

0: Top Week numero 17.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Top Week,
1: la classifica, i più ascoltati della settimana su Rai Radio tutta italiana.
2: Top Week numero 13. Stare con

0: Era questo il numero 11, vi ricordo, Top Week, ogni lunedì, giovedì, venerdì e domenica su Rai Radio tutta italiana, i dischi caldi e naturalmente la Top Ten.
1: 1977, Umberto Tozzi, Ti amo.

0: 2014, Fedez e Francesca Michielin, magnifico.
1: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti ascoltare.

Vieni. Vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire

Era la città piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, coi magazzini, le scale mobili, coi grattacieli sempre più alti e t-

Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

arriverà una stella ad abbagliare l'orizzonte senza fine. Nei corridoi di luce riflessa, rifletto sui

0: città, cercando disperatamente in me
1: una ragione
0: ai molteplici perché.

alle ore 11 e alle 20 tutti i giorni su Rai Radio Tutta Italiana mi ritorni in mente un anno in un'ora, gli avvenimenti, i films, le ricorrenze e i successi italiani in Hit Parade dal 1960 ad oggi, alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana.

sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio parco giochi a tema, eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre sotto le luci di una scena ricorrente. E mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita. Così

0: di vita anche se.
1: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia mercoledì 10 giugno. Oggi una perturbazione arriverà ad interessare più direttamente le regioni settentrionali con nuvolosità sparsa e rischio di pioggia e anche di temporali più elevati per l'area alpina e per l'alta pianura padana. Eventi isolati ma localmente anche intensi. Nubi scarse o assenti sul resto del paese ma con annuvolamenti pomeridiani sull'area appenninica dove pure potrà arrivare qualche breve piovasco sia al centro che sul meridione. Tempo in miglioramento per fine giornata al nord e nubi pomeridiane in dissolvimento al tramonto per le zone montuose del centro-sud. Ventilazione che tenderà a rinforzare sulla Sardegna e sull'area tirrenica facendo anche aumentare il moto ondoso dei bacini esposti a occidente. Infine, temperature in diminuzione sulle regioni settentrionali nei valori massimi, nessuna variazione attesa invece al centro-sud. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su Visioni dell'aeronautica militare.
2: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
3: Mi ritorni in mente su Rai Radio Tutta Italiana il piacere di ascoltare un anno di successi e naturalmente ricordare brevemente i fatti principali del 1977. 6 gennaio in Cecoslovacchia 200 intellettuali firmano la Carta 77 per il rispetto dei diritti civili nel paese. Il 18 gennaio il calciatore della Lazio Luciano Ricecconi, mentre finge una rapina, viene ucciso da un gioielliere, quindi uno scherzo si tramuta in tragedia. Il 21 gennaio del 76 il presidente statunitense Jimmy Carter perdona quasi tutti i renitenti alla leva della guerra del Vietnam. 24 febbraio la RAI inizia ufficialmente le trasmissioni televisive a colori. 2 giugno 1977 a Milano viene gambizzato dalle Brigate Rosse Indro Montanelli, giornalista direttore del giornale Nuovo. Il 15 agosto Herbert Kapler, criminale di guerra nazista, evade dall'ospedale militare del Celio. 16 novembre a Torino le Brigate Rosse uccidono Carlo Casalegno, vice direttore della Stampa. Il 4 gennaio del 1977 moriva Achille Campanile, scrittore e giornalista. Elvis Presley si spegneva il 16 agosto. La celebre cantante lirica e attrice di origine greca, Maria Callas, si spegneva il 16 settembre. Charlie Chaplin, Charlot per tutti, moriva il 25 dicembre del 77. Sanremo quell'anno lo vinceva Bella da morire degli Homo Sapiens. Al secondo posto i Collage, Tu mi rubi l'anima, e Santo California con Monica al terzo posto. E adesso un anno di musica ascoltata alla radio nel 1977. In Mi ritorni in mente qui su Rai Radio Tutta Italiana.

Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.